Vedremo che io sto riportando quelle che sono le notizie da letteratura scientifica, ma dando uno sguardo più attento alla questione, non è affatto detto che le cose funzionino bene in questi casi. Perché io sto supponendo, implicitamente, che le stime che io faccio, le faccio con dei modelli regressivi classici o dei modelli di classificazione lineare. Ora, se i campioni che io ho di fronte sono dei campioni la cui funzione matematica è piuttosto lineare, tutto quello che abbiamo detto tiene. Ma se

Stima Lee One Out è un caso speciale, come dicevamo, della validazione K-fold, nella quale il numero delle sottoclassi nel quale il campione originale viene diviso è uguale al numero di casi presenti nel campione. Esattamente come avevamo detto. Per cui se il numero di casi è n grande, K sarà uguale a n grande. Ecco, questo vi dà un'idea di quante elaborazioni dobbiamo fare. Ovviamente il modello addestrato su tutti i pattern del campione tranne uno è usato per valutare l'errore nel campione, nel caso che abbiamo lasciato fuori. E questo processo viene ripetuto per tutti i casi, patterns. Ovviamente quello di cui la valutazione, questo comporta che la valutazione dell'errore di tutti gli n casi è data quindi dalla media fornita dall'errore. Per cui io avrò, se ho n casi, avrò n stime e quindi l'errore medio sarà praticamente quello che desumo da questi errori. Allora, questa procedura ha anche dei vantaggi, onestamente, oltre che al fatto di poter essere usata, di essere consigliata spesso per campioni molto piccoli, il fatto che praticamente ogni training praticamente ha un caso in meno, perché è quel caso che viene messo in testing. Quindi, omettendo solo un'osservazione, il modello ha estimato tramite una perturbazione O1 di n, cioè molto piccola, cioè il modello di training, il training set, uno dall'altro, differiscono di poco perché è soltanto un caso che viene, come dire, scambiato. Dall'altra parte, le variazioni di stima sono generalmente uguali, qui lo diciamo, a 1 su radice di n. Quindi, per un campione molto vasto, un numero n largo, le estrapolazioni, cioè il testing fatto sul campione, sul caso rimanente, sono eseguite con perturbazioni minime. Questo dovrebbe rendere stabile, cioè che l'apprendimento fatto su i diversi casi sia molto simile, perché soltanto un elemento del campione d'addestramento 1 sarà diverso dal campione di addestramento 2, dal campione di addestramento 3, eccetera. Ovviamente noi dobbiamo aspettarci, secondo quello che abbiamo già detto, che per campioni, come dire, dove K è molto grande, cioè li dividiamo in molti sottocampioni, la cross-validazione abbia un'accuratezza che deve essere altamente variabile. Ci aspettiamo che sia molto variabile. Ovviamente se io prendo un campione fatto da 20 casi e lo divido in 5 sottocampioni, beh, insomma, voglio dire, avrò pochi record in training e pochi record in testing, ok? Se addirittura uso una strategia leave one out, in questo caso avrò 20 addestramenti, in questo caso 19 in addestramento sono i casi e uno in testing a turno. Ma mi aspetto che a un certo punto, se immaginate che in questo campione di 20 o anche di 100 esistano pochi casi strani, quelli chiamati borderline, cioè casi estremi, casi che si allontanano molto dalla media degli altri, beh, questi casi spesso sono destinati a essere sbagliati. Perché? Perché il modello non ha se avesse avuto molti casi estremi, avrebbe appreso anche a come comportarsi quando si trova di fronte a un input molto raro. Mentre in questo caso rischia di trovarsi di fronte a un unico input raro e non sapere come comportarsi. Ovviamente, quando invece il numero di sottocampioni è piccolo, la varianza che ci possiamo aspettare
piuttosto piccolo.

piccola, ma può portare a uno sbilanciamento che riduce la varianza, no? E gli errori. Cioè possiamo avere in altri, per K molto piccoli, che i campioni di testing siano, come dire, grandi ma molto diversi, e quindi la stima vari in maniera, i campioni ovviamente, le stime saranno, come dire, altamente sbilanciate. Questa è una delle debolezze del sistema K-Fold, che, ripeto, consiste in due debolezze fondamentali, sia nel K-Fold classico che abbiamo visto all'inizio, sia nel suo caso limite che è il Leave One Out. Cioè, uno, l'estrema, come dire, variabilità dei risultati, che possono essere dovuti al fatto che i dati contengono alcuni casi che sono molto strani e che si allontanano molto mediamente dagli altri. E l'altra debolezza è che devo fare parecchi addestramenti e alla fine non mi ritrovo una rete neurale, immaginate che usiamo delle reti neurali, una rete neurale che ha imparato a fare stima, ma mi ritrovo K reti neurali, e nel caso del Leave One Out mi trovo N reti neurali, ognuna dei quali fa una stima. È vero che l'addestramento è stato fatto su campioni molto simili nel caso del Leave One Out, perché ne ho estratto una alla volta in testing, ma voglio dire, si tratta sempre di reti, se sono reti neurali, che partono da pesi casuali, vedono i dati e fanno una stima, e per cui mi posso aspettare una variabilità alta in questo caso. Proviamo adesso a vedere in schema che cosa succede nella procedura Leave One Out come punti fondamentali. Punto numero uno. Per ogni caso, per ogni istanza XN, cosa avviene? Io ho tutte le istanze che vedete qui su questa colonna che uso come training, tutte tranne l'istanza XI, qui abbiamo chiamata XI, cioè quella che ho messo da parte per farla valutare. Quindi il sistema apprende in maniera completa su tutte le istanze tranne una. Dopo che ha appreso, io congelo i pesi, i parametri che ha definito durante l'apprendimento, e valuto come quel modello che è emerso stima l'istanza XI che ho ottenuto separata. Ok? Benissimo, questo è il primo punto, il primo passo. Ovviamente questo passo però va ripetuto per N volte, N grande volte, se N sono i casi, io devo ripetere questa stessa procedura, come ricordato, per N volte, per cui nel secondo esperimento estraggo XI diverso, che potrà essere il secondo record, la seconda istanza, addestro su tutte le istanze rimanenti tranne quella, congelo i pesi ad addestramento avvenuto e poi valuto in test in cieco l'istanza nuova. Questo devo ripeterlo per N volte, per cui è chiaro che alla fine l'errore complessivo sarà la media degli errori che ho fatto su ogni istanza. N è il numero di casi, come vedete. Eccolo qui. Bene. Adesso, immaginiamo che il campione sia costituito da tutti questi casi che vedete qui. Va bene? X1, XN-1, XN+1, XN. Chi manca? Manca XN. XN, piccolo, è il caso che ho lasciato fuori. Per cui il mio campione di addestramento è quello che vediamo definito tra le parentesi graph. Ok? Questo è il sottocampione originale senza il pattern ennesimo. Cioè vedete che qui proprio manca il pattern dove N è piccolo, che abbiamo tenuto fuori. Quindi, secondo punto. Addestriamo un modello usando il campione di training. Terzo punto, calcoliamo l'errore del campione lasciato fuori dal training set. Ripetiamo questo tipo di procedura, cioè da 1 a 3 dei punti che abbiamo

abbiamo visto, per ognuno degli n campioni. Quindi, in conclusione, l'equazione con la quale ci misureremo per valutare la correttezza di questo esperimento sarà data dalla media degli errori che sono stati effettuati rispetto al testing dalla funzione, che qui sono tante funzioni, di ogni campione lasciato fuori condizionato dal campione che è stato assunto come training. Lasciamoci quindi con questa domanda. Quando è necessario applicare il protocollo, la procedura Leave One Out? Adesso però dobbiamo un attimo riflettere in maniera più approfondita, prima di affrontare in una lezione successiva l'approccio induttivo, sul significato di queste procedure. Perché presentarle tecnicamente è, come dire, un po' noioso, lo ammetto, ma anche semplice. Una volta compreso come si fa, è facile internalizzarle e magari credere che siano delle procedure ottime sotto ogni profilo per essere utilizzate. In realtà le cose non sono così semplici. Vi voglio fare un esempio che tra l'altro abbiamo già visto durante le precedenti lezioni. Immaginiamo un disegno semplice, una fotografia, se volete, in cui ci sia il volto di una persona. Ora, immaginate questo volto di una persona su sfondo nero e il volto invece con i colori dei toni di grigio classici. Ora, se andiamo a fare un'analisi di come sono distribuiti i toni di grigio, cioè i pixel, come sono attivati, scopriremo che c'è una prevalenza di nero, poi ci sono la parte che comporta il volto della persona che abbiamo fotografato, che avrà toni di grigio diversificati dal nero, cioè da 0 fino a 255. Bene, adesso proviamo a mettere questa fotografia su un foglio Excel, traducendo tramite un piccolo programma molto semplice, ogni pixel nel valore numerico del suo tono di grigio. E osserviamo questa fotografia su Excel, magari usando lo zoom per rimpicciolirla in modo che ci compaia il più possibile nello stesso foglio, nella pagina. Ci accorgeremo semplicemente che abbiamo tutti i numeri vicino allo zero, intorno allo sfondo, che danno lo sfondo nero. Poi abbiamo all'interno di dove c'è la fotografia dei numeri che variano, toni di grigio che variano, e poi abbiamo il bordo del volto che è numeri che, non, che sono lontani dallo zero, ma sono anche lontani come valore dai numeri che compaiono tipicamente all'interno del volto. Questi li abbiamo chiamati spigoli, contorni. Ora, questo contorno, questi pixel che definiscono il contorno del volto, che sono quelli che quando si fa edge detection, cioè rilevamento dei bordi, sono quelle filtri convolutivi che ci disegnano il bordo di la figura, l'outline di una figura, sono quelli più importanti. Ma se fate un'analisi quantitativa, quei numeri di bordo rappresentano il 2-3% al massimo di tutta l'immagine. In altre parole, sono dei valori, fra virgolette, strani nella fotografia. Cioè non sono consueti, sono lontani dalla media dei valori. Bene, che significa? Che se io elimino quei valori perché sono strani e vengono definiti outlier, cioè fuori livello, ok? Io li posso anche eliminare, sono soltanto al 2%. Il risultato nel disegno è che non vedo più il volto, perché non ho più i bordi del volto. Quindi il problema è i cosiddetti outlier, cioè valori che sono fuori, lontani dalle medie, strani, ok? Sono valori che vanno eliminati.

interpretati. Questa è la prima considerazione. La considerazione seguente è che io posso avere un dataset che non è un'immagine, ma posso avere dei valori strani che definiscono i casi di input. Alcuni casi presentano dei valori strani. Ora, se io li tolgo, che cosa sto togliendo? Il problema è che molte volte si è visto che togliendoli perché non sono linearmente proporzionati agli altri che rappresentano più o meno la media, io sto togliendo praticamente la possibilità al sistema di comprendere dei casi limite che mi possono capitare continuamente. Per cui posso addestrare un sistema, eliminando i casi fuori bordo, diciamo, strani. E questo sistema magari si comporta molto bene quando gli capitano nuovi casi che rientrano nella media, però. Ma come arriva un nuovo caso che è un po' strano ma reale, loro lo sbagliano perché non l'hanno mai visto, non lo considerano. Lo considerano come uno straniero. Questo è tipico di alcuni dataset, o meglio, possiamo anche dirci che tutti i dataset che sono estratti da processi naturali o culturali, rappresentano questo tipo di problema. Lo presentano perché sono dei dataset che rappresentano funzioni altamente non lineari, perché la realtà che ci circonda è una realtà altamente non lineare. E vi faccio un esempio banale, no? È chiaro che se io ho un conto in banca, no? E sono arrivato allo zero, ma mi servono dei soldi. Per la prima volta chiedo un prestito e mi concedono un prestito e dice: guarda, puoi andare fuori fino a 5.000 euro. Ottimo. Lì per lì mi sento preoccupato perché è la prima volta che vado in debito, mettete. Allora, mettiamo adesso che sulle X abbiamo il tempo. E sulle Y abbiamo il grado della mia preoccupazione. All'inizio, come mi danno il credito, io sto tranquillo. Quindi la mia preoccupazione è un po' superiore alla media perché è la prima volta che ho un debito. Dopodiché mi compro una sigaretta elettronica o mi compro un paio di pantaloni o una cravatta. Spendo dai 10 ai 60 euro, immaginate. Sto sotto di 60 euro per la prima volta ed ecco che la mia preoccupazione cresce in maniera formidabile perché è la prima volta che entro in debito. Poi tornando a casa mi consulto con la mia compagna o compagno che sia e gli dico: beh, guarda, ho avuto 5.000 euro di credito dalla banca e ne ho spesi 60. Lei subito si preoccupa, dice: ma come? Adesso siamo in debito, 60 euro abbiamo speso che non abbiamo, in realtà dobbiamo restituirli alla banca. Però la mia preoccupazione aumenta ancora di più perché la mia compagna mi ha fatto notare che siamo in una situazione di rischio per la prima volta. Però lei dice: ma siccome tu hai usato questo credito per comprarti un paio di pantaloni, adesso io vado a comprarmi finalmente il forno a microonde che ce n'avevo bisogno e spendo 100 euro o 200, non so quanto costino attualmente. Però in tutti i casi a quel punto la mia preoccupazione cresce, ma cresce meno perché è stata condivisa con la mia compagna. Dopo un altro po', visto che ho esagerato, dico: vabbè, ma insomma, abbiamo speso totalmente 260 euro, cioè che è un po' più del 10% del credito che abbiamo. Sai che c'è? Adesso magari mi compro un altro telefonino, spenderò 400 euro, lo compro e subito mi preoccuperò. La mia compagna si preoccupa ugualmente e va a comprarsi anche il telefonino e saliamo a 800, 1.000 euro di spesa. A quel punto siamo a 1.000 euro, abbiamo speso metà del credito, ma intanto la nostra preoccupazione è cresciuta in maniera non proporzionale, cioè non secondo una linea retta, cioè più spendo più mi preoccupo. In certi momenti saliva, in certi momenti saliva meno. A un certo punto, quando arriva a 1.000 euro di indebitamento, dico: beh, mancano ancora 1.000 euro, ma sai che c'è? Ma mi compro un'altra cosa a questo punto. E la mia preoccupazione di botto diminuisce.

ormai ho fatto l'abitudine a indebitarmi. A questo punto, vedete, c'è un punto di singolarità con derivata parziale uguale a zero, perché ho cambiato verso. A questo punto non c'è più neanche una semiproporzionalità tra quello che spendo e la preoccupazione che ho. A questo punto è il banchiere che mi ha dato i soldi che comincia a preoccuparsi, perché io non mi preoccupo più. Ecco, questo banale esempio che sarà accaduto, credo, a non poche persone, cioè che cominciano a preoccuparsi all'inizio molto, poi si preoccupano poco, dopo un po', anche se si espongono di più, non si preoccupano più, in altre parole, è un tipico esempio di come i dati che noi abbiamo non debbono riflettere per forza una proporzionalità, cioè non debbono spostarsi su una linea retta, ma possono seguire un andamento strano. Questo andamento, quando è molto strano, cioè fatto di una curva che prima sale, ma sale con una rapidità diversa, poi di botto si inverte, comincia a scendere e poi d'improvviso risale, ma risale con una pendenza ancora diversa da prima. In questo caso il sistema è molto non lineare. Tutte le esperienze che noi abbiamo, i processi naturali e culturali che vediamo di fronte a noi, hanno questo andamento non proporzionale. Ripeto, è come quando A causa B che causa C, però C causa A. A quel punto i conti diventano complicati. Non bastano più un modello lineare per spiegare come avvengono le cose. Allora, quando usiamo un approccio di questo tipo, K-fold cross-validation o distribuzione random training e testing, dobbiamo tenere presente questo, che nei dati ci possono essere dei casi strani. Se noi li distribuiamo a caso, in alcune volte, quando compariranno in testing, le cose vanno male come accuratezza. Quando capitano in training, le cose possono andare meglio o peggio, perché possono addirittura deviare l'interpretazione che la rete neurale sta facendo dei dati di training. Quindi una distribuzione ottima non può essere fatta semplicemente con una distribuzione randomica o training testing o K-fold, peggio leave one out, randomica, perché nulla in realtà nel tempo si distribuisce in maniera randomica. Voi sapete che in matematica la cosa più complessa che esiste è generare numeri realmente randomici, perché anche il nostro cervello è fatto per trovare sempre una logica, una regola tramite la quale muoversi. Non a caso il nostro cervello non è una sfera morbida, smooth, ok? Ma è addirittura una struttura fatta di connessioni e di circonvoluzioni ripide, improvvise, come se fosse un canyon. Ecco, in natura le non linearità, i cigni neri, come dicono gli economisti, cioè quegli eventi improvvisi che cambiano completamente rispetto agli eventi che sono accaduti un istante prima, sono la norma. Allora, per avere un protocollo robusto che ci permetta di capire quanto un modello in training, una volta addestrato, è bravo in testing, non è sufficiente dividere randomicamente il campione intero per avere una stima robusta ed efficace e realistica. Dobbiamo trovare altri mezzi per fare questa divisione. Questi altri mezzi, ovviamente, li presenteremo nella prossima lezione, in cui tratteremo i sistemi, i protocolli di validazione di tipo induttivo e vedremo quali sono i criteri ai quali si ispirano e li confronteremo con i protocolli di distribuzione random, sia K-fold che training e testing, per vedere che anche dal punto di vista qualitativo ci permettono di raggiungere risultati che con gli altri non potevamo raggiungere. Adesso vediamo le domande tramite con le quali ci lasciamo. Qual è la logica fondamentale della validazione K-fold? Cioè, che logica segue? E quando è necessario applicare la procedura leave one out? Vi ringrazio per l'attenzione. Questa seconda parte è terminata. Potete consultare il sito dell'Ateneo, il web dell'Ateneo, per la parte dedicata a questo corso, per avere ulteriori approfondimenti e materiali di studio. Grazie e arrivederci.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Fabio Giuseppe Angelini, professore associato di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università Uninettuno. Sono qui per presentarvi il corso che ho realizzato per questo Ateneo dal titolo Diritto pubblico e amministrativo. I temi trattati da questo corso saranno l'organizzazione costituzionale italiana, rispetto alla quale guarderemo e ripercorreremo quelli che sono i principali caratteri dell'organizzazione costituzionale, guardando soprattutto alle tematiche che fanno da sfondo alla pubblica amministrazione e al ruolo svolto dall'amministrazione. E quindi ci soffermeremo sull'amministrazione, intesa in senso soggettivo e oggettivo, come parte dell'ordinamento giuridico stesso e dunque insieme tanto di norme ma anche come realtà fattuale. E poi ci concentreremo su quelle che sono le basi costituzionali dell'ordinamento amministrativo. La seconda parte del corso sarà invece dedicata al potere amministrativo e alle situazioni giuridiche soggettive dei privati, all'amministrazione che si manifesta come soggetto stesso del diritto e infine l'attività dell'amministrazione e le sue molteplici forme del suo agire. Questi argomenti ci permetteranno quindi di guardare al diritto amministrativo e alla pubblica amministrazione attraverso le lenti del diritto costituzionale, proprio con l'obiettivo di cogliere quegli aspetti di collegamento e di connessione tra la pubblica amministrazione e il suo diritto, che è appunto il diritto amministrativo, e le basi costituzionali dell'attività amministrativa e dell'organizzazione amministrativa, le evoluzioni e quelle che sono le implicazioni che il contesto era unitario e le sfide che il contesto unitario pone nei confronti della pubblica amministrazione. Obiettivo di questo corso sarà quello di darvi gli strumenti per poter comprendere

cambiare il funzionamento del sistema amministrativo italiano, evidenziando e cogliendo quelle che sono le sfide poste dall'assetto costituzionale, soprattutto in funzione delle finalità dell'ordinamento costituzionale, della sfida posta dal nostro paradigma costituzionale garantista e infine rispetto alle modalità di intervento pubblico nell'economia e nella società, soprattutto facendo riferimento ai diversi ambiti nel quale l'amministrazione eroga servizi, agisce come autorità o svolge attività per approvvigionarsi, per esempio mediante l'affidamento dei contratti pubblici. Io vi auguro un buono studio e sono convinto che questo corso vi permetterà di affinare le vostre competenze giuridiche, ma guardando anche alle professioni che domani sarete chiamati a svolgere nel mondo dell'economia e più in generale nel mondo del lavoro. Arrivederci.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. Si parlerà di modelli di Hochfield e sistemi magnetici. Gli argomenti trattati saranno energia del modello di Hochfield, il neurone stocastico e lo spin magnetico.

magnetico, modello di Hockfield, diagramma di fase. Energia del modello di Hockfield. Daremo alcune brevi accenni su come definire l'energia nel modello di Hockfield in vista anche della correlazione di cui tratteremo nella lezione tra il modello di Hockfield e i sistemi magnetici. Un breve richiamo al modello di Hockfield: abbiamo un insieme di neuroni, un sistema di, con n neuroni e n molto maggiore di 1, rete sinaptica completamente connessa, quindi significa che ogni neurone vede l'altro, e il valore della connessione IJ è uguale al valore della connessione JI. Per semplicità possiamo mettere WII, cioè un link che chiude un neurone uguale a 0, e come solito I e J corrono da 1 a N. Questa è una delle possibili architetture del modello di Hockfield. In ogni caso la connettività può essere scelta in maniera del tutto arbitraria. Vedremo che abbiamo fatto questa scelta per motivi molto particolari, perché in queste condizioni, una volta stabilita la relazione tra il modello di Hockfield e i sistemi magnetici, il modello di Hockfield è facilmente risolubile. Come solito abbiamo una dinamica sui neuroni che è data dalla funzione segno del campo interno dovuta dagli altri neuroni per un eventuale campo esterno. I neuroni, ricordo, prendono valore meno 1, 1. E non poniamo nel modello di Hockfield nessuna dinamica sulle sinapsi. Come abbiamo visto, le sinapsi sono fissate in modo da memorizzare un p-pattern, e quel che vogliamo studiare è proprio il richiamo associativo del modello stesso. In questo sistema definiamo in analogia con i sistemi magnetici come energia la seguente quantità. Praticamente è una forma bilineare in SI SJ per WIJ. Quindi l'energia nel modello di Hockfield viene definita come meno un mezzo la somma su I, la somma su J, prendendo I diverso di J, WIJ SI SJ. Quello che mostreremo, vogliamo dimostrare, sono due fatti. L'energia del sistema decresce in virtù della sua dinamica e gli attrattori sono minimi locali della superficie energia. Abbiamo visto diverse volte che quello che noi ci aspettiamo, che il sistema vada sotto la dinamica indotta dall'evoluzione dei neuroni, da uno stato qualsiasi a uno strato che rappresenta l'attrattore della dinamica, e in questo caso esegue un richiamo associativo, e una volta che è arrivato nell'attrattore ci rimane. Allora, il primo punto: l'energia del sistema decresce in virtù della sua dinamica. Supponiamo che partiamo da un attrattore, quindi stiamo calcolando l'energia di un attrattore della dinamica. Ricordiamo, sostituendo in H i pesi, che i pesi sinaptici sono presi come combinazione lineare, 1 su n la somma sui p-pattern che ho memorizzato di xi, mu, j, i, xi, mu, j, e quindi andando a sostituire in questa equazione si ha questa tripla somma. In realtà l'energia è uguale a meno 1 su 2 alla n, la somma per i e j con i diverso da j e la somma per mu. Come vedete si presenta questa quadrupletta di simboli: i mu j mu, i nu j nu. Si vede subito che, potete farlo come esercizio, la somma per i J per I diverso da J di xi I xi J nu mu non è nient'altro che il quadrato della somma su I xi mu xi nu. Questo, diciamo, è facilmente
derivabile, scrivendo proprio la somma per IJ che va da 1 a 3, prendere n è uguale a 3, e come esercizio è facile verificarlo. Vi ricordo che WJ è posta uguale a 0, quindi diciamo questo aiuta e facilita la cosa. Quindi l'energia del sistema non è nient'altro che meno 1 su 2 alla n, la somma su tutti i pattern da mu che va da 1 a p di questa somma. Se ricordate, questo non è nient'altro che l'overlap fra il vettore muesimo memorizzato e il vettore nuesimo memorizzato. Come solito in questi casi spezziamo la somma in mu, e come abbiamo già visto ricordiamo che per m, che è definito come la somma di n termini di una variabile aleatoria che assume valore più o meno 1, possiamo dare una stima che è ordine radice di n. Allora, se noi spezziamo in due la somma, abbiamo il termine nu uguale a mu, che mi dà un n quadro, qui metto, e poi rimane questo termine, e, diciamo, lo si riscrive perché non ci si può far nulla, che è praticamente la somma per nu diverso da nu dell'overlap fra i vettori storati. Diciamo, in passate lezioni abbiamo dato una stima di questo oggetto, e quindi possiamo scrivere che l'energia non è nient'altro che meno n mezzi, dividendo qua, ordine p meno 1 su n. Cosa vuol dire? Vuol dire che in assenza di crosstalk, questo termine qua, o con vettori ortogonali, o nel caso in cui n è molto maggiore di p, quindi gli altri pattern, l'overlap con gli altri pattern non disturba il richiamo associativo, l'energia del mio stato è uguale a n mezzi. La presenza di questo termine mi alza l'energia del minimo di ordine p meno 1 su n. Quindi, diciamo, si dimostra che partendo da qualsiasi dinamica si arriva a un minimo che può essere meno n mezzi se il termine di Kostolk è praticamente trascurabile, o meno n mezzi più ordine p meno 1 se non lo è, che rappresenta un minimo assoluto della dinamica stessa. Quindi, diciamo, l'influenza di tutti gli altri parti provoca uno shift dell'energia che è ordine p meno 1 su n. Quindi nel caso in cui lavorassimo con n molto molto maggiore di p meno 1, praticamente questo shift si riduce a zero. Il secondo punto, gli attrattori sono minimi locali della superficie energia. Si fa come abbiamo visto, prendiamo come stato iniziale uno stato preparato in modo tale da avere i primi n piccoli elementi uguali a meno il vettore commemorizzato e i rimanenti n grande meno n elementi uguali al vettore memorizzato. Si introduce nella formula che abbiamo appena visto, questa qua, che l'energia è uguale a meno 1 su 2 n, la somma su mu del quadrato della somma xi nu sj a questo punto, e si può ricavare, diciamo, questo ve lo lascio come esercizio, sarà negli spunti di riflessioni, questa formula. Cioè l'energia dello stato si di t è uguale all'energia del pattern memorizzato più 2 alla n piccolo meno 2 alla n piccolo quadro su n. Questo rappresenta praticamente il contributo positivo dovuto al fatto che io parto con uno stato della rete corrotto. Quindi questa è l'energia del pattern memorizzato, questa è l'energia iniziale del mio stato, e si vede che è maggiore, come deve essere, dell'energia dell'attrattore. Quindi, essendo un sistema dinamico, una volta che rilascio il sistema evolvere, questo sistema evolve nel suo minimo.
come spunto di riflessione tentare

di dimostrare che si ha questa formula. Il suggerimento è di spezzare in due, come al solito, sia la somma su mu, sia la somma su i. Passiamo al nuovo argomento, il neurone stocastico e lo spin magnetico. In questo argomento creeremo l'analogia che stiamo cercando fra sistemi fra modelli di Hofield e sistemi magnetici e ne studieremo i limiti e le opportunità. L'idea di fondo è quello di porre un'analogia per permettere l'uso dei concetti e degli strumenti della meccanica statistica per la soluzione analitica del modello di Hofield. Diciamo, in sistemi di meccanica statistica come i sistemi magnetici che sono studiati da decine di anni, sono stati sviluppati una serie di strumenti, sia analitici sia computazionali, che ci permettono di dare una soluzione, sia anche parziale o approssimata, del comportamento dei sistemi magnetici. Porre l'analogia del modello di Hofield con questi sistemi magnetici permetterà in ogni caso di usare tutto ciò che sappiamo sui sistemi magnetici per tentare di risolvere con successo il modello di Hofstede-Stelzel. Le idee basi su cui fonderemo questa analogia sono unità stocastiche, il concetto di temperatura in un modello di Hofield e diciamo l'approccio di meccanica statistica. Brevemente e velocemente la definizione di sistemi magnetici. Se noi prendiamo un reticolo regolare con gli spin magnetici definiti sui nodi, questo è un modello di un materiale magnetico. Diciamo, le variabili sono definite sui nodi e sono dette di spin, l'interazione avviene attraverso i link del reticolo. Si vede come in questo, per esempio, modello bidimensionale questo spin interagisca solo con questi suoi quattro primi vicini. Se invece di avere un reticolo bidimensionale abbiamo un reticolo tridimensionale, il numero di primi vicini diventa 6. È chiaro che potremmo definire il modello magnetico su una topologia di connettività diversa. Per esempio una connessione totale, come abbiamo visto fare nel modello di Hofield stesso. Il modello di Ising in particolare, se lo spin del sistema è uguale a un mezzo, in ogni sito definiamo una variabile S uguale più 1, spin up, e S o S uguale meno 1, spin down. Qui abbiamo, in un sistema diverso, gli stessi valori della variabile neuronale. Up, down, impulsa, non impulsa. Diciamo, quindi abbiamo stabilito la prima analogia, cioè il neurone e lo spin magnetico prendono gli stessi valori. Ogni spin in un modello magnetico risente dell'azione degli spin contigui e del campo magnetico esterno eventuale. Definiamo il campo interno dell'iesimo spin come la somma su tutti gli spin J con cui interagisce, in questo caso bidimensionale 4, di WIJ e SJ. SI interagisce con SJ con il peso WJ, questo è un altro SJ, un altro SJ, un altro J. Notate che questa somma è finita, ha qua solo quattro termini, sono i quattro termini di interazione. Se io prendo una connettività completa, tutti gli spin vedono, ogni spin vede tutti gli altri spin, è chiaro che la somma va fino a n. Vedremo che questo è importante poi per la soluzione del modello. L'interazione di scambio è quello che, diciamo, in qualche modo modula l'interazione fra lo spin J e lo spin I, è definita essere simmetrica, WJ uguale WI, per un ferro magnetico e viene posto
uguale a G.

dove J è una costante maggiore di zero, e si normalizza per il numero di termini o di connessioni che vede lo spin eiesimo. Questo per far sì che quando la dimensionalità va come n tende a infinito, il termine di scambio sia un numero finito, non tende a infinito. Come nel caso del modello di Hochfield, il campo interno controlla la dinamica del sistema. A basse temperature o a temperature non esistenti, a temperatura zero, gli spin tendono a allinearsi al proprio campo interno. Cioè l'interazione fa sì, J su D, che lo stato di spin allineato sia quello favorito. E la dinamica del neurone è quella che abbiamo visto, scusate, dello spin, è quella che abbiamo visto per il neurone. Il valore di SI al tempo t più 1 è uguale al segno del campo interno. La dinamica è asincrona, cioè ogni volta che cambia uno spin, tutti gli spin connessi ad esso cambiano in maniera completamente indipendente l'un dall'altra. Chiaramente se quando è definita sul continuo. Quando simuliamo un modello di spin, scegliamo la strategia migliore per far evolvere il sistema. Allora, definiamo l'energia di un sistema magnetico essere questa, la somma meno un mezzo la somma per i su i e j per i diverso da j o wj si sj più eventualmente in campo esterno per la somma su i di sd. Quindi un sistema magnetico ha la stessa energia che abbiamo definita per il modello di Hochfield. Quindi formalmente stiamo ponendo, se guardiamo, a parte la topologia di connettività, ma non ha importanza, anzi ha importanza, ma non è definitiva, no, non è fondamentale per costruire l'analogia. Noi stiamo costruendo un'analogia fra spin e neurone. Spin e neurone assumono gli stessi valori, meno 1, 1. Il campo interno in un sistema magnetico e il campo interno nel modello di Hochfield hanno esattamente la stessa forma. E l'energia, tutte e due hanno un'energia. A parte un piccolo particolare, che è la temperatura che va introdotta nel modello di Hochfield, questo stabilisce una relazione formale fra i due modelli, Ising e Hochfield. In un sistema magnetico, la dinamica a temperatura finita è ben definita in qualche modo. Gli spin tendono a allinearsi al campo interno Xi. Qui c'è il campo interno, questo è lo spin. Questo spin tende a essere allineato a questo campo. La temperatura, che in questo caso nel modello del sistema magnetico è la temperatura reale, quella del mondo reale, tende di fatto a rompere questo allineamento. Le molecole, gli atomi del mio materiale si muovono in maniera randomica, in maniera completamente scorrelata, e lo spin può con una certa probabilità saltare da up a down e da down ad up. Quindi stiamo assistendo nei sistemi magnetici a una dinamica che è fra ordine e disordine. Da una parte c'è un'interazione di scambio che tende ad allineare gli spin, dall'altra c'è il rumore termico, il fatto che gli atomi si agitano, essenzialmente nel modo browniano, che tende a distruggere questo tentativo di ordine. Ora è chiaro, come abbiamo visto, come ragionamento possiamo fare un ragionamento al limite. Supponiamo di lavorare per t che tende a zero. Quando la temperatura tende a zero,
la

abbiamo visto che la dinamica dello spin diventa quella della funzione segno, ma soprattutto la probabilità di flippare dovuta al rumore termico, lo spin diventa zero. Cioè a temperatura zero il moto dovuto di agitazione dovuta alla temperatura praticamente sparisce. Questo, diciamo, è uno dei principi base della termodinamica. Quindi significa che a temperatura zero l'ordine prevale, semplicemente perché il tentativo di disordinare dovuto alla temperatura non esiste. Ma questo è anche vero a temperatura piccola, vicino a zero ma non zero. Il termine di disordine è molto più piccolo di quello d'ordine, per cui quello di ordine prevale. Man mano che aumento la temperatura, se arrivo ad altissima temperatura, pur essendo diverso da zero l'interazione, il valore del disordine apportato dalla temperatura prevale. Quindi ad altissime e ad alte temperature, alte altissime temperature, il sistema si comporta in maniera randomica, come se la interazione di scambio che porti ordine non esistesse, di fatto è trascurabile. Quindi anche qui noi ci aspetteremmo in un sistema magnetico che in funzione della temperatura si passa da un sistema ordinato a un sistema totalmente disordinato in maniera graduale. Vedremo che non è così. Allora, per capire cosa accade, diamo una diversa definizione per la dinamica degli spin e poi di conseguenza, visto che ormai c'è una completa analogia fra spin e neuroni, per la dinamica neuronale. Cioè, a questo livello, se uno parla di spin di neuroni, dice esattamente la stessa cosa. Allora, al tempo T, io definisco il neurone essere in uno stato più 1 con una certa probabilità, che è una funzione G, cioè una generica funzione del campo interno. O stare in uno stato meno 1 con una probabilità P down, questo è P up, che è 1 meno G. Chiaramente la somma fa 1 come deve essere per la probabilità. Cioè la presenza di un campo di temperatura praticamente mi va a alterare all'interno di questa funzione, che deve essere scelta con molta attenzione, mi va a alterare la probabilità di trovare lo spin in uno stato più 1 o meno 1. Usualmente per la funzione G si prende la logistica, questa funzione che è definita logistica. G del campo sigma I, che è il campo interno, è 1 su 1 più l'esponenziale meno 2 beta KI. In beta mettiamo l'inverso della temperatura. Beta è uguale a 1 su KBT, dove KB è la costanza di Boltzmann. Dovreste ricordare quando avete studiato al liceo i gas perfetti. Vediamo subito che questa funzione soddisfa quello che volevamo, perché notiamo subito che 1 meno G di sigma I è uguale a G di meno sigma I. Notiamo, per esempio, per X uguale a 2, campo interno uguale a 2, questo è il valore di P up. Questo è il valore di P down. Se vado a prendere meno 2, vedete che essendo la curva, questa curva simmetrica di fatto, ho che questo valore è uguale a questo. Quindi 1 meno il valore di G sigma I, che è questo pezzo qua, è uguale a G meno sigma I, che è questo pezzo qua. Fra l'altro vedete, qui è riportata la curva per diverse temperature, questa per temperatura 0,1, questa per temperatura 0,5,

5, questa per temperatura 1 e questa per temperatura 5. Quindi andando dal basso verso l'alto la temperatura sale. Vedete come salendo la temperatura la probabilità di essere up e down si avvicina ad alte temperature ad essere un mezzo. Quando qui ho beta

Quindi con questa definizione di spin stocastico ritroviamo il discorso che abbiamo fatto pochi secondi fa. Fra l'altro, nel momento in cui la temperatura va a zero, questa curva, la logistica, richiama la funzione segno e quindi con questa curva noi possiamo studiare benissimo sia il caso a temperatura diverso da zero, sia il caso a temperatura uguale a zero. In un modello di spin, in un modello magnetico o nel nostro modello di Hoffman. Con questa dinamica significa che il limite per t che tende a zero di p di zero è uguale a sigma, cioè dicevo questo che ho appena detto. Quando la temperatura va a zero o beta va a infinito, la probabilità è zero per l'argomento minore di zero e diventa 1 per l'argomento maggiore di 1, quindi il valore del segno del campo interno. Quindi la dinamica a temperatura zero dei sistemi magnetici del modello di Hoffman. Ora, il punto è che formalmente, nello stesso modo, io posso introdurre la temperatura nel modello di Hoffman. Abbiamo detto che c'è un'equivalenza completa, però l'equivalenza è formale, non è fisica. Pongo l'equivalenza per poter sfruttare tutto ciò che conosco sui sistemi magnetici per risolvere il modello di Hoffman. Ma formalmente nel modello di Hoffman la temperatura non esiste e una sua introduzione non può essere, la temperatura assunta a essere quella reale, cioè quella del modo browniano. Nel modello di Hoffman temperatura significa rumore, significa corruzione dell'informazione. Quindi ad alta temperatura siamo in presenza di fenomeni di corruzione delle informazioni molto alte. Vi ricordo la foto con cui abbiamo introdotto in qualche modo visualizzato il recupero associativo, cioè una foto a cui era stato aggiunto molto rumore bianco. Più rumore aggiungiamo nei nostri sistemi, nelle informazioni, più alta è la temperatura del modello. Rimuovere il rumore significa andare a una situazione in cui la temperatura è bassa. Quindi, quando parliamo del modello di Hoffman, formalmente usiamo le stesse formule che regolano la dipendenza dalla temperatura nei sistemi magnetici, ma intendiamo un fenomeno completamente diverso da quella dell'agitazione termica del mondo reale. Però detto questo, formalmente se io definisco la dinamica come quella dello spin stocastico, quindi parlo di neurone stocastico, ho completato la mia analogia. Adesso posso in maniera del tutto indipendente, tranne i piccoli particolari, parlare di modello di Hoffman o sistema magnetico quasi usando i due termini, i due sistemi come, i due termini dei sistemi come sinonimi. Allora, degli spunti di riflessione su questo argomento. Ad alte temperature, un sistema magnetico ha tutti gli spin allineati? Nel modello di Hoffman la temperatura rappresenta del rumore che tende a distruggere l'ordine creato dall'interazione neuronale. Con questo passiamo all'ultimo argomento che è modello di Hoffman e diagramma di fase. L'idea è quella di vedere, applicando l'analogia che abbiamo appena sviluppato, qual è una possibile ma ottenuta soluzione del modello di Hoffman reale. Avevamo anche nel modello di Hoffman nel passato visto come noi ci aspettiamo una situazione

situazione in cui, nel limite in cui P su N diventa piccolo perché N è molto maggiore di P, il modello di Hopfield funziona. Man mano che questo rapporto cresce, il modello di Hopfield funziona un po' meno, che è del tutto analogo a quello che abbiamo detto nel caso della magnetizzazione, cioè quindi del numero di spin allineati. A basse temperature gli spin sono allineati e quindi c'è una magnetizzazione residua macroscopica diversa da zero, perché molti spin sono allineati. Man mano che aumenta la temperatura, siccome diventa più probabile trovare un numero di spin down uguale a un numero di spin up, la magnetizzazione macroscopica scompare. I due processi sembrano essere continui. Vediamo che il principale risultato è che ciò non è vero, anche se intuibile e plausibile, de fatto in questi sistemi si ha un comportamento completamente diverso. Introduciamo il concetto di teoria di campo medio, che sembra difficile, ma insomma in qualche modo si può capire. Allora, fondamentalmente, prendiamo un singolo spin in interazione col campo interno, spin o neurone, visto l'analogia. Ora, indipendentemente dalla forma della connettività, topologica della connettività, io vado a studiare come interagisce un singolo spin con questo campo interno. La connettività viene tenuta conto in questa sommatoria, che va da 1 al numero di primi vicini. 4 nel caso di un sistema reticolare come questo, n nel caso di un sistema full connesso. Il valore medio della mia variabile di spin SI è definito essere la somma su tutti i possibili valori che SI assume con la probabilità di quei valori. Allora, siccome SI può assumere solo due valori, meno 1, 1, la somma è per J che va da 1 a 2, della probabilità che SJ è uguale a 1 per il valore di SJ più 1, più la probabilità che SJ è uguale a meno 1 per il valore di SJ che è uguale a meno 1. Quindi il primo termine è positivo, il secondo termine è negativo. Se prendo come probabilità la logistica, qui sembra molto complessa ma non lo è praticamente, questo termine è 1 su 1 più e alla meno 2 beta, meno lo stesso termine semplicemente dove qui il meno è messo col P. Ricordatevi che il valore della logistica 1 meno è uguale a G di meno, quindi è questo. Faccio il minimo comune multiplo e ottengo banalmente la tangente iperbolica. Al di là di come ci siamo arrivati, l'importante è notare questo. Qui ho il valor medio dell'iesimo spin. Nella tangente iperbolica ho il valore del j-esimo spin. Quindi sono in una condizione in cui questa equazione non la posso risolvere, perché la mia variabile, che è quella che cerco, il valore medio dell'iesimo spin, compare solo qui e non qui. Quindi, diciamo, a meno che non invento qualcosa, insomma, sono bloccato. Il qualcosa che posso inventare è di questo tipo. Allora, prendiamo una variabile che può essere positiva o negativa, che in modulo è molto piccolo e assume valori random. E poniamo che il valore dello spin durante la sua evoluzione sia praticamente centrato intorno al suo valore medio più o meno questa variabile.

variabile che cambia nel tempo. Quindi è come se avessi un valor medio fisso e delle fluttuazioni piccolissime intorno ad esso. Ora, se vado a calcolare il campo interno con queste definizioni, vedete subito che questo termine, e sostituisco SI, mi dà J SI SJ. Perché? Perché praticamente questo termine posso portarlo fuori dalla sommatoria. La sommatoria di D1 vale D, se WJ è J su D, c'ho J, il valore medio di SI. E poi mi rimane il termine di questa sommatoria. Ora, il punto è questo. Se D è molto maggiore di 1, cioè questa sommatoria ha molti termini, ritorniamo al Randall Walk di qualche lezione fa. Il punto più probabile d'arrivo è 0, cioè se io sommo molte e molte volte tutte le piccole fluttuazioni che possono essere più o meno, il valore più probabile di questa somma è uguale a 0. Nel caso di reticolo, dove ci sono 4 termini, D uguale a 4, non è detto che la somma di 4 termini, pur se stocastica, sia uguale a 0. Quindi nel caso in cui prendo la connettività molto grande, ordine n, come nel caso del modello di Hopfield, io ho che questo termine può essere trascurato. Quindi il valore del campo interno è uguale al valore medio del campo uguale a J, il valore medio di SJ. Quindi posso scrivere in questa approssimazione, che è detta teoria di campo medio, questa equazione qua. Allora, qual è il punto? Questa teoria di campo medio è un'approssimazione nel momento in cui D è grande ma non è molto grande. Diventa esatta nel momento in cui D o N, cioè la connettività, tende a essere infinita. Quindi in un modello di Hopfield full connesso in cui N va a infinito, la soluzione di campo medio è esatta. In un modello di Ising su due dimensioni no. Se l'adotto commetto un errore che è anche abbastanza grande, però mi dà almeno l'ordine di grandezza della soluzione. Torniamo a questa. Ora, se noi teniamo conto che la magnetizzazione è uniforme, cioè in un sistema magnetico non c'è nessuna ragione che la magnetizzazione in un punto sia diversa da un altro, a meno che non applichiamo un campo esterno locale. Proprio per proprietà fisiche di base, che è l'invarianza traslazionale del sistema, la magnetizzazione deve essere ovunque uguale. Quindi SI deve essere uguale a modulo. Valore medio di SI deve essere uguale al valore medio di SJ, deve essere uguale a valore medio di S. Se consideriamo questo in questa equazione, abbiamo un'equazione che si può risolvere, perché abbiamo S medio qui e S medio qua. Ora, questa purtroppo non si può risolvere in maniera analitica, ma è facilmente risolvibile in maniera grafica. Allora, si hanno due casi. Nel primo, qui a sinistra, abbiamo la tangente iperbolica, la retta tangente alla tangente iperbolica in zero, l'argomento in questo caso J beta è minore o uguale di 1, e la retta S uguale a S che separa, taglia in due, il piano superiore a destra. Vediamo che la retta S uguale a S incrocia, tocca la tangente iperbolica solo nel punto zero.

D'accordo? Tra l'altro, come dire, essendo j beta minore uguale di 1, la tangente in zero della tangente iperbolica ha un coefficiente angolare minore di 45 gradi, per definizione. Quando j beta diventa 1 maggiore di 1, in questo caso, abbiamo una situazione completamente diversa. Quello che prima era un punto di minimo diventa un punto di massimo relativo. E l'equazione ha altre due possibili soluzioni, queste due qua. Uno per valore m e l'altro per valore meno m. Ricordiamoci che la tangente iperbolica è uguale a 1 meno la tangente iperbolica di x è uguale a 1 meno la tangente iperbolica di meno x, quindi hanno. In questo caso chiaramente abbiamo nettamente che la retta tangente alla tangente iperbolica in zero è maggiore di 1, quindi maggiore di 45 gradi. Allora io passo, se sto lavorando con zeta beta da 0 maggiore di 1, passo da una situazione, qui la freccia è invertita, ma perché lavoro come temperatura. Allora, lavoriamo con temperatura che va da 0 a infinito. Quando la temperatura è 0, siamo al di sotto di beta J uguale a 1, la magnetizzazione è diversa da 0, assume valore più o meno, sono in questa situazione. Man mano che aumento la temperatura, o che la magnetizzazione è ancora uguale a 1 se normalizzo m con n, quindi ho una magnetizzazione diversa da 0. Molto, molto vicino al valore beta uguale a 1, la magnetizzazione crolla improvvisamente, per essere 0 quando j beta è maggiore di 1, ma per un valore epsilon molto piccolo. Cioè, contrariamente a quello che ci aspettavamo, che la magnetizzazione macroscopica si comportava in maniera continua andando da basse temperature ad alte temperature, non è la realtà fisica. Esiste una temperatura che è detta da temperatura di Curie, TC, in cui si ha un rapido cambiamento di stato del mio sistema. Passo da uno stato completamente ordinato a uno stato che diventa improvvisamente disordinato. Questo è il fenomeno tipico dei sistemi complessi e, diciamo, rappresenta la difficoltà concettuale che i sistemi complessi pongono nella loro analisi. Perché questo fenomeno di transizione di fase non può essere descritto in termini delle dinamiche dei singoli costituenti, ma è parte integrante della dinamica collettiva del sistema stesso. Ho una situazione del genere, il mio sistema transisce, cambia fase, perché un numero molto alto di elementi partecipano alla dinamica del sistema. È una dinamica, quel che si dice, è una dinamica collettiva. Ora, cosa accade in un modello di Hofield? La situazione è molto più complessa, la riassumiamo in maniera molto breve, spero chiara. Cioè, se arrivo all'equazione con media SI SJ col modello di Hofield, arrivo a questo tipo di equazione. Ora, vedete che conservo i pesi, che nel modello di Hofield è la somma lineare dei pattern storati. Fra l'altro, mentre nei sistemi magnetici, nel modello di Ising, il valore dell'accoppiamento è solo positivo, J uguale maggiore di 0 per i ferromagneti, o solo negativo per i paramagneti, nel modello di Hofield il valore dell'accoppiamento può essere positivo, negativo o zero. Quindi questo pone una differenza di cui non parliamo. Però nel momento in cui io arrivo a questa equazione posso facilmente
risolverla non invocando l'invarianza traslazionale degli spin, che in questo caso non avrebbe senso, ma facendo notare che lo stato SI è proporzionale al uno dei pattern, al nuesimo pattern memorizzato, come lo stato SJ. Quindi sostituisco a SI medio, SJ medio, M xi nu i, M xi nu j. Ora, siccome nu i, nu j possono assumere valore più o meno 1, e siccome la tangente iperbolica di meno, a, meno x è uguale a meno la tangente iperbolica di x, posso eliminare la dipendenza dei pattern scrivendo un'equazione molto semplice, che è identica a quella di prima, con M, che è l'overlap, se volete, fra lo stato corrente e uno degli stati memorizzati. Questo però nel caso in cui P su N è molto, molto, molto minore di 1. Quindi non esiste cross talk. Quindi le equazioni su nu non sono disturbati dal termine dovuto all'overlap con tutti gli altri. Quindi fondamentalmente ogni stato possibile della rete ha un overlap con il suo attrattore più vicino. Se vado a studiare cosa accade qui, la temperatura sta dentro beta, cosa succede con la temperatura? Esattamente la stessa cosa che ho visto prima. A basse temperature, ricordo che nel modello di Hofield la temperatura è equivale a dire rumore, a basso rumore ho un richiamo completo, man mano che mi avvicino a temperatura 1 il richiamo rimane completo, nelle vicinanze strette per temperatura inferiore a 1 c'è una leggera variazione, un crollo a 0, e sopra T uguale a 1 il richiamo è M è praticamente nulla. Cioè sotto la temperatura 1 ho un richiamo associativo perfetto, sopra la temperatura 1 no. La rete dimentica istantaneamente ogni cosa. Se vado a calcolare quello che mi interessa di più, il diagramma delle fasi per P su N non piccolo, che poi diciamo togliendo la temperatura l'asse delle x rappresenta il mio modello originale, abbiamo la stessa cosa. Si può dimostrare in maniera estremamente complessa, questo per dirvi, che in realtà anche se definisco alfa essere p su n, alfa è un parametro critico, cioè esiste un valore critico di alfa al di sotto del quale la rete ha una memoria associativa perfetta, al di sopra del quale la rete non ricorda nulla. Ora, quindi, se lavoro nel piano TC, rumore rapporto P su N alfa, vedete che posso definire una zona che è al di sotto di questa curva in cui la rete ricorda. Al di fuori di questa zona, cioè per valori di rumore, temperatura e di alfa che vanno al di fuori di questa zona, la rete non ha più un ricordo di quello che ha memorizzato. Come vedete, diciamo il diagramma di fase non è banale, perché la zona di non funzionalità, di non ricordo, è poi a sua volta divisa in due, una zona in cui ci sono degli stati stabili cosiddetti di spin glass, cioè ci sono dei minimi dell'energia ma non c'è modo di correlare questi minimi con i pattern memorizzati. Addirittura se la temperatura cresce troppo, di fatto arriva una situazione in cui la magnetizzazione è praticamente zero. Qui il rumore predomina e non mi dà possibilità di fare qualcosa. Anche in questo caso ci troviamo a dover smentire il comportamento che avevamo intuitivamente predetto precedentemente, in cui al variare di alfa P su N la rete passava da una zona di piccole

errore a una zona in cui l'errore era più grande. Cioè, avevamo stimato, si era stimato che quando P su N era ordine 0,6 l'errore era del 10%. La soluzione esatta del modello di Hockfield ci dice che ciò non è vero. Io sono in una realtà, in un sistema complesso, in cui esiste un parametro fisico critico che è 0,138 per il modello di Hockfield, quindi sto qua, in cui al di sopra di questo valore la rete non ha più memoria. Al di sotto di questo valore la rete ha una memoria perfetta. Quindi ci sta dicendo che di fatto il modello di Hockfield, come tutti i modelli ad attrattori, sono sistemi complessi in senso tecnico del termine, e che il loro comportamento è molto difficile da studiare. Con questo abbiamo concluso la lezione di oggi, alcuni spunti di riflessione. La teoria di campo medio è una soluzione esatta nel caso in cui la connettività del singolo spin neurone tenda a infinito? L'equazione S medio uguale tangente di beta J S medio non ha soluzione analitica. Come si risolve? Come di solito il riepilogo degli spunti di riflessione. Il primo spunto è dimostrare questa equazione. Suggerimento: si spezzi in due sia la somma su I sia quella su mi. Secondo spunto: ad alte temperature un sistema magnetico ha tutti gli spin allineati. Terzo spunto: nel modello di Hockfield la temperatura rappresenta del rumore che tende a distruggere l'ordine creato dall'interazione neuronale. Altro punto: la teoria di campo medio è una soluzione esatta nel caso in cui la connettività del singolo spin neurone tenda da infinito. L'equazione valor medio di S uguale tangente iperbolica di beta J del valor medio di S non ha soluzione analitica. Come si risolve? Bene, con questo abbiamo finito questa lezione. Vi ricordo, come solito, che ulteriori suggerimenti e approfondimenti possono essere trovati sul sito internet dell'Ateneo nello spazio del corso.

0: L'Università Telematica Internazionale Unilettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Unilettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Unilettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Unilettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione, il cui titolo è La ricerca negli archivi di film, limiti, strumenti, potenzialità, seconda parte. E veniamo ad esporre gli argomenti di questa nuova lezione. Primo argomento, esempi di cataloghi Lanni Cineteche aderenti alla FIAF, Federazione Internazionale des Archives du Film. Esempi di piattaforme online di cineteche aderenti alla FIAF. Il caso della Cineteca Nazionale, con le condizioni per l'accesso e il riuso dei materiali filmici. E case studies. Veniamo ad esporre il primo argomento, che riguarda esempi di cataloghi online di cineteche aderenti alla FIAF. Ho scelto di mostrare una lista di esempi relativi ai cataloghi online per valutare l'accessibilità dei cataloghi in fase di ricerca. Quindi già dalla prossima slide vedremo qual è, in questo caso particolare, il ruolo che svolge la FIAF nel raccogliere e nel condividere.

le attività delle cineteche che sono affiliate, condividendo quindi i link a queste particolari iniziative di condivisione dei cataloghi. E quindi né in una pagina del sito web che andremo a vedere successivamente, che si intitola Film Audiovisual Collection Catalogs and Databases, si trova una selezione di links a cataloghi e database relativi alle collezioni filmiche audiovisive delle cineteche FIAF. Approccio libero e inclusivo, aperto alla più ampia utenza possibile, studiosi, accademici, studenti, programmatori, ricercatori d'archivio. Questo cioè è il criterio con cui sono stati scelti i link da raccogliere e da rendere disponibili ai ricercatori nell'appunto fornire informazioni sui database accessibili relativi a ciascuno degli archivi afferenti alla FIAF. Quindi un approccio libero, aperto, che rientra esattamente in uno dei criteri fondamentali, cioè quello della garanzia dell'accesso ai patrimoni degli archivi filmici. Questo è, come vi dicevo, è la pagina che dà accesso nel sito FIAF alle risorse che contengono appunto il link ai database. E queste pagine sono a cura di una particolare commissione della FIAF che è denominata Programming and Access to Collections Commission, PAC, ed è appunto una commissione di archivisti e cinetecari che hanno la particolare funzione di coordinare la diffusione culturale, e in questo compito rientra anche il coordinamento dell'informazione relativa ai cataloghi. Se noi navighiamo a partire da questa pagina, entriamo direttamente nella lista di cataloghi e database ai quali un ricercatore può accedere. E possiamo avere un esempio, adesso ovviamente non esaustivo, ma appunto soltanto esemplificativo delle varie cineteche che mettono a disposizione i propri cataloghi e database. E qui vediamo già tra i primi, ad esempio, l'Academy Film Archive, che altri non è che la cineteca connessa all'Academy degli Oscar di Los Angeles, o l'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico di Roma. Stiamo andando ovviamente in ordine alfabetico, possiamo scorrere ancora e scendere ad esempio alle cineteche tedesche, Deutsches Film Institut, Deutsche Kinemathek, e ancora ad esempio all'Harvard Film Archive, che è la cineteca connessa all'Università di Harvard, e così via. Questo semplicemente per darvi un'idea della ricchezza di risorse e di accessibilità ai diversi cataloghi. Quindi la ricerca in merito a contenuti dati da documenti filmici e audiovisivi è estremamente vasta ed estremamente rappresentativa anche a livello geografico. Vi riporto qui un esempio per darvi un'idea di come sono strutturati i database degli archivi filmici, e l'esempio è quello del British Film Institute National Film Archive. È un database molto ricco, contiene dati filmografici e di consistenza d'archivio raccolti da questa istituzione a partire dal 1933, e in quest'ambito 800.000 titoli che includono film, programmi televisivi, documentari, cinegiornali, eccetera. In realtà dobbiamo distinguere, perché ad oggi, in realtà, rispetto a questo quantitativo di titoli, l'archivio effettivo conserva meno del 50% nelle collezioni del British Film Institute. Quindi questo è un database estremamente ampio, esaustivo, che appunto combina in sé sia i dati filmografici, quindi le schede dei film, schede astratte, ma schede compilate in ogni minimo dettaglio, e
con tutte le relazioni.

azioni relative al effettivo posseduto in archivio ed è proprio qui la differenza numerica tra la quantità di titoli censiti e la quantità di materiali effettivamente posseduti. È un database appunto estremamente rappresentativo proprio perché è il riflesso, lo specchio di uno sforzo di censire non solo l'archivio in sé come raccolta di materiali, ma anche le opere che sono state studiate, viste, proiettate nel Regno Unito. E anche dal punto di vista della costruzione e della struttura si tratta di un database molto all'avanguardia e molto aperto, nel senso che attraverso le relazioni tra i vari livelli di descrizione permette di giungere fino al posseduto fisico, e permette quindi di arrivare a sapere che cosa è effettivamente conservato in questo grande archivio. Gli unici dati non accessibili sono quelli amministrativi legati ad aspetti contrattuali, pratici, con depositanti o con situazioni appunto amministrative. Ne vediamo un attimo un esempio. Questa è la maschera di ricerca, nella quale ovviamente questo è semplicemente un primo screenshot della maschera di ricerca. Noi possiamo navigare nei campi della maschera di ricerca. Adesso entriamo appunto a titolo esemplificativo per vedere le potenzialità di questa ricerca. Non potremo ovviamente andare molto per tentativi diversi. Facciamo semplicemente una prova inserendo ad esempio una parola chiave nel titolo che può essere Italia, Italy, per vedere in una ricerca tipo che cosa è conservato in questo grande archivio. E questo è il risultato, 64 titoli, con una distribuzione sia cronologica sia di tipologia di materiale estremamente ampia. Andiamo dai, diciamo, dai film di guerra, l'invasione della Sicilia e dell'Italia, oppure Salvation Army in Italy, o ancora scendendo, per esempio, vedete questo, Riviera di Levante, 1912, Torino, Società Anonima Ambrosio, significa che hanno anche film italiani, in particolare se lo clicchiamo, e anche particolarmente rari, vediamo qual è la struttura tipo di una scheda. Cioè una colonna di sinistra con i dati descrittivi e i dati filmografici, con tutti i campi appunto relativi, e una colonna di destra che ci dà il display, il dispiegamento della gerarchia delle informazioni e dei livelli. Se noi clicchiamo sul titolo, abbiamo in questo caso dobbiamo scendere, abbiamo il posseduto, cioè che cosa effettivamente di elementi sono conservati nel loro archivio, e cioè, vedete, una copia 35 mm black and white positive, silent, perché è un film muto del 1912, vedi tutto, dovrebbe espandere, ecco, tutto il resto dei materiali che conservano in archivio. Quindi è effettivamente un po' come dire, il database ideale, sia per struttura, sia per completezza di informazioni, oltre poi a riferirsi ad un archivio particolarmente ricco e particolarmente documentato. Andiamo avanti. Nel dettaglio, nella ricerca, appunto, nel database del British Film Institute è prevista anche la disponibilità di risorse digitali riferite a un titolo. E questo è estremamente importante per chi fa ricerca di footage, per esempio, perché può immediatamente arrivare a individuare se del titolo, dell'elemento, del materiale ricercato esistono già riversamenti digitali. E addirittura esiste una sezione, vedete, la disponibilità per vendite di footage con rimando alla pagina dedicata, Archive Footage Sales BFI. Questo potrete verificarlo direttamente navigando in queste pagine che vi ho indicato. Veniamo agli spunti di riflessione. Abbiamo visto un esempio, ma in generale, anche dalla lista che abbiamo percorso prima, che tipi di ricerca permette l'accesso ai cataloghi online condivisi dalla FIAF?

Questo appunto è lo spunto che possiamo avviare rispetto a quanto esposto finora. Secondo argomento, esempi di piattaforme online di cineteche aderenti alla FIAF. È un servizio simile, è una raccolta analoga alla precedente, tra l'altro a cura della stessa commissione accesso e programmazione di cui abbiamo parlato prima, che però raccoglie un tipo di risorse già più avanzate, non i cataloghi con la descrizione filmografica o catalografica o archivistica dei materiali, ma direttamente piattaforme online, cioè piattaforme in cui i titoli ricercati sono immediatamente visibili. Quindi la pagina che vi anticipavo è questa. E contiene una lista selezionata di links a servizi di free streaming create dai membri FIAF per dare accesso alle loro collezioni. Criteri: contestualizzazione d'archivio, accessibilità, esclusione dei servizi a pagamento. Vediamo il link. Questo è il link, la pagina di presentazione. E poi comincia appunto la lista delle risorse offerte dalle diverse cineteche FIAF con appunto le loro caratteristiche piattaforme, nel senso che ognuna di queste, anche nel caso di semplici canali YouTube, playlist dedicate, contengono selezioni a partire dalle collezioni conservate da queste cineteche. E vedete anche in questo caso. L'ordine alfabetico, partiamo sempre da Academy Film Archive, però possiamo scorrere per avere altre, diciamo, altre rappresentanze. Cinemateca Brasileira, ad esempio, vedete, Cinemateca Portoghesa, o ancora Cinémathèque de Toulouse, in Francia, Centro Sperimentale di Cinematografia Cineteca Nazionale con il portale del cinema muto che vedremo poi. E ancora, per esempio, il Deutsches Film Institute con vari portali, Filmarchiv Austria e così via. Per cui questa è un'ulteriore risorsa che permette già la visione di film digitalizzati e presentati secondo un criterio scientifico che rispecchia l'attività degli archivi corrispondenti. Un esempio che possiamo fare, un esempio di approfondimento, è la piattaforma Henri della Cinémathèque française, che è stata lanciata nella primavera 2020 per compensare la chiusura delle sale della Cinémathèque a causa del Covid. Le sale di programmazione della Cinémathèque française a Parigi sono molto frequentate, quindi evidentemente questo era un punto di mancanza rispetto all'attività della Cinémathèque. E che cosa contiene? Contiene film rari delle collezioni della Cinémathèque o anche film messi a disposizione da partners come festival, cineasti, aventi diritto, restaurati o digitalizzati. I contenuti della piattaforma Henri possiamo elencarli rapidamente e poi entrare nel sito per farci un'idea più precisa. In cima alla lista c'è ovviamente i documenti su Henri Langlois, che è il fondatore della Cinémathèque française, quindi documenti filmati su questo personaggio. Cinema muto restaurato, francese e non solo. Focus su singoli autori come Agnès Varda, Ostiliani, Raoul Ruiz, non solo, quindi non solo francesi. Sezioni tematiche, in particolare arte contemporanea, moda, lavoro e tantissimo altro. Vediamo direttamente da questo screenshot, diciamo, i temi a cui si può accedere poi nelle singole pagine, nelle singole sezioni. Abbiamo visto avanguardie, cinema ucraino, per esempio, o ancora cinemoda, o ancora gli autori. Jean Epstein, Jean-Luc Godard, Henri Langlois, appunto, è fondatore della Cinémathèque, ma possiamo direttamente entrare nel sito
della piattaforma ARRI e aprire alcune di queste sezioni per avere un'idea di che cosa ci viene presentato. Il personaggio, ad esempio, di cui vi parlavo, Henri Langlois, è il fondatore della Cinémathèque e quindi loro hanno tenuto a mostrare al ricercatore materiali filmici sul personaggio stesso. Ancora potremmo vedere, ad esempio, i film di Jean Epstein. Eccoli. Che è un regista molto importante del muto francese, e sono tutti film in altissima qualità e risultato di lavori di restauro filologico e scientifico. Ancora potremmo vedere, per esempio, le sezioni dedicate al festival particolare che organizza la Cinémathèque, che si intitola Toute la mémoire du monde, e quindi in occasione di questo festival alcuni film rappresentativi presentati durante il festival vengono caricati sulla piattaforma. L'anno scorso, per esempio, è stato caricato, vedete, questo film muto italiano, La Damnation de Caen di Luigi Maggi, che è stato appunto parte della programmazione. Quindi vi lascio appunto la curiosità e l'interesse di navigare in questa risorsa, perché veramente contiene film di estrema importanza, rarità e anche di altissima qualità di immagine. Un altro esempio interessante è quello della piattaforma online, piattaforma Cine en Linea della Filmoteca della UNAM a Città del Messico. La Filmoteca della UNAM è la filmoteca della Università Autonoma di Città del Messico, quindi è legata all'attività didattica. Lanciata nel 2019 in forma totalmente gratuita, contiene circa 100 titoli conservati e restaurati dall'archivio cinematografico della Filmoteca dell'UNAM, che è appunto Università Nacional Autonoma de México, e i temi, i contenuti della piattaforma Cine en Linea della Filmoteca della UNAM sono, a grandi linee, il cinema muto messicano, documenti filmati della storia messicana, arte e pittura messicana. Anche qui possiamo fare una navigazione nella pagina relativa. Vediamo. Eccola, c'è una breve presentazione. E per esempio, per avere un'idea degli argomenti, potete vedere qui una lista, addirittura programmi sopra l'igiene e la salute pubblica in Messico. Cine silente significa cinema muto, pittura messicana, miradas al cine mexicano e così via, testimonios della historia de México e ancora. Interessantissimo anche il cinema nella rivoluzione messicana come documento storico e movimenti sociali in Messico. Possiamo fare questa navigazione per vedere che tipo di documenti sono film appunto legati alle contestazioni, ai movimenti sociali in Messico, in particolare Città del Messico e legate appunto alle ricerche storiche della Filmoteca. Anche in questo caso vi invito poi a percorrere più estesamente e in ogni caso a estendere quindi la curiosità e la ricerca anche appunto a queste cineteche non necessariamente europee, non necessariamente legati a un ambito legato appunto al nostro contesto, ma ad aprire appunto gli orizzonti. In Italia, una realtà particolarmente importante è il CineStore della Cineteca di Bologna. Lanciato nel 2011 come Cultural Digital Store, quindi in realtà con dichiarata finalità di vendita, in primis di libri, DVD, home video e fotografie.
Include però anche una sezione di film di pubblico dominio

o con diritti acquisiti destinati al riuso creativo. In realtà questo è proprio concepito come store, cioè come vendita, per cui fa un po' realtà a sé. Due aspetti sono importanti. Uno è che è particolarmente precoce, tra virgolette, è già stato pubblicato nel 2011 e serve anche a diffondere le produzioni e le edizioni della Cineteca di Bologna. E l'altro è che mette a disposizione per la ricerca appunto i lavori che derivano dalle collezioni della Cineteca di Bologna stessa e dai restauri della Cineteca di Bologna stessa, ovviamente limitatamente a quelli di cui dispone dei diritti o che sono di pubblico dominio. Anche qui vediamo il Cinestore della Cineteca di Bologna, sezione video, quali sono i temi e i contenuti. Per riassumere, possiamo indicizzarli in due punti fondamentali. Percorsi tematici, come ad esempio Napoli nel cinema, documentari d'arte, infanzia, mestieri ed altro, e le epoche, quindi film muti italiani in particolare, ovviamente pubblico dominio, di fiction e non fiction, dai primi 900 al 1920, documentari italiani, 1950-1980. Anche qui possiamo rapidamente entrare nella pagina per dare un'idea di com'è strutturata e dei possibili accessi. Entriamo in Napoli del cinema per darvi un'idea appunto di quali sono i filmati a cui si può attingere. Andiamo avanti. Siamo agli spunti di riflessione. Quali sono le risorse che la FIAF offre alla ricerca e all'accesso nelle sue cineteche affiliate, e quali sono le caratteristiche comuni, le differenze e i punti di forza dei cataloghi e delle collezioni online qui presentati. E qui passiamo invece a un caso particolare, che è quello della Cineteca Nazionale, condizioni per l'accesso e il riuso. Il caso della Cineteca Nazionale è quello appunto che amplia il discorso al contesto strettamente italiano. Abbiamo visto prima la Cineteca di Bologna, che è una realtà importantissima. Inseriamo la Cineteca Nazionale perché ha il ruolo di principale riferimento di tutela e salvaguardia per la produzione cinematografica italiana, cioè è l'archivio destinatario per legge, e fin dal 1949, anno della sua istituzione, il cosiddetto deposito legale che riguarda i film di produzione e di coproduzione italiana. Quindi è il luogo dove un ricercatore si aspetta di trovare, non dico tutto, ma insomma di trovare il maggior assortimento di produzioni e di titoli. Bene, vediamo gli argomenti legati appunto all'aspetto particolare di cui parliamo qui nei rispetti, nei confronti della Cineteca Nazionale, e cioè l'accesso per il riuso, in quanto c'è appunto l'aspetto, diciamo, tra virgolette, limitante della questione dei diritti, in quanto la Cineteca Nazionale, come molti archivi con questa missione e finalità, non detiene i diritti dei film che conserva, ad eccezione dei seguenti casi: i film caduti in pubblico dominio, delle cosiddette opere orfane e dei film di cui la Cineteca Nazionale ha acquisito i diritti. Vediamo il primo caso. Quali sono i film in pubblico dominio? Sono quelli i quali, secondo la legge sul diritto d'autore e successive modificazioni, ma ancora legge numero 633 del 1941, articoli da 44 a 50, sono quelli per i quali appunto si prevede che siano passati 70 anni dalla morte dell'ultimo sopravvissuto dei quattro considerati autori, e cioè il regista, regia, soggetto, musica e sceneggiatura. Questo significa che per ogni film, in teoria, si deve disporre

dei credits fondamentali relativi a queste quattro figure e si deve incrociare, diciamo, il conteggio rispetto alle date di morte o di sopravvivenza. Che cosa

e che può trovare quindi nuove vie di valorizzazione. Significa quindi che i film, proprio per un motivo statistico di probabilità, i cui autori, dalla morte dei cui autori sono passati ormai 70 anni, per un motivo statistico sono appunto soprattutto quelli, del cinema muto, che è la realtà più sconosciuta e anche meno rappresentata per motivi di mancata conservazione, per motivi di grandi perdite, rispetto a quanto risulta effettivamente prodotto, però al tempo stesso è un periodo della storia del cinema su cui le cineteche lavorano molto proprio a recupero sia nel recupero di nuovi fondi filmici sia nel lavoro interno d'archivio, per cui c'è appunto una continua, anche se purtroppo non corposissima, nuova identificazione, nuova acquisizione di titoli. E al contempo c'è un lavoro appunto di restauro e di riproposizione, e il fatto che per molti di questi siano scaduti i 70 anni e siano caduti in pubblico dominio fa sì che le cineteche, che ne conservano i materiali e che li hanno quindi restaurati e digitalizzati, possano gestirli, darne accesso, presentarli e darli anche appunto ad esempio, a disposizione come footage per il riuso creativo. In questa direzione, la Cineteca Nazionale ha creato il Portale del Cinema Muto. È un portale creato nel 2017 dalla Cineteca Nazionale con il contributo del Ministero della Cultura, proprio con lo scopo di dare visibilità e accesso al patrimonio del cinema muto italiano. Possiamo vedere qui, diciamo, la pagina di accesso. È un portale, strutturato non solo per dare accesso ai film, ma anche per dare accesso a tutta una situazione di studio, di approfondimento, di analisi, scientifica sullo stato dell'arte della storia del cinema muto, per cui contiene ad esempio, pagine relative alle filmografie, alla bibliografia, agli studi, alle riviste d'epoca, alle monografie dedicate alla storia del cinema muto. E la parte che ci interessa maggiormente qui è la parte indice, cioè quella che si sviluppa sotto la sezione materiali, perché nell'indice dei film, che comunque è anche ricercabile, sono contenuti molti titoli accessibili sono quelli in rosso in particolare, e anche con tutta una documentazione relativa al processo di identificazione, preservazione, restauro e digitalizzazione. A questo progetto hanno partecipato anche altre cineteche, e infatti vediamo qui per esempio che sono stati inglobati in questa raccolta che auspica anche di allargarsi e di arricchirsi di nuovi titoli, di nuovi contenuti, hanno partecipato altre istituzioni. Qui vediamo un film messo a disposizione dal Museo del Cinema di Torino, La moglie di Claudio, e ne vediamo molti altri. Quindi è una realtà, diciamo, in fieri, che può costituire un importante punto di riferimento per la ricerca, perché già contiene in sé tutto quello che è disponibile in pubblico dominio, sicuramente già della Cineteca Nazionale e poi anche a seguito di adesioni da parte di altri archivi, anche in altre realtà italiane. Quindi ovviamente vi invito ad andare a visitarlo. Andiamo avanti. Appunto, contiene una selezione di film muti preservati dalla Cineteca Nazionale ed altre cineteche italiane. L'altro aspetto che, anche se in maniera quasi residuale, la Cineteca italiana cura è quello di recuperare fondi filmici che abbiano anche annessi dei diritti di sfruttamento. Questo non fa parte della policy della Cineteca Nazionale, ma possono verificarsi situazioni in cui
in casi particolarmente critici e problematici, come possono essere dei fatti.

ti vengano proposte queste situazioni. Ed è il caso appunto del fondo Lanterna Cinematografica, acquisito nel 2014 con materiali filmici anche negativi insieme ai diritti di sfruttamento. Consta di documentari italiani, ben 583 titoli, in gran parte prodotti dalla casa di produzione Documento Film tra il 1948 e il 1974. Si tratta di film, in particolare, di argomento storico-artistico, legati alle città, legati alla letteratura. Quindi comunque una risorsa importante. La digitalizzazione del fondo Lanterna Cinematografica è stata resa possibile grazie a due specifici progetti. Il progetto dell'8 per 1000, avviato nel 2014 e completato, il progetto nazionale di digitalizzazione del patrimonio audiovisivo del Ministero della Cultura 2017-2019, che si sta completando, che è in via di completamento. Quindi è stato possibile già trasferire una parte di questo importante fondo su supporti digitali, su memorie digitali, e anche di renderlo accessibile. La consultazione del fondo Lanterna Cinematografica ha fatto sì infatti che siano attualmente fruibili online nel canale YouTube intitolato Documentalia 111 titoli di questo fondo. Si tratta del canale YouTube condiviso con la sede del Centro Sperimentale di Cinematografia di Ivrea, denominata Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa. È la sede distaccata del Centro Sperimentale di Cinematografia, dove vengono conservati tutti i film, prevalentemente non fiction, prodotti dalle imprese italiane, vale a dire Montedison, Ferrovie Italiane, Fiat e quant'altro. Nei fondi di Ivrea sono pure contenuti ovviamente documentari e quindi c'è stata questa condivisione appunto nel canale denominato Documentalia. Questo è il link alla playlist di YouTube intitolata Documentalia, playlist particolare legata al documento film della Cineteca Nazionale, e anche qui vi invito ad entrare e a navigare. E qui veramente c'è una rappresentanza del costume, della storia, delle città, delle opere d'arte, degli autori e quant'altro. Quindi anche qui, ai fini di una ricerca tematica, si tratta di una risorsa di grande valore e di grande potenzialità. Veniamo agli spunti di riflessione. In quale modo la Cineteca Nazionale presenta le opere accessibili per pubblico dominio o titolarità dei diritti? E adesso passiamo ad una semplificazione di casi di studio. Casi di studio che rappresentano appunto l'esperienza che la Cineteca Nazionale nel corso degli ultimi anni ha fatto nel rapporto con le produzioni e con gli autori di film contenenti footage. Quindi si tratta di così, esperienze che hanno potuto valorizzare da un lato le collezioni e il lavoro fatto da parte della Cineteca Nazionale di digitalizzazione e restauro, in particolare relativo a certi fondi o a certi periodi, abbiamo visto prima ad esempio sul cinema muto, e dall'altro anche sviluppare un rapporto particolare, un'interazione con registi, creativi, ricercatori, e quindi diciamo, il risultato è positivo. Ed è reciprocamente positivo, potremmo dire. Ecco, questa è la conseguenza. Il primo caso di studio è questo film intitolato L'Italia, il fuoco, la cenere. Gli autori sono Olivier Boler e Céline Gaillard ed è una produzione Francia-Italia 2021. È un documentario sulla parabola del cinema muto italiano, e contiene un'ampia selezione di film muti messi a disposizione dalle cineteche italiane e internazionali.

Vi lascio qui il link al trailer, alla presentazione e la scheda dettagliata per andare ad approfondire. Ve lo espongo in maniera sintetica anche per darvi un'idea di che tipo di esperienza sia stato questo lavoro. I due autori sono due cineasti, ma anche due storici del cinema e per anni hanno lavorato ad una selezione di film più o meno tematica relative al cinema muto italiano. Il lavoro che ne è uscito è una storia del cinema muto italiano, non tanto legata alla, come dire, all'aspetto produttivo, quanto soprattutto legata all'aspetto di costume e all'aspetto anche di legame con la storia d'Italia e con l'evoluzione dei momenti della storia d'Italia, appunto dalle origini, quindi dai primi anni del Novecento fino al 1930. Quindi il film, raccogliendo materiale di ottima qualità da praticamente tutte le cineteche europee, non solo la Cineteca Nazionale, ricostruisce la storia d'Italia attraverso le immagini dei film muti italiani e quindi visualizza la storia d'Italia in un modo completamente nuovo e l'articola in un modo completamente nuovo. In questo senso è stata appunto importantissima la collaborazione da parte delle cineteche, perché ha dimostrato anzitutto che il cinema muto italiano è conservato non soltanto in Italia, ma in moltissimi altri contesti internazionali, a testimonianza del fatto che era un cinema che circolava moltissimo. E l'altra acquisizione è la conferma della possibilità di riutilizzare e di accedere quindi a un patrimonio che ha ancora veramente moltissimo da dire, non solo appunto come ricostruzione storica, ma anche come estetica, come immagine dell'Italia e della creatività dei registi italiani dell'epoca. L'altro caso di studio invece è Alida, regia di Mimmo Verdesca, Italia 2020, ed è un documentario biografico su Alida Valli che utilizza le lettere e i diari di Alida Valli conservati dal Centro Sperimentale di Cinematografia nel fondo Alida Valli alla nostra Biblioteca Chiarini. L'altro aspetto, non solo le lettere e diari, ma con l'apporto dei film di famiglia conservati e digitalizzati dalla Cineteca Nazionale. Ecco che qui interviene ancora una volta l'apporto della Cineteca Nazionale in un caso ancora più particolare, ancora più privato, se vogliamo, perché la famiglia, nipote sostanzialmente di Alida Valli, ha affidato al Centro Sperimentale di Cinematografia il fondo Alida Valli, contenente appunto lettere, diari e film di famiglia, e all'interno del Centro Sperimentale, ovviamente per varie tipologie di documenti e materiali vengono conservati e trattati nei diversi settori, e la Cineteca Nazionale si è occupata di acquisire e digitalizzare i film di famiglia. E quindi è stata affidata una cosa molto privata, una cosa molto personale, e c'è stata anche in questo caso l'interazione sia con il nipote che ha fatto come dire, da sostegno, da supporto al regista del film, Mimmo Verdesca, appunto, e sia appunto un aiuto nello studiare, nell'identificare, nel capire quali momenti storici, quali momenti privati della vita dell'attrice. E ci sono tra gli altri documenti particolarmente importanti perché film girati anche nella sua giovinezza, negli anni 40, 40 e 50, ad esempio. E anche in questo caso vi riporto un link al trailer, del film che si trova su YouTube. E anche vi suggerisco di andare a vedere il film anche per capire in che modo questi materiali d'archivio, cartacei da un lato e filmici dall'altro, sono stati reimpiegati e diciamo riattualizzati in questo racconto della vita di Alida Valli con le
con le stesse sue fonti. E passiamo quindi agli spunti di riflessione. In conclusione, rispetto a quanto abbiamo visto finora, come il lavoro delle cineteche può contribuire al riuso creativo dei film conservati? Chiudiamo qui la lezione con il riepilogo degli spunti di riflessione. Che tipo di ricerca permette l'accesso ai cataloghi online condivisi dalla FIAF? E quali risorse offre la FIAF per la ricerca e l'accesso alle cineteche affiliate? Quali sono le caratteristiche comuni, le differenze e i punti di forza dei cataloghi e delle collezioni online qui presentati? E in quale modo la Cineteca Nazionale presenta le opere accessibili per pubblico dominio o per titolarità dei diritti? E in conclusione, come il lavoro delle cineteche può contribuire al riuso creativo dei film conservati? Bene, abbiamo concluso la lezione. Vi ringrazio per l'attenzione. E vi ricordo che i materiali di approfondimento di questa lezione sono disponibili nel sito dell'Ateneo nella pagina dedicata a questo corso.

0: Most important thing to learn. We were looking at how computers were made in the 60s and 70s, but when I came to Italy to study the same subject, computer architecture, I saw that they're trying to develop new computers and making them faster. They're looking at the future, while we were stuck in the past, Kandel explains. The Erasmus program offers young people a unique opportunity to grow by socializing and meeting their peers from other countries and cultures, Uninettuno University Dean Maria Amata Garrito says.
1: Sono tanti elementi che riescono a rendere questo soggiorno in un paese europeo da parte degli studenti di paesi del mondo arabo lo rendono diverso, ricco, ma ricco non solo perché approfondiscono bene i temi delle loro discipline e quindi dei corsi di laurea che loro frequentano, ma anche perché si immergono direttamente in una vita di una cultura completamente diversa, ma con i loro coetanei, con altri studenti.
0: Software engineering student Borhill seconds these thoughts.
2: If you encounter other cultures and you discover oral moral values of other people, you get into a higher level of open-mindedness, which is overwhelming good.
3: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
4: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione, il cui titolo è La valutazione neuropsicologica nei disturbi mentali. Bene, questo argomento deve essere trattato all'interno del nostro corso perché i disturbi cognitivi non sono caratteristici soltanto di malattie cerebrovascolari, malattie neurodegenerative, neuroinfiammatorie o traumatiche, ma sono presenti in alcuni casi anche primari nei disturbi mentali. Vediamo quali sono gli argomenti di questa lezione. I disturbi mentali, i disturbi cognitivi nella schizofrenia, i disturbi cognitivi negli altri disturbi mentali, la valutazione dei disturbi cognitivi nei disturbi mentali. Quindi tratteremo in maniera un pochino introduttiva quali sono i principali disturbi mentali in cui i sintomi cognitivi sono preponderanti, poi parleremo più nel dettaglio dei disturbi cognitivi nella schizofrenia, che tra i disturbi mentali è quella maggiormente caratterizzata dai deficit cognitivi, poi affronteremo ovviamente anche la presenza di deficit cognitivi negli altri disturbi mentali e poi parleremo degli strumenti che servono appunto per valutare questi disturbi cognitivi. Bene, passiamo al primo argomento della lezione, i disturbi mentali appunto. Dunque, i disturbi mentali possono essere definiti come un comportamento clinicamente significativo

o sindrome psicologica che colpisce un individuo durante un arco temporale ed è associata a disabilità o importante compromissione dell'autosufficienza. Quindi abbiamo appunto la presenza di una sindrome appunto, o di un comportamento psicologico che si presenta per un arco temporale definito. E che ha ovviamente un impatto sulla vita quotidiana e sulla realizzazione del paziente che presenta questo disturbo. Parliamo ora dello spettro schizofrenico. Al suo interno possiamo vedere la presenza di diverse sindromi, quindi la schizofrenia, il disturbo schizotipico di personalità, il disturbo schizofreniforme, il disturbo schizoaffettivo tipo bipolare e tipo depressivo. Bene, all'interno di questo spettro, la sindrome maggiormente caratterizzata da deficit cognitivi, e ne parleremo ampiamente successivamente, è la schizofrenia. Diamo una definizione di schizofrenia in base ai sintomi che si possono presentare. Abbiamo la presenza di deliri o disturbi del pensiero, di allucinazioni, cioè di percezioni di voci o immagini in assenza del percetto, pensiero ed eloquio disorganizzato, comportamento motorio disorganizzato o anormale. Sintomi negativi quali la bulia, la logia, l'anedonia. Quindi abbiamo questi due cluster principali di sintomi, cioè i sintomi positivi, cioè la presenza di deliri e allucinazioni e di sintomi negativi come appunto l'anedonia, la bulia, la logia e disturbi del pensiero e disturbi di natura motoria. Questi sono i principali sintomi della schizofrenia. Parliamo ora del disturbo depressivo maggiore o unipolare che vede la presenza di umore depresso per la maggior parte della giornata, marcato disinteresse o piacere verso le normali attività, una significativa perdita di peso o alterazioni dell'appetito, aumento o diminuzione significativi, ovviamente, insonnia o ipersonnia persistente, agitazione psicomotoria o rallentamento della motricità, sensazione di fatica o di perdita di energie, bassa autostima o eccessivi sensi di colpa, diminuzione delle capacità di attenzione e concentrazione, ricorrenti pensieri di morte, ideazioni suicidarie o tentativi di suicidio. Quindi un insieme di sintomi, di caratteristiche cliniche in cui l'umore depresso ovviamente è il sintomo cardine, sintomo principale, ma poi ci sono appunto tutta un'altra serie di sintomi che sono presenti appunto nel paziente con depressione maggiore unipolare. Parliamo ora invece del disturbo bipolare che è caratterizzato da alternanza tra episodi maniacali, logorrea, accelerazione del contenuto del pensiero, ridotto bisogno di sonno ed episodi depressivi. Quindi appunto un alternarsi tra questi due eccessi, cioè episodi maniacali in cui il paziente è molto attivato e episodi invece di natura depressiva. Da qui il termine disturbo bipolare. Ossessioni, quindi pensieri ricorrenti e persistenti o immagini vissute come intrusive e indesiderati, che causano ansia o disagio marcati. L'individuo tenta di neutralizzare queste ossessioni, questi pensieri con altri pensieri o azioni, quindi eseguendo una compulsione. Come possono essere definite queste compulsioni? Come comportamenti ripetitivi, per esempio lavarsi le mani, riordinare, controllare, o azioni mentali, pregare, contare, ripetere parole mentalmente, eseguiti in risposta a un'ossessione secondo regole applicate rigidamente. Quindi il disturbo ossessivo-compulsivo è caratterizzato appunto da quello che viene definito un anancasmo, cioè dall'associazione tra pensieri ossessivi e compulsioni che servono a volti a prevenire o ridurre l'ansia o disagio o a prevenire alcuni eventi o situazioni temuti senza esserne collegati. Bene, come spunti di riflessione,
per questa parte di lezione possiamo chiedere quali

sono le caratteristiche cliniche della schizofrenia. Passiamo all'argomento successivo, cioè i disturbi cognitivi nella schizofrenia. Krepelin già nel 1919 aveva definito la schizofrenia come un disturbo cognitivo precoce, come aspetto primario della malattia. In effetti è stato Krepelin il primo a parlare di quella che poi è stata definita come demenza precoce, cioè a caratterizzare la schizofrenia con la presenza appunto molto precoce di disturbi cognitivi simili a quelli che si presentano nella demenza. La grande differenza tuttavia è sita nel fatto che la schizofrenia spesso esordisce durante l'adolescenza, quindi appunto Krepelin aveva definito questi disturbi cognitivi come molto precoci, cioè non dovuti a un processo degenerativo legato all'età. Successive conferme all'idea di questo precoce disturbo cognitivo sono derivate dall'osservazione di un quoziente intellettivo premorboso molto basso, cioè i pazienti con schizofrenia già prima dell'esordio schizofrenico hanno un quoziente intellettivo, quindi un funzionamento intellettivo globale diciamo scarso dal punto di vista funzionale. Sintomi presenti già presenti nei first episode, quindi appunto questi sintomi cognitivi sono già presenti nel primo episodio psicotico, cioè ancora prima che venga fatta una diagnosi franca di schizofrenia, e da osservazioni di studi di neuroimaging e le disfunzioni frontali, cioè la caratterizzazione del fatto che i pazienti con schizofrenia hanno in studi di neuroimmagini sia una riduzione quantitativa della sostanza grigia a carico dei danni dei lobi frontali, ma anche un funzionamento non corretto delle stesse aree, come è emerso da studi di neuroimaging funzionale. Bene, vediamo quali sono i livelli del processo del disturbo cognitivo nel paziente con schizofrenia. Quindi abbiamo un livello, quello che viene definito il pathology level, quindi abbiamo una anormalità dei pazienti con schizofrenia, diciamo di natura cerebrale, così come viene evidenziata da studi di elettroencefalogramma o di neuroimaging, sia strutturale che funzionale. Abbiamo l'impairment level, quindi un livello in cui abbiamo un deficit in diverse capacità attentive, vedremo successivamente quali, ma qui già possiamo citare l'attenzione, disinibizione e diciamo lo switch tra attenzione e altre funzioni cognitive. Abbiamo un disability level, cioè una disabilità, cioè questi disturbi nelle capacità cognitive che si traducono in disabilità nell'attività di vita quotidiana, cioè leggere un giornale o ascoltare, capire, comprendere, ricordare una lezione, e poi l'handicap participation level, in cui queste disabilità ovviamente portano poi a un deficit funzionale nella vita quotidiana e una scarsa realizzazione, ad esempio anche professionale, di questi pazienti. Quindi un processo che va da processi di base, ovviamente, quindi meccanismi cerebrali, cognitivi, funzionali e nella vita quotidiana. Quali sono i disturbi più comuni nei pazienti con schizofrenia? Parliamo come primo argomento della working memory, cioè l'abilità nel mantenere e manipolare le informazioni in un breve periodo di tempo. Cioè questi pazienti con schizofrenia hanno una marcata difficoltà appunto nella capacità di mantenere e manipolare le informazioni per un breve periodo di tempo. Questi deficit sono presenti anche in parenti di primo grado non affetti. Diversi studi, soprattutto diversi studi recenti, hanno dimostrato proprio questo, che anche i parenti di primo grado, ad esempio i fratelli dei pazienti schizofrenici non affetti dal disturbo, sono caratterizzati comunque dalla presenza di deficit in questa capacità, cioè nella memoria di lavoro. Il deficit di working memory è correlato a sintomi psicopatologici, cioè disturbi formali del pensiero, e a disfunzioni prefrontali, soprattutto appunto a carico della corteccia

dorso laterale, frontale, dorso, prefrontale, dorso laterale. Bene, vediamo quali sono le basi neurobiologiche di questo disturbo. Mentre diciamo un deficit nella corteccia dorsolaterale prefrontale associato nei processi di working memory alla selezione delle informazioni, invece diciamo un danno a carico della corteccia prefrontale ventrolaterale invece è responsabile di difficoltà nel mantenimento delle informazioni, quindi un substrato neurobiologico molto importante e ormai dimostrato in moltissimi studi scientifici. Parliamo ora delle funzioni esecutive. Il paziente con schizofrenia presenta diverse difficoltà nelle funzioni esecutive, quindi in compiti di iniziativa e intenzionalità dei comportamenti, nella capacità di astrazione. Attribuzione di significato agli stimoli esterni in relazione all'esperienza. Vedremo poi successivamente quali sono gli strumenti maggiormente utilizzati per valutare queste difficoltà, pianificazione ed elaborazione di strategie. In ultimo, la flessibilità cognitiva. Quindi tutte quelle caratteristiche, quelle funzioni che vengono definite appunto funzioni esecutive, che non a caso diciamo, risiedono nella corteccia frontale, che nel paziente con schizofrenia sono compromesse anche in modo molto serio. Il paziente con schizofrenia, tuttavia, ha anche difficoltà nelle capacità attentive. È presente, infatti, un deficit in tutte le componenti attentive, sia le componenti intensive che quelle selettive, quindi nell'allerta, nella capacità di mantenere l'attenzione nel tempo, ma anche nel saper direzionare l'attenzione in maniera selettiva su alcuni stimoli piuttosto che ad altri e mantenere l'attenzione divisa su due o più compiti oppure su stimoli di natura diversa. Anche il disturbo attentivo sembra essere, e questo ce lo confermano gli studi, un disturbo primario, quindi non secondario alla sintomatologia e non legato ai farmaci che vengono somministrati a questi pazienti. E anche i disturbi attentivi, sono presenti sin dal primo episodio psicotico, quindi diciamo in maniera molto precoce nell'evoluzione del paziente con schizofrenia. Quindi non soltanto disturbi nelle funzioni esecutive, nella working memory, nell'attenzione, ma anche disturbi di memoria dichiarativa. Il deficit di memoria e apprendimento verbale e non verbale è presente nel 91% dei pazienti. Questo è uno studio che ha appunto in maniera abbastanza definitiva chiarito come i disturbi di memoria dichiarativa e di apprendimento verbale e non verbale è presente in quasi tutti i pazienti schizofrenici. Anche questo disturbo di memoria dichiarativa è primario e anche questo è presente in parenti di primo grado. Le aree maggiormente associate alla presenza di questo disturbo sono l'ippocampo, vedete questa struttura del lobo temporale mediano, una struttura profonda di sostanza grigia, e di nuovo la corteccia prefrontale. Queste sono le due regioni maggiormente, le cui disfunzioni sono maggiormente associate alla presenza di un disturbo di memoria dichiarativa. I pazienti schizofrenici mostrano anche disturbi nella velocità di elaborazione e di esecuzione, di elaborazione dell'informazione che è a monte degli altri deficit, un rallentamento generale nell'elaborazione delle informazioni che può essere anche primario rispetto agli altri disturbi di natura cognitiva. Questo deficit di velocità di elaborazione delle informazioni sembra essere associato più che a un disturbo di aree specifiche cerebrali, a una connettività, la connettività strutturale. Questo studio ha messo in relazione, per esempio, la velocità di elaborazione delle informazioni di pazienti schizofrenici e di soggetti sani con l'integrità microstrutturale della sostanza bianca valutata attraverso uno strumento di risonanza magnetica che viene definito come diffusion tensor imaging, che permette appunto di
valutare e quantificare la presenza di danno microstrutturale nella sostanza bianca del cervello. E come vedete, l'integrità microstrutturale dei pazienti con schizofrenia, come vediamo qui in rosso, è diciamo, minore rispetto a quella dei soggetti sani, e questo è in relazione appunto alla velocità di elaborazione delle informazioni, che è ovviamente ridotta, capacità che è ridotta nei pazienti con schizofrenia rispetto ai soggetti sani. Bene, come spunti di riflessione per questa sezione della lezione, possiamo chiedere di descrivere i deficit di working memory nella schizofrenia. Passiamo ora all'argomento successivo, che è quello dei disturbi cognitivi negli altri disturbi mentali. Bene, iniziamo dai disturbi dell'umore. Nella depressione possiamo avere deficit di memoria anche gravi, di attenzione e a carico delle funzioni esecutive. Questi deficit sono correlati alla gravità dei sintomi, quindi i pazienti che avranno sintomi psicopatologici maggiori hanno anche disturbi cognitivi maggiori, quindi questa è una correlazione positiva tra la presenza di deficit cognitivi e di sintomi psicopatologici. Bene, esiste un concetto che viene definito, un concetto clinico, che è la pseudodemenza, cioè deficit cognitivi causati non da disturbi organici, ma dall'episodio depressivo, e che deve essere necessariamente reversibile. Quindi quando parliamo di pseudodemenza, parliamo di un paziente con un episodio depressivo maggiore e che mostra anche sintomi cognitivi molto importanti, disturbi di memoria, delle capacità attentive, molto simili, in qualche modo sovrapponibili a quelli della demenza, ma sono disturbi, diciamo, secondari rispetto al disturbo psicopatologico. Quindi, trattando la depressione, questi sintomi cognitivi scompaiono. Appunto, il concetto di reversibilità del disturbo cognitivo ci dice appunto che il disturbo cognitivo, durante, diciamo, a seguito del trattamento farmacologico per la depressione, scompaiono e quindi sono appunto secondari rispetto all'episodio depressivo. Parliamo invece ora del disturbo bipolare, che è caratterizzato da deficit della memoria di lavoro, quindi di working memory, nella attenzione, soprattutto nella componente dell'attenzione sostenuta, nella memoria, nelle funzioni esecutive, nelle capacità visuospaziali. Questi disturbi sono anche presenti in fase eutimica, cioè nella fase in cui il paziente, diciamo, dal punto di vista dell'umore è relativamente stabile, quindi non è né in un episodio maniacale né in un episodio depressivo. I deficit cognitivi ovviamente correlano con il numero di episodi, soprattutto la memoria, le funzioni esecutive e la durata di malattia, quindi maggiore è il numero di episodi maniacali e depressivi del paziente, maggiore saranno i disturbi cognitivi, soprattutto appunto, come abbiamo detto, a carico dei processi mnesici e delle funzioni esecutive, e con ovviamente la durata di malattia. Parliamo invece ora del disturbo ossessivo compulsivo, che forse è il disturbo mentale meno caratterizzato da disturbi cognitivi, però abbiamo deficit nelle funzioni esecutive che sono primari rispetto alle altre capacità, cioè le altre capacità cognitive possono essere compromesse, ma il deficit nelle funzioni cognitive è a monte degli altri deficit cognitivi. Abbiamo anche consistenti deficit visuospaziali e visuocostruttivi. I pazienti con disturbo ossessivo compulsivo possono mostrare anche deficit nei compiti di memoria non verbale dovuti a difficoltà di encoding più che di richiamo delle informazioni. Quindi sembra che nel paziente con disturbo ossessivo compulsivo il disturbo di memoria sia appunto più caratterizzato da un problema nella fase di elaborazione delle informazioni e di encoding piuttosto che di richiamo e di accesso alle informazioni to cure. In questo studio è stato messo in luce come i disturbi cognitivi dei pazienti con disturbo ossessivo compulsivo possono essere messi in relazione all'integrità microstrutturale sia della sostanza grigia, di nuovo
utilizzata anche qui una tecnica, la tecnica di diffusion tensor imaging, quindi il disturbo cognitivo è messo in relazione sia alla presenza di diciamo, una cattiva integrità microstrutturale, temporale, parietale e in un'area un pochino più posteriore che viene definita il precuneo, ma anche della sostanza bianca, soprattutto di aree più posteriori, come vediamo in questa figura. Bene, come spunti di riflessione per questa sezione di lezione, possiamo chiedere in che cosa si caratterizza la pseudodemenza. Passiamo ora all'argomento successivo, cioè la valutazione dei disturbi cognitivi nei disturbi mentali. Ora vedremo quali sono gli strumenti maggiormente utilizzati per quantificare e caratterizzare i disturbi cognitivi nei pazienti con disturbo mentale. Bene, partiamo dal primo livello, che è quello di definire appunto il livello intellettivo, l'intelligenza. Molti di questi dei pazienti con disturbi mentali possono mostrare diciamo un livello intellettivo al di sotto della norma, e lo strumento maggiormente utilizzato appunto per quantificare il livello intellettivo è quella che viene definita la VAIS, cioè la Wechsler Adult Intelligence Scale, che è lo strumento più utilizzato nel mondo per quantificare il quoziente intellettivo. Infatti, questa scala valuta il quoziente intellettivo, il QI appunto, di soggetti adulti attraverso il confronto delle prestazioni di un individuo con il punteggio medio ottenuto da membri di parità. Quindi si ottiene un punteggio, e questo punteggio viene messo in relazione a quello di persone che hanno pari età rispetto al paziente che viene indagato. Bene, la VAIS è composta da 15 subtest, di cui 10 fondamentali e 5 supplementari. Quelli supplementari vengono somministrati quando si ha un dubbio sulle prove appena svolte, e quindi si vuole fare un piccolo approfondimento diagnostico. Allora si possono utilizzare anche i subtest supplementari. Bene, quindi questi 15 subtest sono divisi in, diciamo, possono essere raggruppati in diversi indici. Ad esempio, l'indice di comprensione verbale, definito anche ICV. Il secondo indice è quello di ragionamento visuo-percettivo, o IRP, l'indice di memoria di lavoro, o IML, e l'indice di velocità di elaborazione, o IVE. Quindi quattro indici che possono in qualche modo riassumere la prestazione del paziente. Questi quattro indici sono presenti nell'ultima versione della VAIS, che è la versione numero 4. Precedentemente, diciamo, le prestazioni dei pazienti erano descritte in maniera diversa. Ad oggi lo strumento che viene utilizzato prevede appunto la presenza di questi quattro indici. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le sottoprove che compongono questi quattro indici. Quindi l'indice di comprensione verbale prevede alcune prove di descrivere somiglianze tra parole, una prova di vocabolario, informazione e comprensione. Quindi diciamo, una prova in cui il paziente deve diciamo, descrivere somiglianze tra parole, mostrare capacità di vocabolario e di comprensione del testo. L'indice appunto viene definito indice di comprensione verbale, proprio perché le prove hanno a che vedere appunto con la comprensione anche complessa di messaggi verbali. L'indice di ragionamento visuo-percettivo, o IRP, invece prevede la somministrazione di prove come il disegno con i cubi, il ragionamento con le matrici, i puzzle, confronto di pesi e completamento di figure. Quindi
in questa prova, in queste sottoprove, ovviamente abbiamo la capacità, vengono esplorate le capacità di ragionamento e visuo-percettive del paziente o del soggetto che viene, che si sottopone a questa scala. Le prove invece che fanno parte dell'indice di memoria di lavoro, abbiamo la memoria di cifre, il ragionamento aritmetico e il riordinamento di lettere e numeri su base scalare. Questa prova è una prova supplementare, quindi indice appunto di memoria di lavoro, capacità di mantenere l'informazione e lavorarci su per brevi periodi di tempo. L'indice di velocità di elaborazione invece è composto da ricerca di simboli, cifrario e cancellazione prove, in cui appunto viene valutata la velocità di esecuzione, di elaborazione delle informazioni e di esecuzione del compito. Bene, una volta definito appunto il livello intellettivo globale, questo ovviamente è importante per tutti i pazienti con disturbi mentali, vediamo quali sono invece le prove in cui possiamo valutare la velocità di elaborazione dell'informazione e l'attenzione. Alcune di queste prove le abbiamo già viste nelle lezioni precedenti, questa ad esempio, il Continuous Performance Test, ho detto anche il CPT, che prevede come task quello di premere un tasto alla X, quindi vengono presentati serialmente una serie di lettere al paziente, il paziente deve premere il tasto il più velocemente possibile quando compare lo stimolo target che è una X, oppure la seconda consegna può essere quella di premere un tasto alla X solo se preceduta da una A, quindi il paziente deve premere appunto il target rimane lo stesso, la X, ma il compito è premere il tasto il più velocemente possibile solo se la X viene preceduta da una A. Un altro test che serve per valutare le capacità di velocità di elaborazione delle informazioni e di attenzione, e anche questo lo abbiamo descritto nelle lezioni precedenti, è il trial making, sia nella versione A e B, in cui il compito è quello di riordinare in ordine crescente con una matita tutti i numeri, oppure numeri e lettere in maniera alternata, presenti nel foglio. Come possiamo vedere, lo ripetiamo, nella versione A il paziente deve unire i numeri in maniera sequenziale, 1, 2, 3 e via dicendo, invece nella versione B il paziente deve alternare numeri e lettere, quindi 1A, 2B, 3C e via dicendo. E ovviamente come modalità di risposta noi raccoglieremo come informazioni importanti i secondi che ci sono voluti per eseguire il compito e il numero di errori, se ce ne sono ovviamente. Vediamo quali sono invece gli strumenti maggiormente utilizzati che ci servono per valutare le funzioni esecutive. Bene, un compito molto utilizzato è lo Stroop Color Word Test, in cui viene valutata la resistenza all'interferenza con tre compiti. Bene, in un compito noi chiediamo al soggetto di leggere le parole, che ovviamente hanno a che vedere con dei colori, quindi verde, rosso, blu, marrone e via dicendo. In un altro compito diciamo di denominare i colori che sono presenti sul foglio, quindi verde, rosso, blu, viola e via dicendo. Nell'ultimo compito invece, che è il compito che viene definito il compito di interferenza, il paziente deve ignorare un'informazione molto prepotente, cioè quella della parola, ma dire il colore con cui la parola è scritta. Quindi in questo caso il compito, la risposta corretta sarebbe rosso, blu, viola, verde e via dicendo. Quindi il paziente deve appunto inibire quella che è una risposta prepotente automatica, che è la lettura della parola, e resettare la propria risposta per dare la risposta corretta, che invece ha a che vedere con il colore con il quale la parola è scritta. Quindi un compito appunto in cui viene valutata la capacità di resistere all'interferenza. Questa è una capacità che purtroppo è selettivamente compromessa in diversi disturbi mentali, su tutte la schizofrenia.
Bene, esistono anche delle batterie che servono per valutare i disturbi cognitivi, nei disturbi mentali, ma soprattutto nella schizofrenia, quindi

scriveremo due ora, due batterie che servono appunto per, quindi insiemi di test che servono per valutare le capacità cognitive nei pazienti, selettivamente nei pazienti con schizofrenia. La prima di cui parliamo è quella che viene definita la BACS, cioè Brief Assessment of Cognitive in Schizofrenia. La BACS è composta da diverse prove che valutano la memoria ed apprendimento verbale, quindi la, l'apprendimento di 15 parole che vengono ripetute per 5 trial, quindi in questo modo è possibile valutare le capacità di memoria a lungo termine, di apprendimento di materiale verbale. Questo test è molto simile, del tutto analogo al test delle 15 parole di Ray. La fluenza semantica e fonemica. Nella fluenza semantica al paziente viene chiesto di indicare il maggior numero di animali in un minuto, in quella fonemica il maggior numero di parole che iniziano con la T. Questa è una prova di ovviamente accesso al lessico, ma anche di funzioni esecutive, cioè di selezione della risposta corretta tra distrattori. Sequenze di numeri in ordine crescente, in cui appunto il paziente deve mettere in ordine crescente delle sequenze di numeri. E un compito motorio, sappiamo che le capacità motorie nei pazienti con schizofrenia possono essere compromesse, un compito motorio dei gettoni, cioè mettere il maggior numero di gettoni possibili in una scatola nell'arco di 60 secondi. I gettoni che vengono messi davanti al paziente sono 100 e il paziente li deve inserire all'interno di questa scatola e l'informazione che noi otteniamo da questa prova è appunto il numero di gettoni che il paziente è riuscito a mettere all'interno della scatola in un minuto, quindi un'indicazione sulla destrezza o la presenza di impaccio motorio nel paziente con schizofrenia. La prova successiva invece è la codifica di simboli, in cui vengono fatti vedere al paziente alcuni simboli che sono associati a dei numeri e il paziente deve riportare i numeri corretti al simbolo giusto. Sempre all'interno della BACS invece è presente il test della Torre di Londra. In questa prova al paziente viene detto che ci sono alcune regole da applicare a questo gioco. In sostanza quello che deve fare il paziente è partire da una configurazione iniziale in cui in questa piccola pedana ci sono tre barre di legno, una corta in cui può stare una sola palla, una lunga media in cui possono stare due palle e una lunga in cui possono essere infilate tre palle, e da questa configurazione il paziente deve arrivare a quest'altra configurazione. Le regole da osservare sono di prendere, ogni volta che si prende una palla, la si deve posizionare in una di queste stecche, mentre questa stecca ne può contenere una sola, questa due, questa al massimo tre, ovviamente. Le mosse da fare all'interno di questo compito ovviamente sono appunto: la prima mossa è di spostare la pallina blu qui, la seconda mossa è di spostare la pallina verde, la terza mossa è di spostare la pallina rossa a questo livello e poi di portare la pallina, come ultima mossa, la pallina verde su quella rossa. Questo è un compito che valuta le capacità di pianificazione di compiti complessi. Passiamo alla batteria successiva, che è una batteria nuovamente utilizzata per valutare le capacità cognitive nei pazienti con schizofrenia, che viene definita Matrix, che deriva da un consenso di studiosi di deficit cognitivi nella schizofrenia, quindi Matrix Consensus Cognitive Battery. Vediamo da che cosa è composta questa batteria. Viene valutato la velocità di elaborazione delle informazioni attraverso una prova di fluenza, di codifica dei simboli, molto simile a quella che abbiamo visto precedentemente, alla versione A del trial making, quella in cui il paziente deve semplicemente unire i numeri, i cerchietti relativi ai numeri all'interno del foglio. Il compito invece che valuta le capacità attentive è il Continuous Performance Test, l'abbiamo visto precedentemente, in cui il paziente deve premere un tasto il più velocemente possibile appena vede una X o se la X è preceduta da una A.
La working memory invece viene valutata con il Maryland Letter Number Span, quindi lo span di numeri e lettere, e la prova di span spaziale della VICE, in cui il paziente deve toccare dei cubi in una determinata sequenza. L'apprendimento verbale invece viene valutato attraverso l'Hopkins Verbal Learning Test, appunto un test di apprendimento verbale. Poi c'è una prova di apprendimento spaziale, cioè le figure del Brief Visual Spatial Memory Test, in cui al paziente vengono mostrate delle figure astratte.

viene valutato attraverso i labirinti della Neuropsychological Assessment Battery, quindi la sottoprova appunto dei labirinti. La cognizione spaziale, invece, che è l'ultima prova, viene valutata attraverso il test di intelligenza emotiva Myers-Solovey-Caruso, Emotional Intelligence Test, in cui ci sono alcune prove, tra cui appunto il riconoscimento di emozioni facciali, una prova appunto che serve a valutare diciamo, difficoltà di cognizione sociale che sono molto diciamo, deficitari nei pazienti con schizofrenia. Bene, come spunti di riflessione per questa ultima parte della lezione, possiamo chiedere di descrivere le batterie utilizzate per valutare i disturbi cognitivi nella schizofrenia. Facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Quindi, quali sono le caratteristiche cliniche della schizofrenia? Descrivere i deficit di working memory nella schizofrenia. In cosa si caratterizza la pseudodemenza? E descrivere le batterie utilizzate per valutare i disturbi cognitivi nella schizofrenia. Bene, questa lezione termina qui. Io vi ringrazio per l'attenzione, per spunti di riflessione e approfondimenti vi invito a consultare il sito web del corso. Arrivederci.

0: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire

Le video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale, sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007, maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi

0: tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso dal titolo Apprendimento, il ruolo dell'esperienza. Gli argomenti affrontati saranno: cos'è l'apprendimento? Il condizionamento classico, associare uno stimolo all'altro, le teorie associazioniste, il condizionamento operante, l'apprendimento nella prospettiva cognitivista, il cervello adattivo. Cos'è l'apprendimento? Processo attraverso il quale l'esperienza produce un cambiamento relativamente duraturo e adattivo nella capacità di comportamento di un organismo. Questa è la definizione classica di apprendimento. L'apprendimento ha una funzione di tipo adattivo. Questo è il concetto cardine quando parliamo di apprendimento. A cosa serve l'apprendimento? A far sì che l'organismo si adatti all'ambiente. Apprenda quindi, impari dall'ambiente a comportarsi in maniera funzionale, efficiente ed adeguata e si adatti all'ambiente circostante. Gli organismi intelligenti sono quelli che si adattano meglio, quindi sono quelli che hanno appreso di più dall'ambiente, hanno modificato il proprio comportamento in funzione dei cambiamenti ambientali e quindi sono quelli che sono riusciti a sopravvivere al processo evolutivo. Quindi l'apprendimento ha una funzione adattiva e una funzione evolutiva. Il concetto di apprendimento richiama l'attenzione sull'importanza di adattamento all'ambiente è diverso dall'evoluzione. Che vuol dire? Vuol dire che l'adattamento all'ambiente è necessario per la sopravvivenza del singolo individuo in quello specifico contesto. L'evoluzione è un processo più generale che riguarda in minima parte il singolo individuo in quanto tale, ma riguarda la specie a cui l'individuo appartiene. L'apprendimento è un qualcosa che avviene nel singolo individuo, ma gli apprendimenti dei singoli individui massificati, come dire, centuplicati, consentono alla specie di sopravvivere e quindi consentono alla specie di evolversi in maniera progressiva. Adattamento all'ambiente riguarda i cambiamenti che intervengono nel comportamento di un organismo a fronte degli stimoli ambientali incontrati nell'arco di vita ed è strettamente personale. Tutti gli organismi si adattano all'ambiente in cui vivono per sopravvivere, dagli organismi più semplici come i batteri, i virus, agli organismi più complessi come l'essere umano. Tutti i nostri comportamenti sono soggetti ad apprendimento e ad adattamento, chiaramente con un livello di complessità differente a seconda dell'organismo in oggetto di studio. Evoluzione. Si focalizza sull'adattamento biologico della specie trasmesso da una generazione all'altra. L'evoluzione rientra chiaramente nell'ambito

dell'apprendimento e nell'ambito dell'adattamento, nel momento in cui i comportamenti adattivi vengono imparati e trasmessi alle generazioni successive. Nel momento in cui, ad esempio, lo scimpanzé ha imparato ad aprire i frutti utilizzando un arnese e ha trasmesso questa conoscenza alle generazioni successive, questo apprendimento ha consentito alla specie scimpanzé di fare un salto evolutivo lungo il corso dell'evoluzione. Le forme più semplici di apprendimento sono abituazione, calo progressivo di intensità della risposta a uno stimolo ripetuto. Questo è un effetto abbastanza semplice da descrivere. Stiamo tutti noi consapevoli che se veniamo sottoposti ad una stimolazione continuativa, ci abituiamo ad essa e la nostra risposta diventa via via più fioca. Tendiamo ad esempio ad abituarci alle stimolazioni sonore dell'ambiente intorno a noi, tanto che arriviamo a non percepirle quasi più, a non discriminarle quasi più. Esposizione a un singolo evento. L'abituazione quindi è un fenomeno che si verifica in risposta all'esposizione ad un singolo evento ripetuto nel corso del tempo. Sensibilizzazione, incremento progressivo di intensità della risposta a uno stimolo ripetuto. Se veniamo sottoposti ripetutamente ad uno stesso stimolo, invece che abituarsi, quindi come dire diminuire l'intensità della nostra risposta, possiamo sensibilizzarci a quello stimolo e quindi produrre una risposta maggiorata, abnorme. Anche in questo caso esposizione è un singolo evento ripetuto che ci sensibilizza. Una cosa banale, quando ad esempio utilizziamo un prodotto cosmetico, facciamo conto, una crema per le mani in maniera ripetuta, rischiamo di sensibilizzarci a quello stimolo, cioè la nostra pelle invece di avere un beneficio da quell'oggetto produce una risposta abnorme perché si è sensibilizzata. Ok, quindi è stata sottoposta ad un evento in maniera ripetuta ed eccessiva. Entrambi i processi hanno funzioni adattive. L'abituazione a stimoli familiari privi di rilevanza consente di investire le proprie risorse su altri stimoli importanti. L'abituazione è quella cosa che ci consente, ad esempio, di elidere i rumori di fondo mentre stiamo eseguendo un compito importante. Noi siamo in grado, ad esempio, di studiare eliminando il rumore del traffico che proviene dalle finestre della nostra stanza, perché ormai ci siamo abituati a quel rumore di fondo e quindi possiamo non considerarlo, possiamo non farlo arrivare a coscienza e possiamo continuare a concentrarci sul compito che stiamo invece eseguendo. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa si intende per apprendimento? Il condizionamento classico. Associare uno stimolo all'altro. Il condizionamento classico pavloviano, processo per cui un organismo impara ad associare due stimoli in modo tale che l'uno venga a suscitare una reazione che in origine veniva suscitata solo dall'altro. Quando parliamo di apprendimento non possiamo prescindere dal modello comportamentista. Il comportamentismo è quella corrente psicologica che più di tutti ha studiato come un organismo apprende. I primi studi sono stati effettuati da Pavlov, il neurofisiologo russo, il quale cominciò a interessarsi a come vengono prodotte delle risposte in associazione alla presenza di un determinato stimolo. L'esperimento di Pavlov. Questo cartoon evidenzia il classico esperimento ormai famosissimo di Pavlov. In questo esperimento esistono delle condizioni prima del condizionamento, delle condizioni durante il condizionamento e delle condizioni dopo il condizionamento. Prima del condizionamento che cosa succede? Abbiamo un cane, abbiamo una ciotola di cibo. La ciotola di cibo viene definita stimolo incondizionato perché produce una risposta che è una risposta incondizionata, il riflesso incondizionato di salivazione, che è un riflesso naturale, è un riflesso fisiologico. Ad un certo punto Pavlov comincia a presentare uno stimolo neutro, il suono di una campanella. Il cane, in risposta al suono della campanella,
non produce alcuna risposta fisiologica, non

saliva, nessuna salivazione, riflesso incondizionato. Durante il condizionamento Pavlov cosa fa? Abbina la presentazione della campanella al cibo. Questo abbinamento produce una risposta di salivazione che in questo caso viene definito riflesso incondizionato. Fa questo abbinamento diverse volte, ripete questo abbinamento diverse volte, fino a condizionare la risposta di salivazione del cane. A un certo punto che cosa fa Pavlov? Toglie lo stimolo incondizionato, toglie il cibo, presenta solo lo stimolo condizionato, cioè la campanella, e osserva che il cane produce una salivazione definita riflesso condizionato. Di fatto, all'interno di questo paradigma, uno stimolo neutro che mai prima avrebbe prodotto una risposta fisiologica, dopo il condizionamento riesce a produrre una risposta fisiologica di salivazione. Il cane ha appreso, è stato condizionato ed ha appreso un tipo di comportamento. Elementi del condizionamento classico. Stimolo incondizionato, SI, stimolo che suscita una risposta riflessa o innata, risposta condizionata, indipendentemente da ogni apprendimento precedente, il cibo, ad esempio. Risposta incondizionata, RI, risposta riflessa o innata indotta da uno stimolo incondizionato in assenza di una qualsiasi apprendimento, la risposta di salivazione. Risposta condizionata, stimolo che tramite ripetute associazioni a uno stimolo incondizionato viene a suscitare una risposta condizionata simile alla risposta incondizionata originaria, è la condizione in cui si è verificato il condizionamento. Stimolo condizionato, stimolo che tramite ripetute associazioni a uno stimolo incondizionato viene a suscitare una risposta condizionata simile alla risposta incondizionata originaria, lo stimolo neutro, in questo caso il suono del campanello. Il condizionamento classico è più forte quando ci sono abbinamenti ripetuti, stimolo condizionato, stimolo incondizionato, chiaramente, perché è una risposta di associazione. Questo tipo di stimolo, scusate, questo stimolo di apprendimento si verifica per associazione tra due stimolazioni, una stimolazione che non produce una risposta fisiologica ed una stimolazione che produce risposta fisiologica. La ripetuta presentazione nel tempo di questa diade induce l'apprendimento classico. Lo stimolo incondizionato è particolarmente intenso, chiaramente deve essere particolarmente appetibile, intenso e forte da suscitare una forte risposta nell'animale. L'associazione stimolo condizionato e stimolo incondizionale è ripetuta anche nel corso del tempo, quindi sedute ripetute nel corso del tempo. L'intervallo di tempo tra stimolo condizionato e stimolo incondizionato è più breve, 2 o 3 secondi. Chiaramente se c'è un grosso divario tra lo stimolo condizionato e lo stimolo incondizionato, l'associazione non può avvenire. L'associazione può avvenire soltanto se vengono praticamente presentati quasi in simultaneo, o comunque in associazione molto stretta, associazione temporale molto stretta fra di loro. Un organismo impara ad associare due stimoli, ad esempio una canzone a un evento piacevole. Questa è una cosa abbastanza frequente. Quante volte ascoltando una canzone ci torna in mente un pensiero piacevole, un'emozione piacevole, una sensazione piacevole? Questo si verifica perché abbiamo subito un condizionamento di tipo classico. Cosicché uno stimolo, la canzone, viene a suscitare una reazione, il senso di felicità innescata in origine dall'altro stimolo, l'evento piacevole. È un evento, come dire, è un qualcosa di cui tutti abbiamo esperienza. Ascoltiamo una canzone mentre stiamo vivendo un evento piacevole, prendiamo un bel voto all'università, ascoltiamo una canzone che ci piace. Che succede? Che abbiniamo questi due eventi. Successivamente, l'ascolto di quella canzone ci riporterà alla mente la sensazione piacevole di felicità occorsa al momento in cui abbiamo sentito la canzone al bel voto preso. Quindi basterà soltanto la bella canzone per suscitare in noi un senso di piacevolezza o di felicità. Meccanismi che regolano l'apprendimento condizionato: estinzione, riacquisizione, generalizzazione dello stimolo, la discriminazione,
il condizionamento di ordine superiore. Alcuni di questi adesso li vedremo in maniera più dettagliata perché sono i principali, quelli più importanti.

importanti. Tra questi chiaramente c'è il meccanismo della estinzione, processo per cui lo stimolo condizionato viene presentato ripetutamente in assenza dello stimolo incondizionato, facendo indebolire e poi scomparire la risposta condizionata. Cosa succede se al povero cane gli somministriamo più e più volte soltanto il campanello in assenza del cibo? Che la risposta di salivazione nel corso del tempo diminuirà fino a scomparire del tutto. Perché? Perché si perde l'associazione tra lo stimolo condizionato e lo stimolo incondizionato. Questo cartoon descrive esattamente quanto vi ho detto. Se noi facciamo sentire al cane che è stato condizionato un suono, in questo caso il rumore di un diapason, ma non gli presentiamo in contemporanea il cibo, piano piano la risposta di salivazione del cane scompare. Ogni occorrenza dello stimolo condizionato non accompagnato dallo stimolo incondizionato viene chiamata prova di estinzione. Quando succede questo? Succede con prove di estinzione ripetute, cioè all'inizio del condizionamento la sola somministrazione dello stimolo condizionato produce la risposta condizionata di salivazione. Ma se noi ripetiamo questa procedura più e più volte, senza fare un richiamino di associazione tra stimolo condizionato e stimolo incondizionato, si verifica l'estinzione. Il suono del campanello non seguito dal cibo induce la perdita della risposta di salivazione. Appunto, è necessario che questo abbinamento venga presentato più e più volte nel corso del tempo. Riacquisizione. La ricomparsa di una risposta condizionata precedentemente estinta dopo un periodo di sospensione e senza nuove prove di apprendimento. È possibile riacquisire la risposta estinta dopo un periodo di riposo, c'è una sorta di recupero spontaneo della risposta incondizionata. Se una risposta condizionata può riapparire all'improvviso dopo che si era estinta, significa che l'abbinamento tra stimolo incondizionato e stimolo condizionato esiste ancora, il che implica a sua volta che l'estinzione non è un processo di disapprendimento della risposta condizionata, quanto piuttosto di inibizione della risposta condizionata stessa. Cioè, quando si verifica il processo di estinzione, non è che l'apprendimento fatto viene cancellato, rimane comunque nella memoria del cervello del cane, e potrà riapparire in un secondo momento. Perché? Perché è comunque lì, ma le prove di estinzione portano il cervello del cane, o comunque il cervello dell'organismo, ad inibire la produzione di questa risposta, che però può essere riacquisita molto rapidamente, in maniera spontanea. Generalizzazione dello stimolo. Pavlov scoprì che una volta acquisita una risposta condizionata, l'organismo reagisce spesso non solo allo stimolo condizionato originario, ma anche a stimoli che gli somigliano. Questa è la base fondamentale della psicoterapia di ordine comportamentista, cioè il fatto di poter generalizzare una risposta appresa ad eventi che hanno caratteristiche strutturali fisiche simili all'evento che ha originato il condizionamento. Siamo in grado quindi di generalizzare la risposta di un comportamento appreso. Maggiore la somiglianza tra gli stimoli, maggiore la probabilità che si determini una risposta condizionata. Chiaramente la somiglianza di tipo fisico tra gli stimoli è essenziale affinché si verifichi la risposta di tipo condizionato. Più gli stimoli sono simili, cioè se invece che il suono di un campanello è il suono di un diapason o il suono di un altro strumento, comunque si produce questo tipo di risposta condizionata. Se gli stimoli sono molto fisicamente dissimili, una luce al posto di un suono, chiaramente questo non avviene. In questo fenomeno, stimoli simili allo stimolo condizionato originario inducono anche essi la stessa risposta condizionata. Appunto, se sostituiamo un suono con un altro, comunque la risposta condizionata si verifica perché è stata generalizzata la risposta. Discriminazione. Situazione in cui una risposta condizionata fa seguito ad uno stimolo, ma non ad altri, seppure simili. La discriminazione è l'opposto della generalizzazione, cioè nella discriminazione noi rispondiamo in maniera specifica soltanto ad un tipo di stimolo. Nel condizionamento classico la risposta condizionata, come la reazione ad un segnale di allarme, fa seguito ad uno stimolo, un suono, ma non ad altri. Quindi, nella discriminazione,
la reazione è specifica. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa si intende per meccanismo di riacquisizione? Le teorie associazioniste, il condizionamento operante. Il condizionamento operante permette di apprendere risposte operanti, che vuol dire risposte che attraverso un'azione, l'organismo compie un'azione. Ci si è resi conto nel corso del comportamentismo che il paradigma di Pavlov poteva spiegare i comportamenti più semplici, ma non poteva andare a spiegare i comportamenti più complessi, quelli dove si verificavano, dove c'era una sorta di esercizio della volontà dell'individuo, possiamo dire così. E quindi sono stati proposti altri esperimenti per individuare delle teorie alternative. Ed è stato in qualche modo individuato il condizionamento di tipo operante da parte di Skinner, che lo ha definito tale. Prima di arrivare a Skinner, però, c'è un passaggio precedente fatto da Thorndike. Risposte strumentali finalizzate al raggiungimento di uno scopo. Che vuol dire? Che in questo tipo di condizionamento le risposte che l'organismo produce sono finalizzate ad uno scopo. L'organismo è consapevole di produrre delle risposte al fine di ottenere un certo scopo. Non sono più quindi risposte riflesse come la salivazione, dove quella è una risposta fisiologica, un riflesso salivare che il cane mette in campo. Qui invece c'è una sorta di intenzionalità volta alla finalizzazione del target. La legge dell'effetto di Thorndike. Thorndike, 1898, fu l'antesignano del condizionamento operante. Gli esperimenti con il gatto fatti da Thorndike hanno aperto la strada poi a Skinner per fare i suoi esperimenti con la gabbia di Skinner. Cercò di capire come gli animali imparano a risolvere i problemi. Thorndike si focalizzò su questo quesito: come fa un animale a risolvere un problema? E cosa costruisce Thorndike? Costruisce una gabbia di questo tipo in cui pone all'interno della gabbia un gatto. Questa gabbia ha una leva all'interno che può essere premuta. Se premuta o spostata questa leva, cosa succede? Che la gabbia si apre, il gatto può uscire, può raggiungere la ciotola di cibo che è posta ad una distanza tale che il gatto, se si sporge con la zampetta, non riesce da dentro la gabbia a raggiungere. Chiamò questo apprendimento strumentale, cioè funzionale fondamentalmente. Strumentale vuol dire funzionale al raggiungimento di uno scopo. Lo scopo del gatto è raggiungere il cibo fuori dalla gabbia. La gabbia puzzle box che si apre dall'interno tirando una corda o facendo una pressione su una leva con il peso del corpo. Queste sono le condizioni. Il gatto vede il cibo all'esterno della gabbia. Cosa succede? Si trova ingabbiato all'interno, intrappolato all'interno della gabbia. Per prove ed errori comincia a urtare contro la leva della gabbia e impara che l'urto oppure il tiraggio della levetta aprono la porta della gabbia e lui può uscire. Performance del gatto. In questo grafico vediamo come man mano che aumenta il numero di prove a cui il gatto è sottoposto, diminuisce il tempo che ci impiega ad aprire la gabbia. Questo per Thorndike stava a significare che il gatto aveva imparato un comportamento strumentale, cioè aveva imparato che se tira la leva, la gabbia si apre, lui esce e mangia il cibo e inizialmente l'aveva imparato attraverso un'associazione per errore, cioè per sbaglio, per errore andava a toccare questa leva e questa leva si apriva, si abbassava e lasciava cadere, aprire la gabbia. Ha imparato che se produce questo comportamento in maniera strumentale, cioè finalizzata, volontaria, ottiene il suo obiettivo, cioè uscire e mangiare. Legge dell'effetto, una risposta seguita da una conseguenza soddisfacente diventerà più probabile, una risposta seguita da una conseguenza frustrante diventerà meno probabile. Thorndike, in base ai suoi esperimenti, promulgò la legge dell'effetto, secondo cui, in effetti, se otteniamo una conseguenza soddisfacente rispetto a un nostro comportamento, saremo portati a ripetere questo comportamento più e più volte. Se la risposta ottenuta in funzione del nostro comportamento invece è negativa, questo ci porterà a diminuire l'occorrenza di quel tipo di comportamento. Esiste però anche un'altra legge, che è la legge dell'esercizio.
L'apprendimento per prove ed errori è ugualmente sensibile alla ripetizione e al consolidamento dell'apprendimento. Più ripetiamo un comportamento

più impariamo da questo. Quindi più esercizio facciamo, fondamentalmente, più apprendiamo. Skinner è l'analisi del condizionamento operante. Skinner coniò l'espressione comportamento operante per designare un organismo che opera nel proprio ambiente. L'apprendimento viene influenzato dalle conseguenze che esso stesso produce. Skinner, partendo dalle osservazioni di Thorndike, andò oltre. Cominciò proprio ad interessarsi alla modalità del comportamento con cui un organismo opera, agisce attivamente nell'ambiente. Disegnò questa Skinner Box, questa viene definita Skinner Box, una scatola dove viene posto dentro un ratto. In questa scatola ci sono delle leve. Se il ratto, impara a premere la leva, otterrà cibo e acqua. Skinner progettò la Skinner Box, appunto, in realtà una gabbia molto molto semplice. Sulla base di queste osservazioni, Skinner identificò rinforzo. Si determina quando una risposta viene rafforzata dai risultati che ne derivano. Anche in questo caso, il ratto, muovendosi nella gabbia, casualmente schiaccia, urta la leva e ottiene la ricompensa, cioè il cibo e l'acqua. Per prove ed errori, il ratto comincerà a premere la leva sempre più frequentemente e capirà a un certo punto che se vuole mangiare deve premere la leva. E quindi si instaura quello che è appunto il condizionamento operante. Questo condizionamento operante è, come dire, si determina perché il cibo funge da rinforzo e il comportamento del ratto viene rinforzato perché il risultato che ne ottiene è un risultato positivo, è un rinforzo positivo, cioè ottiene il cibo che lui può mangiare. Però con questo tipo di esperimento si determina anche un altro tipo di comportamento che è determinato dalla punizione. Si determina quando una risposta viene indebolita dai risultati che ne derivano. Se quando il ratto preme la leva, invece di ottenere cibo, ottiene una leggera scossa elettrica sulle zampe, questa viene definita punizione e porterà alla diminuzione del comportamento. Il ratto andrà a premere la leva sempre meno frequentemente. Le condizioni antecedenti e le conseguenze. Dei fattori individuati da Skinner, due hanno un'influenza sul comportamento. La condizione antecedente, lo stimolo discriminatorio, quindi cosa avviene prima che si verifichi il comportamento, e le conseguenze del comportamento, che la rinforzano o la riducono. Questo è essenziale. Nel condizionamento operante, le conseguenze del comportamento sono essenziali per il mantenimento dello stesso apprendimento. I 5 processi operativi principali. Questi sono i processi operativi principali identificati da Skinner e che determinano il condizionamento di tipo operante. Abbiamo il rinforzo, l'estinzione operante e la punizione. Il rinforzo si presenta un rinforzo di tipo positivo o un rinforzo di tipo negativo. Ognuno di questi processi determina un comportamento che determina una conseguenza che produce un risultato. Vediamoli nel dettaglio. Se utilizziamo il paradigma del rinforzo positivo, avviene una risposta, ad esempio il topo preme una leva, che determina una conseguenza, si presenta uno stimolo, cioè viene fornito il cibo, che elicita un risultato, la risposta si intensifica e l'animale aumenta la pressione sulla leva. Nel paradigma del rinforzo negativo avviene una risposta, ad esempio si assume aspirina, questo determina una conseguenza, si elimina uno stimolo negativo, ad esempio il mal di testa. Il risultato qual è? Che la risposta si intensifica, si rinforza la tendenza ad assumere l'aspirina contro il mal di testa. Ed è un meccanismo che conosciamo benissimo perché questo tipo di rinforzo negativo è appunto la cosa che ci induce a perpetrare un certo tipo di comportamento nel momento in cui otteniamo delle conseguenze per noi positive, in questo caso la riduzione del mal di testa. Un altro processo che si verifica in seno al condizionamento operante è l'estinzione operante. Avviene la risposta, il topo preme una leva. Uno stimolo che rinforzava il comportamento non appare più, non viene più fornito il cibo. Come risultato, la risposta diminuisce e di conseguenza l'animale diminuisce la frequenza della sua pressione sulla leva.
Un altro tipo di processo è quello del paradigma della punizione. Anche qui

possiamo avere una punizione positiva e una punizione negativa. La punizione positiva viene detta anche avversativa. Avviene la risposta. Ad esempio, due fratelli litigano per un giocattolo, si produce una conseguenza, si presenta uno stimolo negativo, i genitori li sgridano. Il risultato qual è? La risposta diminuisce e la lite si placa. Nel paradigma della punizione negativa, invece, detta anche costo della risposta, avviene la risposta. I due fratellini litigano per un giocattolo. Si ha una conseguenza, si rimuove uno stimolo, ad esempio niente TV per una settimana. Il risultato che si produce? La risposta diminuisce, la lite si placa. Quindi, nel caso in cui vi sia una punizione avversativa o una punizione negativa, il risultato è sempre lo stesso, l'estinzione del comportamento negativo. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa dice la legge dell'effetto? L'apprendimento nella prospettiva cognitivista. Attenzione spostata dal concetto di associazione a quello di rappresentazione. Allora, dopo che il comportamentismo ha promulgato la sua teoria sull'apprendimento classico operante, il cognitivismo, che nasce come costola dal comportamentismo alla fine, diciamo, degli anni 40, all'inizio degli anni 50, si comincia a domandare se in realtà esiste un altro modo di descrivere l'apprendimento che non sia così, come dire, così basilare come l'aveva spiegato il comportamentismo, e comincia a spostare la propria attenzione dal concetto di associazione tra stimoli e risposte al concetto di rappresentazione. Rappresentazione di che tipo? Mentale. I cognitivisti quindi cominciano a chiedersi se dal punto di vista del cervello si creino delle rappresentazioni mentali, degli schemi mentali che consentano l'apprendimento e che guidano l'apprendimento individuale. Esaltato il ruolo attivo del soggetto, dando rilievo a processi di elaborazione e rappresentazione. Chiaramente i cognitivisti hanno un concetto completamente diverso rispetto ai comportamentisti del soggetto, cioè dell'essere umano. L'essere umano nel cognitivismo è un essere attivo, è un essere che opera attivamente nell'ambiente, che costruisce la propria conoscenza attivamente attraverso l'esperienza, apprendendo quindi dall'esperienza. E quindi il soggetto non è più un mero esecutore di riflessi primitivi, ma diventa il vero e proprio artefice della risposta comportamentale, diventa il vero e proprio attore della risposta comportamentale, diventa attivo. Chiaramente si determina uno stretto legame tra apprendimento e memoria. Ovvio, noi apprendiamo dei comportamenti che vengono poi memorizzati e vengono riprodotti al momento opportuno. Quindi i cognitivisti fanno un salto in più rispetto ai comportamentisti, non solo si occupano di capire come avviene il processo di apprendimento, ma lo legano alla funzione cognitiva che più di ogni altra beneficia dell'apprendimento, cioè la memoria. Noi apprendiamo qualcosa per poi ricordare, noi apprendiamo una poesia a memoria per poi ricordarla, e quindi i due processi sono in stretta dipendenza uno dall'altro, e i cognitivisti si occupano esattamente di questo aspetto. Importanza attribuita al concetto di schema, una struttura di conoscenza che guida il processo di elaborazione e viene aggiornato sulla base delle nuove informazioni. Prescindono dal concetto di associazione stimolo-risposta, identificano la presenza nel cervello della formazione di una serie di schemi, quindi di script, di copioni, cioè di elementi che vengono aggiornati di volta in volta, quindi non sono fissi, sono dinamici, perché vengono aggiornati dall'esperienza. Ricordatevi sempre che nel cognitivismo vige la legge del feedback, del feed forward, cioè le esperienze e gli stimoli consentono al processo cognitivo di tornare indietro e di riscrivere se stesso, di andare avanti saltando dei processi, facendo un passaggio in più, quindi diventando passando ad uno stadio evolutivo superiore. Top down, bottom up. Ancora una volta riproponiamo il solito sistema di funzionamento del cervello. L'apprendimento può avvenire attraverso due meccanismi ormai arcinoti: il meccanismo bottom up e il meccanismo top down, dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso. Bottom up si parte dalle caratteristiche dello stimolo per costruire l'esperienza, top down si parte da quello che il cervello già sa per definire le conoscenze e l'esperienza. Questi due meccanismi sono essenziali anche per spiegare i principi dell'apprendimento.
movimento e si alternano a secondo delle caratteristiche dello stimolo che dobbiamo apprendere. L'apprendimento secondo la teoria modulare. Secondo Fodor, 1983, è necessario distinguere tra abilità specifiche, modulari, e abilità generali legate ai processi di pensiero superiori. Quindi ci sono nel cervello dei moduli che sono specifici, di base, istintuali, e sono appunto quelli che hanno a che fare con le abilità specifiche, e delle abilità più generali di controllo, di elaborazione, di gestione, diciamo, esecutive, se così possiamo dire. Moduli innati, altamente specializzati ed efficienti, poco flessibili ma molto veloci nell'elaborare ad un primo livello le informazioni che provengono dai sistemi sensoriali. I moduli che caratterizzano le attività specifiche sono innati e poco flessibili, quindi sono poco, plasmabili, ma sono molto rapidi. Sono rapidi nel fare cosa? Nell'elaborare le informazioni, per fare una prima elaborazione, diciamo, un'elaborazione di primo livello, delle informazioni che derivano dai canali sensoriali. Un elaboratore centrale più lento ma più flessibile che riceve dati dai vari moduli, li integra e li interpreta. Poi c'è un elaboratore centrale che è quello di livello superiore, l'elaboratore generale. Questo cosa fa? Integra le informazioni provenienti dai vari moduli, li organizza e consente quindi di determinare la presenza di comportamenti più complessi. Secondo il modello di ridescrizione rappresentazionale di Carmilov Smith, 1992, non esiste un sistema centrale, ma un processo che evolve e si modifica nel tempo. Secondo la Carmilov Smith, non esistono moduli né processi centrali nell'apprendimento, ma è un processo in fieri, costante, continuo, che rimodella se stesso in base alle esperienze e agli input ricevuti dall'ambiente. Ma non esiste questa suddivisione che aveva previsto Fodor, la supera in qualche modo la Carmilov Smith. Anderson, 1992, propose il modello di minima architettura cognitiva, secondo cui esistono processi specifici, non isolati rispetto al funzionamento cognitivo generale. Cioè ci sono dei processori specifici delle informazioni che però sono sì diversificati fra di loro, ma sono in sintonia, in accordo con un processo, diciamo, un processatore che consente un funzionamento cognitivo generale. Vi è un meccanismo di processamento di base, Basic Processing Mechanism, BMP, addetto alle facoltà orizzontali di integrazione delle informazioni provenienti da diversi moduli. Di fatto, secondo Anderson, vi è questo BMP che non fa altro che raccordare in maniera orizzontale tutte le informazioni provenienti dai vari moduli per integrarle e poi produrre appunto quello che è un comportamento di alto livello. Vi lascio uno spunto di riflessione. Come cambia il concetto di apprendimento nella prospettiva cognitivista? Vediamo un nuovo argomento, il cervello adattivo. Dove avviene l'apprendimento nel cervello? Non c'è una sola parte del cervello preposta al controllo dell'apprendimento. Questo è un fatto molto importante perché si è capito che più centri cerebrali sono coinvolti nei processi di apprendimento a diversi livelli. Qui potete vedere in questo cartoon una rappresentazione sagittale del cervello dove sono evidenziati con colori diversi il sistema limbico, il giro del cingolo, la corteccia prefrontale, soprattutto nella parte orbito frontale. Ognuna di queste zone ha un ruolo nell'apprendimento, svolge un ruolo differente nell'apprendimento. L'ipotalamo e i percorsi neuronali che coinvolgono la dopamina hanno un ruolo di primo piano nel regolare la nostra capacità di apprezzare le ricompense. Abbiamo visto che nell'apprendimento è molto importante la ricompensa, la funzione della ricompensa. La funzione della ricompensa che cosa determina dal punto di vista cerebrale? Determina l'attivazione di un circuito neuronale specifico che è definito circuito della gratificazione, che è un circuito dopaminergico che ha origine qua, da neuroni che si trovano, diciamo, nel tronco encefalico, passano poi, attraversano, diciamo, il cervello, arrivano poi alla corteccia del cingolo anteriore e lì, da lì in poi, sprigionano tutta una serie di flussi di dopamina. La dopamina va a irrorare il cervello e la dopamina è il neurotrasmettitore che ci produce il senso di gratificazione. Quindi, nell'apprendimento, chiaramente, poiché si gioca tutto su meccanismi di rinforzo e di punizione, nel momento in cui rinforziamo un comportamento si avrà un overflow di dopamina nel cervello e quindi un senso di gratificazione. Questo senso di gratificazione orienterà i nostri comportamenti successivi.
L'amigdala ha un ruolo centrale nell'acquisizione delle paure condizionate. Una struttura essenziale nell'apprendimento è l'amigdala. L'amigdala è un piccolo nucleo che si trova nel sistema

sistema limbico ed è coinvolto nella gestione delle emozioni, soprattutto quelle negative, le emozioni di paura, di rabbia. L'amigdala è fortemente coinvolta nei processi di apprendimento di paure condizionate, abbiamo di fobie, pensate ad esempio alle fobie, non so, alle fobie sugli animali, alle fobie, alla claustrofobia, via dicendo. C'è un'attivazione spropositata dell'amigdala, un coinvolgimento particolare dell'amigdala in questo caso. L'ippocampo ha un ruolo essenziale nell'apprendimento di eventi, è questa struttura qui che è coinvolta nei processi di memoria. Chiaramente la memoria e l'apprendimento sono strettamente connessi fra di loro. L'ippocampo è quella struttura cerebrale coinvolta nella gestione della codifica degli eventi e nell'immagazzinamento di eventi, quindi è assolutamente coinvolto in tutti quelli che sono i processi di apprendimento, ritenzione dell'informazione appresa. Il cervelletto ha un ruolo importante nell'acquisizione di alcuni movimenti classicamente condizionati, come il battito delle palpebre. Il battito delle palpebre è un movimento riflesso che però noi possiamo controllare volontariamente. Io posso chiudere gli occhi, posso muovere le palpebre più velocemente, posso tenerle bloccate. Questo è un apprendimento di tipo condizionato in cui gioca un ruolo importante il cervelletto, che è un organo che gestisce, controlla fondamentalmente e regola i movimenti, anche quelli di ordine procedurale, quindi le procedure. Questo che vuol dire? Vuol dire che in realtà i meccanismi dell'apprendimento implicano un coinvolgimento il cervello a 360 gradi, cioè l'apprendimento è possibile perché si attiva una rete neuronale molto vasta che implica circuiti di memoria, come ad esempio l'attivazione dell'ippocampo, circuiti connessi al sistema limbico e quindi alla gestione delle emozioni con l'attivazione dell'amigdala, circuiti connessi al sistema di reward e al sistema dopaminergico con appunto i neuroni dopaminergici e la corteccia prefrontale e la corteccia del giro anteriore del cingolo. Questo significa che l'apprendimento è un processo estremamente complesso che implica l'integrità di tutte le strutture cerebrali in una connessione molto vasta di neuroni disseminati lungo il cervello. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le strutture neurali coinvolte nell'apprendimento? Adesso il riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa si intende per apprendimento? Cosa si intende per meccanismo di riacquisizione? Cosa dice la legge dell'effetto? Come cambia il concetto di apprendimento nella prospettiva cognitivista? Quali sono le strutture neurali coinvolte nell'apprendimento? Con questo la lezione termina qui e nel ringraziarvi vi ricordo che tutto il materiale aggiuntivo lo potete trovare nel sito del corso. Arrivederci e grazie.

0: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Sistemi Energetici della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano

0: entrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia, per un Inettuno, non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Matagarito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi,
0: o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Noi senza confini, insieme per un mondo migliore. È un programma ideato da Maria Amata Garito e realizzato dall'Università Telematica Internazionale Uninettuno. I protagonisti sono rifugiati e immigrati di seconda generazione, residenti in Italia, che si raccontano. Ben, stilista e imprenditore.
3: Io il mio messaggio lo do tutti i giorni nel mio piccolo, con il mio lavoro, con il mio impegno, con il mio stare insieme ai miei amici cristiani, raccontare che comunque sono un ragazzo musulmano che vive con il cuore di un cristiano.
2: Taqua, vignettista.
4: È importante credere nei propri sogni e fare le cose che piacciono fare, una vita piena di speranza.
2: Dev, musicista.
5: La speranza è quello che ci tiene in vita. Senza speranza cosa siamo? Se non abbiamo più speranza di un futuro migliore, di poter cambiare qualcosa, di poter fare qualcosa anche nel nostro piccolo, se perdiamo quello, cosa ci rimane?
2: Amin, attore.
6: Il futuro siamo noi giovani, vedo quelli più giovani di me che stanno avanti. Grazie a la televisione, internet,

0: e alla conoscenza del diverso tramite la scuola, che è importante per la formazione di ognuno di noi.
1: Kassim, regista.
2: La vita è bella, dobbiamo prendere il nostro destino e il nostro percorso, aiutare uno l'altro, essere pace e trovare proprio la creatività.
1: Zakaria, reporter.
3: Il mio sogno è quello di vivere in un luogo di pace come ho sempre

0: virtuale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi, sonavano le quiete stanze e le vie di

giorno al suono della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenire che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia. Quale a luce paria la vita umana e il fato, quando sovviemmi di cotanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e torno il mio dolore di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allora? Perché di tanto inganni figli tuoi? All'apparire del vero tu misera cadessi. No, tu pria che l'erbi non ridissi il verno, perivi o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti morgeva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fatti la giovinezza. Ai come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera di eventi, non dico tanto ragionavamo insieme, questa è la sorte delle umane gente. All'apparire del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, la fredda morte, ed una tomba nuda, mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

Benvenuti a questa nuova lezione. Il tema è procedimento di liquidazione giudiziale. Procedimento perché si tratta della liquidazione giudiziale, una procedura, un sistema di svolgimento della procedura e quindi, cioè, ne abbiamo visto in un'altra lezione come si apre la liquidazione giudiziale. Vediamo ora come la liquidazione giudiziale si svolge. Ricordo ancora che la liquidazione giudiziale è il termine che ha sostituito il vecchio nome di fallimento. Gli argomenti di questa lezione: organi e accertamento del passivo, realizzazione dell'attivo, ripartizione dell'attivo, chiusura della procedura. Iniziamo dal primo argomento, organi e accertamento del passivo. L'accertamento del passivo è una fase molto importante perché l'insolvenza dell'impresa è causata da impossibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni, quindi sono dei debiti a cui adempiere. Quali? Questi vengono accertati nell'ambito della procedura. Organi concorsuali, tribunale, nomina il giudice delegato e il curatore. Il primo organo della procedura è il tribunale. Ricordo che il tribunale competente è quello dove ci si trova il COMI, cioè il centro di interessi principali dell'impresa. Il tribunale, con la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale, nomina il giudice delegato, cioè il giudice incaricato della procedura, e del curatore, che cura la gestione della procedura. Giudice delegato, funzione di vigilanza e di controllo. Il giudice delegato è incaricato di seguire la procedura, ogni giudice delegato ne segue tante contemporaneamente, ovviamente, ha la funzione di vigilare sull'adempimento della legge e esercita un controllo sulla gestione del curatore. Curatore, amministrazione del patrimonio e gestione. Che cosa fa il curatore? Il curatore svolge tutte le funzioni che sono demandate dalla legge e principalmente gestisce l'impresa, non necessariamente l'attività, perché può essere che l'attività operativa sia cessata, ma gestisce tutta l'attività della procedura. Comitato dei creditori, vigilanza, pareri e autorizzazioni. Noi abbiamo quindi due organi giudiziari, il tribunale e il giudice delegato, e due organi invece esterni al tribunale, non giudiziari, il curatore e il comitato dei creditori. Il comitato dei creditori è quello che rappresenta gli interessi dei creditori nell'ambito della procedura, ha una funzione di vigilanza, di concedere pareri e di dare autorizzazione. Vediamo poi come si esercitano queste funzioni nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale. Ruolo centrale del curatore. Separazione tra funzioni giurisdizionale, tribunale, giudice delegato, e gestionale, curatore, comitato e creditore. È un sistema questo che nasce, ne ho parlato in un'altra lezione, dalla riforma della legge fallimentare. In origine c'era, nella legge fallimentare originaria, c'era una prevalenza dei poteri giudiziari del tribunale e del giudice delegato. Ora invece c'è una ripartizione di poteri, con separazione delle funzioni giurisdizionali attribuite al tribunale e al giudice delegato e le funzioni gestionali di svolgimento della procedura attribuite al curatore da un lato e al comitato dei creditori dall'altra. Curatore, avvocati, dottori commercialisti e anche manager. Chi sono i curatori? Sono nominati, come ho detto, dal tribunale nella sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale. Devono avere requisiti di professionalità. E questi requisiti di professionalità implicano che possono essere scelti nell'albo degli avvocati o nell'albo dei dottori commercialisti. La legge prevede che possono essere nominati curatori anche manager, cioè persone esperte nella gestione di imprese che abbiano avuto esperienza nella gestione della crisi. Tuttavia devo dire che, nonostante che la legge prevede questa terza categoria di soggetti abilitati a essere nominati amministratori, di solito gli amministratori sono nominati tra le prime due categorie. C'è un albo apposito, ecco, non c'è soltanto un requisito di professionalità, ma c'è un albo apposito in cui si possono iscrivere i soggetti e poi possono essere

nominati come curatori delle liquidazioni giudiziarie. Poca funzionalità del comitato dei creditori, 3 o 5 creditori rappresentativi dei crediti per qualità ed entità. In quella riforma di cui ho parlato e che è stata confermata dal codice della crisi, il comitato dei creditori ha attribuito una funzione molto importante, quella di esprimere gli interessi della massa dei creditori. Per questo devono essere nominati nel numero di 3 o di 5, a seconda del numero dei creditori stessi, 3 o 5 creditori che siano rappresentativi per qualità del credito. Per esempio, non so, non può mancare un creditore che sia anche, che abbia crediti di lavoro o crediti bancari, e per entità, cioè per maggiore rappresentatività dal punto di vista della quantità del credito. Questo prevede la legge, nel senso che ne vuole fare un organo di controllo legato agli interessi direttamente dei creditori. Ogni componente può delegare soggetti con requisiti di curatore. Ciascuno dei creditori nominato componente nel comitato dei creditori, non è obbligatorio accettare l'incarico, e vi dico che è difficile normalmente trovare creditori che siano disponibili ad accettare l'incarico. La legge prevede che ogni componente può delegare, nominato può delegare un professionista che abbia gli stessi requisiti per essere nominato curatore. Non è curatore, ma deve avere gli stessi requisiti di professionalità. I creditori sono poco interessati e spesso il comitato non si costituisce. I creditori non so, sono poco interessati. Noi stiamo parlando di una liquidazione giudiziale, cioè una procedura che si svolge quando non è stato possibile fare nient'altro di diverso dalla liquidazione giudiziale. I creditori sono, per così dire, ormai assuefatti alle idee che perderanno il loro credito o riceveranno una quota assai minima. Non sono disposti a impegnarsi oppure a far impegnare un loro professionista che perda tempo a seguire la procedura, anche perché ci sono pure delle responsabilità. Esprimendo dei pareri e dell'autorizzazione, se questi dovessero essere impugnati, potrebbero essere chiamati a rispondere i componenti del comitato dei creditori. Per questo, spesso il comitato dei creditori, nella pratica, io devo dire quello che è scritto nella legge, ma anche quello che accade nella realtà giudiziaria, il comitato dei creditori non si costituisce. La legge l'ha previsto, disponendo che nel caso in cui non si riesca a comporre il comitato dei creditori, il giudice delegato esprime i pareri e le autorizzazioni previste dal comitato dei creditori. Adempimenti del curatore. Curatore pubblico ufficiale. Il curatore è l'organo centrale della liquidazione giudiziale. La legge qualifica pubblico ufficiale nello svolgimento delle sue funzioni. Pubblico ufficiale implica che ha poteri appunto di pubblico ufficiale, ma che ha anche le responsabilità, anche sotto il profilo penale, del pubblico ufficiale. Entro 30 giorni informativa al giudice delegato, entro 60 giorni relazione sulla causa del dissesto, e questo lo prevede l'articolo 130 del codice della crisi d'impresa. Il curatore, una volta che viene nominato, deve accettare l'incarico. Accettando l'incarico deve dichiarare che non ci sono incompatibilità. Sicuramente non può accettare il professionista che per caso abbia svolto un'attività di consulenza per l'impresa o che abbia interessi personali in relazione alla stessa impresa in liquidazione giudiziale. Ma immediatamente deve compiere una serie di atti che sono propedeutici per lo svolgimento dell'attività di gestione della procedura. Deve fare un'informativa al giudice delegato, deve fare una relazione sulle cause del dissesto. Questa relazione è molto importante, perché questa relazione viene inviata anche al pubblico ministero, perché le cause del dissesto potrebbero far emergere delle responsabilità penali degli amministratori o, se si tratta di impresa individuale, del titolare dell'impresa. Rapporti riepilogativi ogni 6 mesi pubblicati nel registro delle imprese. Oltre all'informativa iniziale, il curatore deve predisporre delle relazioni periodiche ogni 6 mesi. Queste relazioni, in cui viene indicata l'attività svolta durante il periodo

in considerazione sono depositate nel registro delle imprese. Durante la liquidazione giudiziale, a meno che non ci sia una gestione diretta dell'impresa, non ci sono i bilanci. Però questi rapporti riepilogativi iscritti nel registro delle imprese tengono invece il bilancio, nel senso che i terzi, in particolare i creditori, sono informati sui progressi della liquidazione giudiziale. Gestione della procedura. E poi tutta la gestione della procedura deve essere lui che si fa parte attiva, il curatore si fa parte attiva per svolgere l'attività di accertamento dei crediti, come vedremo tra poco, e della liquidazione dell'attivo. Responsabilità curatore, l'articolo 136, sempre del codice della crisi d'impresa. Dirigenza professionale. L'attività di curatore, che come ho detto viene affidata normalmente ad avvocati o dottori commercialisti, è un'attività impegnativa ma che richiede un impegno ma soprattutto una professionalità. La legge impone che ci sia, nell'adempimento di questa attività, una diligenza professionale, non una diligenza, come si usa dire fin dai tempi del diritto romano, del buon padre di famiglia. No, non è il buon padre di famiglia, del buon professionista, esperto della materia, quindi c'è una responsabilità qualificata. Naturalmente questa attività è retribuita e vedremo che poi, come avviene la liquidazione del compenso a favore del curatore. In osservanza al dovere di legge del programma di liquidazione. Sono due aspetti in cui si misura la responsabilità del curatore. Innanzitutto deve adempiere a tutti i doveri della legge e poi soprattutto deve adempiere al programma di liquidazione che ha predisposto lui stesso, ma deve osservare quel programma. Azione di responsabilità del curatore esercitata dal nuovo curatore, autorizzazione del giudice delegato. Qualora il curatore non adempie i propri doveri o non osservi il programma di liquidazione, si può esercitare l'azione di responsabilità. Però l'azione di responsabilità può essere sollecitata da chiunque, anche da un semplice creditore, ma non la può esercitare il creditore o un terzo. Eventualmente, se si propone l'azione di responsabilità, il Tribunale nomina un nuovo curatore e il nuovo curatore eserciterà l'azione di responsabilità nei confronti del precedente. In questo senso è posto un limite all'azione di responsabilità che passa attraverso il filtro del Tribunale, cioè il Tribunale deve autorizzare l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del vecchio curatore, azione che viene esercitata dal nuovo curatore. Liquidazione giudiziale di gruppo, articolo 286 del codice della crisi di imprese. Procedura unitaria per imprese insolventi del gruppo e Concomi in Italia. Il Comi, ricordo, è il centro degli interessi principali. È una norma nuova. La vecchia legge fallimentare, compresa la riforma del 2006, non prevedeva la situazione di gruppo, che invece nella realtà è molto frequente. Si prevedevano soltanto procedure concorsuali individuali. Invece il codice della crisi dell'impresa, sulla base anche di esperienze fatte nell'amministrazione straordinaria, di cui si parlerà in altra lezione, ha previsto la possibilità di fare una liquidazione giudiziale di gruppo, come con una procedura unitaria per le imprese che siano insolventi nell'ambito di un gruppo e sempre che queste imprese insolventi abbiano come sede, secondo il Comune in Italia. Quindi c'è un gruppo di imprese che siano tutte insolventi, queste possono essere assoggettate a questa procedura unitaria. Tribunale competente è quello della prima domanda. Normalmente le domande di liquidazione giudiziale sono presentate dai creditori, per cui ciascun creditore pensa al suo credito e propone la domanda al tribunale competente per l'impresa insolvente debitrice. Ecco. La prima dichiarazione di insolvenza con l'apertura della liquidazione giudiziale determina la competenza per tutte le altre imprese insolventi, anche se per caso queste non hanno una sede nell'ambito del circondario di quel tribunale. Azione inefficace per operazioni precedenti infragruppo. Quindi noi abbiamo la possibilità di

svolgere una procedura unitaria. Nell'ambito di questa procedura unitaria, però, ciascuna impresa solvente mantiene il proprio patrimonio e anche la propria massa di debiti. Quello che succede nell'ambito del gruppo, l'abbiamo visto anche parlando della disciplina del gruppo nelle società in bonis, cioè non insolventi, ma molto spesso le imprese in ambito del gruppo compiono delle azioni che possono favorire un'impresa a discapito di un'altra dello stesso gruppo. Nell'ambito della disciplina dell'insolvenza di gruppo, il codice della crisi d'impresa ha previsto delle azioni inefficacia per operazioni precedenti infragruppo, cioè un'impresa che ha pagato un debito di un'altra, non è l'azione revocatoria, sono un'azione inefficace per eliminare queste operazioni infragruppo che siano lesive degli interessi, diciamo, patrimoniali di ciascuna impresa. Separazione delle masse attive e passive. Pur essendo una procedura unitaria, rimangono ferme però le masse attive e le masse passive. Ci sono dei collegamenti, il giudice legato e il curatore è il medesimo, ma la massa attiva e la massa passiva di ciascuna impresa viene tenuta separata. Accertamento del passivo. Domande ai creditori tempestive e tardive. Tra gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza abbiamo visto che c'è per i creditori l'onere di far accertare il loro credito. Anche se il loro credito risulta da documenti inoppugnabili, non possono non chiedere di essere ammessi al passivo. Se non dovessero chiedere l'ammissione al passivo, ovviamente bisogna che l'ammissione al passivo sia accettata, che ci sia l'ammissione da parte del giudice legato, ma se non chiede l'ammissione al passivo, il creditore non perde il suo credito, ma perde la possibilità di essere soddisfatto nell'ambito della procedura. In teoria, perché questa è soltanto una ipotesi molto, molto astratta, se per caso si chiude il fallimento, un creditore, il fallimento, scusate, la liquidazione giudiziale, il creditore non ha presentato domanda di ammissione al passivo, potrebbe chiedere, sempre che rimanga qualche bene dopo la chiusura del fallimento, potrebbe far valere il suo credito nei confronti dell'impresa tornata in bonis. Ecco dunque questa è la funzione di accertamento del passivo, quello di accertare i crediti ed accertare i crediti che saranno soddisfatti nell'ambito della procedura concorsuale. Le domande ai creditori, diciamo, devono essere proposte in sede tempestiva, 30 giorni prima dell'udienza per la verifica dei crediti. La legge consente che però il creditore che non abbia fatto in tempo, non abbia potuto presentarsi in sede tempestiva, possa fare anche domande tardive entro un certo limite di tempo. Proposta del curatore all'osservazione dei creditori. L'accertamento del passivo avviene in due fasi. Una prima fase è rimessa al curatore. Il curatore, ricevute le domande di ammissione al passivo, le esamina e fa un progetto di stato passivo. Ne dà comunicazione ai creditori che hanno chiesto l'ammissione al passivo e questi possono fare delle osservazioni. Giudice delegato verifica dei crediti in udienza. Sulla base delle osservazioni dei creditori, il curatore spiega perché ritiene di accogliere o non accogliere le osservazioni e presenta la proposta definitiva di stato passivo al giudice delegato nell'udienza appositamente fissata fin dalla sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale. In questa adunanza, nell'udienza che si tiene in tribunale, il giudice delegato verifica il progetto di stato passivo e decide sulla base di quanto proposto dal curatore e sulla base delle osservazioni dei creditori, quindi ammette o non ammette il credito. Opposizione allo stato passivo al tribunale e poi in Cassazione. Lo stato passivo, quale è approvato dal giudice delegato, viene comunicato, viene reso esecutivo dal giudice delegato al termine. Io ho parlato di un'adunanza, ma le udienze possono essere tante. Al termine di queste udienze rende esecutivo lo stato passivo che viene comunicato ai creditori. I creditori non ammessi al passivo possono impugnare il decreto del giudice delegato. Così pure i creditori ammessi possono impugnare l'ammissione di altri creditori, qualora ritengano che non dovessero essere ammessi.

su queste impugnazioni che si fanno in corte d'appello, al tribunale, scusate, una volta il tribunale, questa volta in sede collegiale, mentre lo stato passivo è approvato dal giudice delegato, sulla decisione del tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, cioè, si emette un decreto. Questo decreto eventualmente può essere impugnato davanti alla Corte di Cassazione. Superata questa fase dell'impugnazione, il decreto dello stato passivo diventa definitivo e indica quali sono i creditori concorsuali. Prima si trattava di creditori concorrenti, cioè che intendevano partecipare al concorso, poi diventano creditori concorsuali, cioè quelli a cui saranno rivolte le distribuzioni dell'attivo. Spunti di riflessione. Che succede se il creditore non presenta la domanda di ammissione al passivo? Realizzazione dell'attivo. È una fase importante perché la liquidazione giudiziale deve liquidare, cioè trasformare in denaro i beni, i cespiti dell'impresa e poi bisogna ripartire questo attivo a favore dei creditori. Come avviene la realizzazione dell'attivo? Ecco. Programma di liquidazione presentato dal curatore entro 150 giorni. La realizzazione dell'attivo inizia con una programmazione, un atto del curatore che, dopo che ha fatto tutte le relazioni, gli accertamenti, predispone il programma di liquidazione. Cioè deve spiegare in questo programma innanzitutto quali sono i beni che possono essere impiegati per la liquidazione e poi come intende liquidarli. Questo programma è presentato dal curatore, vi ricordo che poi il programma una volta approvato deve essere eseguito e va quindi rispettato, è approvato dal comitato dei creditori. Il curatore predispone il programma di liquidazione e lo sottopone all'approvazione del comitato dei creditori. I creditori, approvando questo programma, fissano le modalità di liquidazione dell'attivo. Contiene la programmazione dell'attività di realizzazione dell'attivo concorsuale. Contiene tutta l'attività che il curatore ritiene che si debba fare per realizzare l'attivo concorsuale. Attenzione, realizzare l'attivo non significa soltanto vendere i beni, ma anche eventualmente incassare i crediti, riscuotere o esercitare l'azione di responsabilità, come vedremo tra poco. Giudice delegato autorizza gli atti di esecuzione. Il programma di liquidazione, per così dire, vincola non solo il curatore, ma tutti coloro che sono interessati alla liquidazione giudiziale. Il giudice delegato si deve limitare a autorizzare il curatore a compiere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Per carità, può succedere che nell'ambito dello svolgimento della procedura ci si renda conto che bisogna fare qualcosa di diverso, che le modalità debbano essere diverse. In questo caso bisogna predisporre una modifica del programma di liquidazione seguendo l'iter, cioè approvazione del comitato dei creditori e così via. Esercizio provvisorio, continuazione dell'attività con pa parere favorevole del comitato. Al momento della liquidazione giudiziale può succedere che l'impresa sia in attività, pienamente operativa, magari con perdite, ma pienamente operativa. Oppure che l'impresa abbia cessato l'attività, ma che l'attività possa essere ripresa. Chi la riprende? Ecco, la legge prevede due possibilità. Una è quella continuazione dell'attività con parere favorevole del comitato. Si continua l'attività dell'impresa o se è stato interrotto, hanno chiuso i locali, l'attività si riprende e la gestione però non è dell'imprenditore, la gestione è del curatore. C'è un rischio che la gestione sia negativa. La prosecuzione dell'attività dell'impresa, una prosecuzione che è auspicabile, nel senso che l'attività dell'impresa, se prosegue, è più facilmente realizzabile nel suo complesso l'attività stessa. Ma c'è il rischio che la gestione, è molto facile che sia, la gestione sia negativa, nel senso che invece di guadagnare si ottengono delle perdite. Perdite che sono poste a carico della procedura. Addirittura qualcuno aveva ipotizzato, possibilità che ci fosse l'insolvenza.

dell'impresa insolvente, un assurdo ovviamente, non è quello, però le perdite nella gestione dell'impresa che venga continuata dal curatore sono perdite che subisce la procedura stessa, per cui questo è un rischio molto elevato. La legge però ha previsto anche un'altra possibilità alternativa: affitto d'azienda, la procedura non risponde dei debiti dell'azienda affittata. Come alternativa alla continuazione dell'impresa da parte del curatore, è possibile che si venga affittata l'azienda. In questo caso la procedura non risponde dei debiti dell'azienda affittata. Ma c'è un altro problema, diverso, ma sempre un problema. È difficile trovare qualcuno che accetti di prendere in affitto per breve tempo l'impresa quando il curatore prevede già la vendita della stessa impresa. E quindi c'è un problema di durata dell'affitto. Comunque queste sono le modalità con cui si può fare l'esercizio provvisorio dell'impresa per tenere in attivo, in attività, anzi meglio, in attività la gestione aziendale. Modalità delle vendite concorsuali, sempre in modo competitivo. Laddove ci sia da vendere un bene, qualsiasi tipo di bene, un immobile, le scorte di magazzino, il marchio, brevetti, altre cose del genere. Le vendite nell'ambito della procedura concorsuale devono essere fatte in modo competitivo, cioè bisogna rendere pubblica l'intenzione di vendere un certo bene, il prezzo di base in cui viene posto in vendita, per offrire a tutti la possibilità di partecipare a questa gara, una sorta di asta. In via prioritaria, cessione di azienda o di rapporto in blocco. Nelle vendite concorsuali, la legge prevede che debba essere in via prioritaria, cioè prima di altre soluzioni, si deve essere tentata la vendita dell'azienda con la cessione di aziende o la cessione di rapporti in blocco, in modo tale che per quanto possibile non si spezzetti il patrimonio aziendale, ma si realizzi, ove sia possibile ovviamente, nel suo insieme. Portale pubblico del vendita. Per tutte le vendite, sia vendite di beni singoli, sia in cessione di azienda o di rapporti in blocco, bisogna rendere pubblica l'intenzione di cedere questi asset, questi cespiti aziendali. È previsto un portale pubblico delle vendite, cui chiunque, anzi vi invito a farlo, c'è un portale delle vendite, tutti i tribunali in cui si indicano tutti i beni che sono posti in vendita, col loro prezzo, la documentazione del bene che si vende, e le stime, perché ogni volta la vendita è preceduta una stima che è stata fatta, quindi in modo tale da rendere più, diciamo, più facile esitare questi beni. Atti pregiudizievoli creditore, revocatore ordinario, secondo il codice civile. Ho detto prima che la realizzazione dell'attivo non sia soltanto vendendo i beni, ma anche recuperando qualcosa che è già uscito. A diritto privato avete studiato la revocatoria ordinaria. Revocatoria ordinaria è esperibile anche nell'ambito della procedura della liquidazione giudiziale. Ma la legge prevede soprattutto la revocatoria concorsuale, l'articolo 166 del codice della crisi d'impresa, con presunzione. Ricordo che la revocatoria ordinaria, anche se esperibile in ambito in un lasso di tempo antecedente di ben 5 anni, tuttavia richiede delle prove a carico di chi esercita la revocatoria. Nel caso di revocatoria ordinaria, nel corso della liquidazione giudiziale, queste prove devono essere fornite dal curatore, che è lui che esercita l'azione revocatoria. La legge però prevede anche le revocatorie concorsuali con presunzioni, in cui si presume che ci sia quel danno, quella frode che è tipica dell'azione revocatoria. Atti anormali fino ad un anno. Per atti che sono anormali, c'è un periodo, si chiama periodo sospetto di un anno, entro il quale si presume che quell'atto sia compiuto in frode del creditore. Spetterà eventualmente al terzo dimostrare che non era a conoscenza, che non ha compiuto un atto di frode, che non era a conoscenza dell'insolvenza del debitore poi diventato insolvente. Atti normali fino a 6 mesi. La liquidazione giudiziale

scattare delle presunzioni molto forti. In questo caso, gli atti normali, per esempio il pagamento di un debito scaduto, che non sarebbe mai assoggettabile azione revocatoria ordinaria, è possibile revocarlo

di questi vettori di differenza lunghezza. Il primo praticamente contiene tanti componenti quanti sono i record nel dataset globale, perché deve decidere quali vanno in training e quali vanno in testing, per cui ogni individuo ci avrà lunghezza n, se n è il numero di casi, e sarà 0 se quel caso va in training e 1 se va in testing, o viceversa. Ognuno sarà fatto in questo modo. Poi c'è un secondo vettore. Il secondo vettore sarà lungo m, dove m è il numero dei variabili di input, e deciderà con uno 0 o con 1 in maniera evolutiva quale variabile va inserita nel campione di training e nel campione di testing e quale no. Con 1 le variabili importanti che vanno inserite, con 0 quelle che possono essere ignorate. Ovviamente l'algoritmo partirà con una popolazione, come dire, inizializzata con valori casuali. Proviamo adesso a vederla più in dettaglio. Ecco, vedete, questo è un individuo, questo che vedete qui. Vedete che è lungo n, questo è il numero di record, in verde immaginate i record che lui suggerisce di mettere nel campione A, nel sottocampione A, e in marrone i record che lui suggerisce di mettere nel sottocampione B. Ovviamente lui ha un'ipotesi, il secondo individuo dell'algoritmo evolutivo ha un'altra ipotesi, il terzo e così via. Mettete che ne formiamo 100 casualmente. Ma guardate anche che questo individuo numero 1 ha un altro vettore che ci dice quali variabili, questo è m come lunghezza, cioè se le variabili sono 10, questo è lungo 10 celle, ci dice quali celle ignorare in blu e quali celle mettere in input, quindi significative. E vedete che anche in questo caso ogni individuo inizia con le sue ipotesi. Immaginate adesso che il primo individuo, con le sue ipotesi di chi mettere nel campione A e chi mettere nel campione B e quali variabili considerare e quali cancellare, venga messo in una rete neurale. Questa rete neurale apprende il campione A e spara sul campione B. Poi una seconda rete neurale apprende sul campione B e spara sul campione A. Il minimo dell'accuratezza dei due viene presa come fitness di questo individuo, cioè come capacità, come accuracy di questo individuo. Ovviamente farlo con reti neurali è molto costoso in termini di computazione, per cui abbiamo visto che se invece di farlo con delle reti neurali si va a vedere per ogni campione, che è un dataset, avremo due matrici, il sottocampione A e il sottocampione B. Se andiamo a trovare gli autovalori di uno e gli autovalori dell'altra e poi misuriamo la fitness come tanto più alta quando i due insiemi di autovalori sono simili, otteniamo un risultato analogo ed è molto più veloce, anche se il concetto di autovalori suppone una procedura. Col campione numero 2, l'individuo numero 2 propone un'altra soluzione e noi ne misuriamo la fitness e via dicendo. Una volta che ognuno degli individui ha ricevuto la sua fitness, andiamo a calcolare praticamente quali individui devono sposarsi e quali figli devono fare. Cioè combiniamo praticamente, secondo i criteri classici degli algoritmi genetici, i migliori, diciamo adesso per semplicità, i migliori individui, cioè le migliori ipotesi di distribuzione dei casi e di selezione delle variabili, li combiniamo tra loro in modo da avere dei nuovi offspring, cioè dei nuovi individui che presentano ognuno una certa distribuzione dei dati in training, in testing, ogni A e B, e una certa selezione delle variabili. E li sostituiamo, questi nuovi, ai casi peggiori, agli individui peggiori, in modo che la nostra popolazione rimanga fissa. Quindi abbiamo una nuova popolazione e ricominciamo con la generazione numero 2. Ognuno di questa nuova popolazione presenterà la sua ipotesi, questa sua ipotesi verrà valutata o con una rete neurale o con un altro algoritmo A, B, B, A, oppure trovando semplicemente quelli che hanno autovalori, le due matrici di dati che hanno autovalori simili e così via, finché si raggiunge il migliore risultato possibile.

Questo, come dire, visto qui, vedete, è semplice da spiegare. Proviamo a vederlo in realtà, a vederlo funzionare su un caso. In questo caso, vedete, noi abbiamo un software che ci mostra adesso come si evolveranno sia la fitness della popolazione su questa pagina, la fitness dovrà aumentare, sia quando l'algoritmo incontra i risultati migliori, ogni volta che incontra un nuovo risultato migliore, lui si accende, e sia il numero delle variabili che quel risultato migliore comporta. Proviamo a vedere come funziona. Il dataset che abbiamo scelto è un dataset reale. Lo stiamo caricando. È il dataset dei cosiddetti iris, cioè i 150 tipi di fiore, che possono essere di tre classi. Una volta caricato, inizializziamo il sistema, vedete, sono 150 il dataset completo. Vedremo qui quanti ne mette in training, quanti ne mette in testing e qual è la fitness. La fitness la vedremo qui. Fitness best, quant'è? Deve iniziare. Abbiamo inizializzato la popolazione di 100 individui e comincia il processo. Guardate, è velocissimo. Vedete la fitness come è cresciuta, la fitness media. Vedete, questo è l'ultimo risultato raggiunto, l'ha raggiunto dividendo 74 in training e 76 in testing, soltanto utilizzando due variabili. E siamo all'epoca 77, alla generazione 77. Adesso ha trovato con tre variabili un nuovo risultato che è del 97%, ok? Con 90 in training e 60 in testing. Notate subito che questa volta l'algoritmo induttivo non ha necessità di sapere quanti ne deve mettere nel gruppo A e nel gruppo B, lo decide lui. Quando raggiunge la fitness migliore, significa che ha raggiunto il risultato migliore. Ecco, questa è stata una dimostrazione pratica che questi algoritmi sono costruibili. Basta che utilizziate, per esempio, una funzione di Python, che è quella dedicata agli algoritmi genetici, la incrociate con il calcolo degli autovalori delle due matrici che ogni algoritmo genetico propone per il sottocampione A e il sottocampione B. Ci dovete lavorare un pochino, però sono cose già fatte, e potete vedere praticamente il risultato. La domanda con cui ci lasciamo è: quali sono i componenti di base dell'algoritmo Twist che abbiamo appena esaminato? Globali, come domande globali con cui ci lasciamo sono: quali sono le debolezze dell'approccio randomico? Quali sono i vantaggi dell'approccio induttivo che abbiamo illustrato in questa lezione? E quali sono quindi i componenti basi dell'algoritmo Twist, che possiamo anche costruire usando le librerie disponibili su Python? La terza parte di questa lezione è terminata, quella dedicata ai protocolli di validazione supervisionati. Abbiamo visto in quest'ultima parte l'approccio induttivo e l'abbiamo tentato di approfondire. Per ulteriori approfondimenti visitate il web del sito dell'Ateneo dedicato a queste lezioni. Quindi vi ringrazio e vi saluto.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che

0: accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here in Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left till when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. And that, I think, it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
4: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di perspective talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
5: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo, operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione dal titolo Immagini e reti neuronali convoluzionali. Gli argomenti che tratteremo sono estrarre informazioni dalle immagini, architettura di una rete neuronale convoluzionale, CNN, la preistoria delle CNN, l'ANET 5. Partiamo dal primo argomento. Estrarre informazioni dalle immagini. Noi siamo naturalmente abituati a estrarre informazioni quando guardiamo un'immagine. Cerchiamo di capire chi è il soggetto, dove è stata scattata, quali sono i contenuti informativi o che ci innescano la memoria. È chiaro che una delle sfide dell'intelligenza artificiale è quella di codificare in classi ben precisi di operazioni le tipologie di estrazione e le informazioni che noi normalmente estraiamo da un'immagine stessa. Ci sono essenzialmente cinque task applicativi: la classificazione di un soggetto, la localizzazione, l'object detection, l'instance segmentation e la semantic segmentation. Sono cinque task non necessariamente disgiunti o distinti, in alcuni casi il task contiene altri task, e andiamo a vedere in dettaglio qual è il significato di questi cinque task, qual è il fine. La classificazione. La classificazione dell'immagine, in particolare la labellizzazione del soggetto oggetto principale. Questo è un pappagallo, questa è una foto di pappagalli, se è una foto di cani e gatti, questa è una foto di cani e gatti.

E questa proposta, questa classificazione, labellizzazione, viene associata a una proposta di percentuale di predizione fra possibili categorie di oggetti definiti a priori. Quindi diciamo, se sto lavorando su cani e gatti, questo è un gatto con probabilità 25% e così via. Un aspetto, il secondo task che ha inserito anche la classificazione è classificazione e localizzazione. Analizzare, oltre a classificare l'oggetto, analizzare la locazione dell'oggetto, contornandolo con un bounding box, proponendo delle predizioni di riconoscimento. Cane al 75% in questo caso specifico. Altro task, l'object detection. Il possibile riconoscimento di molteplici soggetti oggetti all'interno di un'immagine, con la relativa localizzazione e classificazione per ciascuno. Questo vediamo che è un task che contiene all'interno i due precedentemente citati, perché data un'immagine abbastanza complessa, in cui ho delle persone che stanno sulla spiaggia e altre che fanno parapendio con degli aquiloni, il sistema classifica e contorna le persone, questa per esempio è una persona al 99%, qui ci sarà un'immagine di qualcuno, è una persona al 54%, oppure kite è aquilone al 99% e così via. Quindi abbiamo in una sola immagine l'object detection, quindi la riconoscimento e localizzazione di soggetti diversi, persone e aquiloni, il contorno e la predizione, la percentuale di predizione dell'oggetto stesso. Poi c'è l'instance segmentation. Classifico e localizzo l'immagine e in più faccio la segmentazione dell'immagine stessa, cioè associo all'immagine classificata e localizzata, qui sono due farfalle, tutti i pixel che compongono la prima farfalla e per esempio la seconda farfalla. E questo chiaramente l'instance segmentation è necessaria, è necessaria per il task seguente, che è quello più ad alto livello, la semantic segmentation. Classifico, localizzo e faccio l'instance segmentation delle immagini e poi i pixel appartenenti a classi generali, come per esempio persone, strada, cielo, rappresentano una classe semantica. Ora, che queste siano due o tre persone distinte da questo non importa nella semantic segmentation. L'importante è che sono in grado di riconoscere in rosso la classe delle persone, come riconosco in questo che è un colore che non conosco, diciamoci la verità, la strada, le macchine in blu, ce n'è una qui giù, vedete, per errore evidentemente di classificazione, il bordo della Mercedes non è riconosciuto come macchina, ma è segmentato come così, e così via. Allora, diciamo, nella semantic segmentation le singole istanze di oggetti, come le singole persone, non sono separate, perché il fine è quello di, per esempio, in una guida autonoma, se c'è qualcuno della classe persone davanti a me, mi devo fermare o devo frenare. Questo è anche un esempio, per esempio, nella frenata automatica ormai si cominciano a usare due telecamere, una visione stereo, che fanno sia la object detection, sia la semantic detection, segmentation, e insieme possono darmi e indicarmi la distanza degli oggetti dalla macchina stessa, chiaramente necessaria per impostare il sistema di frenata. Il software, l'auto usa due telecamere come gli occhi umani per aiuti come la frenata automatica. Il software riconosce che cosa vede,
dalla semantic segmentation e la distanza, e quindi è in grado di prendere delle decisioni più o meno autonome e così via. Questo breve argomento finisce qui, diciamo, giusto per introdurre di cosa stiamo parlando, degli spunti di riflessione. Il primo è giusto affermare che il processo dell'instance segmentation è parte integrante del processo di semantic segmentation. Nella semantic segmentation le istanze tra gli oggetti delle classi sono separate? Nel secondo argomento introduciamo il concetto di architettura convoluzionale, CNN, che sono le reti neurali, le architetture di reti neurali sviluppate ad hoc per eseguire in maniera efficiente i 5 task computazionali che abbiamo appena presentato. È un'evoluzione di architetture che parte dagli anni 90 del secolo scorso e che, come vedremo, ha avuto un boost, un incremento, uno sviluppo quasi esponenziale negli ultimi 10 anni. Le CNN, Convolutional Neural Network, sono l'architettura di riferimento oggi per ogni problema legato all'analisi di immagini. Il principale vantaggio è che rilevano automaticamente le caratteristiche importanti senza alcuna supervisione umana. Nonostante la profondità dei layer neuronali hanno un numero di gradi di libertà molto elevato, sono anche efficienti dal punto di vista computazionale. Ciò consente ai modelli CNN di funzionare su qualsiasi dispositivo di calcolo, compreso computer portabili, quindi hanno un'enorme flessibilità. Due blocchi funzionali, essenzialmente. Il primo, mediante operazioni di convoluzione polling, che descriveremo in questo punto, estrae le caratteristiche dell'immagine. E può essere rappresentato da questo blocco qua. Il secondo, a connettività completa, esegue una classificazione multiclasse, che è questa qua. In questo caso scegliamo semplicemente due classi, ma insomma è un esempio. Potrei avere 10, 15, 20 classi a seconda del tipo di classificazione che voglio fare. Allora, il primo blocco è quello che si chiama di estrazione di caratteristiche dell'immagine multipla e in parallelo. Diciamo, ed è stato in qualche modo progettato in stretta analogia con la parte del cervello umano che è la corteccia inferotemporale che si occupa di visione. Diciamo, come vedete, il principale approccio è quello di analizzare l'immagine in maniera locale, cioè invece di mandare tutta l'immagine, tutto il vettore rappresentante l'immagine a un layer di input di neuroni, si sceglie un intorno di un punto, si analizza questo e poi pian piano, facendo uno scanning continuo dell'immagine, si selezionano intorni locali diversi. L'immagine, poi le caratteristiche meglio selezionate dall'immagine, poi vengono passate attraverso un filtro non locale e ridotte utilizzando un processo di pooling. Questo processo può essere ripetuto molte volte, diverse volte, per migliorare la qualità dell'estrazione delle feature e essenzialmente ridurre i gradi di libertà mantenendo inalterato la qualità delle caratteristiche estratte. La seconda parte è una classica rete, un classico percettrone multiplo che semplicemente classifica in base alle caratteristiche estratte dalla rete convoluzionale. Ok? Andiamo in dettaglio. Convoluzioni. Il principale blocco della CNN è lo strato convoluzionale, il primo.
La convoluzione è un'operazione matematica che serve per unire due insiemi di informazioni. Diciamo, correlo fra di loro due set separati di informazioni. Tecnicamente, la convoluzione viene applicata ai dati di input utilizzando un filtro convoluzionale o kernel per produrre una mappa delle caratteristiche. Convoluzione in 3D, in tre dimensioni, un'immagine è una matrice tetri, altezza, larghezza, RGB, i tre toni rosso, grigio, blu. Allora, vediamo in dettaglio un po' questi punti. Io ho una matrice di punti, di pixel, 32x32, che mi rappresentano la mia immagine. Ho una profondità di 3, che sono i tre canali rosso, giallo, blu, quindi ognuno di questi tre canali è rappresentato con un numero che va, diciamo, da 1 a 255. L'analisi che faccio mediante una matrice di convoluzione, che qui prendo 5x5x3, comporta moltiplicare la matrice di convoluzione per il valore dei pixel che sto andando a guardare, e pongo il risultato di questa convoluzione in un pixel ben preciso, che poi è quello centrale, della mia matrice delle caratteristiche. Allora, per lavorare, per capire un po' meglio, rappresentiamo sotto il processo 2D planare, cioè non consideriamo il fatto che in realtà gli strati da analizzare sono tre, che sono i tre colori. Per semplicità abbiamo degli input che possono essere 0, 1. Questa è per esempio la mia matrice di input, che è un 5x5, e ho un kernel convoluzionale o un filtro che è 3x3. Vediamo in dettaglio come seguiamo l'operazione di convoluzione. Eseguiamo l'operazione di convoluzione facendo scorrere il filtro sull'input. Partiamo in alto a sinistra, poi ci spostiamo di 1, poi ci spostiamo ancora di 1 e così via. Una volta posizionato il filtro, il kernel sull'immagine, moltiplichiamo bit per bit l'immagine con il filtro e storiamo il valore della somma di queste moltiplicazioni nella mappa delle caratteristiche. Quindi questa prima operazione di convoluzione ha 4 come risultato, 1, 1, 1, 1, 1, quindi sono 1, 2, 3, 4 e 5, cioè, ah no, questo è 0. Mentre, avendo spostato a destra di 1, abbiamo 3, e così via. Poi facciamo la moltiplicazione matriciale elemento per elemento e sommiamo il risultato. Questa somma va nella mappa delle caratteristiche. Siamo in qualche modo, non diminuendo le dimensioni dell'immagine di partenza, ma applicando appunto un filtro all'immagine per selezionare le caratteristiche che mi interessano. Faccio un esempio, il becco di un uccello. Se sono in una foto dove ci sono molti uccelli, è chiaro che il filtro che uso per determinare se i pixel corrispondono a un becco o no di un uccello sarà lo stesso, e diciamo devo applicarlo in posizioni diverse. In questa maniera, con questa operazione e questa operazione di scorrimento della finestra, copro tutta l'immagine. C'è una bellissima animazione di ciò, vedete, il processo è esattamente questo. Parto da in alto a sinistra, fra poco, poi scorro il filtro di 1, continuo a scorrere, ogni volta che faccio riempio la matrice, finché alla fine dello scanning ho praticamente che il filtro che sto utilizzando ha coperto tutte le possibili posizioni dell'immagine e la matrice delle caratteristiche è stata creata.
Chiaramente un'immagine, da un'immagine voglio selezionare diverse caratteristiche. Quindi ripeto questa operazione di convoluzione per tutti i filtri che mi sono necessari o che ho progettato eseguire. Quindi utilizzo un altro filtro, caratteristica B. Se ipotizziamo utilizzato 10 filtri, avremo 10 mappe delle caratteristiche di dimensione 32x32x1, la singola. Se le impilo in un blocco che chiamo mappa, blocco delle mappe di tutte le caratteristiche, ottengo che l'output finale del mio processo convoluzionale, del mio strato convoluzionale, è un volume di dimensione 32x32x10. Se sono 10 filtri usati, se uso 20 filtri avrò un 32x32x20. Paradossalmente il processo di convoluzione non riduce le dimensioni delle immagini, anzi aumenta il volume dell'informazione che devo manipolare, perché in qualche modo creo un'immagine, se vogliamo, per ogni caratteristica. Ora, per semplicità, qui ho parlato di immagine bidimensionale. In realtà questo processo viene fatto col filtro che ha la profondità di 3, che sono gli RBG. Quindi, di fatto, questa caratteristica è le dimensioni dell'immagine per i 3 strati dei filtri nell'immagine stessa. Ma, diciamo, concettualmente non cambia. In questa descrizione ho omesso un piccolo fatto, ma solo per semplicità discorsiva. Si è omesso il fatto che all'operazione convoluzione è applicata la funzione ReLU, Rectified Linear Unit. Cioè, in pratica, se ho un valore del calcolo della convoluzione minore di 0, storo nella mappa 0. Se ho un valore positivo maggiore di 0, memorizzo quel valore stesso. Quindi i valori delle mappe delle caratteristiche finali non sono effettivamente le somme, ma la funzione ReLU applicata ad esse. Questo mi permette un po' di pulire l'immagine. Qui c'è un esempio. Allora, l'input è questa foto di questa macchina, è una Volvo, credo, sì. E il mio filtro convoluzionale è questa matrice 3x3 che ha un 8 centrale e tutti meno 1. Già intuite che questo filtro cerca di mettere in evidenza i contrasti, cioè i bordi. Qui c'ho l'effetto del filtro e vedete che in realtà i bordi sono ben delineati, ma il colore rosso è piuttosto marcato e presente. Se applico la convoluzione, la ReLU dopo la convoluzione, praticamente elimino tutti i valori minore di 0, li sostituisco con 0 e vedete che ho questa immagine che mi ha ridefinito i bordi, i contorni della foto iniziale in maniera abbastanza ben precisa. Quindi, diciamo, la non linearità della ReLU mi permette di pulire la caratteristica, quindi, diciamo, offrire poi al successivo strato di processamento una informazione di maggiore qualità. Ci sono poi due parametri che controllano lo scorrere della finestra del filtro sull'immagine. Il primo è lo stride, che mi dice di quanti passi mi sposto. Per esempio, se ho un'immagine 5x5 e un filtro 3x3, se mi sposto di un passo ogni situazione, vedete, parto qui, successivo sta qui, praticamente ho una matrice, una mappa delle caratteristiche che è 3x3, perché sono tutti i possibili modi in cui posso piazzare una matrice 3x3 in 5x5 spostandola di 1. Se invece mi sposto di 2, da destra a sinistra, da su e giù, vedete che ho una riduzione della mappa, ho una 2x2. Quindi, diciamo, impostare il valore di stride è uno dei parametri di controllo
e di progetto della rete. L'impostazione predefinita ha valore 1, cioè quindi essenzialmente si fa questo. L'altro parametro diciamo viene da sé. Se guardiamo le figure che abbiamo mostrato per far capire il processo di convoluzione, avevamo che la mappa delle caratteristiche di dimensione minore dell'input, ma questo è dovuto al fatto che abbiamo uno slide di 1, quindi facendo scorrere all'interno dell'immagine una finestra di dimensioni superiori, riduciamo le dimensioni della mappa delle caratteristiche. Va da sé per eliminare l'inconveniente, cioè avere una dimensionalità della mappa delle caratteristiche uguale a quella dei input, io posso contornare l'immagine con una zona di padding, cioè dei pixel che artificiali, cioè è un artefatto della che io pongo a zero. In questa maniera, con uno slide 1, io riesco a creare una mappa delle caratteristiche alla stessa dimensionalità di quella dell'immagine stessa. Mantenere la stessa dimensionalità utilizzando il padding per circondare l'input con zeri. Ulteriore aspetto e di fondamentale interesse è il pooling. Il pooling è il processo chiave nelle CNN. Il pooling riduce la dimensionalità della matrice delle caratteristiche mantenendo le informazioni importanti dell'immagine. Si riduce così il numero di parametri, accorciando il tempo di addestramento e combattendo l'overfitting, tutte problematiche che avevamo già visto ed affrontato. Il tipo più comune di pooling è il max pooling, si prende semplicemente il valore massimo di quelli selezionati. Ora, come si fa il pooling? Supponiamo di avere una finestra 2x2 e di avere uno slide di 2, quindi un'immagine 4x4 è divisa in 4 parti, la prima, la seconda, la terza e la quarta. Se prendo il max pool, allora in queste sono colorate proprio per distinguere al meglio l'operazione. In questa scelta vedo che il massimo è 6 e scrivo 6 nella mappa delle caratteristiche, nella mappa sì, delle caratteristiche ridotte. Il secondo blocco il massimo è 8, il terzo blocco il massimo è 3, il quarto blocco il massimo è 4. Allora, vedete che qualsiasi sia poi la scelta, perché per esempio invece del massimo potrei prendere il valore medio, quindi sommo tutto e divido per 4, qui ho 13 diviso 4 e 3 qualcosina e così via, o potrei prendere la somma globale. In ogni caso, vedete che prendendo un valore medio, diciamo della finestra di pooling, voi non state alterando globalmente l'informazione generale sull'immagine che state analizzando, cioè non state minando la possibilità di riconoscere l'oggetto, state un po' modificando i particolari, quelli proprio particolari, però riducendo le dimensioni dell'immagine stessa. Quindi state andando verso una situazione di maggiore computabilità dell'analisi. Chiaramente le scelte della finestra di pooling determinano il livello di riduzione. Ogni colore denota una finestra diversa, poiché sia la dimensione della finestra che lo stress sono 2, le finestre non si sovrappongono. Chiaramente io potrei avere un pooling, se faccio uno stride 1 con finestra 2 e 2, che mi dà anche un valore di finestre sovrapposte. Queste parametri, il modo di utilizzare la larghezza della finestra, lo stride e il padding, sono processi, sono parametri che si decidono durante il processamento.
Ora, per esempio, in questo caso abbiamo della sovrapposizione. Considerando che tipicamente trattiamo milioni di pesi nelle architetture CNN, è chiaro che questa riduzione con il pooling è piuttosto significativa. Ora, va da sé che una riduzione drastica, come nel caso di una finestra 2 più 2 col max pooling con uno slide di 2, ha una riduzione che è esattamente la metà rispetto alle dimensioni dell'input. Se uso per esempio sempre una finestra 2x2 ma con uno slide di 1, chiaramente la matrice risultante è una 3x3, che è una riduzione minore essenzialmente di un quarto. Ora, chiaramente la scelta anche qui dei parametri dipende da quello che devo in qualche modo analizzare, quindi diciamo in qualche modo dipende dagli esempi che poi userò per addestrare la rete stessa. Nelle architetture CNN il pooling viene tipicamente eseguito con finestre 2x2 e stride 2, quindi riduzione massima, e senza padding, mentre la convoluzione viene eseguita con finestre 3x3, stride 1 e con padding. E questo per ricordare che è un processo di sequenziale scorrimento del filtro sull'immagine stessa. Questo per esempio è una possibile implementazione. Voglio distinguere gatti da cani con un dataset che viene presa da Kaggle. Kaggle è un repository di dataset molto in voga per testare architetture neuronali. Questo è un tipico esercizio da studenti che si occupano di queste cose. Come architettura prendo 4 strati di convoluzione più pooling, vedete l'input, convoluzione più max pooling, convoluzione più max pooling, convoluzione più max pooling, convoluzione più max pooling. Man mano che procedo, convoluzione e pooling, riduco le dimensioni, vedete che in questo processo tendo ad aumentare la dimensione delle caratteristiche, riducendo quella dell'immagine. A questo punto do da analizzare le caratteristiche a una rete full connessa, 2 strati di rete full connessa, è un output, che in questo caso è binario, perché mi devi dire se l'immagine presentata è un cane o un gatto. Ora, dal punto di vista di addestramento, queste reti vengono addestrate esattamente come i percettroni multipli con la back propagation. L'input di immagine è un gatto o un cane, e l'output è binario, cane o gatto. Con questo abbiamo finito questo argomento, i soliti spunti di riflessione. Il primo è corretto dire che il pooling aumenta le dimensioni della matrice delle caratteristiche? Il secondo, la convoluzione non necessita il padding della matrice degli input, è vero? Ora passiamo all'ultimo argomento, che è la preistoria delle CNN, il LANET 5. È una rete presentata il secolo scorso, intorno al 98, quindi alla fine del secolo scorso, non troppo tempo fa, e diciamo è la prima presentata in letteratura che ha le caratteristiche che caratterizzano le attuali CNN, cioè essenzialmente l'idea di fare convoluzione e pooling. Ve la mostro semplicemente per mettere in evidenza come l'idea di avere le tre idee, convoluzione, pooling e condivisione dei pesi, è quella che poi ha portato alle architetture che negli ultimi 10 anni, con la presenza di grandi potenze di calcolo, oggi lavorano sull'immagine in maniera estremamente soddisfacente. Un po' di storia,
La preistoria è l'ANET 5 del 90.

98. Poi, come vedete, come capita, ci sono stati 14 anni di silenzio, di vuoto pneumatico, in realtà di lavoro sotto copertura, finché nel 2012 è stata presentata l'AlexNet, che ha avuto come caratteristica che è la prima rete che ha fatto uso di GPU. Le GPU sono i coprocessori grafici presenti nei vostri PC, che comportano, se usati con intelligenza, un aumento della potenza di calcolo di un fattore 100.000 a seconda di quanto siete bravi a sfruttare le loro caratteristiche. È quel che vi dicevo, l'architettura è più o meno definita alla fine del secolo scorso. Un'applicazione seria, avendo un numero di parametri abbastanza grandi, è stata possibile solo quando la potenza di calcolo è cresciuta in maniera significativa. Da allora, dal 2012, c'è stata una pletora di nuove architetture, sempre variazioni sul tema di quelle che abbiamo visto, fino per esempio nel 2005 l'era moderna in qualche modo è rappresentata da ResNet, che è una rete molto profonda, cioè un'architettura un po' particolare, una CNN camuffata in qualche senso, vabbè, ma va al di fuori dello scopo del corso. Noi vogliamo parlare della LANET 5. La LANET 5 è una rete piccolina in qualche modo, veniva usata per riconoscere caratteri scritti a mano. Noi abbiamo visto funzionare una rete convolutionale per riconoscere i numeri scritti a mano, essenzialmente una matrice 32x32, ha solo 60.000 parametri. Le mappe delle caratteristiche diminuisce e il numero di canali aumenta, e gli ultimi due strati sono full connesse. La struttura generale è conv, pool, full connected output. Quindi qui questa è una A, questa è un 7 in qualche modo. Allora, vedete che essenzialmente parto da una matrice 32x32, ho uno stride uguale a 1, una convoluzione 5x5, senza padding scendo a un 28 con 6 caratteristiche, poi faccio un average pool, quindi prendo il valore medio e passo a una dimensione 14x14x6, poi a una dimensione 16, sempre facendo una convoluzione 16 e 10x10x16, e poi facendo un average pooling a un 5x5x16. Questo viene dato a un percentrone e l'output è decimale, cioè ho 10 uscite che mi si accendono con una determinata probabilità a seconda del riconoscimento del numero, oppure se voglio riconoscere le lettere in inglese sono 23, se non ricordo male, ho 23 neuroni che si accendono come non linearità nella convoluzione c'è sigmoide e tangente iperbolica. Quel che è importante sono queste tre idee chiave che sono alla base delle convoluzionali, che hanno cambiato la situazione. La prima è definire il campo recettivo locale. La correlazione spaziale è locale. E chiaramente questo, oltre a analizzare meglio l'immagine, riduce il numero di parametri e la complessità computazionale. Il punto essenziale è semplice, cioè è inutile che io prendo tutti i pixel e li mando a un neurone di input, e questo lo faccio per n neuroni di input. Perché quel che accade nell'intorno di questo pixel è nel suo intorno. Quindi primi vicini, tutt'al più i secondi vicini. Quindi definendo il campo recettivo,

definisco un numero di parametri e un numero di collegamenti al neurone che rappresenta la mappa delle caratteristiche inferiore a questo. Quindi, diciamo, l'idea della località dell'analisi dell'immagine, che è del tutto istintiva, oltre ad essere iperplausibile perché è vera, diciamo, mi porta un guadagno nella possibilità di calcolo di una rete siffatta, di un'architettura siffatta. Il pooling mi riduce la quantità di oggetti memorizzati, di dati memorizzati, ma non mi cambia il riconoscimento dell'oggetto. E mi riduce la necessità di memoria del computer per storare. Qui, per esempio, ho questa immagine, ho seguito un primo livello di pooling, un secondo livello di pooling e un terzo. Il primo col max, il secondo stocastico, prendendo a caso, e il terzo LS3. Vedete che è vero che i dettagli sono diventati incomprensibili, ma che questo sia un gatto e corrisponda a questa immagine iniziale, non ho perso l'informazione. Però riesco a mantenere l'informazione, questo è un gatto, con un numero di parametri molto più piccolo. Quindi guadagno sia in necessità di memoria, ho bisogno di meno memoria, e poi come effetto secondario guadagno in potenza di calcolo, necessito di meno calcolo rispetto all'immagine. Quindi pensate a questo processo convoluzione pooling ripetuto, arrivate a una situazione in cui forse il singolo dettaglio su una zona più o meno grande rispetto a un punto non si distingue, ma l'immagine globale ancora riporta l'identità dell'oggetto che ho lavorato. L'altra idea è la condivisione dei pesi. Ora, quando io dico faccio scorrere la finestra del mio kernel per l'estrazione dei pesi su tutta l'immagine, sto semplicemente dicendo che non devo lavorare con dei kernel a caso, con un apprendimento complesso, riconoscendo tutte le possibili immagini in questo campo visivo. Dico semplicemente che se addestro a riconoscere queste immagini, questa caratteristica dell'immagine, essa può essere in tutta l'immagine, quindi mi serve solo questo filtro per estrarre questa particolare caratteristica. Quindi una volta che ho definito dall'addestramento una serie di filtri che mi estraggono tutte le caratteristiche principali, lì ho finito di usare nuovi pesi per addestrare qualcos'altro. Cioè, questo concetto, faccio scorrere sull'immagine la finestra del kernel, vi risparmia il numero di pesi, quindi memoria e potenza di calcolo. Questi tre semplici concetti, idee, hanno permesso, quindi qui in qualche modo questa trasparenza richiama tutte e tre, dall'approccio full connected percettrone multiplo ho l'idea di connettività locale, lo sharing dei pesi, questo a livello di convoluzione, e il pooling sopra. Con questa slide è finito questo argomento, vi lascio i due spunti di riflessione su questo argomento stesso. Furono usate le GPU per l'addestramento della LANET 5? E il secondo è il pooling, che riduce essenzialmente la necessità di potenza di calcolo, è corretto? Come al solito, il riepilogo degli spunti di riflessione. È giusto affermare che il processo dell'instance segmentation è parte integrante del processo di semantic segmentation? Nella semantic segmentation le istanze fra gli oggetti nelle classi generali sono separate? È corretto dire che il pooling aumenta le dimensioni della matrice delle caratteristiche?
la convoluzione non necessita il padding della matrice degli input, è vero? Furono usate le GPU per l'addestramento della LANET 5? Il pooling riduce essenzialmente la necessità di potenza di calcolo, è corretto? Con questo abbiamo finito questa lezione, immagini e reti neuronali convoluzionali. Come di solito vi ricordo che approfondimenti

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, io sono Antonio Laurino, sono docente a contratto all'Università di Bologna e all'Università di San Marino e mi occupo di didattica della scrittura, di italiano scritto quindi, e in particolare di didattica della scrittura accademica, professionale e più in generale funzionale. Sono qui per illustrarvi i contenuti del corso Processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing. Questo corso si suddivide in alcune macro aree. Innanzitutto ci occuperemo della scrittura funzionale, del processo e del prodotto. Daremo quindi una definizione di scrittura funzionale, diremo che si tratta di una scrittura che quotidianamente pratichiamo e soprattutto capiremo come si arriva consapevolmente o meno, ma d'ora in avanti maggiormente consapevolmente, alla produzione di un testo, quindi attraverso un processo di scrittura funzionale che si suddivide in diverse fasi, un processo che può essere ottimizzato e vedremo alcune tecniche di ottimizzazione di questo processo di scrittura e soprattutto un processo che poi prevede la produzione, quindi un prodotto e il prodotto naturalmente non può che essere il testo. Parleremo di testualità, analizzeremo diverse tipologie di testi e soprattutto daremo una serie di indicazioni, potremmo dire di principi, di buona scrittura per fare in modo che il nostro testo possa aspirare ad essere non solo corretto ed adeguato, ma soprattutto efficace. Successivamente parleremo della scrittura professionale, dalla carta allo schermo. Ci concentreremo quindi sulla cosiddetta comunicazione scritta d'impresa. Vedremo che ognuno di noi, svolgendo una professione non per forza di scrittura, ma più in generale della comunicazione, affronterà quotidianamente compiti di scrittura. Ed è quindi importante definire quelle che sono le competenze, le abilità degli scrittori e delle scrittrici d'impresa, potremmo dire. I business writer. E oltre a questa prima definizione, cercheremo

anche di approfondire le nozioni che riguardano il tono e lo stile dell'informazione, quindi burocratese da un lato, aziendalese dall'altro, e capiremo quali sono i tratti di questi due stili di comunicazione, tratti naturalmente da evitare. Quindi dovremo fare in modo di evitare che il nostro testo abbia un tono aziendalese o burocratese. Inoltre parleremo ampiamente della declinazione della scrittura professionale digitale, quindi di web writing e dei relativi principi di scrittura per il web, e poi di social media writing, quindi della produzione della scrittura di contenuti dedicati e rivolti ad un'utenza digitale e rivolti quindi ad un contesto digitale. Vedremo quindi una serie di accorgimenti che si aggiungeranno ai principi di buona scrittura che avremo già visto. Dopodiché parleremo dei testi professionali, dandone una panoramica e facendo alcuni focus. Ossia, introdurremo una serie di tipologie testuali, tra quelle più comuni e più utili nel mondo del lavoro oggi, con cui ragionevolmente ognuno di noi si troverà a confrontarsi. Ci saranno quindi per ognuna di queste tipologie testuali, per ognuno di questi tipi di testi, delle definizioni della loro natura e anche rispetto alla rilevanza che i testi che si è scelto di affrontare e di proporre hanno all'interno dell'ecosistema, possiamo dire, testuale contemporaneo. Dopodiché, sempre per ognuno di questi testi, proporremo alcune caratteristiche testuali, elencheremo alcune caratteristiche testuali. E infine, per ognuno di questi testi, ci sarà un certo numero di esempi, esempi concreti, quindi tratti dalla realtà testuale, appunto, esempi che quindi presenteranno dei punti di forza e dei punti di debolezza, di cui discuteremo ed esempi che analizzeremo nel dettaglio. Infine, ci occuperemo del rapporto tra scrittura e intelligenza artificiale, vedendo le implicazioni, i principi e le applicazioni. Oggi, infatti, gli strumenti di intelligenza artificiale, e preciso generativa, ci aiutano a scrivere, possono aiutarci ad affrontare compiti di scrittura che di solito sono sempre cognitivamente impegnativi. Vedremo quindi innanzitutto una definizione di intelligenza artificiale generativa. Vedremo quali sono le implicazioni sul processo di scrittura e sul nostro modo di scrivere, di produrre contenuti scritti. Inoltre, proporremo dei principi, delle linee guida, potremmo dire dei prompt, daremo quindi delle istruzioni, come si definiscono, per cercare di ottenere i testi che vogliamo, quindi un prodotto che ci soddisfa, interagendo e dialogando in modo proficuo con l'intelligenza artificiale generativa. Infine, vedremo anche alcune applicazioni, cioè concretamente produrremo dei testi, in particolare con due strumenti, ChatGPT e Gemini. Produrremo quindi dei testi e cercheremo di applicare tutti quei principi teorici che avremo visto in precedenza. Bene, la presentazione si conclude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e la visione e vi ricordo che i materiali di approfondimento, i materiali didattici di questo corso sono presenti sul sito di Ateneo all'interno della sezione relativa al corso di processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, sono Cristiano Migliorelli, responsabile commerciale dell'archivio fotocinematografico di Istituto Luce, che dal 2017 entra a far parte della società Cinecittà, ma che conserva ancora sotto il brand Istituto Luce la gestione del proprio archivio storico, che nasce, nel 1924. La lezione che affronteremo tratterà della commercializzazione e gestione dei diritti del patrimonio d'archivio fotocinematografico. Gli argomenti della lezione saranno i diritti esercitabili sul patrimonio di un archivio fotocinematografico, le fonti normative di base, la commercializzazione del patrimonio. Partiamo con il primo argomento, i diritti esercitabili sul patrimonio di un archivio fotocinematografico. Che cosa sono i diritti, di un archivio fotocinematografico? Sono quel complesso, di facoltà che l'archivio, produttore, proprietario o gestore di un fondo fotocinematografico ha a sua disposizione per poterlo mettere a sua volta a disposizione di terzi che vogliono utilizzare parte o in tutto i contenuti e i supporti di quel patrimonio specifico. Entriamo nel merito dell'argomento. Fondi di produzione, fondi acquisiti, fondi in gestione, fondi in deposito. La tipologia dei fondi e la tipologia di acquisizione di questi fondi è importante perché insieme al contenuto e ai supporti che vengono ceduti all'interno di un archivio, si porta dietro una contrattualistica che ne definisce termini e modalità di utilizzo. Tratteremo quindi i singoli fondi per capire quali sono le tipologie di contratto che sono alla base dell'acquisizione o quali sono le facoltà che ogni singolo archivio ha nella gestione di uno specifico fondo. Partiamo con i fondi di produzione. L'archivio è il produttore originario dei contenuti posseduti. Ha generalmente la titolarità di tutti i diritti di sfruttamento del fondo e, salvo limitazioni contrattuali ad opera degli autori o cessioni specifiche, può esercitare tali diritti senza limitazioni temporali, territoriali o di diffusione. I fondi di produzione sono quei fondi di cui l'archivio è produttore originario, quindi ha realizzato i contenuti di cui sta disponendo, ha definito con gli autori, che possono essere il regista, l'autore delle musiche, l'autore della sceneggiatura o tutti coloro che concorrono alla produzione di quel particolare contenuto, ha definito dei contratti di cessione, quindi ne può disporre in maniera assolutamente libera, a meno che non siano intercorse nel tempo delle cessioni specifiche, ad esempio alienazione di una parte del patrimonio ad altri soggetti e quindi passaggio del titolo di proprietà a un soggetto terzo, quindi quell'archivio, quella produzione non ha più la facoltà di poter gestire quella specifica produzione e quindi quella parte di quel patrimonio deve essere limitato nel suo sfruttamento. I fondi acquisiti. L'archivio non è il produttore dei contenuti, ma ne ha acquisito contrattualmente i diritti dal produttore originario o dall'avente causa. I fondi acquisiti sono una tipologia diversa. In questo caso, come leggevamo, l'archivio non è il produttore originario del fondo, quindi non ha messo in campo, non ha investito per produrre quel determinato contenuto. C'è un produttore terzo che ha realizzato quei contenuti audiovisivi e ad un certo punto quel produttore decide di cedere all'archivio tutto il contenuto prodotto, quindi il fondo prodotto da lui. L'archivio acquisisce quel fondo e lo fa attraverso un contratto. Quel contratto si porta dietro tutte le liberatorie che il produttore originario
o colui che ne ha acquisito nel tempo i diritti dispone. Quindi anche lì l'archivio verrà in possesso delle liberatorie da parte degli autori originari che hanno prodotto quei contenuti audiovisivi o fotografici e diventerà l'archivio il fondo acquisito diventerà parte stabile del patrimonio dell'archivio. Solitamente gli archivi acquisiscono in via definitiva i fondi, perché il lavoro di un archivio è un lavoro importante di non solo di conservazione, ma anche di investimento per la catalogazione e la gestione di quel fondo. Quindi solitamente le acquisizioni vengono fatte a titolo definitivo. Il contratto di acquisizione definisce termini e modalità di sfruttamento. L'archivio acquisisce specificatamente dei diritti del fondo acquisito e ne diventa titolare. Appunto, nel fondo acquisito, l'archivio diventa assolutamente il titolare del fondo, può disporlo con amplissima libertà, a meno che non ci siano all'interno di quel contratto delle limitazioni specifiche che sono le stesse che valgono per gli archivi, i fondi prodotti direttamente dall'archivio. I fondi in gestione. L'archivio definisce contrattualmente col titolare del fondo una modalità condivisa di sfruttamento, commercializzazione e gestione. La gestione può riguardare l'organizzazione dei contenuti, la loro diffusione e la loro commercializzazione. Un fondo in gestione invece ha un'ampiezza di diritti da gestire diversa rispetto ai primi due fondi che abbiamo visto. Nel fondo in gestione l'archivio non è il titolare originario dei diritti, quindi ha un raggio d'azione più limitato.

ma definisce con il produttore una modalità di gestione del proprio fondo. Molto spesso i fondi in gestione sono fondi per i quali l'archivio investe in termini di conservazione, catalogazione ed eventualmente anche la commercializzazione dello stesso fondo. Il contratto che è alla base di un fondo in gestione definisce termini e modalità, ma è chiaro che l'archivio che gestisce il fondo di un terzo soggetto deve sempre relazionarsi con il soggetto proprietario del fondo, nel caso in cui debba muoversi al di fuori o oltre le limitazioni che il contratto di gestione ha definito. È un contratto generalmente con maggiore limitazione rispetto alle due precedenti tipologie e solitamente ha una durata definita nel tempo. La durata è diciamo, è un fatto importante. La gestione di un fondo, può avere una durata che è legata a tutte le operazioni che ne definiscono l'organizzazione di quel fondo. Pensate ad un fondo prodotto da una società che non ha nel proprio asset le specifiche tecniche e professionali per poter organizzare la propria produzione in un archivio. Ha bisogno di affidarsi ad un archivio e quindi a professionalità e tecnologie specifiche per poter rendere organizzati i propri contenuti, catalogare il materiale, quindi metadatare i contenuti di quel fondo e mettere in campo tutte le possibilità per poterlo conservare al meglio. I fondi in deposito. L'archivio è ente di conservazione del fondo che, per indicazione di legge, oltre ad osservare le corrette modalità di tutela del patrimonio, possono, secondo quanto definito, legge numero 106 del 2004, metterle a disposizione di terzi. I fondi in deposito hanno caratteristiche ancora diverse rispetto ai primi tre fondi che abbiamo individuato. Per i fondi in deposito, l'archivio è un ente sostanzialmente conservatore, quindi prende in deposito il fondo di un produttore, molto spesso i fondi in deposito nascono da obblighi di legge, un caso specifico è quello del Centro Sperimentale di Cinematografia della Cineteca Nazionale, tengono in conservazione i fondi e possono disporre, secondo quanto dice la legge 106, possono disporre entro determinati limiti per finalità che sono strettamente legate a finalità da cineteca. O non commerciali in senso stretto e che possano favorirne la diffusione, culturale. Il primo spunto di riflessione. Su quale tipologia di patrimonio un archivio ha maggiore libertà di gestione? Passiamo al secondo argomento. Le fonti normative di base. Che cosa è alla base di una gestione di un archivio fotocinematografico? Fondamentalmente ci sono degli impianti normativi, delle leggi, che danno la possibilità a quell'archivio di disporre del proprio materiale. Chiaramente non affronteremo il discorso da un punto di vista strettamente giuridico, ma cercheremo di trarre degli elementi sostanziali ed importanti che possano essere da guida nel momento in cui ci si relaziona con materiale d'archivio all'interno di un archivio o con materiale acquisito all'interno di una produzione che ha bisogno di utilizzare quel materiale d'archivio per realizzare nuovi prodotti audiovisivi. Legge 633 del 22 aprile del 1941. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Codice civile.
libro 1, titolo 1, delle persone fisiche,

libro 3, titolo 2, della proprietà, libro 4, titolo 8, dell'arricchimento senza causa, libro 5, titolo 9, dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali. Queste due fonti normative sono quelle che sono alla base della gestione di un materiale audiovisivo. Abbiamo innanzitutto la legge sul diritto d'autore, la 633, nasce nel 41, e poi abbiamo il codice civile. Il codice civile che interviene sostanzialmente su due specifiche importanti, l'immagine dei personaggi ritratti e le opere dell'ingegno. Diciamo, in via successiva interviene anche sul bene fisico, perché dobbiamo ricordare che gli archivi fotocinematografici si basano sempre sulla proprietà di un bene, la proprietà, l'acquisizione o la gestione di un bene fisico, che possa essere il supporto in pellicola, fotografica o cinematografica, o altri tipi di supporto di natura più recente, sui quali è inciso il contenuto di cui quell'archivio può disporre. Le fonti normative di base legate all'autore. La 633 del 1941 definisce la tutela per le opere dell'arte cinematografica muta o sonora in 70 anni. Entreremo poi nello specifico. Le opere fotografiche, quelle espresse con procedimento analogo a quelle della fotografia, fotografie d'autore 70 anni, fotografie semplici 20 anni. Le banche dati 15 anni. Queste sono, diciamo, le fonti normative che intervengono sull'autore dell'opera cinematografica, fotografica e sulla banca dati, di cui parleremo più avanti. La 633 del 41, opera cinematografica, articoli 44, 50 e diritti dei produttori di opere cinematografiche audiovisive o sequenze di immagini in movimento, articoli 78 bis, 78 ter. Diritti relativi alle fotografie, articoli dall'87 al 92. Banche dati, articoli 64 quinquies, 64 sexies, 102 bis e 102 ter. Accanto alla tutela del diritto d'autore ci sono tutelati anche diritti cosiddetti correlati, che sono i diritti per il produttore dell'opera cinematografica, il diritto per l'utilizzazione non solo dell'opera cinematografica ma anche della fotografia, e come detto, i diritti sulle banche dati. Nella slide che avete visto ci sono i riferimenti agli articoli che all'interno della legge sul diritto d'autore trattano quegli specifici argomenti. Fonti normative di base: il produttore. Il produttore di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni. La legge sul diritto d'autore individua anche una tutela per il produttore, che è colui che ha investito nella produzione di quello specifico contenuto e che, una volta acquisiti i diritti dagli autori delle opere, può disporre di quel bene e può essere lui il titolare esclusivo, della commercializzazione dell'opera cinematografica o fotografica. Ha facoltà di autorizzare la distribuzione, il noleggio, la messa a disposizione del pubblico. La durata dei diritti è di 50 anni dalla fissazione o dalla prima pubblicazione. Il produttore, come dicevamo, è quindi colui che può far circolare l'opera cinematografica, ed è importante specificare che è anche il titolare di sequenze specifiche di quell'opera. Questo è un concetto importante perché rientra appieno nella facoltà che l'archivio ha di far riutilizzare
non solo le opere in maniera completa, ma anche brani specifici di quelle opere per poter costruire e realizzare nuove opere audiovisive. Sono considerate fotografie le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale ottenute col processo fotografico con processo analogo. Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione della fotografia. Tuttavia, se l'opera è stata ottenuta per un contratto di impiego, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro. Qui entriamo nell'ambito fotografico. In questo caso il produttore e l'autore coincidono perché il fotografo, mette in campo direttamente i suoi mezzi per poter realizzare la fotografia. E quindi diciamo è lui stesso il produttore del proprio del contenuto che realizza. Può, nel caso in cui invece agisca su commissione di un datore di lavoro, pensate ad esempio ad un fotografo incaricato da un giornale per un reportage fotografico, il datore di lavoro diventa in quel caso il produttore dopo aver acquisito tutti i diritti da parte del fotografo autore delle fotografie per poter gestire quel lavoro realizzato, quel lavoro fotografico realizzato. La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende la cessione dei diritti. Il diritto esclusivo sulle fotografie dura 20 anni dalla produzione della fotografia. Introduciamo qui un concetto importante che non solo vale per le immagini fotografiche, ma vale anche per tutti i contenuti, la cessione del negativo. Che cos'è il negativo? Il negativo è il supporto originario sul quale vengono incise le immagini fotografiche, ma anche le immagini cinematografiche. Una pellicola in 35 mm negativa è il supporto, diciamo, è la matrice dalla quale si possono ottenere copie di quel contenuto. La cessione di quel supporto fisico negativo, ricordate bene il termine supporto fisico che abbiamo diciamo, sorvolato molto velocemente parlando delle tutele del codice civile, ma che ritroveremo successivamente, sono un punto fondamentale. La cessione del supporto fisico della matrice originaria porta con sé, insieme alle cessioni fatte dagli autori, il patrimonio dei diritti che quell'archivio, di cui quell'archivio può disporre, liberamente. La durata, della tutela per lo sfruttamento economico della fotografia è di 20 anni nel caso in cui ci sia, una fotografia di tipo generico e non d'autore. Nel caso in cui la fotografia invece sia una fotografia autoriale, quindi con una costruzione artistica individuabile ed importante, la fotografia viene assimilata all'opera cinematografica e quindi la durata dei diritti è di 70 anni dalla morte dell'autore. Fonti normative di base, le banche dati. L'autore è l'unico che può modificare, distribuire al pubblico. Escluse dall'autorizzazione sono accesso o consultazione con esclusive finalità didattiche o di ricerca, sempre per scopo non commerciale. La riproduzione è sempre soggetta all'autorizzazione del titolare del diritto. Entriamo nel discorso relativo alle banche dati. Che cosa sono le banche dati? Per gli archivi sono una cosa importantissima. La banca dati è una costruzione informatica di dati, metadatazione, contenuti che vengono correlati tra di loro e costituiscono un prodotto vero e proprio, un'opera dell'ingegno vera e propria che, come detto, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. Qual è la cosa specifica da ricordare? La tutela sulla banca dati va a proteggere
la costruzione complessiva di quell'impianto, non il singolo.

contenuto che fa parte dell'impianto. L'autore della banca dati è colui che ha la massima facoltà di poter agire su quella banca dati. Chiaramente le banche dati possono essere agite, ci si può arrivare per finalità didattiche, per finalità di ricerca, di studio, ma tutto quello che attiene la riproduzione, quindi acquisire tutte le informazioni per riprodurle, ad esempio all'interno di un portale web, piuttosto che dentro un altro impianto informatico, deve essere autorizzato essenzialmente dall'autore della banca dati. Spesso gli autori delle banche dati possono essere delle società, possono essere dei giornalisti iscritti all'albo che organizzano, dal punto di vista contenutistico, le informazioni archivistiche. Modifiche o integrazioni sostanziali intervengono sulla durata originariamente di 15 anni della protezione. La durata di tutela della banca dati è di 15 anni dal suo primo deposito, deposito che viene fatto al pubblico registro cinematografico nel caso in cui si tratti di una banca dati che attiene, le opere cinematografiche, e la durata della tutela è di 15 anni laddove non intervenga una modifica sostanziale. Per modifica sostanziale intendiamo, ad esempio, l'inserimento corposo di un fondo che va a modificare completamente l'organizzazione dei contenuti di quella banca dati. A quel punto viene fatta una successiva integrazione al deposito e la tutela di quella banca dati riparte per ulteriori 15 anni. Fonti normative di base: il bene fisico. Articolo 10, abuso dell'immagine altrui. Articolo 832 a 839 e articoli dal 948 al 951, disposizioni e tutela della proprietà del bene, il supporto. Entriamo nel concetto che dicevamo poc'anzi, quello che ogni archivio porta con sé insieme ai contenuti, tutti i supporti fisici sui quali quei contenuti sono incisi e registrati. Quindi non abbiamo solamente un patrimonio immateriale fatto di diritti e contenuti, ma abbiamo un vero e proprio patrimonio materiale che è costituito da tutti i beni fisici che compongono quell'archivio. E quindi parliamo ad esempio di pellicole 35 mm, 16 mm, 8 mm, oppure di supporti in cassetta, di supporti analogici di varia natura, negativi, diapositive, sono beni fisici che come tali hanno una tutela individuata dal codice civile. Articolo 2041, azione generale di arricchimento. Chi senza una giusta causa si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima dalla correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura se sussiste al tempo della domanda. Quest'articolo del Codice Civile pone una tutela sull'uso improprio dei contenuti d'archivio, un utilizzo che è legato ad un ingiustificato arricchimento. Una terza parte utilizza un bene fisico di un proprietario se da quel bene fisico trae un beneficio economico e quindi sottrae al proprietario di quel bene fisico la possibilità di avere per sé un beneficio dalla commercializzazione, dall'utilizzazione, dalla gestione del suo bene, il terzo che ha usato impropriamente, senza autorizzazione da parte del produttore, quel bene specifico, deve indennizzare il produttore originario. Questo è importante da capire soprattutto laddove parliamo di archivi
che conservano materiali che sono andati al di là

della tutela del diritto d'autore e quindi tecnicamente sono in pubblico dominio. Quello che ancora è tutelato dalla legge è la gestione del bene fisico su cui sono incisi i contenuti di cui quell'archivio dispone. Quindi questo articolo è importante per capire che il patrimonio di un archivio ha una tutela non solo sulla parte contenutistica, ma anche sulla parte materiale e patrimoniale in senso stretto. Articoli dal 2575 al 2594. Opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali. L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera o di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. I diritti di utilizzazione sono trasferibili. Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto. Come abbiamo detto, le opere cinematografiche, le banche dati, le fotografie sono opere dell'ingegno e il codice civile interviene rafforzando la tutela sul diritto d'autore. Quindi anche dal punto di vista civilistico abbiamo una tutela di quell'opera ed è importante sottolineare che tutti i trasferimenti e gli sfruttamenti che devono essere fatti di natura economica, devono avere alla base una forma scritta. Quindi ci deve essere un contratto di cessione che definisce il passaggio, del diritto su quell'opera dell'ingegno. Spunto di riflessione: quali sono i fondamenti normativi per la tutela di una pellicola 35 mm? Passiamo al terzo argomento, commercializzazione del patrimonio. Entriamo nel vivo con questo argomento di quali sono le variabili e le caratteristiche che ha un archivio nel commercializzare il patrimonio di cui dispone. Quindi commercializzare il patrimonio vuol dire mettere a disposizione di terzi determinati contenuti per averne un rientro economico. Quel rientro economico può essere di tipo diretto o indiretto, quindi può essere un rientro economico dato dal pagamento di un importo specifico, oppure può essere un rientro economico indiretto perché produce effetti di vantaggio per l'archivio in termini di immagine, di comunicazione, di marketing. Cosa può essere commercializzato da un archivio? Il diritto sui contenuti, la proprietà dei beni fisici, le informazioni riportate in banca dati. Queste tre variabili sono quelle di cui un archivio può disporre, di cui può commercializzare parti, le sue parti. Quindi abbiamo i contenuti, i supporti e le banche dati, anche le informazioni catalografiche, proprio perché nascono da un'organizzazione, da un investimento, hanno un valore economico che può essere messo a disposizione di enti o società che vogliano utilizzare quella banca dati per poter arricchire la propria immagine o costruire un nuovo prodotto magari diffuso online. Contenuti, è molto chiaro. I contenuti che vengono messi a disposizione sono quelli incisi sui supporti, ma anche il bene fisico. E per di più, tutte le volte che un archivio realizza e produce un'estrazione di contenuti da mettere a disposizione a terzi, lo fa producendo un nuovo supporto fisico, che fino ad alcuni anni fa, era un supporto analogico. Oggi è un supporto strettamente digitale, ma anche quel supporto fisico è un prodotto realizzato dall'archivio per la messa a disposizione a terzi delle sequenze dei contenuti che sono all'interno di quel supporto specifico. Lo strumento principale di commercializzazione del patrimonio è la stipula di una licenza commerciale
che definisce

termini e modalità di utilizzazione e sfruttamento del materiale, definendo garanzie e obblighi per acquirenti e gestori del fondo. Lo strumento di base attraverso il quale un archivio mette a disposizione i propri contenuti, i propri supporti o le informazioni della propria banca dati è una licenza d'uso. Una licenza d'uso è una forma contrattuale, non particolarmente complessa, ma che definisce tutte le caratteristiche del materiale che viene ceduto, di come quel materiale dovrà essere utilizzato e di quanto, quale sarà la durata, dell'utilizzazione di quel materiale, il valore economico e, diverse altre specifiche che vedremo più avanti. La licenza d'uso ha le seguenti caratteristiche specifiche: opera, prodotto, evento nel quale viene utilizzato il patrimonio. Ogni licenza d'uso deve riportare tassativamente l'opera, il prodotto o l'evento all'interno del quale il materiale, di repertorio d'archivio confluisce. Quindi, nel caso in cui si tratti di un'opera cinematografica, si riporterà il titolo del film o del documentario e la regia del film o del documentario, nel caso in cui si tratti di un evento espositivo, il titolo della mostra e i curatori della mostra, laddove si tratti di una pubblicazione, titolo e autore della pubblicazione. In questo modo si lega la licenza d'uso ad un utilizzo specifico, di quel materiale d'archivio strettamente legato a quel tipo di prodotto. Durata della licenza. La licenza d'uso può avere una durata variabile, laddove si tratti di un evento, un singolo evento, la durata è legata alla pubblicazione di quel singolo evento, laddove si tratti di un'opera cinematografica, può avere diverse, durate, nel tempo. Solitamente più diciamo, ha un investimento importante l'opera all'interno della quale il materiale d'archivio confluisce e più è lunga la licenza di utilizzo. Chiaramente si parte appunto dal singolo evento fino ad arrivare ad una licenza di utilizzo in perpetuo, quindi senza limiti temporali. All'interno di questo si definiscono licenze di tipo diverso, con durate diverse. Perché la durata è importante? Perché la durata definisce intanto il valore economico di quella licenza d'uso. Più è lunga la durata di uno sfruttamento e più è alto il valore economico che si porta dietro. E soprattutto è un vincolo, pensate ad un produttore di un'opera cinematografica che vende ad una televisione per un determinato periodo il proprio film. Se all'interno dell'opera cinematografica esistono contenuti che hanno una limitazione temporale, il produttore non potrà concedere alla televisione o ad un broadcaster o ad altri canali, la propria opera per periodi che sono superiori a quelli dei contenuti, che fanno parte della sua opera cinematografica specifica. Tipologia dei diritti esercitabili. La licenza d'uso contiene i diritti che il licenziatario di cui il licenziatario può disporre. Quindi, se si tratta di se un produttore ha l'esclusiva necessità di pubblicare online la propria opera o esclusivamente di fare una diffusione cinematografica o solo televisiva, all'interno della licenza d'uso vengono riportati tutti i diritti di cui il licenziatario può disporre relativamente ai contenuti che fanno parte della sua opera cinematografica, audiovisiva, editoriale e via discorrendo. Quei diritti non possono essere oltrepassati se non con una modifica della licenza d'uso stessa. È importante specificare all'interno dei diritti esercitabili tutte le tipologie concordate
con chi deve acquisire quel materiale.

materiale in maniera chiara, soprattutto molto definita. Perché, come immaginerete, i canali di sfruttamento e di diffusione delle opere cinematografiche, delle opere, delle pubblicazioni editoriali, nel tempo hanno assunto grandissima complessità. I canali di diffusione sono diventati, si sono moltiplicati attraverso il progresso tecnologico, e quindi è bene specificare all'interno della licenza d'uso tutte le indicazioni necessarie. La licenza d'uso ha le seguenti caratteristiche specifiche: territori di esercizio della licenza. Altra variabile è il territorio di esercizio. Un'opera cinematografica può essere sfruttata esclusivamente all'interno di un paese, oppure si vuole avere la facoltà di distribuirla in tutto il mondo. All'interno della licenza d'uso devono essere specificati i territori entro i quali si può diffondere l'opera che contiene i materiali di repertorio ceduti. Finalità dello sfruttamento. È bene indicare se lo sfruttamento ha una natura commerciale o non commerciale, se la finalità è didattica piuttosto che di studio, o se ha una finalità commerciale in senso stretto, come ad esempio può essere uno spot televisivo. Valore economico. È fondante all'interno di un accordo tra le parti. Il valore economico è quello che rende quel contratto un contratto applicabile perché c'è uno scambio, si dà un diritto, l'esercizio di un diritto a fronte di un valore economico, e quel valore economico dipende da quelle variabili specifiche che abbiamo individuato poco fa. La licenza d'uso ha le seguenti caratteristiche generali: attestazione dei diritti detenuti dal gestore con eventuali limitazioni, proprietà, immagine, eccetera, obblighi dell'acquirente, credits, riservatezza, corretta gestione dei contenuti, materiali acquisiti. Ecco, le caratteristiche generali, che sono caratteristiche che possono non variare rispetto ai vari prodotti che acquisiscono materiali di repertorio, sono caratteristiche che, come dire, individuano una corretta modalità di utilizzo, una corretta gestione del contratto, e soprattutto individuano in maniera specifica quali sono le limitazioni che quel materiale ha. Una cosa importante: i materiali d'archivio molto spesso hanno la mancanza di dell'autorizzazione della gestione del diritto all'immagine dei personaggi ritratti all'interno dei loro contenuti. Pensate ad un filmato del 1930, le persone ritratte all'interno di quel filmato avrebbero dovuto rilasciare un'autorizzazione per la gestione della propria immagine. Era una pratica che non avveniva, molto spesso, non sempre avviene a seconda del tipo di prodotto che si sta realizzando anche oggi. Quindi l'archivio che mette a disposizione quel contenuto specifica che non esiste il diritto all'immagine dei personaggi ritratti o il diritto a gestire brand o altre opere dell'ingegno che sono all'interno del contenuto stesso. Si individuano poi i credits, si individuano poi delle modalità generiche di accordo per la valorizzazione e per il riconoscimento della cessione dei contenuti da parte dell'archivio ad un ente, al produttore o a chi ne sta utilizzando i materiali. Il valore economico di una cessione è definito dall'intensità dello sfruttamento dell'opera, prodotto o evento nel quale sono presenti i contenuti, e dipende dall'ampiezza dei diritti, della durata e dei territori e dalla finalità dello sfruttamento stesso. Molto semplicemente, tutte le variabili di cui abbiamo parlato prima concorrono a rendere il valore economico più o meno incisivo. Più è alto lo sfruttamento commerciale del materiale di repertorio, e più sarà alto il valore economico presente nella licenza d'uso. Più meno è intensa la diffusione, e più basso sarà il valore economico relativo. Sono tutte variabili che concorrono a definire il corrispettivo economico che
colui che acquisisce materiale di repertorio deve riconoscere all'archivio o al possessore di quei contenuti. La finalità dello sfruttamento può essere commerciale o non commerciale. In entrambe le categorie si fa una valutazione su quale sia l'ampiezza della diffusione e il vantaggio che ne ricava l'utilizzatore. Come dicevamo, finalità commerciale ha un'incidenza molto più alta sul valore economico, la finalità non commerciale invece ha un'incidenza molto relativa. Si fa una valutazione perché anche nelle finalità non commerciali ci può essere una diffusione molto ampia del prodotto all'interno del quale sono contenuti i materiali di repertorio, quindi nel momento in cui si fa l'accordo con chi deve utilizzare il materiale si fa una valutazione, ma sostanzialmente il discrimine importante è la commercializzazione o la non commercializzazione del prodotto, evento o opera all'interno del quale ci sono materiali di repertorio. Nell'uso non commerciale rientrano finalità didattiche di ricerca e studio, promozione di prodotti culturali che non hanno un rientro economico, realizzazione di prodotti per finalità sociali, prodotti e eventi realizzati da amministrazioni pubbliche, pubblicazioni online senza advertising. Sono tutte le specifiche entro le quali dei casi che possiamo considerare non commerciali, chiaramente sono esemplificativi, ma possono inserirsene degli altri, e queste finalità sono finalità altamente attenuanti del valore economico del materiale che viene ceduto, proprio perché colui che utilizza il materiale non ha un rientro economico diretto da quell'utilizzo di materiale. Nell'uso commerciale rientrano sfruttamento sui media, prodotti per corporate brand identity, eventi con biglietto d'ingresso, spot o altro. Diciamo che qui abbiamo generalmente le tipologie di diffusione più importanti che ci sono commerciali. Chiaramente all'interno di queste tipologie l'intensità dello sfruttamento è variabile e concorrono insieme a al tipo di sfruttamento tutte le altre variabili di cui abbiamo parlato prima, quindi la durata, il territorio e tutto quello che sottostà agli accordi all'interno della licenza d'uso. È bene ricordare che maggiore è il vantaggio economico che colui che utilizza il materiale di repertorio avrà con la diffusione e lo sfruttamento del proprio prodotto, e maggiore sarà proporzionalmente la licenza d'uso e il valore economico del materiale di repertorio messo a disposizione. Quindi all'interno di questi canali potete bene individuare che ci sono alcune tipologie che porteranno un vantaggio economico molto, molto intenso e che quindi potranno avere un valore, il materiale di repertorio ceduto potrà avere un valore economico molto alto. Secondo quanto abbiamo detto, vi lascio un piccolo spunto di riflessione. Qual è il canale di diffusione che incide maggiormente sul valore economico del repertorio ceduto in licenza? Riepiloghiamo gli spunti di riflessione che abbiamo visto all'interno della lezione. Su quale tipologia di patrimonio un archivio ha maggiore libertà di gestione? Quali sono i fondamenti normativi per la tutela di una pellicola a 35 mm? Qual è il canale di diffusione che incide maggiormente sul valore economico del repertorio ceduto in licenza? La lezione è terminata, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi ricordo che i materiali di approfondimento saranno disponibili sul sito dell'Ateneo nelle pagine relative al corso. Grazie.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia clinica dell'infanzia e dell'adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione, il cui titolo è La valutazione neuropsicologica nelle gravi cerebrolesioni acquisite. Vediamo quali sono gli argomenti trattati all'interno di questa lezione. Il primo argomento è le gravi cerebrolesioni acquisite. Il secondo, deficit cognitivi nelle gravi cerebrolesioni acquisite. Poi parleremo della valutazione globale e infine della valutazione neuropsicologica. Bene, partiamo con il primo argomento, e cioè le gravi cerebrolesioni acquisite. Daremo alcune definizioni che sono importanti per comprendere la complessità di questo quadro clinico. Bene, per grave cerebrolesione acquisita, o GCA, si intende un danno cerebrale dovuto a trauma cranico e cranioencefalico o ad altre cause, anossia cerebrale, emorragia, eccetera, tale da determinare una condizione di coma più o meno protratto, ma comunque di durata superiore alle 24 ore, e menomazioni sensomotorie, cognitive e comportamentali che conducono a disabilità. Quindi questi concetti molto importanti per definire le gravi cerebrolesioni acquisite, quindi un danno cerebrale molto importante, una condizione di coma e poi una disabilità dovuta a gravi conseguenze dal punto di vista cognitivo, comportamentale o motorio. Bene, definiamo anche il coma, che è una condizione di grave insufficienza cerebrale che comporta perdita dello stato di coscienza con incapacità di risvegliarsi in seguito a stimoli esterni o interni, e la Glasgow Coma Scale è lo strumento principale per valutare le varie fasi dello stato di coma. Bene, definiamo anche il trauma cranico, che è un danno encefalico causato da forza fisica esterna, rapida, improvvisa e violenta, che determina un diminuito o alterato stato di coscienza con interessamento di funzioni cognitive, sensomotorie e comportamentali. In effetti, nelle gravi cerebrolesioni acquisite, il trauma cranico rappresenta la più frequente causa di, appunto, grave cerebrolesione acquisita. Parliamo della coscienza, cioè la consapevolezza di sé e dell'ambiente. Abbiamo detto che appunto la coscienza può essere alterata nelle gravi cerebrolesioni acquisite, soprattutto quelle secondarie a trauma cranico.

distinguere il contenuto di coscienza, cioè le funzioni cognitive nel normale funzionamento, quindi quelle funzioni appunto che nel normale funzionamento portano al contenuto di coscienza, e anche il concetto di stato di veglia, cioè il tono di base dell'attività cerebrale. Bene, quali sono le possibili cause di una grave cerebrolesione acquisita? Abbiamo già detto il trauma cranio-encefalico, una condizione di anossia, ipossia cerebrale, per esempio causata da strangolamento, una condizione cerebrovascolare, ischemia o emorragia cerebrale, quindi la mancanza di apporto di sangue a determinate aree cerebrali, oppure una emorragia cerebrale. La neoplasia, quindi la presenza di un'area tumorale, cause un'infezione, quindi cause infettive, o una condizione tossico-metabolica tale da portare appunto a un grave danno cerebrale. Bene, la grave cerebrolesione acquisita conduce a una riduzione globale del livello di responsività comportamentale, che può essere dovuto a un danno diffuso di aree corticali, come ad esempio nel trauma cranico, in cui la concussione determina appunto un danno cerebrale diffuso, quindi a più aree anteroposteriori e alla connettività tra le varie aree cerebrali, oppure a un danno selettivo a vie afferenti alla corteccia, dal tronco encefalico e dal diencefalo, che regolano il livello di coscienza. Questo solitamente accade in condizioni cerebrovascolari, in cui appunto un danno selettivo focale di aree però strategiche, dal tronco encefalico e dal diencefalo, che causano appunto un'alterazione del livello di coscienza. Bene, le gravi cerebrolesioni acquisite causano una disabilità grave che necessita di un intervento sanitario e sociale lungo ed integrato. In effetti è una condizione che determina appunto un percorso diagnostico e terapeutico molto lungo e integrato, cioè in cui si integrano appunto diverse figure professionali. Possiamo distinguere da una fase acuta, cioè il ricovero ospedaliero per trattamenti rianimatori o neurochirurgici, quindi appunto proprio la fase acuta in cui la causa della grave cerebrolesione acquisita è appena accaduta, e quindi appunto abbiamo un ricovero ospedaliero e trattamenti acuti. Possiamo distinguere invece poi una fase post-acuta e riabilitativa, interventi medico-riabilitativi di tipo intensivo in regime di ricovero ospedaliero, cioè ordinario e di day hospital. Questa è la fase appunto in cui il paziente è uscito dalla fase acuta e viene inserito in un contesto riabilitativo in cui seguirà appunto un percorso di riabilitazione cognitiva e/o riabilitazione motoria, questo ovviamente in funzione delle condizioni cliniche del paziente. La terza fase invece è quella del reinserimento o degli esiti, cioè interventi di carattere sanitario, riabilitazione estensiva e psicosociale a lungo termine. Bene, questa è la fase finale del percorso, che può essere tuttavia anche molto lunga, in cui diciamo, a seguito della fase post-acuta e della riabilitazione, nella fase post-acuta il paziente viene seguito dal punto di vista sia riabilitativo ma anche del reinserimento psicosociale all'interno della famiglia, del contesto lavorativo, della società. Bene, come spunti di riflessione per questa prima parte di lezione, possiamo chiedere di fornire una definizione di trauma cranico. Bene, passiamo al secondo argomento, i deficit cognitivi nelle gravi cerebrolesioni acquisite. Bene, i disordini cognitivi sono centrali nelle gravi cerebrolesioni acquisite perché influiscono su qualità del recupero, autonomia personale, capacità di interazione, reinserimento socio-lavorativo. Centralità dei disordini cognitivi nelle gravi cerebrolesioni acquisite appunto si esplicano in questi fattori, quindi incidono moltissimo sia sulla qualità del recupero ma anche ovviamente sull'evento finale, che è quello del reinserimento socio-lavorativo.
Bene, abbiamo detto un'alta variabilità dell'estensione delle lesioni cerebrali e del livello di disconnessione.

tra le aree corticali, sia le eziologie diverse, ma anche all'interno della singola eziologia una grande variabilità di lesioni cerebrali, di condizioni, determina appunto una variabilità di estensione delle lesioni cerebrali che ovviamente portano a una alta eterogeneità dei profili cognitivi. Cioè è molto difficile stabilire un profilo cognitivo tipico del paziente con grave cerebrolesione acquisita. Ogni paziente, in funzione della gravità del danno subito e dell'eziologia, ovviamente, della condizione, mostrerà un profilo cognitivo, diciamo, molto particolare. Bene, tuttavia è possibile delineare quali sono i deficit cognitivi maggiormente frequenti e sono a carico delle funzioni esecutive, e parliamo di sindrome frontale, e delle capacità di memoria. Ovviamente tante altre funzioni cognitive possono essere compromesse, l'attenzione prima di tutto, ma anche il linguaggio, le capacità plastiche. Tuttavia, le due funzioni cognitive che hanno un impatto maggiore sul reinserimento sociolavorativo del paziente e che hanno una frequenza di presentazione molto più alta sono appunto le disordini a carico delle funzioni esecutive, parliamo appunto di sindrome frontale e i disturbi di memoria. Bene, parliamo innanzitutto della sindrome frontale. Che cos'è la sindrome frontale? È un quadro clinico caratterizzato da deficit cognitivi e disturbi comportamentali a seguito di lesioni fondamentalmente prefrontali. Possiamo vedere in questa immagine in giallo delineato appunto il lobo prefrontale con le aree di Brodmann, le aree corticali di Brodmann 8, 9, 10, 46, 11, 47, 45 e 44. Quindi tutta la parte anteriore del cervello, dobbiamo immaginare ovviamente che la lesione non interesserà soltanto le aree corticali, ma anche diciamo, le aree di sostanza bianca sottocorticale che connettono le regioni anteriori con quelle più posteriori. Abbiamo detto che questa sindrome è caratterizzata da deficit cognitivi e disturbi comportamentali, non soltanto i deficit cognitivi, ma anche i disturbi del comportamento caratterizzano con ampia frequenza i pazienti con sindrome frontale. Bene, possiamo delineare tre quadri clinici della sindrome frontale. Il primo quadro è la tipologia disesecutiva, cioè il paziente presenta minori capacità di giudizio, deficit di programmazione, pianificazione, astrazione, problem solving e supervisione attentiva, cioè corteccia prefrontale dorsolaterale, che appunto è la zona corticale più interessata nella tipologia disesecutiva, appunto caratterizzata da difficoltà di natura esecutiva, quindi a carico delle funzioni cognitive superiori e delle funzioni esecutive. Il secondo quadro invece è la tipologia disinibita, cioè uno scarso controllo degli impulsi, una irritabilità, aggressività, comportamento socialmente inadeguato, e questo a carico solitamente di lesioni a carico della corteccia orbitofrontale. Quindi il paziente è caratterizzato appunto da disturbi comportamentali sostanzialmente di natura disinibita. Il paziente è molto irritabile ed ha uno scarso controllo degli impulsi. Questa è la seconda tipologia di sindrome, cioè la tipologia disinibita. Abbiamo una terza tipologia che è quella apatica, cioè caratterizzata da perdita di interesse o tondimento affettivo a bulia. Quindi il paziente dimostra appunto uno scarsissimo interesse per il mondo esterno, non ha voglia di fare nulla, anche un appiattimento affettivo e anche un'apatia motoria, un'inerzia anche motoria, per cui che sono tutte le caratteristiche cliniche che contraddistinguono questa terza classificazione di grave cerebrolesione acquisita e sindrome frontale. Questi tre quadri possono alternarsi nelle tre fasi di malattia, cioè non è detto che un paziente mostri appunto dei tre quadri clinici e che questo caratterizzi tutta la fase di malattia, ma il paziente può per esempio iniziare diciamo, la sua condizione clinica con una tipologia apatica e poi invece virare verso una tipologia disesecutiva. Insomma, quindi questi tre quadri possono alternarsi all'interno della fase di malattia. Bene, parliamo ora invece dei disturbi della memoria. Quindi abbiamo danni alle aree mediali del lobo temporale, solitamente causate da condizioni di ipossia e quindi deficit nella codifica della traccia. Quando parliamo di aree mediali parliamo solitamente dell'ippocampo, della corteccia parippocampale e della corteccia entorinale.
ma possiamo avere anche invece danni alle aree prefrontali, quindi nel caso di trauma.

e deficit nel recupero della traccia, quindi queste due condizioni, deficit nella codifica o nel recupero, che sono associate a due aree corticali differenti. Bene, possiamo avere un quadro di amnesia anterograda in cui il paziente mostra una incapacità di apprendere nuove informazioni dopo l'evento, oppure un'amnesia retrograda in cui il paziente mostra una incapacità di rievocare informazioni immagazzinate prima dell'evento, quindi questa distinzione temporale prima o dopo l'evento, ma possiamo avere anche invece una condizione di amnesia globale in cui abbiamo un interessamento di entrambe le componenti mnesiche. Possiamo avere anche una condizione di danni, di deficit della memoria prospettica, cioè la capacità di rievocare azioni da eseguire nel futuro, cioè di programmare gli eventi e poi ricordare appunto quali eventi devono essere svolti, quindi la capacità di pianificare il futuro e le azioni da compiere nel futuro. Memoria prospettica, appunto. Bene, come spunto di riflessione per questa parte di lezione, possiamo chiedere di indicare i quadri clinici della sindrome frontale. Bene, passiamo al terzo argomento di questa lezione, che è quello della valutazione globale. Che cos'è la valutazione globale? È un complesso processo investigativo e decisionale che consente di giungere a formulazioni diagnostiche, prognostiche e riabilitative sufficientemente attendibili ed oggettive. Quindi, diciamo così, la considerazione globale delle condizioni cliniche del paziente che ci permettono di giungere a una diagnosi e di avere delle proposte riabilitative e pensare anche a degli indici prognostici. Bene, il funzionamento globale è determinato da appunto alcune sottocomponenti, quindi il funzionamento cognitivo, il funzionamento emotivo, quello motivazionale, quello comportamentale e il funzionamento relazionale. Tutte queste sottocomponenti determinano ovviamente la riuscita all'interno delle attività di vita quotidiana, il reinserimento familiare e il reinserimento lavorativo. Quindi il funzionamento diviso nelle sue sottocomponenti, da quello cognitivo a quello relazionale, determinano appunto la capacità del paziente di reinserirsi all'interno delle attività di vita quotidiana della famiglia e del contesto lavorativo. Bene, come possiamo portare avanti una valutazione globale? Possiamo portare avanti appunto delle osservazioni dirette che consistono in colloquio con il paziente, quindi appunto una valutazione che passa attraverso l'interazione tra il valutatore e il paziente stesso, osservazioni in diversi contesti, quindi ospedale, casa, scuola, quindi l'osservazione da parte dell'operatore appunto del funzionamento del paziente in diversi contesti, sia quello ospedaliero durante la fase ovviamente di ospedalizzazione, di ricovero e di riabilitazione, o nel contesto familiare a casa, oppure nel contesto lavorativo, o nel caso in cui stiamo parlando di un paziente giovane all'interno della scuola, quindi i diversi contesti in cui il paziente funziona, quindi l'osservazione in questi diversi contesti. Ovviamente un altro modo di fare osservazione diretta è quello di somministrazione di checklist e questionari, quindi strumenti che ci servono, strumenti standardizzati ovviamente, pubblicati, che servono, ci servono per quantificare i vari aspetti del funzionamento globale del paziente. Ma abbiamo anche, possiamo portare avanti delle osservazioni indirette. Queste osservazioni indirette possono essere portate avanti con colloqui con i familiari, in cui noi parliamo del paziente con appunto le persone all'interno della sua famiglia, e questo ci permette di ottenere ovviamente informazioni diverse da quelle che otteniamo direttamente con il paziente, anche perché il paziente con grave cerebrolesione acquisita solitamente, non invariabilmente, ma solitamente appunto, mostra delle difficoltà di consapevolezza dei propri disturbi, sia cognitivi che di funzionamento globale che motori. Somministrazione di questionari ai familiari, questo appunto ci servono per quantificare anche le difficoltà oggettive, ma anche psicologiche e affettive dei
parenti che si trovano

appunto diciamo ad avere a che fare con un paziente con una grave cerebrolesione acquisita, il confronto in equip tra gli operatori. Solitamente questi i pazienti con grave cerebrolesione acquisita appunto hanno disturbi di varie funzioni personali, per cui solitamente ci sono all'interno dell'equipe diverse figure professionali, quindi possiamo avere per esempio il neurologo, il riabilitatore motorio, quello cognitivo, lo psicologo, il neuropsicologo, quindi diverse figure che appunto si confrontano in riunioni di equipe. Bene, qual è lo strumento principe utilizzato per valutare, appunto, per fare una valutazione del funzionamento globale? È il Levels o Cognitive Functioning Scale, esistono diverse versioni, è uno strumento che classifica e descrive il livello di coscienza, di confusione, agitazione e il funzionamento cognitivo comportamentale dalle prime fasi del recupero alla stabilizzazione degli esiti. Quindi uno strumento molto globale che ci permette appunto di valutare durante l'evoluzione clinica del paziente, dalla fase acuta a quella finale del reinserimento, i vari livelli di funzionamento, appunto il livello di coscienza, quello cognitivo, quello motorio e quello comportamentale. Questo strumento è appunto una scala descrittiva di tipo nominale con 8 o 10 livelli, ora vi farò, parleremo della versione con 10 livelli. È caratterizzato da buone caratteristiche psicometriche, quindi una buona affidabilità e una buona validità. Rappresenta appunto una osservazione sistematica senza partecipazione attiva del paziente, cioè è uno strumento che può essere utilizzato, anzi deve essere utilizzato senza la partecipazione attiva del paziente, e utilizza un linguaggio interdisciplinare comune, per cui qualunque figura professionale quando sente parlare appunto del livello di LCF sa a che cosa ci si riferisce, indipendentemente dalla propria formazione. Bene, andiamo a vedere quali sono i livelli di questa scala. Dunque abbiamo l'LCF R1, quindi il primo livello, in cui noi non abbiamo nessuna risposta da parte del paziente, il paziente è in coma. Il livello 2, in cui noi invece abbiamo una risposta generalizzata, e quindi uno stato vegetativo. Il livello 3, in cui abbiamo una risposta localizzata, e quindi il paziente è in uno stato di minima coscienza. Poi abbiamo invece la fase 4, quella che viene definita confuso agitato, in cui il paziente ha un'agitazione, quell'agitazione abbastanza frequente, agitazione post-traumatica. Poi abbiamo il livello 5, che è quella che viene definito confuso inappropriato, in cui il paziente mostra confusione e un'amnesia post-traumatica. Poi abbiamo il livello 6, che viene definito come confuso appropriato, e quindi il paziente ha bisogno di una assistenza moderata, quindi il paziente è ancora confuso ma comportamentalmente appropriato. Poi abbiamo il livello 7, quindi automatico appropriato, in cui il paziente ha bisogno di una assistenza minima. Il livello 8, finalizzato, appropriato, in cui il paziente ha bisogno di soltanto una supervisione, quindi ancora non un'assistenza, ma una sola supervisione, in cui il paziente mostra già un certo grado di autonomia. Poi abbiamo il livello 9, che è quello finalizzato, appropriato, in cui abbiamo una supervisione su richiesta, e ancora sempre finalizzato appropriato il livello 10, in cui il paziente è indipendente e mostra delle strategie che gli servono a compensare le difficoltà che ha. Bene, questi sono i 10 livelli della LCF, quindi dallo stato di coma, quindi il livello più basso, fino al livello 10, appunto quello finalizzato appropriato, in cui il paziente è del tutto indipendente e mostra già l'applicazione di strategie di compenso dei propri disturbi. Bene, un altro strumento molto utilizzato è la Disability Rating Scale, che è uno strumento che consente di misurare il livello di disabilità in soggetti con traumi cranici di gravità moderata o severa. Abbiamo detto che la disabilità è uno dei principali fattori nelle gravi cerebrolesioni acquisite, e quindi deve essere in qualche modo quantificata. Bene, la Disability Rating Scale è uno strumento molto utilizzato per appunto misurare e quantificare il livello di disabilità.
prevede 8 item su 4 sottoscale che adesso vedremo tra un attimo e un punteggio totale che va da 0 a 30. Bene, la prima sottoscala è quella che viene definita vigilanza, consapevolezza e responsività. Vedete che gli item sono apertura degli occhi, un punteggio che va da 0 a 3 con spontanea, alla parola, al dolore, nessuna. Abilità di comunicazione, orientata, confusa, inappropriata, incomprensibile o nessuna. Miglior risposta motoria su ordinazione oppure localizzata, generalizzata, in flessione, in estensione o nessuna. Il secondo, invece, la seconda sottoscala è abilità cognitiva per le attività della cura di sé, quindi il paziente sa e come e quando ignorare la disabilità motoria. Abbiamo la sottoscala di nutrirsi, quindi l'item nutrirsi, completa, parziale, minima o nessuna, quindi sempre dall'indipendenza fino alla gravità, sfinteri, completa, parziale, minima o nessuna e rassettarsi di nuovo. Completa, parziale, minima o nessuna. Le altre due sottoscale invece sono il livello funzionale che va da 0, completa indipendenza, a 5, dipendenza totale dal punto di vista funzionale generale, e la impiegabilità, ovviamente qui ci riferiamo all'impiegabilità nel lavoro, quindi non ristretta, impieghi selezionali competitivi oppure lavoro protetto non competitivo o non impiegabile, quindi dalla totale indipendenza e reinseribilità lavorativa globale fino alla totale inimpiegabilità del paziente. Quindi abbiamo diverse categorie di disabilità in questa scala, quindi andiamo da una nessuna disabilità con un punteggio complessivo di 0 fino al appunto disabilità lieve, disabilità parziale, disabilità moderata, moderatamente severa, severa, estremamente severa, stato vegetativo, vegetativo grave e morte. E questi sono i punteggi complessivi che si hanno appunto sommando i singoli item delle quattro sottoscale che determinano appunto la categoria di disabilità del paziente. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione sul funzionamento globale, possiamo chiedere di indicare i 10 livelli della Levels of Cognitive Functioning Scale. Bene, passiamo all'ultimo argomento, che è quello della valutazione neuropsicologica. Abbiamo detto che i disordini cognitivi sono centrali nelle gravi cerebrolesioni acquisite e vediamo adesso quali sono gli strumenti che vengono maggiormente utilizzati per valutare appunto i disordini cognitivi, soprattutto a carico delle funzioni esecutive e dei disturbi di memoria nei pazienti con grave cerebrolesione acquisita. Bene, abbiamo una prima definizione che è quella di amnesia post-traumatica, che è appunto il periodo di tempo che intercorre tra il momento del trauma e il momento in cui il paziente dimostra di saper rievocare episodi verificatesi nelle 24 ore precedenti, quindi appunto la distanza temporale tra il momento del trauma e quello in cui il paziente riesce a rievocare appunto gli eventi che si erano verificati nelle 24 ore precedenti. Questa finestra temporale è quella che determina appunto la amnesia post-traumatica, che è una condizione clinica molto frequente nei pazienti con grave cerebrolesione acquisita, soprattutto ovviamente nei pazienti con trauma cranico. Bene, l'amnesia post-traumatica appunto è un indice standardizzato che definisce la gravità del trauma cranico, cioè viene considerato appunto un indice standardizzato che ci dà un'idea della gravità del trauma cranico e rappresenta un fattore predittivo fondamentale rispetto al recupero cognitivo del paziente e dell'outcome stesso, quindi ha una sua validità, una sua importanza centrale dal punto di vista prognostico, quindi nel determinare, nel prevedere gli esiti e l'outcome clinico del paziente con grave cerebrolesione acquisita. Ovviamente l'amnesia post-traumatica ha anche una grande importanza medico-legale, ovviamente quando parliamo appunto di cause che sono legate all'evento che ha determinato la grave cerebrolesione. Bene,
È molto importante definire l'uscita dall'amnesia post-traumatica in quanto dalla sua risoluzione si inizia un assessment specifico delle funzioni cognitive, una programmazione riabilitativa. Quindi bisogna, per valutare le funzioni cognitive del paziente, bisogna aspettare che il paziente stesso esca.

innescata la fase di amnesia post-traumatica, perché la presenza di amnesia post-traumatica ovviamente inficerebbe i risultati che noi otteniamo nei test che somministriamo con il paziente. Quindi bisogna aspettare che il paziente esca dall'amnesia post-traumatica. Nel momento in cui il paziente esce, appunto, si possono iniziare le valutazioni cognitive. Come possiamo determinare però il momento in cui il paziente esce? Lo strumento maggiormente utilizzato è la GOAT, o Galveston Orientation and Amnesia Test. Vedete qui le domande da porre al paziente, le vedete qui su questa diciamo colonna di sinistra, sono il nome, la data di nascita, l'abitazione, il luogo in cui si trova, l'ospedale, la data di ricovero, lunghezza della degenza, il primo ricordo successivo, una descrizione dettagliata, l'ultimo ricordo precedente ovviamente all'evento traumatico e la descrizione dettagliata, ora giorno della settimana, giorno del mese, quindi il numero, la data, il mese e l'anno. Vedete che per ogni item si parte da un punteggio di 100, per ogni item si toglie, in funzione dell'item stesso, si tolgono alcuni punti, quindi per la prima domanda meno 2, per la seconda domanda meno 4 e via dicendo. Quindi si fa una somministrazione giornaliera fino a ottenere un punteggio maggiore di 75 per 3 giorni consecutivi. In quel momento viene definito, cioè se il paziente per 3 giorni consecutivi ottiene un punteggio maggiore di 75 alla GOAT, si definisce appunto la conclusione del periodo di amnesia post-traumatica. Quindi appunto la PTA è il tempo che intercorre tra il trauma e una GOAT superiore, un punteggio alla GOAT, alla scala GOAT superiore a 75, ripeto, per 3 giorni consecutivi, perché ovviamente bisogna assicurarsi che la prestazione del paziente abbia una certa stabilità nel tempo. Quindi per 3 giorni consecutivi il paziente deve ottenere un punteggio maggiore di 75. Questo è lo strumento che serve, principalmente utilizzato per definire appunto la fase di amnesia post-traumatica. Bene, quali sono invece gli strumenti che vengono utilizzati per quantificare i deficit di memoria a breve termine verbale e spaziale? Innanzitutto il DigitSpan è uno strumento molto utilizzato, è fondamentalmente noi chiediamo al paziente di ripetere nell'ordine in cui noi abbiamo detto alcune cifre. Queste cifre possono essere 2, 3, 4, 5, 6 fino a 8, ovviamente questo determina lo span di cifre del paziente. Solitamente nei compiti di DigitSpan dobbiamo passare dal numero, per esempio, da 2 cifre a 3 quando il paziente è riuscito a rievocare correttamente almeno 3 serie da 2 cifre, poi quindi si passa a 3, poi a 4 e via dicendo. Un'altra prova per valutare il deficit di memoria a breve termine verbale è lo span di parole bisillabiche, quindi non più cifre ma parole bisillabiche, come per esempio casa. E la somministrazione ovviamente è la stessa. Noi chiediamo al paziente di ripetere nello stesso ordine in cui noi le abbiamo presentato queste parole. Per quanto riguarda invece la memoria immediata, la memoria a breve termine spaziale, il test, lo strumento maggiormente utilizzato è il tapping test di Corsi, in cui sul lato del somministratore, del valutatore, ci sono dei cubi con dei numeretti e l'operatore deve toccare con le dita alcuni di questi cubi in una certa sequenza, e dobbiamo chiedere al paziente di toccare gli stessi cubi nella stessa sequenza. Quindi una memoria a breve termine spaziale in cui il paziente deve indicare un percorso che noi abbiamo presentato pochi secondi prima. Ovviamente anche qui la somministrazione varia da 2 cubi fino a un massimo di 6, 7, 8 cubi. Questo dipende ovviamente dallo span spaziale del paziente. Un'altra prova di memoria a breve termine spaziale è il pattern span, in cui noi facciamo vedere al paziente una figura con dei blocchi neri che sono presentati con un certo pattern, e poi chiediamo al paziente qual era questo pattern una volta che noi abbiamo tolto il foglio. Quindi su un foglio in cui questi cubetti sono tutti quanti bianchi,

che il paziente deve indicare quali erano quelli neri, insomma come erano distribuito, come era distribuito il pattern di cubi bianchi, di quadrati bianchi e di quadrati neri. Un'altra prova è quello, è il Benton Visual Retention Test, in cui noi facciamo vedere al paziente una figura simbolica, ovviamente senza significato, e poi chiediamo di indicare tra quattro alternative qual era la figura appunto corretta che noi avevamo appena presentato. Ora parliamo invece dei deficit di memoria a lungo termine verbale, quindi abbiamo affrontato il tema dei disturbi, dei deficit di memoria a breve termine verbale e spaziale, vediamo invece i deficit di memoria a lungo termine verbale. Alcuni di questi strumenti li abbiamo visti nelle precedenti lezioni, per esempio il raccontino di Babcock, in cui noi leggiamo un racconto abbastanza breve al paziente e diciamo e chiediamo al paziente di rievocare questo racconto, e ovviamente il punteggio è funzione di quanti elementi all'interno di questo racconto il paziente è riuscito correttamente a rievocare. Una prova successiva, un altro strumento per riuscire a determinare i deficit di memoria a lungo termine verbale, l'apprendimento di coppie di parole associate. Anche questo strumento lo abbiamo già visto in altre lezioni, appunto sono 10 coppie in cui c'è appunto un'associazione e noi chiediamo appunto di rievocare l'associazione al paziente. Un'altra prova molto molto utilizzata in quasi tutte le condizioni cliniche che determinano disturbi di memoria a lungo termine, il test delle 15 parole di Ray, in cui noi valutiamo sia la capacità di apprendere 15 parole, quindi noi leggiamo queste 15 parole al paziente e gli chiediamo di rievocarle nell'immediato, questo va avanti per 5 somministrazioni, quindi possiamo determinare una curva di apprendimento di queste 15 parole da parte del paziente, ma poi chiediamo dopo un quarto d'ora al paziente di rievocare queste parole per vedere appunto quante di queste parole appunto vengono rievocate a distanza di tempo, quindi una rievocazione, quella che viene definita la rievocazione differita, quindi apprendimento, rievocazione immediata e rievocazione differita. Bene. Un altro strumento molto utilizzato per quantificare la presenza di deficit di memoria a lungo termine visuospaziale è l'apprendimento supraspan visuospaziale, 8 cubi fino a 3 sequenze corrette, quindi il setting è lo stesso del tapping test di corsi, quindi la presenza di cubi su una piattaforma, noi tocchiamo 8 cubi in una certa sequenza e chiediamo al paziente di rievocare questo percorso, ovviamente sono molti questi cubi, quindi il paziente nelle prime rievocazioni diciamo avrà delle difficoltà e noi dobbiamo valutare quante somministrazioni dobbiamo impiegare affinché il paziente rievochi correttamente questo percorso per almeno 3 sequenze corrette. Un'altra prova, sempre per valutare la presenza di deficit di memoria visuospaziale, è il Root Learning Task, quindi cubi di corsi in versione non interferente, stesso percorso di 8 cubi per 12 serie, o interferente, alternando lo stesso percorso con percorsi differenti. Bene, la prova è molto simile a quella del supraspan spaziale, quindi noi facciamo vedere un percorso nella condizione non interferente, questo percorso per 12 serie al paziente, invece nella condizione interferente abbiamo il percorso target e ogni somministrazione del percorso target è poi alternata con un percorso diverso, ma comunque l'evento finale, la valutazione finale è sempre quella di vedere, di quantificare quante somministrazioni di quante somministrazioni il paziente ha bisogno per imparare il percorso a lungo termine. Bene, ancora un'altra prova è questa, anche questo test lo abbiamo visto nelle lezioni precedenti, è il test la rievocazione differita della figura complessa di Ray, in cui noi facciamo vedere al paziente copiare nell'immediato una figura complessa senza significato e poi a distanza di tempo gli chiediamo, senza ripresentare la figura stessa al paziente, di rievocare questa figura nella maniera più corretta possibile. Ovviamente dobbiamo valutare diciamo la corretta apposizione di una serie di elementi che devono essere appunto riportati in maniera corretta sia spazialmente che dal punto di vista figurativo. Bene, una
batteria molto utilizzata per valutare appunto queste, le difficoltà di memoria del paziente, tutte le difficoltà di memoria del paziente, è la batteria ecologica Rivermid Behavioral Memory Test, che è appunto una batteria molto completa che prevede appunto la somministrazione di diverse prove. La prima è quella di apprendimento di nomi e cognomi di due persone che sono raffigurate. La seconda prova è quella di effetti personali, cioè ritrovare due effetti personali nascosti, quindi noi nascondiamo due effetti all'interno della stanza e poi il paziente deve ricordare dove erano stati messi questi due effetti personali da parte dell'operatore. Appuntamenti, quindi ricordare due frasi per un tempo stabilito, quindi noi diciamo due frasi al paziente che poi nell'arco della valutazione il paziente deve ricordare in fasi diverse. Riconoscimento di figure, quindi ricordare e rievocare appunto degli stimoli visivi. Il brano, quindi rievocazione immediata e differita di un brano relativamente semplice. Poi abbiamo il riconoscimento di volti precedentemente appresi, il percorso, quindi la rievocazione immediata e differita di un percorso all'interno della stanza, messaggi, quindi il collocare nello spazio alcuni oggetti come precedentemente appreso, orientamento e data, quindi collocare nel tempo e nello spazio degli eventi. Mentre l'ultimo compito è quello di apprendimento, in cui il paziente deve comporre una forma inserita all'interno di una sagoma. Bene, queste sono diciamo, le sottoprove di questa batteria, che viene definita appunto la Rivermid in maniera colloquiale, che è una delle batterie maggiormente utilizzata per valutare i disturbi mnesici nei pazienti con grave cerebrolesione acquisita. Bene, parliamo ora invece degli strumenti che ci servono per valutare le funzioni esecutive. Bene, il primo strumento, ne abbiamo già accennato nelle precedenti lezioni, è il Frontal Assessment Battery, che è appunto una batteria con alcune prove, come la prova di somiglianza, quella di fluenza, la programmazione di una serie motoria da fare con gli arti, la risposta ad istruzioni contrastanti, un compito di go, no-go e la valutazione del comportamento di prensione. Quindi sono delle sottoprove che appunto hanno a che vedere con le funzioni frontali, insomma le funzioni esecutive. Il tempo di somministrazione di questa batteria è relativamente breve e ci dà un'idea generale e globale del funzionamento frontale del paziente, anche se ovviamente non dettagliato per le singole funzioni cognitive che sono coinvolte e che sottostanno il funzionamento appunto della corteccia prefrontale. Un altro strumento molto utilizzato, e anche questo l'abbiamo visto nelle lezioni precedenti, il Wisconsin Card Sorting Test, in cui noi valutiamo le capacità del paziente di categorizzare del materiale astratto con appunto delle categorie astratte, che sono quelle del colore, il numero degli elementi e la forma degli elementi, ma anche la capacità del paziente di adeguarsi a un feedback esterno, quindi a una risposta esterna, quando noi diciamo al paziente appunto che le categorizzazioni che ha utilizzato sono giuste o sono sbagliate. Bene, un altro strumento molto utilizzato è quello che viene definito il Bagel Test, il materiale testologico, lo vedete qui, sono delle tessere che variano per forma, quindi abbiamo dei quadrati, dei cerchi e dei triangoli, per dimensione abbiamo delle tessere grandi e delle tessere piccole, per colore ovviamente abbiamo colori diversi, quindi il rosso, il verde, il blu e il giallo, per spessore abbiamo tessere più o meno spesse, per il simbolo che è inserito all'interno, che è il simbolo appunto del cuore, dei quadri e altri fiori e picche, insomma simboli diversi. In questo test noi chiediamo al paziente di categorizzare nella modalità attiva, il paziente che deve categorizzare queste tessere sulla base di criteri che appunto possono essere il colore, la forma e via dicendo, invece nella modalità che viene definita passiva è l'esaminatore a categorizzare e il paziente deve individuare qual è la categoria appunto alla quale l'operatore, l'esaminatore sta facendo riferimento.
Bene, un altro

test molto utilizzato è quello delle stime cognitive, in cui noi chiediamo al paziente, facciamo una serie di domande al paziente che non prevede una risposta corretta definitiva, ma appunto la capacità di stimare appunto la risposta giusta. Vediamo qui alcuni esempi. Quanto è pesante un paio di scarpe? Diciamo, la risposta corretta, che viene definita corretta, è 400 grammi, ma vedete che si possono dare diversi punteggi in funzione della risposta del paziente. Cioè, se il paziente dice diciamo una cifra che è compresa tra 280 o 520, si danno 0 punti. Se il paziente dice invece una cifra che va da 40 a 279 o da 521 a 760, si dà un punto. 2 punti se la risposta è inferiore a 40 o superiore a 760, e poi viene definita come risposta bizzarra, quella che appunto ha un minimo di 80, un massimo di 2000. Vedete, qui ci sono una serie di domande che appunto fanno riferimento a quanto è alto per esempio un semaforo, quindi delle domande che appunto non prevedono una risposta corretta basata su delle conoscenze enciclopediche precedentemente acquisite. Bene. L'ultimo strumento di cui parliamo è una batteria che si chiama Behavioral Assessment of Dysexecutive Syndrome, detta anche BADS, che è una batteria di test che servono per valutare appunto le capacità esecutive frontali, e prevede ovviamente la somministrazione di alcune prove. Una di queste è il test del cambio di regole delle carte, che appunto prevede una modificazione di un pattern di risposta precedentemente stabilito, quindi un test di flessibilità cognitiva. Poi abbiamo un test di programmazione delle azioni, in cui chiediamo al paziente l'estrazione di un tappo mediante l'uso di diversi materiali a disposizione, quindi abbiamo diciamo del materiale, un piccolo tubicino con dentro un tappo di sughero, uno strumento, un contenitore e un grande contenitore pieno di liquido e delle pinze, e noi chiediamo al paziente di non toccare il grande contenitore con il liquido, quindi non può toccare appunto questi contenitori, e chiediamo al paziente appunto di elaborare una strategia per tirare fuori questo tappo. Ovviamente il paziente deve prendere le pinze, aprire il tappo del contenitore grande, prendere il liquido con il contenitore piccolo, infilarlo all'interno del tubicino in modo tale che il liquido porti in alto il tappo di sughero. Poi abbiamo il test della ricerca delle chiavi, in ricerca di un insieme di chiavi smarrite in un ambiente, quindi noi chiediamo al paziente non tanto di trovare le chiavi, ma di attuare una strategia corretta che permetta l'individuazione, appunto il ritrovamento delle chiavi. Poi abbiamo il test delle stime cognitive, giudizi temporali, in cui noi chiediamo al paziente appunto di stimare la durata di alcuni eventi. Poi abbiamo il test della mappa dello zoo, in cui il paziente deve pianificare, scegliere il percorso all'interno di uno zoo, quindi una mappa che noi presentiamo al paziente, e il paziente deve pianificare e scegliere un certo percorso all'interno dello zoo. E poi il test modificato dei 6 elementi, in cui il paziente deve pianificare l'esecuzione di parte di 6 diversi compiti in un tempo massimo di 10 minuti, quindi 2 set di descrizione di eventi, denominazione scritta e una parte aritmetica, alternandoli. Quindi al paziente vengono dati 6 diversi, sono 3 compiti divisi in 2 diciamo in 2 tranche, il paziente non riuscirà mai in 10 minuti a fare tutti i compiti, quindi chiediamo al paziente di farne un bel po' di ogni tranche, soprattutto alternando appunto le varie sottoprove, quindi il compito A, il primo compito nella versione A e B, alternarlo con il compito 2 nella versione A e B, quindi alternare i diversi set. Il paziente ovviamente deve programmare la sua prestazione per fare un maggior numero di prove per tutte le singole sottoprove. Bene. Come spunti di riflessione per questa sezione lezione, possiamo chiedere di indicare gli strumenti principali per valutare le funzioni esecutive. Facciamo il riepilogo di tutti gli spunti di riflessione questa lezione. Quindi abbiamo chiesto di fornire una definizione di trauma cranico, di indicare i quadri clinici della sindrome frontale, di indicare i 10 livelli della Levels of Cognitive Functioning Scale, e di indicare gli strumenti principali per valutare le funzioni esecutive. Bene, questa lezione finisce qui, io vi ringrazio per l'attenzione, per ulteriori spunti di riflessione, approfondimenti, riferimenti bibliografici, vi suggerisco di consultare il sito web del corso. Grazie.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso dal titolo La memoria, prima parte. Gli argomenti che vedremo sono i processi cognitivi sottostanti i processi mnesici, il modello a tre stadi, la memoria sensoriale, la memoria di lavoro o a breve termine, la memoria di lavoro e il modello di Budley and Hitch. A cosa serve la memoria di lavoro? I processi cognitivi sottostante i processi mnesici. Memoria, serie di processi che ci permettono di registrare, immagazzinare e poi recuperare esperienze e informazioni. La memoria è uno dei processi cognitivi più articolati del sistema cognitivo umano, è un sistema complesso, non è un sistema unitario. Si differenzia per tipologia di memoria, per tipologia di eventi e per modalità in cui questi eventi vengono codificati e vengono recuperati. In realtà il sistema di memoria è un sistema che prevede dei passaggi simili per tutte le tipologie di memoria esistenti. Codifica. Processo attivo che trasforma lo stimolo in una forma utilizzabile da parte della memoria. Il primo processo cognitivo sottostante la memoria è la codifica dell'informazione. Lo stimolo, una volta che ha eccitato i recettori periferici, è stato percepito, viene trasferito al cervello e può essere memorizzato, ma per essere memorizzato deve essere codificato in una traccia neurale che sia compatibile con le tracce di tipo mnesico, quindi deve essere trasformata in una traccia mnesica. Questa trasformazione trasforma lo stimolo in una cosa che viene definita engramma mnesico. L'engramma mnesico è la traccia mnesica o mnestica. Ritenzione, processo che consente di conservare l'informazione all'interno della memoria. Una volta che l'informazione è stata codificata e trasformata in traccia mnestica, questa deve essere immagazzinata. Quindi il processo di ritenzione è un processo di immagazzinamento che serve a conservare questa traccia mnestica all'interno dei circuiti neurali. Recupero. Processo necessario per individuare e utilizzare le informazioni immagazzinate in memoria. Il recupero è la parte finale del processo cognitivo che porta alla memoria. Il recupero consente di andare appunto a recuperare le informazioni che abbiamo precedentemente codificato ed immagazzinato, recuperarle al momento opportuno. Questi tre processi cognitivi, codifica, immagazzinamento e recupero, sono comuni a tutti i processi di memoria che andremo a vedere. Chiaramente la differenza dove sta? La differenza sta nella tipologia di informazione, nella profondità del processamento effettuato, nella durata di ognuno di questi processi. A seconda questo cambia, appunto, a seconda della tipologia di memoria che andremo a considerare. Vi lascio un primo spunto di riflessione. Quali sono i processi cognitivi sottostanti alla memoria? Il modello ha tre stadi. Sono state individuate tre modalità mnesiche principali, distinte ma non separate. Memoria sensoriale, memoria a breve termine primaria, memoria a lungo termine secondaria. Questa è la prima suddivisione del sistema mnesico che fu ipotizzata da Atkinson e Shiffrin, un modello a tre stadi. Appunto, la memoria non è un processo unitario, prevede delle subcomponenti. Atkinson e Shiffrin identificarono queste tre sottocomponenti: memoria sensoriale, memoria a breve termine o primaria e memoria a lungo termine o secondaria. È un modello, questo di Atkinson e Shiffrin del 1968, che come potete vedere dal grafico è un modello lineare, cioè i processi sono stati pensati in sequenza lineare uno con l'altro. Che cosa accade secondo questo modello? Arriva un input sensoriale dall'esterno, quindi i recettori si attivano. Questo input sensoriale accede a un magazzino di memoria che è stato definito da Atkinson e Shiffrin memoria sensoriale. Poi di ognuno di questi vedremo le caratteristiche. Questo magazzino di memoria sensoriale produce una prima forma di codifica molto semplificata dell'informazione sensoriale in ingresso e la trasferisce al secondo magazzino di memoria identificato, che è la memoria di lavoro o a breve termine, dove il
La traccia, precedentemente codificata dalla memoria sensoriale, subisce un'ulteriore forma di codifica più strutturata, più profonda. Questa forma di codifica consente l'invio dell'informazione alla memoria a lungo termine, dove verrà immagazzinata in modo virtualmente perenne. Come potete vedere all'interno di questo modello ci sono però altri processi che intervengono e che consentono l'evoluzione del processamento mnesico e sono l'attenzione e il recupero. Questo che significa? Significa che tutto il processamento della memoria non sarebbe possibile se non vi fosse l'azione dell'attenzione, che è appunto quel sistema supervisore centrale che a cascata cade su tutti i processi cognitivi e consente ai vari processi cognitivi di poter essere messi in essere. In questo caso ha un ruolo importante nella fase di codifica dell'informazione, nel passaggio quindi dal magazzino di memoria sensoriale al magazzino di memoria di lavoro, successivamente anche a quello di memoria a lungo termine. Perché la fase di recupero è qui? La fase di recupero Atkinson e Shiffrin la pongono prima della memoria a lungo termine, perché una volta che la traccia è stata codificata dalla memoria di lavoro e quindi è stata trasformata dalla memoria di lavoro, deve essere da questa recuperata per poter essere inviata alla memoria a lungo termine, dove verrà appunto di nuovo codificata, immagazzinata ed eventualmente recuperata al bisogno. Nel modello di Atkinson e Shiffrin 1968 la memoria ha tre componenti o stadi principali. La memoria sensoriale, che mantiene brevemente gli input sensoriali. La memoria sensoriale è una memoria che dura pochissimi secondi, pochissimi decimi di secondo. La memoria di lavoro o memoria a breve termine, working memory, che riceve le informazioni recuperate dalla memoria sensoriale e da quella a lungo termine. La memoria di lavoro è una memoria, un magazzino di memoria, che ha una capienza leggermente maggiore della memoria sensoriale e una durata leggermente superiore. Le informazioni mantenute nella memoria a breve termine durano circa un 20-30 secondi. Dopodiché si passa al terzo stadio, che è la memoria a lungo termine, che immagazzina le informazioni per periodi più prolungati. La durata dell'informazione, una volta aggiunta alla memoria a lungo termine, è verosimilmente infinita. Perché dico verosimilmente? Perché? Perché se non intervengono fattori disturbanti, come ad esempio alterazioni

del sistema nervoso centrale a seguito di incidenti, di lesioni, di invecchiamento patologico, i nostri ricordi vengono immagazzinati, trattenuti e ipoteticamente recuperati dalla memoria a lungo termine per tutto.

di tipo uditivo, detta echoica, ma esisterà anche una memoria sensoriale tattile, una memoria sensoriale gustativa, cioè ognuno dei nostri cinque sensi che invia informazioni al cervello attiva un suo specifico magazzino di memoria sensoriale, dove le caratteristiche dello stimolo, caratteristiche fisiche, vengono codificate. È difficile distinguere questo tipo di memoria dalla percezione. Questo è un punto cardine. La memoria sensoriale viene di fatto resa indistinguibile dalla percezione. La traccia nella memoria sensoriale si crea all'atto della percezione. Abbiamo visto nella lezione sulla percezione come sia complesso il processo di percezione. Benissimo, nel momento in cui il cervello costruisce questa rappresentazione mentale percettiva dello stimolo, in quell'esatto momento si attiva la memoria sensoriale. Quindi di fatto è quantomeno sperimentalmente impossibile separare i due momenti. L'informazione contenuta nella memoria sensoriale rappresenta lo stimolo originale con adeguata accuratezza e contiene tutte o gran parte delle informazioni appena percepite. La memoria sensoriale quindi è un magazzino che conserva in sé tutte le caratteristiche sensoriali dello stimolo appena percepito. Ma per quanto tempo? Meno di un secondo, pochissimo. È rapidissima la dissoluzione della traccia della memoria sensoriale. La memoria a breve termine, working memory, è una memoria immediata dello stimolo appena percepito. Il magazzino di memoria a breve termine viene dopo l'attivazione di quello sensoriale, è più capiente di quello sensoriale e lievemente più duraturo, ma anche questo è immediato, che vuol dire che ha un suo tempo di permanenza e dopodiché la traccia nella memoria a breve termine passa, scompare o decade o passa nel magazzino di memoria a lungo termine, ma non può permanere più di tanto nel magazzino di memoria breve. Ha una sua limitata capacità, sia spaziale che temporale, che poi vedremo meglio. La sua capacità è limitata in termini di numero di elementi che riesce ad immagazzinare e in termini di durata. Esatto, c'è un numero massimo di elementi che può trattenere la memoria a breve termine e un tempo massimo per i quali possono essere gestiti dalla memoria a breve termine. L'informazione abbandona presto la memoria a breve termine e a meno che non venga immagazzinata in quella a lungo termine, è persa per sempre. Quindi l'informazione, una volta uscita dalla memoria a breve termine, ha due possibili destini, solo due. O passa dalla memoria breve alla memoria a lungo termine e lì viene immagazzinata in modo perenne, o decade, ce la perdiamo, non abbiamo più memoria di quello che abbiamo appena processato nel magazzino di memoria a breve termine e non lo recuperiamo più. La memoria a lungo termine, le informazioni sono rappresentate in maniera quasi permanente, essa non ha limiti noti. La memoria a lungo termine è di fatto senza limiti temporali e di capacità, può contenere un infinito numero di informazioni per una quantità di tempo indefinita. Vi lascio un primo spunto di riflessione. Come è organizzato il modello a tre stadi? La memoria sensoriale. La memoria sensoriale è il primo stadio della memoria, secondo il modello di Atkinson e Shiffrin. Le informazioni sensoriali vengono conservate non più di mezzo secondo per informazioni visive e 3 o 4 secondi per informazioni sonore. Quindi il magazzino di memoria sensoriale ha una durata diversa a seconda della tipologia di input, mezzo secondo per quello visivo, massimo 4 secondi per quello uditivo, ma non va oltre. Quindi è una memoria veramente rapida, è un magazzino veramente super immediato. Incorpora vari sottosistemi, detti registri sensoriali, che sono i processori iniziali delle informazioni. I registri sensoriali, che cosa sono? Sono le strutture in cui le informazioni sensoriali vengono processate, vengono codificate. La memoria sensoriale induce una sua propria forma di codifica all'input ricevuto dall'esterno, cioè trasduce questo input in traccia neurale per trasferirla poi alla memoria a breve termine. La memoria sensoriale visiva è la memoria iconica, che trattiene brevemente la rappresentazione visiva di una scena appena percepita ed è strettamente connessa con la percezione della traccia visiva. La memoria iconica, quindi, è quella memoria sensoriale che ha a che fare con le immagini, di fatto è indistinguibile dalla percezione, dura pochissimo, abbiamo detto massimo mezzo secondo. La memoria

Ecoica è uditiva ed è necessaria per la comprensione di numerosi suoni, particolarmente quelli linguistici. La memoria ecoica è quello che ci consente di riconoscere i suoni, ad esempio i suoni della nostra lingua o di una lingua esterna alla nostra. Vi lascio un primo spunto di riflessione. Cosa è la memoria sensoriale? La memoria di lavoro o a breve termine? In base al modello a tre stadi, attraverso l'attenzione selettiva, alcune informazioni entrano nella memoria a breve termine, un magazzino mnemonico che conserva temporaneamente un numero limitato di informazioni. Quindi, quando l'informazione viene pasta nel magazzino sensoriale, nella memoria sensoriale subisce una prima forma di codifica, poi può entrare nella memoria a breve termine. La memoria a breve termine è un magazzino limitato per numero di informazioni che può contenere e per il tempo in cui le può contenere. Una volta che le informazioni abbandonano la memoria sensoriale, devono essere trasformate in un codice neurale affinché rimangano nella memoria a breve termine. Quindi, una volta che abbandonano la memoria sensoriale, subiscono una prima forma di codifica, aggiungono la memoria a breve termine, qui subiscono un'ulteriore codifica. La memoria a breve termine ricodifica le informazioni ricevute. I codici della memoria sono rappresentazioni mentali di informazioni o stimoli di vario tipo e possono assumere varie forme. Quindi, che cosa sono i codici della memoria? Sono le tracce mnesiche che derivano dalla stimolazione iniziale, quindi possediamo tante tracce, tante quanto sono le stimolazioni che abbiamo ricevuto. Queste stimolazioni vengono appunto trasformate sotto forma di traccia neurale che però deve mantenere le informazioni sulle caratteristiche iniziali dello stimolo percepito. In molti casi la forma di codice di memoria non corrisponde alla forma dello stimolo originario. Quando avviene questo? Avviene nei passaggi successivi, quando si abbandona il magazzino sensoriale, si entra nella memoria a breve termine e da lì poi si passa a quella a lungo termine. Molte informazioni accessorie che erano contenute, soprattutto strutturali, che erano contenute nella memoria, diciamo, dalla memoria sensoriale, man mano che la traccia viene riscritta, vengono perse. Che cosa rimane? Rimane l'essenza dell'evento, l'essenza dello stimolo, le caratteristiche distintive, quelle che consentono di discriminare quella traccia da un'altra traccia. La memoria a breve termine può trattenere solo un numero limitato di informazioni. E quante sono queste informazioni? Sono state determinate. Adesso vedremo quanto è capiente la memoria a breve termine. Un minimo di 5, un massimo di 9 elementi. È stato determinato che un soggetto adulto normale, quindi in assenza di qualsivoglia forma di patologia, possa trattenere in sé, utilizzando i meccanismi di memoria a breve termine, da un minimo di 5 informazioni ad un massimo di 9. Oltre le 9 informazioni, il magazzino di memoria a breve termine non ce la fa a gestire queste informazioni, che quindi passano per essere recuperate, per essere codificate e recuperate nuovamente al magazzino di memoria a lungo termine. Sotto 5 elementi, molto probabilmente la persona presenta un magazzino di memoria a breve termine deficitario che non funziona bene. Quindi da 5 a 9 è un range in cui la media, diciamo, è 7. Infatti si dice che uno span di memoria a breve termine, lo span è la grandezza del magazzino di memoria a breve termine, è intorno a 7 più o meno 2, quindi da 5 a 9. Esercizio. Leggete queste lettere, poi senza vederle scrivete tutte quelle che riuscite a ricordare nell'ordine presentato. Questo è un esercizio di memoria a breve termine. Se io adesso vi dicessi: leggete tutte queste lettere, O, T, A, P, P, A, R, T, S, O, T, I, T, S, E, V, N, U, A, V, V, A, S, S, O, D, N, I. Adesso, chiaramente, togliamo le lettere e vi chiederei di riscrivere immediatamente tutte quelle che avete letto. Vediamo quante ne ricordate. Adesso, dopo aver fatto questo primo esercizio, ne facciamo un secondo. Adesso, invertendo l'ordine, cercate di ricordarle tutte e 20. Ora voglio che voi riscriviate tutte le lettere che ricordate invertendo l'ordine, partendo dall'ultima lettera verso la prima che avete studiato.
verrebbe fuori una cosa del genere. Indossava un vestito strappato.

Nel primo caso abbiamo fatto un esercizio per suscitare l'attivazione della memoria a breve termine. Chiaramente, essendo 20 lettere, è una quantità di materiale che eccede la memoria a breve termine, non sareste stati in grado di ricordarli tutte e 20, ma ne avreste ricordate un tot. Nel momento in cui vi ho chiesto di fare quest'altro esercizio, cioè di invertire l'ordine delle lettere, non state esercitando la semplice memoria a breve termine, ma la working memory, la memoria di lavoro, che di fatto è un magazzino di memoria a breve termine, indistinguibile dal magazzino di memoria a breve termine propriamente detto, ma che consente di operare delle operazioni mentali sul materiale. Ad esempio, quando usiamo la memoria a breve termine? La memoria a breve termine la usiamo. Adesso molto meno, ma un tempo quando usavamo la rubrica per leggere i numeri di telefono e avevamo il telefono, non avevamo lo smartphone, dovevamo guardare la rubrica, mantenere in memoria il numero di telefono, il tempo necessario da digitarlo sulla tastiera. Ecco, quello era un ottimo esercizio di memoria a breve termine. Cosa succedeva se nel frattempo che facevamo questa operazione noi ci distraevamo perché magari qualcuno ci chiamava, intercorreva un evento? Succedeva che noi queste cifre, diciamo, di numero di telefono appena apprese, le perdevamo. Riuscivamo praticamente a fare questo passaggio, a mantenere in memoria queste cifre soltanto per pochissimo tempo, se nel caso in cui non ci siano state delle interruzioni nel mentre. Perché la memoria a breve termine ha queste caratteristiche: è labile, è veloce, labile, poco, come dire, produce una traccia poco resistente. Nell'altro caso, nel caso della memoria, della working memory, l'esercizio sarebbe stato quello, ad esempio, di ricordare i numeri di telefono al contrario rispetto a come li avevamo imparati. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa è la working memory? La memoria di lavoro, il modello di Budley e Hitch. La memoria di lavoro, working memory, modello introdotto nel 1974 da Alan Budley e Graham Hitch per descrivere con più accuratezza le dinamiche della memoria a breve termine, MBT. Dopo aver proposto il modello di Atkinson e Shiffrin, che è un modello estremamente semplice di funzionamento dei processi amnesici, vediamo adesso il modello di Budley ed Hitch, che ancora oggi è uno dei modelli prevalenti. Quindi più, come dire, che meglio spiegano i processi di memoria. Loro si sono dedicati soprattutto allo studio del magazzino di memoria a breve termine e lo hanno denominato magazzino di memoria working memory, cioè per loro la memoria breve e la memoria working memory sono fondamentalmente la stessa cosa, anche se poi sappiamo che non è esattamente così, che sono dissociabili con quel giochetto che vi ho mostrato prima con i due esercizi. Però, come è organizzato il modello di memoria a breve termine di Budley e Hitch? Il modello tripartito della working memory di Budley Hitch venne teorizzato come alternativa a quello dei magazzini a breve termine formulato da Atkinson e Shiffrin. Il modello di memoria formulato da Atkinson e Shiffrin prevedeva dei magazzini, tre di memoria, sensoriale, breve termine e lungo termine, ma nessun dettaglio era stato dato dagli autori rispetto all'organizzazione interna di ognuno di questi magazzini. Budley e Hitch hanno invece ipotizzato che la memoria a breve termine potesse essere distinta in tre sottocomponenti, in tre diverse parti. Il modello tripartito della working memory prevede sistema adibito all'elaborazione e al mantenimento dell'informazione linguistica, loop articolatorio. Quindi esistono, il modello tripartito, tre parti. Una parte che si occupa di gestire le informazioni di tipo linguistico, definito dagli autori loop articolatorio. Sistema responsabile dell'elaborazione e del mantenimento dell'informazione visuospaziale, taccuino visuospaziale, un sistema che gestisce le informazioni visuospaziali e che è stato definito dagli autori taccuino visuospaziale. I due sistemi sono controllati da un sistema dalle capacità attentive limitate, denominato esecutivo centrale. Loop articolatorio e taccuino visuospaziale sono gestiti e controllati da un terzo sistema, che ha una funzione centrale di raccordo e che è definito esecutivo centrale. Come dice la parola stessa, è un sistema che non attiene al processo mnesico, ma al processo esecutivo, esecutivo centrale. È un sistema supervisore, un sistema attenzionale, dalle capacità però limitate.
In questo schema si vede bene come è articolato il modello della memoria di lavoro di Budley e Deitch. Questa è la versione dell'86, che è la più recente. Allora, cosa succede? C'è un input in ingresso, un input sensoriale. Cosa succede? L'input sensoriale raggiunge innanzitutto il sistema esecutivo centrale. Il sistema esecutivo centrale ha delle caratteristiche specifiche: capacità limitata, controlla e coordina le risorse, distribuisce le risorse attentive ai due servosistemi, loop articolatorio e taccuino visospaziale, e svolge compiti cognitivi superiori di associazione. Quindi l'input eccita il sistema esecutivo centrale, il quale fa una prima cosa: intanto analizza la natura dello stimolo. Se è uno stimolo di tipo verbale, lo invia al sistema del loop articolatorio, che è quel sistema di memoria a breve termine che mantiene le tracce di tipo linguistico, di tipo verbale. Il sistema loop articolatorio cosa fa? Dopo aver fatto un suo processamento di tipo verbale sulla traccia, la rinvia all'esecutivo centrale. L'esecutivo centrale la ricontrolla e che cosa fa? La manda alla memoria a lungo termine. Se l'esecutivo centrale si rende conto che l'input inviato invece non è di natura verbale, ma è di natura visospaziale, lo invia al taccuino visospaziale, che è sempre un magazzino di memoria a capacità limitata che mantiene gli stimoli visivi per poco tempo e serve per svolgere dei compiti appunto di tipo visopercettivo, visospaziale. Anche qui il taccuino visospaziale opera una sua codifica dell'informazione ricevuta, la reinvia all'esecutivo centrale che la manda al magazzino di memoria a lungo termine. Quindi voi capite da questo schema come il sistema di memoria di lavoro ipotizzato da Budley fosse molto più articolato di quello inizialmente pensato da Atkinson e Shiffrin e molto probabilmente più verosimile al reale funzionamento del sistema di memoria a breve termine. Effetto di priorità ed effetto recenza, primacy and recency. Ricordare le parole iniziali è nota come effetto priorità, primacy. Ricordare quelle finali è nota come effetto di recenza, recency. Quando si parla di magazzini di memoria a breve e lungo termine, non possiamo esimerci dal considerare l'effetto di primacy e l'effetto di recency. Quando si manifestano questi effetti? Banalmente, quando tentiamo di imparare una lista di cose. Quando avete mai provato a imparare una lista di parole, magari una lista di 16 parole, cosa succede? Succede che voi ricorderete le parole non nell'esatto ordine in cui vi sono state lette, ma in un ordine che sembrerebbe casuale, ma in realtà non lo è. Si tenderanno a ricordare parole che sono raggruppate in vario modo. Le parole che appartengono alle prime posizioni della lista vengono ricordate attraverso un meccanismo che viene definito meccanismo di primacy, di priorità. Le parole che appartengono all'ultima porzione della lista vengono ricordate attraverso un processo che viene definito processo di recenza, di recency. I processi di primacy e i processi di recency attengono a due sistemi di memoria diversi. Il sistema di primacy attiene all'attivazione del sistema di memoria a lungo termine. Perché? Perché quando leggo una lista di parole, tra la prima parola della lista e l'ultima parola della lista passa un certo tempo che eccede i famosi 20 secondi di permanenza nel sistema di memoria a breve termine. Dopo 20 secondi di reiterazione, le informazioni passano al magazzino di memoria a lungo termine. Quindi le informazioni, le parole che si trovano nelle prime posizioni della lista, al momento in cui ho letto tutta una lista di 16 parole, sono transitate dal magazzino di memoria breve al magazzino di memoria a lungo termine e da lì vengono recuperate. Le parole che occupano l'ultima porzione della lista, invece, probabilmente vengono recuperate grazie ancora all'azione della memoria a breve termine. Quindi, guardando come si distribuisce quella che viene definita curva di posizione seriale, cioè come si distribuiscono lungo una serie di apprendimenti il recupero delle informazioni di una lista di parole apprese, noi possiamo capire se il soggetto che abbiamo di fronte a noi ha un effetto di primacy o un effetto di recency, utilizza prevalentemente la memoria a breve termine o la memoria a lungo termine. Qual è
è la differenza? La differenza è che, ad esempio, i magazzini di memoria a lungo e a breve termine sono compromessi in maniera differente a seconda delle patologie di cui un soggetto

a cui un soggetto può andare incontro. Ad esempio, i pazienti anziani con malattia di Alzheimer possono recuperare a questo test delle parole, cioè possono avere, soprattutto in fase iniziale, possono ricordare alcune parole all'interno di questo test, possono avere delle prestazioni diverse da zero. Ma se andiamo ad analizzare la curva di posizione seriale, ci accorgeremo che le parole ricordate dai pazienti con malattia di Alzheimer sono tutte quelle che si trovano collocate nelle porzioni finali della lista, cioè quelle a carico, il cui recupero è a carico della memoria a breve termine. Perché? Perché la memoria a breve termine nella malattia di Alzheimer si deteriora molto più tardi della memoria a lungo termine. Quindi, nella curva di posizione seriale di un paziente con malattia di Alzheimer avremo delle parole che sono revocate, che si trovano che si trovano nella posizione finale della lista grazie all'effetto recency, ma non avremo nessuna o pochissime parole che invece si trovano nella porzione iniziale della lista, perché l'effetto primacy non si ha, perché la memoria a lungo termine è danneggiata. Come sottolineato da Atkinson e Shiffrin 1968, le ultime parole della lista sono ancora disponibili nella memoria a breve termine e quindi possono essere utilizzate ancora per un brevissimo lasso temporale. I limiti della memoria di lavoro. Quanto a lungo vengono trattenute le informazioni all'interno della memoria di lavoro? Il limite della memoria di lavoro a breve termine è di 7 più o meno 2 chunks o blocchi di informazione e non di 7 elementi singoli. Sono blocchi di informazione, sono chunks, sono digit, cioè sono elementi combinati fra di loro. Sono dei blocchetti di informazione che il nostro cervello codifica fino a un massimo di 9 elementi. Cercate di memorizzare più numeri possibili. Se io vi dicessi adesso se io vi leggessi questi numeri 4, 3, 9, 0, 2, 6, 4, 1, 9, 7, 8, 3, 2, 5, 6, 2, 0, 1, 9, 7, vi dicessi ripetete più numeri possibili, quello che la maggior parte di voi probabilmente farà è rievocare un numero di informazioni che va da 7 a 5 o 9, più o meno 2. Questo è il range di normalità di estensione della memoria a breve termine. Oltre passiamo all'utilizzo della memoria a lungo termine, sotto 5 cominciamo a pensare che ci sia una patologia sottostante. Esempio, quanti numeri riuscite a ricordare? Provate ad esercitarvi a casa. Vi lascio uno spunto di riflessione. Descrivi il modello di Budley and Hitch. A cosa serve la memoria di lavoro? La codifica dell'informazione. La memoria a breve termine non è semplicemente una stazione tra percezione e memoria a lungo termine, è qualcosa di molto di più. È un sistema cognitivo in cui avviene una specifica codifica dell'informazione, quindi una riscrittura della traccia amnesica che già aveva subito una prima forma di trascrizione nella memoria sensoriale, ma a questo punto viene codificata in maniera diversa, in maniera più profonda, in maniera più, come dire, più articolata dalla memoria a breve termine. L'informazione può entrare nella memoria a breve termine da due fonti, dalla memoria sensoriale o da quella a lungo termine. I modelli cognitivi, ricordatevi, più complessi sono sempre modelli che prevedono un feedback e un feed forward. Quindi, anche per quanto riguarda il sistema di memoria, più articolato, la memoria a breve termine ha due ingressi, dalla memoria sensoriale direttamente e di ritorno dalla memoria a lungo termine. Perché? Perché io posso recuperare un'informazione dalla memoria a lungo termine, trattenerla di nuovo in quella a breve termine, farla ricodificare dalla memoria a breve termine e rinviarla a quella a lungo termine in un circolo costante. Budley ha utilizzato il termine di memoria di lavoro per intendere un tipo di memoria che opera sulle percezioni, quindi che opera sugli stimoli. Opera una codifica fondamentalmente. Rappresenta la capacità di ricordare ciò che abbiamo appena percepito e di pensarci in termini che già sappiamo. Che vuol dire? Vuol dire che la memoria a breve termine è una cosa che non solo lavora sugli stimoli esterni, ma anche sulle concezioni che riguardano noi stessi, sulle informazioni che riguardano noi stessi.
La utilizziamo per pensare a ciò che già sappiamo e per trarre conclusioni sulla base di queste conoscenze. Quando recuperiamo delle informazioni relative alle nostre conoscenze di base,

Comunque utilizziamo la memoria a breve termine per ricodificare queste informazioni. I livelli di codifica dell'informazione. Craig e Lockhart, 1972, sviluppano una teoria alternativa a quella di Atkinson e Shiffrin, la teoria della profondità della codifica. Che cosa cambia? Cambia il modo in cui l'informazione può essere codificata. Secondo Craig e Lockhart esistono diversi livelli di codifica. L'aspetto centrale consiste nel ritenere che la durata della traccia presente nella memoria dipenda dalla profondità con cui lo stimolo è stato elaborato in fase di codifica. Quindi, perché recuperiamo certe informazioni sì e certe informazioni no? Secondo la teoria di Craig e Lockhart dipende da quanto bene e quanto profondamente abbiamo codificato l'informazione nella memoria a breve termine. Gli autori ipotizzano tre livelli di elaborazione: strutturale, fonemico, semantico. Questo è il modello. A livello di codifica strutturale, ad esempio, se io presento questo cartellone, sì, diciamo, una diapositiva con queste due parole, vi chiedessi la parola è in minuscolo o maiuscolo. Voi rispondereste, indicate la parola in maiuscolo o in minuscolo, voi rispondereste automobile e il tipo di codifica fatta sarebbe semplicemente di tipo percettivo, strutturale. Avreste semplicemente fatto un discrimine tra le lettere maiuscole e le lettere minuscole. E questa è una prima forma di codifica che possiamo effettuare col nostro sistema di memoria. Una seconda forma di codifica più profonda è la codifica di tipo fonologico. Se io vi dicessi indicate la parola che contiene la lettera Z e voi dovreste leggere zanzara e mosca ed indicare zanzara, in questo caso avreste dovuto fare un discrimine di tipo fonologico, cioè non limitarvi soltanto alle caratteristiche visive percettive degli stimoli, ma avreste dovuto fare una elaborazione a livello proprio fonologico, fonetico. Poi c'è un terzo livello più profondo di codifica che è il livello semantico. La parola indica un non vivente? Se io vi dicessi di indicarmi quale tra cucchiaio e zebra è un non vivente, voi mi rispondereste cucchiaio. Per identificare questa parola, voi avreste dovuto codificare l'informazione a un livello profondo, a un livello semantico. Il livello semantico è quel magazzino di memoria che contiene tutte le informazioni strutturali, fonologiche, rappresentazionali di ogni oggetto o di ogni evento che noi abbiamo, di cui noi abbiamo fatto esperienza. Questi tre livelli hanno un effetto importante sulla capacità di recupero. È stato visto che, ad esempio, il livello semantico è quel tipo di codifica che consente di rievocare con più accuratezza le parole, quindi è quel tipo di processamento che consente un maggior recupero della parola. Che vuol dire questo in soldoni? Che se voi quando studiate, concettualizzate a livello semantico quello che state studiando, il recupero delle informazioni poi sarà molto più forte, sarà molto più accurato. Questo è il modello, secondo il modello, diciamo, di memoria a vari stadi, ripensato dopo, dopo che Budley ha rivisitato il concetto di memoria a breve termine. C'è un'informazione in arrivo, si attiva la memoria sensoriale, se non c'è sufficiente attenzione la traccia decade e va nel dimenticatoio. Se invece c'è sufficiente attenzione, attenzione di tipo selettivo, la traccia dopo essere stata codificata nella memoria sensoriale va nella memoria a breve termine, stessa cosa. Se l'attenzione qui è bassa, la traccia cade nel dimenticatoio. Se l'attenzione è elevata, la memoria a breve termine codifica uno dei tre sistemi che abbiamo visto, l'informazione, la spedisce alla memoria a lungo termine e contemporaneamente dalla memoria a lungo termine si ha un'informazione a feedback di ritorno alla memoria a breve termine. L'informazione quindi subisce un'ulteriore ricodifica e un ulteriore invio alla memoria a lungo termine e via dicendo. In questo modo il processamento dell'informazione diventa via via più forte, via via più strutturato e quindi la traccia diventa via via più resistente. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quanti sono i livelli di codifica delle informazioni? Ecco quindi il riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono i processi cognitivi sottostanti alla memoria? Com'è organizzato il modello a tre stadi? Cos'è la memoria sensoriale? Cos'è la working memory? Descrivi il modello di Budley e Deitch. Quanti sono i livelli di codifica delle informazioni?
In questa prima lezione sulla memoria abbiamo quindi osservato come lavorano i sistemi sensoriali e il sistema di memoria a breve termine. Nella lezione successiva ci occuperemo invece del magazzino di memoria a lungo termine in maniera più dettagliata. Vi ricordo che per tutte le specifiche riguardanti il materiale aggiuntivo potete consultare il sito del corso. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Questo era un brano dedicato alla cultura sufi, un brano con le poesie di Hakim Omar Khayyam, famoso poeta persiano, che la traduzione di questa poesia, perché lui diceva delle quartine, ci fa capire bene, ci avvicina tanto al concetto di che cos'è il sufismo. Giustamente quello che vi dirò è la mia interpretazione, perché nel mondo sufi abbiamo diverse interpretazioni e io rispetto per tutte le forme di interpretazioni. Lui dice, in persiano dice, Meinush che omre Giove dani inast. Meinush vuol dire bevi il vino. Proprio con la prima parola ti dice una cosa assurda nell'Islam, perché nell'Islam è vietato bere vino. Invece lui dice, Meinush che omre Giove dani inas, vuol dire bevi il vino, che questa è la vita eterna. E poi un'altra rima dice che tutto quello che hai fatto nella tua gioventù puoi paragonare con un bicchiere di vino. E poi dice, vivi nel momento, vivi di adesso, in questo momento che stai vivendo, goditi la vita. Che cosa ci insegna Khayyam, che era un grande scienziato, era un grande artista, che nel concetto diciamo del sufismo, con la sua interpretazione, bisogna vivere la vita con la gioia. E il vino nella letteratura persiana è sempre un simbolo della libertà, del pensiero. Loro spesso non parlavano veramente del vino come noi pretendiamo. Era un simbolo un simbolo di libertà, di protesta, no? E spesso vediamo che il vino, figura del vino, nelle poesie persiane rappresenta misticismo e il sufismo. Sufismo in realtà nasce alcuni dicono dopo 200 anni dopo morte della profeta Maometto, in alcuni paesi, alcune città, nascono prime confraternita sufi. Queste confraternita hanno diversi nomi, dipende chi ha fondato oppure il nome della zona. Non dimentichiamo che esistono più di 40 confraternite sufi nel mondo. Quello che è più famoso nell'Occidente è quello Mevlevi, che è fondato da Rumi o Mevlevi in Turchia, anche lui era un poeta persiano. Che sono più famosi per questo tipico danza dei derviši rotanti, no? Queste persone con vestiti bianco, con la gonna che si apre, girando, questa gonna si sale sempre di più, e ha un effetto bellissimo. Però esistono altri tipi di confraternita che alcune addirittura non si danza, non c'è questa forma di trance, loro magari solamente suonano, oppure alcuni solamente cantano. Nello stesso diverse di queste confraternità, poi con l'epoca.

sono nati purtroppo alcuni anche di limitazioni. Alcuni sono diventati addirittura delle sette, no? Che io nel mio percorso che faccio qua sempre combatto con questo pensiero, perché in realtà quel pensiero vero del sufismo, del misticismo che deriva dai paesi musulmani è quel messaggio di pace e dell'arte. Quello che vediamo bene, invece, alcuni con confraternita sufi hanno rispetto per questa cosa e loro organizzano tanti eventi artistici, anche tanti concerti. Tanto vero che in diversi paesi musulmani, alcuni posti che i sufi andavano lì, praticavano, suonavano, vengono distrutti purtroppo, o nell'epoca sappiamo che alcuni sono stati anche uccisi purtroppo dai governatori musulmani che hanno utilizzato l'Islam solamente per governare e comandare. Un'altra parte importante del concetto del sufismo è una parte che riguarda i rituali, rituali che si fanno con percussioni, percussioni particolari. Io qua ho portato anche un percussione che si chiama Daf, questa percussione qua. È un percussione che si suona in tutta la zona di Kurdistan, anche in Iran si suona, con questo fanno dei rituali particolari, suonando, facendo un cerchio e suonano, tutte queste persone. Adesso vi faccio sentire, anche un brano, che fanno dei rituali e loro cantano, fanno dei canti portando il nome di Dio, di Allah, oppure dando delle indicazioni su alcuni personaggi importanti. Ad esempio, in questo rituale che io adesso faccio, loro dicono Hu Madad come risposta. Hu sarebbe quel suono primordiale, Hom Hu, che vuol dire il Dio che c'è dentro di te. E Madad vuol dire io sono qua, sono presente, aiutami, sono qua. E loro ad esempio dicono poi nel fraseggi, utilizzano anche nomi di, come vi ho detto, dei famosi caposcuola di Sufi, oppure dicono Ya Shams Tabrizi. Shams Tabrizi era un personaggio che Rumi diventa innamorato di lui, era suo guru. E normalmente utilizzano dei ritmi particolari, che noi questi ritmi troviamo anche nell'Occidente. Ad esempio questo ritmo che faccio, loro si chiamano O da em oppure Haddadi, sono dei nomi diversi, però ho 2/4 o 4/4 semplice, però con gli accenti particolari che adesso vi faccio sentire questo rituale, un modo piccolino che volevo addirittura, siccome siamo in un periodo di natalizio, quindi anche dedicare questo pezzo ai tutti gli amici che ci vedono.

Una parte importante della cultura sufi è il dialogo con mondo, non solamente con mondo occidentale, anche altre religioni, perché poi alla fine il sufismo arriva alla libertà della mente, e il suo messaggio di pace è l'amore soprattutto, perché l'amore non riconosce religioni. E noi vediamo che questa cosa succede anche per mistici occidentali. San Francesco nei suoi viaggi verso il mondo arabo, andare a dialogare con i musulmani, è un simbolo del dialogo proprio del momento difficile, delle crociate, no? E noi, in realtà, io ho fatto diversi progetti su questo dialogo tra sufismo e cristianesimo. Ho fatto diversi concerti proprio dedicato al rapporto, un rapporto immaginario tra Rumi, questo poeta, e San Francesco, un rapporto immaginario che loro due si sono incontrati. Si dice che Rumi e San Francesco non si sono visti mai, non si sono incontrati, però per me è stato un simbolo, una scusa per parlare di questo argomento. Abbiamo fatto anche un film su questo dialogo. E io, da quando vivo qua nell'Occidente, vedo spesso le musiche del Medioevo, musiche spirituali, che quanto assomigliano nelle musiche nostre. E abbiamo trovato radici comuni tra le parole di San Francesco con parole di Rumi. Ad esempio, in diverse poesie, tutte e due parlano del sole. O tutte e due parlano degli animali, degli uccelli, del rapporto tra loro e il cosmo. Spesso Rumi racconta delle storie sugli animali. Tutte e due parlano del cerchio. C'è un film di Rossellini in bianco e nero che c'è una scena di San Francesco, se non sbaglio si chiama Francesco Giullare di Dio. Che lui parla con tutti i seguaci e dice: ok, cominciate a girare, cominciate a girare. Si vede proprio nel film che loro cominciano a girare, questi francescani, ognuno casca direzione diverse per terra. E lui dice: ok, prendete quella direzione, andate a portare il nostro messaggio di pace. Addirittura si dice vestito che si mettono i francescani col vestito lungo, proprio come se fosse San Francesco. In qualche modo ha ispirato dai sufi. E non dimentichiamo che parola suf o sufi vuol dire quel vestito grezzo che si mettevano, perché i dervisci e i sufi mettevano quel vestito. Secondo me assomigliano tantissimo, c'è un rapporto molto vicino tra il pensiero dei San Francescani e dei sufi. Quel messaggio che ha dato San Francesco assomiglia tanto ai messaggi che hanno dato dei maestri sufi, anche più o meno la stessa epoca. E noi come possiamo capire questi messaggi? Grazie alle poesie che hanno scritto e grazie alle musiche che hanno scritto. Ad esempio, alcuni brani musicali proprio parlano di un'atmosfera musicale dell'epoca, parlano anche il ritmo non è sempre 2 quarti o 4 quarti, spesso noi sentiamo dei ritmi dispari. Adesso vi voglio far sentire un'altra canzone delle poesie di Rumi, che la traduzione

Di questa poesia molto interessante perché Rumi dice che continuamente dice divanesho, divanesho, in persiana significa diventa pazza, loro parlavano spesso di una follia, delle tue passioni, spesso ti invitavano di andare dietro dei tuoi passioni perché si vive solamente una volta. Spesso i grandi sufi dicono non sappiamo al di là che cosa c'è, anche questo è un grande contraddizione sulla cultura musulmana, perché cultura musulmana ti dice c'è l'inferno, c'è paradiso, come si dice anche in cultura cristiana. Però nei grandi sufi hanno dei grandi dubbi su questo argomento. Anzi, come se fosse paradiso, l'inferno per loro non è più importante. Grandi maestri sufi dicono: io talmente sono innamorato del Dio che esiste dentro di me, che per me non è più importante che al di là dove andrò. Io andrò da lui. Lo Dio posso trovare che nell'inferno che nel paradiso. E questo brano, Rumi dice, diventa pazza, poi dice parvanesho, parvanesho, vuol dire diventa falena, diventa farfalla. Perché? Perché c'è un rapporto interessante tra farfalla e la fiamma di una candela, perché la farfalla sempre si avvicina di più a questa fiamma, perché è innamorato della luce. E la fiamma dice che, senti, non avvicinarti tanto a me perché ho paura che ti bruci e poi muori. Però la falena o la farfalla dice che io non ho paura perché io sono innamorato della luce, di te. E sempre si avvicina di più girando intorno. Finché a un certo punto, una notte, prende il fuoco e muore. Però muore con gioia, muore con massimo dell'amore. Muore mentre sta danzando, mentre sta girando intorno della sua amata. E poi che succede? Che la storia che poi dopo racconta la candela è interessante perché racconta tutta la storia d'amore tra lui e la falena, che adesso che non c'è. Però lui continua a piangere per sua mancanza, però dà la luce agli altri, dall'arte. Quindi la vita anche delle nostre sofferenze, se quelle sofferenze sono con l'amore, non sono più sofferenze, daremo sempre la luce agli altri. E in questo concetto così interessante, Rumi con bellissime parole racconta proprio questo concetto che io adesso vi ho raccontato perché tradurre proprio direttamente dal persiano un po' perde significato. E vi canterò questa poesia.

È il messaggio universale di tutte le religioni nel mondo, compreso il sufismo o l'Islam, perché io penso che comunque quella parte spirituale dell'Islam e tutte le altre religioni, quella che conta. Nell'Islam l'abbiamo chiamato sufismo. Può essere buddismo, può essere cristianesimo, può essere san francescani, possono avere diversi termini. È un messaggio di dialogo e l'amore. L'amore che significa? L'amore vuol dire, è parola più importante della nostra vita, che non possiamo raccontarlo che cos'è veramente, è una sensazione che percepiamo. E tutto quello che noi esseri umani abbiamo fatto durante la nostra vita, secondo me abbiamo fatto per l'amore. Quindi raccontare l'amore è difficile, si può interpretarlo in diversi modi. Io penso che, come dicono i grandi sufi, la via del sapere, quella che conta, la via che tu, un percorso che fai per la conoscenza e per la nostra curiosità verso il mondo, per scoprire le cose belle. Quella via che state facendo forse anche tutti gli studenti di Uninettuno. Penso che la cosa più bella della vita è proprio questo, il percorso dello studio, della cultura, l'arte e la scienza. Proprio questi tre elementi che grandi poeti sufi ci hanno indicato. Spesso vediamo nelle poesie sufi loro ci indicano e ci invitano ad imparare la scienza. Non dimentichiamo che grandi sufi erano anche dei grandi scienziati, come Omar Khayyam, che era un grande astronomo. Astrologo anche. Ancora ci sono costellazioni stellari con nomi che ha creato lui. Erano grandi poeti, erano grandi artisti. Ecco perché sono diversi con una persona che solamente perde tempo, io dico perde tempo per certe cose che ti dice religione, che poi hanno scoperto, oppure abbiamo scoperto che queste cose solamente erano di alcuni comandi per governare il popolo. Io nel mio mondo che vivo oggi non penso che non mi sento un sufi, anche perché nella lezione del sufismo mi hanno insegnato che se tu ti dichiari un sufi e dici che io sono un sufi, non sei più un sufi, perché il sufismo non è un marchio, non puoi essere fiero che io sono un sufi, perché appena diventi fiero di te stesso, di seguire certo modo di pensiero, già lì c'è qualcosa che non va. Non dimentichiamo che i grandi poeti sufi sempre ci hanno messo un dubbio, e il dubbio fa parte di noi esseri umani. Non possiamo mai dire che il mondo è questo, raccontiamo per la gente, no, possiamo dire che questa è la nostra interpretazione verso il mondo. E quindi io adesso che continuo a vivere qua in Italia, paese che mi piace tanto, ho trovato tanti sufi anche qua nella cultura italiana per me. Dico sempre che per me alcune musiche che ha composto, ad esempio Ennio Morricone, sono delle musiche sufi. Certe volte vedo personaggi, canzoni che ha fatto De André, per me alcune sono canzoni sufi. Non è che per forza devi suonare uno strumento orientale o dici le poesie che diventi un sufi. Certe interpretazioni di grandi direttori di orchestre, certi pittori, per me sono sufi. Vi faccio un esempio, ad esempio, siccome sono anche un pittore, mi piace pittori italiani, che ne so.

mi piace molto Fontana, no? Con quel gesto che lui tagliava i quadri per trovare lo spazio che sta dietro, per andare oltre la pittura. Era un gesto sufi. Quadri di Mario Schifano, certi quadri di Mario Schifano per me sono dei quadri sufi. Quindi il concetto del sufismo è un concetto per me mondiale. Spero che un giorno, anche se non è facile, viviamo un mondo con più amore e più pace. Penso che l'unica cosa che ci salverà e ci fa stare bene è la cultura. La cultura, quando cominciamo a impararlo, poi ci insegna di rispettare per altri esseri umani e capire l'amore veramente che cos'è.

0: Quando scegli l'eccellenza, scegli Uninettuno. L'Anvur ci ha riconosciuti ancora una volta come migliori. Uninettuno è la migliore università telematica d'Italia. Siamo ancora i primi, grazie ai nostri studenti, ai nostri docenti e a chi ci sceglie ogni giorno. Studenti da tutto il mondo, insegnamenti innovativi, risultati straordinari. Uninettuno, l'università che cambia il tuo domani. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

chiamo Nureddin Fati, vengo dal Marocco, del nord del Marocco. Vengo da una tradizione musicale ancestrale. La mia tradizione musicale risale dai periodi di Isewa, ovvero una tribù di musicisti itineranti nelle montagne del Rif. Il mio nonno, maestro Ahmed, mi ha trasmesso con la tradizione orale l'arte del flauto.

gioco, suonando questo strumento, quello che si chiama el gaita, ovvero strumento di questa tradizione di musicale Isawa. I miei nonni, sia bisnonno che mio nonno, erano uno dei veri fondatori di questa tribù o di questa confraternita. La loro musica non era una musica con un repertorio, ma una musica con un rito. La loro musica era un rito, non è un dei brani musicali, quindi la loro presentazione musicale dureranno un paio d'ore, come possano durare una notte intera. Il rito musicale in quell'epoca era un rito legato alle credenze di prima dell'arrivo dell'Islam nel fuoco, nella terra, nel sole, nella luna, e quindi la musica si faceva in onore della terra o anche la raccolta, perché questa gente erano tutti praticamente di agricoltori e quindi la loro musica era legata alla terra.

La musica Issawa si è sviluppata non solo nel nord del Marocco, ma si è sviluppata in tutta Nord Africa e ha anche contaminata tutto il bacino mediterraneo, dal sud di Spagna alla sud Italia. La troviamo questo strumento un po' dappertutto, perché è l'unico strumento più antico. Questo strumento lo troverei anche in Cina. Però nel bacino mediterraneo è molto presente, perché ora in Marocco ogni festa di matrimonio o una festa di qualsiasi tipo di festa religiosa, tipo la circoncisione, ma anche la festa del Ramadan o la festa di Eid al-Kbir, o qualsiasi festa troviamo queste tribù di musicisti ancora adesso con questo, suonano questo strumento e che praticano anche questo rituale. Potrei dire molto di più, perché questa musica, la musica Isawa, è entrata anche nella tradizione therapeutic. Ci sono delle cerimonie therapeutic che praticano questi musicisti in presenza di alcune persone che sono, diciamo, toccate da un male. Il male era, anche una malattia era legata a un spirito del male, e questi musicisti praticano questa arte per sia un'elevazione del spirito, ma sia anche sbarazzarci del spirito del male. Col tempo questa musica si è sviluppata e all'inizio si suonava soltanto con le percussioni. Le percussioni accompagnano l'strumento del flauto. Tra l'altro, la storia della musica è iniziata con un battito della mano, e poi, dopodiché, l'uomo ha scoperto anche il soffio, la musicalità attraverso la sua. E quindi si explica bene che la musica Isawa è una delle musiche più antiche del Nord Africa, perché si usava soltanto gli strumenti di percussione e le fiati.

Dopodiché, nelle montagne del Rif, si sono sviluppati altri aspetti musicali con la scoperta di un strumento anche molto antico e ancora più antico del liuto. E lo zar o il gambri, sempre un strumento presente, molto presente nelle montagne del Rif, o anche adesso è molto presente in tutto il Marocco. Questo strumento prima aveva solo tre corde, poi i marocchini col tempo l'hanno sviluppato, hanno aggiunto un'altra corda e è diventato quattro corde. Questo strumento ha accompagnato anche i maestri musicisti di Issaouah, quindi l'orchestra di le musiche antiche marocchine erano sviluppati o formati da corda, percussioni e flauti.

Questo praticamente è un timbro di canti di montagne, di riff, o di Atlas anche, però io l'ho cantato adesso in arabo, però normalmente i canti sono in lingua berbera, di questo tipo, diciamo, di musica. Questa musica normalmente si accompagna con un altro strumento a percussione che è diverso di tabal di Isawa, è un strumento che si chiama il bendir. Bendir è un strumento a percussioni molto presente nel questo tipo di musica. Tra l'altro molti musicisti marocchini si andate per esempio nelle parecchie piazze, trovate un strumentista col bendir e un altro con l'otar, è più comodo, però normalmente le orchestre sono formate da più musicisti con il bendir, trovate anche la lira, il flauto e poi lo zar.

la scala musicale, una scala antichissima, prima anche dell'arrivo degli arabi. È molto caratteristica delle popolazioni che rappresentano la maggiorità del popolo marocchino, che è il popolo berbero. Questo strumento non solo è rimasto nella tradizione di musiche diciamo popolare marocchina, ma ha influenzato anche diversi stili musicali del sud del Marocco, anche il centro, dove è nato anche la musica, diciamo, la musica shabi del Marocco. E la musica shabi, che la parola shabi vuol dire pop, popolare, musica popolare. E questa musica è presente anche nei nostri repertori, nei nostri grandi musicisti, compositori dell'era moderna marocchina, che hanno introdotto questo strumento, anche se era un po' dimenticato negli archivi. Adesso sta uscendo fuori molto di più per ridare l'importanza di questo strumento. Gli storici di questo strumento, ci sono due scuole della storia di questo strumento. C'è la scuola che dice che questo strumento ha di origine nell'India, nel Bangla, nel sud di un paese, Bangladesh, che anche lì, nel sud di Bangladesh, lo chiamano il Jambri. Quindi già la parola Jambri viene dalla fonetica Jambri e Jambri, non c'è molta differenza. Quindi, e poi c'è l'altra scuola che dice che questo strumento è un derivato di un strumento africano che troviamo nel Mali, nel Sudan, nella Mauritania, che si chiama Nguni. Nguni non è altro un strumento che deriva di un altro strumento che si trova molto in Marocco, che è il Hejouj. Questo strumento, il Hejouj, e anche questo lo chiamiamo in Marocco il Gembri. E questo normalmente ha molto differenza, perché questo ha un suono molto più basso, è rimasto con tre corde, però la tradizione di questa musica è una tradizione molto africana, è una tradizione musicale che si chiama la musica Gnawa.

0: بدري من مدينة مراكش تعلمت مع الأب ديالي كان مقدم ديال قناوة في مراكش وملي كنت صغير تنقرا في المدرسة وتنبات في قناوة والصباح تنمشي للمدرسة تاني تنعاود نقرا إلى حتى توفى الأب ديالي وبقيت أنا مع قناوة مع قناوة ديال مراكش.
1: La musica gnawa è una musica caratteristica del sud del Marocco, è una musica che è presente molto nella tradizione subsahariana, ma anche nel Sahara. Questo strumento anche è molto importante nella tradizione musicale marocchina perché è un strumento, a parte il fatto che è molto antico ancora, anche questo strumento, e ha avuto molto successo negli ultimi anni perché sono creati molti festival, tra l'altro il festival di Sawira, che è il festival della musica gnawa, che ha dato importanza a questo strumento. Direi che la musica, i marocchini o il festival ha dato l'importanza dopo che un grande maestro della produzione musicale si chiama Bill Aswell, che lui ha fatto una produzione con le gnawa negli anni 80, negli anni 70-80, e ha avuto molto successo sia nel circuit, World Circuit americani, e lì ci sono stati molti jazzisti che sono interessati a mischiare la scala jazz o la musica jazz con la scala pentatonica della musica gnawa. La scala pentatonica della musica gnawa è una scala antichissima per sé, perché è nata più che altro nell'Africa, e come noi sappiamo l'Africa è un po' la mamma di tutti, parlo dell'Africa nera.

0: E gli arabi quanto hanno conquistato l'Africa nera, portavano degli schiavi neri nel sud del Marocco. Questi schiavi neri passavano di giorni interi nel palazzo reale a fare lavori duri e la sera c'avevano un momento di relax e cominciavano a suonare il krakeb, che è un strumento tradizionale di questo rito musicale che si chiama Gnawa, e con questo strumento a corda, che era Nguni all'epoca, una più piccolo di questo, però è proprio la mamma di questo strumento. E questo rito che facevano nelle corte di questi grandi palazzi faceva che questa musica dava la gioia alle re, alle proprietarie di questi palazzi, che erano tutti di arabi. E gli arabi sono interessati a questo fenomeno musicale e di là sono apparsi i primi, fenomeni della liberazione del neri. Io posso comparare la musica Gnawa come il blues americano. Tra l'altro la musica Gnawa è il blues del deserto. La musica Gnawa ha una radici molto forte nel Sahara, ma anche nella tradizione musicale africana, perché noi vediamo che il repertorio della musica Gnawa è intanto un repertorio cantato con la lingua Bambara nelle origini. Quando gli arabi sono arrivati e hanno scoperto questo fenomeno musicale, la lingua Bambara l'hanno fatta un po' sparire dal repertorio e hanno rimpiazzato questa lingua con la lingua araba e soprattutto il testo non era più il testo che parlava di rito, ma parlava proprio che altro di dhikr, ovvero la ripetizione del gloria a Dio, Allah e a Muhammad. Questa musica normalmente, come ho detto, è molto importante nella tradizione musicale marocchina, perché per un fatto importante, che questa musica è una musica di liberazione, perché questi re, quando hanno scoperto che questi africani avevano un dono forte, o questi schiavi avevano un dono forte, una capacità forte di liberare le anime dell'inquietudine, dell'angoscia e dell'insicurezza, e tutti i problemi che l'uomo vive nei tempi moderni, ma li viveva anche in quel periodo, hanno deciso di liberare questi personaggi, questi musicisti, e tutti hanno dato una raccomandazione a tutti i califfi che si trovano in tutta Nord Africa per poter ricevere questi musicisti. E questi musicisti, anche loro itineranti che vengono dal sud, finora noi li troviamo nelle strade del Marocco a suonare il gimbri, lo hejouj, e il krakeb. Il repertorio è un repertorio molto divertente e interessante, perché è un repertorio che si può suonare in tutta la notte con delle fasi. È molto rigoroso come repertorio, non è un repertorio così, è un repertorio molto rigoroso, perché si suona in tutta una notte. Si chiama, tra l'altro, la loro usanza si chiama El Lila, la tradizione musicale di Gnawa, con diverse fasi per arrivare all'elevazione del spirito.
1: الليله كتشاط عليه الشروط ديالها، شنو خصو يدير؟ اول حاجه هو خصو يشري الذبيحه الكبيره والذبيحه الصغيره، ثاني حاجه البخور، ثالث حاجه اللي دغى الاثواب اللي باش يتغطاو بشغل الحال، عاد تيبدا المعلم. تتجي الوقت ديال الليله كتبدا اول حاجه تنقوم بها هي تيديروا الحنه للمريض، كنشخصو تنديرو فوق كرسي كنغطيوه بالالوان كاملين بسبعه. ملي كتبدا ميقات ديك 8 حتى 9 الليل كيبداو بولاد بامبرا. ولاد بامبرا يعني المعلم بالجنبري، لي موزيسيان اللي الموسيقي اللي معاه تيضربو غير باليد، تيتسمى ولاد بامبرا. من بعد تيجيو طروحات كويو المعلم ونفس القراقبيه، تيبداو يخدموا القراقب تيتسماو كويو. الور من بعد هاد المامر تيدوزو للعاده. العاده كاينو المعلم بلي طومبو الطبوله، تينوضو البنات اللي محاضرين كلهم في الليله بالشمع، الحليب، التمر،

Quindi noi da quello che abbiamo, diciamo, quello che ho detto finora, parlando di due riti importanti e ancestrali della musica marocchina, che è il rito di Issawa, che si suona con il gaita e gli strumenti a percussione, e l'altro rito che è molto importante in Marocco, che si chiama la musica o la tradizione musicale di Gnawa. Il rito di Issawa è proprio presente dall'uomo berbero, l'uomo bianco del Marocco, invece il rito della musica Gnawa è un rito dell'uomo nero. Ecco, questi sono i due aspetti di musica tradizionale marocchini prima dell'arrivo dell'Islam. E ora parlerò proprio di la musica, diciamo, di quanto gli arabi sono arrivati nella terra del Maghreb. Parto da una storia molto bella, che è la storia di un grande maestro, Ziryab, un maestro che viene da Baghdad, e anche lui, le origini di Ziryab, alcuni dicono che è uno africano, perché aveva il colore, anche lui era scuro, però le storie dice che è un persiano. Questo ragazzo a Baghdad aveva un talento forte come suonatore di questo strumento che è l'uto, l'oud, e il suo maestro nella corte, perché la musica si faceva sempre nelle corte di re o degli imperi, e nella corte di Harun al-Rashid, Ziryab era diventato molto bravo, più bravo del suo maestro. E il suo maestro era, diciamo, geloso, aveva paura di perdere la sua posizione di grande maestro di Lud, e decide di ammazzarlo. E questo prende il suo liuto e viaggia, arriva in Marocco, attraversa il mare, arriva in Andalusia. E lì che si installa, e liuto all'epoca aveva solo 4 corde doppie, e lui ha aggiunto la quinta e la sesta corda, e praticamente grazie a lui che il repertorio, diciamo, è nato il repertorio della musica arabo-andalusa, che in seguito ha influenzato il Marocco e tutta Nord Africa. Queste sono le radici vere proprio della musica arabo-andalusa, grazie a questo maestro Ziryab.

Ziryab è il maestro di questo strumento. Ziryab ha lasciato un repertorio molto, anche lui molto rigoroso, o la nuba, la chiamiamo la nuba andalusa, molto presente in Marocco. E la musica è una musica culta, una musica di contemplazione. E tra l'altro si assimila un po' alla musica classica occidentale. La musica di Ziryab era una musica, anche questa una musica di corte, una musica che si faceva nelle corti andalusi. Si è sviluppata nel grande salotti della parte nobile della popolazione. Un repertorio che parte dalla mattina fino alla notte, anche perché ci sono delle nubet per la mattina, ci sono la nuba per il pomeriggio e c'è la nuba della notte. Questa è una musica che si suona, che si pratica tutto il giorno, e questa è una musica anche, e per quello è molto presente nelle case, tutte praticamente le famiglie del Marocco sentono questa musica sia la mattina, la sera, il pomeriggio, nelle case. È una musica che ha influenzato tutti praticamente nord del Marocco, nord dell'Africa, perché poi la troviamo in Algeria, in Tunisia, fino alla Turchia, la troviamo su altre forme, ma è sempre musica araba andalusa. Ma non solo, questa musica ha influenzato anche tutta l'altra sponda del Mediterraneo, perché troviamo di tracce della musica araba andalusa nella corte di Federico II a Catania. Poi Federico II portava i musicisti arabi, marocchini dell'Andalusia e anche del nord del Marocco per tutta l'Italia, in Calabria, Napoli. E troviamo sia le tracce sia nel repertorio classico napoletano, ma anche alcune melodie napoletane. Nel sud Italia, per esempio, alcuni brani della tarantella calabrese troviamo dei motivi della musica tradizionale, diciamo, arabo-andalusa. La musica arabo-andalusa è stata la prima a introdurre anche il violino. Ora troviamo anche la viola, il contrabbasso, la formazione classica della musica classica, ma all'epoca c'era.

rabab, che era similare al violino. Oltre al rabab c'era ney, che è il flauto tradizionale arabo, e poi il qanun. Il qanun è uno strumento anche antichissimo arabo, che è entrata è anche un strumento importante nella musica araba andalusa, ovvero il pianoforte occidentale. Il qanun non è altro, è praticamente la stessa configurazione del pianoforte. L'esecuzione di questo repertorio viene affidato a un'orchestra dove ci sta al minimo un suonatore di rabab, un suonatore di ney, un suonatore di oud e un suonatore di qanun e un suonatore di un strumento di percussione, si chiama derbuka. Le vere strumenti antichi era una derbuka col pelle di pesce, e questa è la tradizione, no, dell'orchestra della musica araba andalusa. L'esecuzione di questo repertorio può arrivare fino a 30 elementi, fino a di più di 30 elementi, quindi non è solo un'interpretazione di solo 5 o 6 musicisti, ma può andare fino a un'orchestra grande.

E il repertorio è cantato solo in arabo, il repertorio della musica araba andalusa. Alcuni repertori sono stati cantati in lingua ebraica perché troviamo che la cultura sefardita nel sud di Spagna sono stati molto, c'è stato molto scambio musicale in quell'epoca tra la musica diciamo, della comunità ebraica e la comunità musulmana. Direi che ora ho parlato sia della musica tribale, che è la musica jazzuca e gnawa, e la musica culta, che è la musica arabo-andalusa, e di tutto questo è nato anche un grande fenomeno musicale, che è la musica shebi, che noi troviamo in Marocco, come la musica in Algeria, come in Tunisia, la chiamano musica shebi. Questa musica shebi non è altro un mischio di tutti questi ingredienti che io adesso ho citato, sia la musica Isao, la musica di tradizione Gnawa, o la musica dell'Atlas, o la musica arabo-andalusa, che ha fatto nascere anche tantissimi altri fenomeni musicali in Marocco. Non potrei citare tutti i fenomeni musicali dell'epoca perché poi non finirei, io rimanerei soltanto in questi tre aspetti musicali che hanno veramente che fanno parte veramente della radice della musica marocchina. Riguardo alla mia esperienza da musicista ed emigrato, da uomo che ha viaggiato nel spazio, io direi uno quanto viaggia nel spazio non fa altro che viaggiare dentro di se stesso, perché poi noi viaggiamo con le nostre radici, la nostra cultura, ma non solo che viaggiamo la nostra cultura, però viaggiamo anche con la nostra psicologia, viaggiamo con il nostro corpo, ma viaggiamo anche dentro di noi stessi. E quando uno viaggia e viaggia dentro di se stesso non fa altro che richiederci tutti i giorni da dove vengo. E lì uno riscopre ancora di più le sue radici. Io che sono nato in una tribù di musicisti ho riscoperto moltissime cose nella mia tradizione viaggiando. E la mia tradizione, come dicevo prima, è una tradizione che ho conosciuto da berbero nomado, ha conosciuto moltissime influenze e moltissimi incontri anche nel passato, non solo ora. Io non faccio altro che continuare le storie. E quindi con il mio viaggio io ho incontrato tantissimi realtà musicali, ma anche uomini, musicisti che hanno influenzato il mio repertorio.

io direi che il mio repertorio è un repertorio che parte dalla radice della musica Isawa, o la musica jazzuka, quello che ho citato prima della montagna del Rif, e poi questo repertorio ha incontrato tantissime altre realtà musicali. Parto da un lavoro che ho fatto nel 2003, un lavoro che ho fatto si chiama Taragnawa, è un lavoro musicale che non è altro l'incontro della musica rituale del sud del Marocco, che è l'Ignawa, quello che ho detto prima, che è caratteristica della musica subsahariana, e la musica tarantella, che è della Calabria. Eravamo 5 musicisti marocchini e 5 musicisti calabresi. Questa è stata la prima esperienza per far vedere che l'incontro tra i ritmi 6 ottavi di Ignawa con i ritmi terzi della tarantella si sposano molto bene.

e anche nel rito, nella tradizione della tarantella, troviamo rito, rito caratteristico della Calabria nella musica tarantella.

ma non solo nella musica tarantella. Io ho fatto anche alcuni lavori con maestri musicisti della pizzica, che là è anche un rito che è similare alla musica, diciamo, Hisawa. Poi mi sono divertito anche di fare incontrare la scala pentatonica marocchina col jazz, perché molti dal repertorio jazz troviamo il blues, troviamo la scala pentatonica, e questa scala pentatonica che ha permesso anche la liberazione di neri in America attraverso i loro canti di sofferenza nel blues, che ritroviamo uguale nella musica gnawa, che è scala pentatonica per la liberazione di neri nel periodo degli arabi, la conquista degli arabi. E poi ultimamente sto lavorando anche a fare incontrare questo strumento che, come ho detto prima, che alcuni storici dicono che viene dall'India, con un grande amico, un fratello che ho incontrato a Roma, che si chiama Rashmi Bhatt, che lui viene dall'India, e lui è un suonatore del tablas. In questo periodo sto anche facendo incontrare il suono di questo e la scala di questo strumento con la tablas indiana. Direi che sono arrivato nel momento che dobbiamo andare, che c'è un mio amico qua nell'altra

0: Sala, Rashmi Bhatt.
1: Ciao Rashmi. Assalamu alaikum.
2: Merhaba. Merhaba. Merhaba. Namaste. Io sono sul Do.
1: Anche io.

0: E questo è strumento che mi lega molto a Rashmi perché, come dicevo prima, questo strumento ha origini, alcuni storici dicono che ha origini indiane. E questa esperienza di mischiare la musica marocchina con l'India, diciamo, lo ritroviamo non solo un incontro umano, ma un incontro anche reale sulla musica, perché poi le ritmi loro si incastrano molto bene con le nostre, hanno delle matrici comune, e oltre a questo strumento. Mi ritrovo nella musica indiana anche nella melodia, oltre al ritmo, perché la melodia è un po' di, non lo so se le influenze storiche era delle canti contadini o la melodia delle canti indiani antichi, che erano di canti consacrati al divino. Quindi questo incontro si trova sia nel ritmo sia nel forma del
1: Infatti
0: canto.
1: noi abbiamo il primo incontro che noi abbiamo avuto era nel X secolo con un arabo che ci ha invaso in India e già da quell'epoca abbiamo già dei scambi culturali, anche di commercio, però anche culturali. E ci sono molte scale vostre che sono simili a nostre scale, che voi lo chiamate maqam, no?
0: Macam.
1: Noi le chiamiamo raga. E quindi ci sono molte assomiglianze, e quando ho scoperto Nurdin per me era come se già ci conoscevamo sempre. Poi c'è anche il fenomeno di Bollywood, che noi abbiamo preso tantissimo dalla musica araba. Nel Bollywood abbiamo preso l'oud, l'uso dell'oud nel Bollywood adesso ormai è molto
0: Molto
1: comune. Vogliamo provare
0: una raga bambara.
1: una bambra, dai.

0: grande.
1: Vuoi acquisire competenze per costruire con successo il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Ingegneria Gestionale, indirizzo logistico-economico della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
2: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti. Buonasera a voi che siete qua, buonasera agli archi dell'Accademia di Santa Cecilia. Io sono Michele Dall'Ongaro e ho il privilegio di essere il sovrintendente, il presidente dell'Accademia di Santa Cecilia. L'ultima volta che ho visto dei musicisti su un palco qua è stato 40 anni fa. Ero col motorino, ero sceso a sentire Tchaikovsky e oggi torniamo qua per sentire Mozart, quindi Santa Cecilia torna nella sua casa estiva e questo lo deve, beh, intanto la cortesia e l'ospitalità del Festival delle Letterature, una manifestazione così importante per questa città che ha pensato di ospitare una pagina musicale. Noi ringraziamo tanto, come ringraziamo la direzione del Parco Archeologico, il Comune di Roma, voi che siete qua, Zetema, i nostri tecnici, il nostro personale, i nostri musicisti, perché è con grande orgoglio che torniamo qui. Stiamo lavorando per tornare in pianta più o meno stabile, per fare una bella stagione estiva, per accogliere voi e per condividere l'idea che questa meravigliosa musica è di tutti, come vogliamo ricordare con questo concerto, tutto dedicato a Mozart. Queste musiche che stiamo ascoltando spesso erano concepite per essere eseguite all'esterno, e come ci racconterà anche il direttore di questo concerto. Gli archi di Santa Cecilia, beh, sono molti di più, tutti gli archi in orchestra, ma questo complesso è nato qualche anno fa, fanno un sacco di concerti in giro, un sacco di dischi molto belli, e tutto questo è animato dal nostro primo violoncello Luigi Piovano, che è anche il direttore di questo complesso e che poi vi racconterà strada facendo quello che ascolteremo, a cominciare da questo primo capolavoro dei tre. Tra l'altro c'è anche Heine Klein e Nach Musik, quello che conoscono anche le pietre di questo luogo meraviglioso, ma tutto questo ce lo dirà Luigi Piovano e lo sentirete grazie agli archi di Santa Cecilia. Grazie di essere venuti e vi ricordo che noi siamo al Parco della Musica, la nostra stagione lì si inaugura il 10 ottobre, il 12, non mi ricordo, ma insomma a ottobre, con una cosa gigantesca di Berlioz, con 4 bande, 16 percussioni, orchestra, un coro sterminato, e sarà l'unica occasione per sentire in tempi recenti questo lavoro, per cui vi aspettiamo anche lì. Ma intanto qui Luigi Piovano con gli archi di Santa Cecilia, eccolo.

sia di seduta.

Grazie. Grazie.

Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo

0: nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
5: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here to Italy.
6: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full time for a company and I'm a computer programmer.
7: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
5: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
6: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
7: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
5: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
4: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
7: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
6: There are video lessons. I have the professor full-time, when I want and where I want.
5: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
4: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
6: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
5: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
7: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
4: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

0: invito Irene Costalli, che ci presenta una tesi dal titolo Il colore dell'alienazione, gradazioni di blu nel linguaggio cinematografico di Elio Petri, Ken Loach e Aki Kaurismäki. Costalli ha fatto un lavoro davvero di grande profondità analitica, affrontando un tema di per sé anche molto complesso, perché come sappiamo da Eisenstein in poi l'uso del colore nel cinema è questione teorica e tecnica di grande fascino anche, no? Perché la domanda è se c'è un uso del colore che possiamo definire convenzionale, su quali basi possiamo dirlo. Ora, Irene Costalli affronta questo tema analizzando 9 film di 3 trilogie, di 3 registi, anche piuttosto diversi tra loro, trovando il modo di far esplodere, diciamo così, l'oggetto del suo studio in tutta la sua valenza multidisciplinare. Quindi ora lascio proprio a Irene farci capire perché ho usato queste parole. Prego.
1: Grazie mille. Allora, intanto buonasera a tutti. Lo scopo, l'obiettivo di questa mia tesi è proprio analizzare come il linguaggio cinematografico abbia rappresentato il tema dell'alienazione, con un focus su un codice nello specifico, ovvero il colore, perché questa tesi nasce da un'intuizione, cioè che il colore blu abbia concorso a rappresentare l'alienazione nel linguaggio cinematografico in un arco cronologico ben definito, che è quello che lo storico Eric Hobsbawm definisce l'età della frana, quindi dall'inizio degli anni 70 fino alla dissoluzione dell'Unione Sovietica nel 1991, per cui un periodo in cui abbiamo delle crisi di carattere economico, sociale, si incrinano i valori e in qualche modo sono forieri di stati di alienazione a vario titolo rappresentati anche attraverso il cinema, ed era proprio quello che volevo indagare. Ecco che la struttura della mia tesi è articolata in 3 capitoli sequenziali sulla carta, ma concettualmente concentrici, sono dei cerchi concentrici. Il primo capitolo è il cerchio più esterno, è quello attraverso il quale mi sono dotata degli strumenti di analisi, e quindi da un lato il tema dell'alienazione, dalla concettualizzazione di Hegel e poi Feuerbach, e poi la prospettiva economica di Marx, quella psicologica di Freud, fino alla scuola di Francoforte con Adorno, Horkheimer e arrivando a Marcuse. E poi chiaramente il colore, che è il minimo comune denominatore di tutta la tesi, trasversale, non solo come evoluzione a livello tecnico. Badiamo bene, occorreva una indagine approfondita anche rispetto al contesto storico e a come sceglie l'utilizzo del colore, e poi chiaramente chi più di altri riveste un ruolo fondamentale insieme al regista e il direttore della fotografia. Quindi il terzo elemento con il quale ho analizzato nel secondo capitolo 3 trilogie, quindi la trilogia della nevrosi, siamo in Italia con Elio Petri e siamo in quel periodo a cavallo tra il 68 e l'inizio degli anni di piombo, e poi ci spostiamo nel Regno Unito con il periodo che è la fine dell'ultimo governo Thatcher e quindi poi tutto ciò che consegue, con la trilogia della Working Class di Ken Loach, e poi ci spostiamo in Finlandia con la trilogia del proletariato di Aki Kaurismäki. Con queste analisi del tipo di alienazione, quindi che si rileva nell'ambito di ciascun film, si entra nel vivo, nel cuore, nel nucleo, ovvero il terzo capitolo, con quella che io ho chiamato l'alienazione in blu, in cui ho analizzato singole inquadrature, anche solo piccoli dettagli, oppure intere scene o intere sequenze in cui il blu si ha un ruolo fondamentale nel rappresentare l'alienazione. Bene, a questo punto vediamo quello che è il percorso metodologico che io ho individuato. Lo possiamo riassumere in 4 fasi sintetiche. è un percorso che parte proprio dalla raccolta delle informazioni riguardo al contesto, rispetto anche agli elementi biografici, sia del regista che del direttore della fotografia che hanno influito, la filmografia precedente, quella che porta gradatamente alla realizzazione poi delle trilogie, e quindi le collaborazioni anche che hanno influito, e fino appunto alla poetica che ne consegue. E poi l'analisi delle accezioni di alienazione rilevabili in ciascun film. L'utilizzo del colore, quindi che tipo di utilizzo? Mimetico, espressivo, arbitrario, convenzionale, e poi la funzione semantica attribuita al colore blu. Per meglio capire però come questo percorso metodologico è stato applicato a ciascuno dei 9 film, ho selezionato e quindi propongo 2 esempi. Uno è il primo, tratto dalla trilogia della nevrosi di Elio Petri, La classe operaia va in paradiso del 1971, il secondo film della trilogia, fotografia di Luigi Cuveiller, come per tutta la trilogia, un direttore della fotografia che con pochi tratti riesce a organizzare spazi complessi, in questo tipo di alienazione che emerge è forse la più facile da rilevare tra tutti e 9 i film, perché è un'alienazione di sicuro di stampo marxiano, rispetto alle 4 accezioni che delinea Marx se ne rilevano almeno 3, ma sicuramente quella dell'uomo rispetto al prodotto del proprio lavoro, dell'uomo rispetto alla propria attività, dell'uomo rispetto alla propria essenza, al proprio Wesen. Marx dice che l'uomo si sente bestia quando dovrebbe sentirsi uomo, cioè nel lavoro sociale. Lulu Mass, il protagonista impersonato e interpretato da Jean-Marie Volonté, dirà proprio: che cosa sono diventato io? Una bestia sono diventato. Quindi c'è una citazione fortissima. Ma c'è anche un altro tipo di alienazione che si rileva, che è quella che Adorno e Durkheimer esprimono in Dialettica dell'Illuminismo del 41, quando viene utilizzata una metafora utilizzando il passaggio di Ulisse di fronte alle sirene. Con Ulisse che si fa legare al palo per sentire le sirene resistendo, e i rematori schiavi che invece ai quali vengono tappate le orecchie, e quindi da un lato i lavoratori, da un lato il capitalista, nessuno dei due in realtà è libero, e questo anche si rileva in questo film, con un utilizzo del colore che quindi è fortemente espressivo, quello che io ho definito un realismo esistenzialista, e il blu che si fa luce e si fa materia e ha una funzione connettiva tra l'interiorità e l'esteriorità dei personaggi, tra gli ambienti di lavoro e gli ambienti domestici, con questo blu che ho definito un blu a cottimo. E quindi passiamo poi a un secondo esempio, che è quello tratto dalla trilogia del proletariato, l'ultimo film, La fiammiferaia di Aki Kaurismäki, e qui abbiamo una Finlandia della metà degli anni Ottanta, il post Kekkonen, quando quell'equidistanza dall'Unione Sovietica e dagli Stati Uniti viene meno e si ha un'occidentalizzazione, una corsa che porta da un lato a un avanzamento tecnologico importante e alla creazione di nuovi soggetti marginali. L'alienazione di nuovo è sì marxiana, nel senso che la protagonista Iris è un prodotto della catena di montaggio, però è anche freudiana, perché è una personificazione di quello che Freud identifica come l'io infelice, sottoposto a 3 padroni, S, quindi le pulsioni, il mondo esterno e il superio, quei limiti parentali che sono molto, molto forti. L'utilizzo del colore non è solo espressivo, ma è arbitrario, fortemente arbitrario. Il blu è legato in modo particolare al superio. Il bianco, arbitrariamente, è legato alle pulsioni, che normalmente sono invece, il bianco è un colore che denota purezza. E la realtà esterna è una realtà che è fatta di contrasti, e quindi il giallo, il rosso e il blu entrano in contrasto creando una scenografia in cui i personaggi sembrano recitare su una scenografia disegnata da Hopper. E l'io infelice, in una lotta tra Eros e Thanatos, dove Thanatos ha il sopravvento e non si ha disalienazione, uccide materialmente la personificazione dei suoi 3 padroni. Quindi, concludendo, arrivo alle considerazioni finali. Questo percorso io l'ho applicato a tutti i film, quindi vi ho portato soltanto due esempi, l'analisi ha confermato l'intuizione originaria, questo sicuramente, l'utilizzo del colore è fortemente espressivo in questo arco cronologico e il blu ha una forza espressiva che è associata alla rappresentazione dell'alienazione, ma non ha una connotazione semantica assoluta e questo è determinato dal contesto, dalle caratteristiche personali, dalle scelte, dal contesto storico, dai temi, dal tipo di alienazione. Quindi quello a cui si perviene è che sicuramente la tesi iniziale è confermata, i risultati non sono generalizzabili anche perché l'arco cronologico è circoscritto, volutamente circoscritto, ma il percorso metodologico è replicabile, quindi potremmo avanzare e fare analisi utilizzando una prospettiva diacronica, quindi pervenendo per esempio a un'analisi dell'alienazione ai giorni nostri, come può essere rappresentata, e anche diatopica, e quindi vedere per esempio, questa è una prospettiva tutta europea, quella che abbiamo visto, cosa succede negli Stati Uniti, cosa succede in Asia, quindi ho proposto poi nelle conclusioni anche alcuni spunti. E quindi quello a cui si perviene non sono delle risposte nette, ma un set di domande facilmente replicabile. Io ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione.
0: Benissimo, è stata velocissima.
1: Ci ha detto misurato che... i minuti.
0: Perfetto. Eisenstein aveva ragione, in sostanza. Forse, visto che è stata velocissima, ci ha lasciato un po' con la curiosità di Ken Loach, cioè che sì, ha escluso da questa sua trattazione, giustamente, perché va anche selezionato, no? Quello che bisogna dire, però forse in un minutino ci può dire come si può
1: sì,
0: collocare.
1: Sì, ho volutamente escluso Ken Loach per il minutaggio, però diciamo che Ken Loach, sì, il tipo di alienazione, dobbiamo dire innanzitutto che Ken Loach è il re del free cinema inglese, si pone con una natura documentaristica eppure finzionale, il minimo comune denominatore è la solidarietà, il senso di solidarietà, quindi nei suoi tre film della trilogia è evidente, per cui c'è una fortissima solidarietà in Riff Raff, per esempio, il primo film della trilogia, ma anche un'alienazione decisamente marcusiana, perché in quel senso delegare ai nuovi soggetti marginali in una Londra in cui i cantieri edili proliferano nell'ultima fase dell'ultimo governo Thatcher e che attrae operai di ogni razza e colore che a loro modo sì utilizzano questo senso di solidarietà ma al tempo stesso è quella marcusiana riposizione della possibilità di disalienazione nei nuovi soggetti marginali non si realizza perché la coscienza non è pronta e quindi c'è una personificazione in quel caso della coscienza in un personaggio che non riesce però a nell'intento e quindi e poi c'è anche un'alienazione feuerbachiana perché per esempio proprio legato a questo senso di solidarietà c'è un umanismo che è tanto evidente soprattutto nel film Piovono pietre e poi in Lady Bird c'è un'alienazione pervasiva in cui l'alienazione è quasi senza via di uscita.
0: Benissimo, grazie. Signora Irene Costalli, la commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 con lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in scienza della comunicazione.
1: Grazie.
0: Complimenti, davvero.
1: Grazie.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di perspective talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi, sonava le quiete stanze e le vie d'intorno al suono della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenire che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia. Quale a luce apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi di cotanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e torno a dolere di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allor? Perché di tanto inganni figli tuoi? All'apparir del vero tu misera cadessi. No, tu pria che l'erbi non redissi il verno, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti molceva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fatti, la giovinezza. Ahi, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera di eventi, onde cotanto ragionavamo insieme. Questa è la sorte delle umane genti. All'apparire del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, e la fredda morte, ed una tomba innuda, mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

Benvenute, benvenuti a questa nuova lezione. Il tema è procedimento di liquidazione giudiziale. Procedimento perché si tratta della liquidazione giudiziale di una procedura, un sistema di svolgimento della procedura e quindi, cioè, ne abbiamo visto in un'altra lezione come si apre la liquidazione giudiziale. Vediamo ora come la liquidazione giudiziale si svolge. Ricordo ancora che la liquidazione giudiziale è il termine che ha sostituito il vecchio nome di fallimento. Gli argomenti di questa lezione: organi e accertamento del passivo, realizzazione dell'attivo, ripartizione dell'attivo, chiusura della procedura. Iniziamo dal primo argomento: organi e accertamento del passivo. L'accertamento del passivo è una fase molto importante perché l'insolvenza dell'impresa è causata da impossibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni, quindi ci sono dei debiti a cui adempiere. Quali? Questi vengono accertati nell'ambito della procedura. Organi concorsuali: tribunale, nomina il giudice delegato e il curatore. Il primo organo della procedura è il tribunale. Ricordo che il tribunale competente è quello dove ci si trova il COMI, cioè il centro di interessi principali dell'impresa. Il Tribunale, con la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale, nomina il giudice delegato, cioè il giudice incaricato della procedura, e del curatore, che cura la gestione della procedura. Giudice delegato, funzione di vigilanza e di controllo. Il giudice delegato è incaricato di seguire la procedura, ogni giudice delegato ne segue tante contemporaneamente, ovviamente, ha la funzione di vigilare sull'adempimento della legge, esercita un controllo sulla gestione del curatore. Curatore, amministrazione del patrimonio e gestione. Che cosa fa il curatore? Il curatore svolge tutte le funzioni che sono demandate dalla legge e principalmente gestisce l'impresa, non necessariamente l'attività, perché può essere che l'attività operativa sia cessata, ma gestisce tutta l'attività della procedura. Comitato dei creditori, vigilanza, parere e autorizzazione. Noi abbiamo quindi due organi giudiziari, il tribunale e il giudice delegato, e due organi invece esterni al tribunale non giudiziari, il curatore e il comitato dei creditori. Il comitato dei creditori è quello che rappresenta gli interessi dei creditori nell'ambito della procedura, ha una funzione di vigilanza, di concedere pareri e di dare autorizzazione. Vediamo poi come si esercitano queste funzioni nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale. Ruolo centrale del curatore: separazione tra funzioni giurisdizionale, tribunale, giudice delegato, e gestionale, curatore, comitato e creditore. È un sistema questo che nasce, ne ho parlato in un'altra lezione, dalla riforma della legge fallimentare. In origine c'era, nella legge fallimentare originaria, c'era una prevalenza dei poteri giudiziari del tribunale e del giudice delegato. Ora invece c'è una ripartizione di poteri con separazione delle funzioni giurisdizionali attribuite al tribunale e al giudice delegato e le funzioni gestionali, cioè di svolgimento della procedura, attribuite al curatore da un lato e al comitato dei creditori dall'altra. Curatore, avvocati, dottori commercialisti e anche manager. Chi sono i curatori? Sono nominati, come ho detto, dal Tribunale nella sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale. Devono avere requisiti di professionalità e questi requisiti di professionalità implicano che possono essere scelti nell'albo degli avvocati o nell'albo dei dottori commercialisti. La legge prevede che possono essere nominati curatori anche manager, cioè persone esperte nella gestione di imprese che abbiano avuto esperienza nella gestione della crisi. Tuttavia, devo dire che, nonostante che la legge prevede questa terza categoria di soggetti abilitati ad essere nominati amministratori, di solito gli amministratori sono nominati tra le prime due categorie. C'è un albo apposito, ecco, non c'è soltanto un requisito di professionalità, ma c'è un albo apposito in cui si possono iscrivere i soggetti e poi possono essere nominati come curatori delle liquidazioni giudiziali. Poca funzionalità del comitato dei creditori, 3 o 5 creditori rappresentative dei crediti per qualità ed entità. In quella riforma di cui ho parlato e che è stata confermata
dal codice della crisi, il Comitato ai creditori ha attribuito una funzione molto importante, quella di esprimere gli interessi della massa dei creditori. Per questo devono essere nominati nel numero di 3 o di 5, a seconda del numero dei creditori stessi, 3 o 5 creditori che siano rappresentativi per qualità del credito. Per esempio, non so, non può mancare un creditore che sia anche, che abbia crediti di lavoro o crediti bancari, e per entità, cioè per maggiore rappresentatività dal punto di vista della quantità del credito. Questo prevede la legge, nel senso che ne vuole fare un organo di controllo legato agli interessi direttamente dei creditori. Ogni componente può delegare soggetti con requisiti di curatore. Ciascuno dei creditori, nominato componente nel comitato dei creditori, non è obbligatorio accettare l'incarico, e vi dico che è difficile normalmente trovare creditori che siano disponibili ad accettare l'incarico. La legge prevede che ogni componente può delegare, nominato, può delegare un professionista che abbia gli stessi requisiti per essere nominato curatore. Non è curatore, ma deve avere gli stessi requisiti di professionalità. I creditori sono poco interessati e spesso il comitato non si costituisce. I creditori non so, sono poco interessati, noi stiamo parlando di una liquidazione giudiziale, cioè una procedura che si svolge quando non è stato possibile fare nient'altro di diverso dalla liquidazione giudiziale. I creditori sono, per così dire, ormai assuefatti alle idee che perderanno il loro credito o riceveranno una quota assai minima. Non sono disposti a impegnarsi oppure a far impegnare un loro professionista che perda tempo a seguire.

la procedura, anche perché ci sono pure delle responsabilità. Esprimendo dei pareri, dell'autorizzazione, se questi dovessero essere impugnati, potrebbero essere chiamati a rispondere i componenti del comitato dei creditori. Per questo, spesso il comitato dei creditori, nella pratica, io devo dire quello che è scritto nella legge, ma anche quello che accade nella realtà giudiziaria. Il comitato dei creditori non si costituisce. La legge l'ha previsto, disponendo che nel caso in cui non si riesca a comporre il comitato dei creditori, il giudice delegato esprime i pareri e le autorizzazioni previste dal comitato dei creditori. Adempimenti del curatore. Curatore pubblico ufficiale. Il curatore è l'organo centrale della liquidazione giudiziale. La legge qualifica pubblico ufficiale nello svolgimento delle sue funzioni. Pubblico ufficiale implica che ha poteri appunto di pubblico ufficiale, ma che ha anche le responsabilità, anche sotto il profilo penale, del pubblico ufficiale. Entro 30 giorni informativa al giudice delegato. Entro 60 giorni relazione sulla causa del dissesto, e questo lo prevede l'articolo 130 del codice della crisi d'impresa. Il curatore, una volta che viene nominato, deve accettare l'incarico. Accettando l'incarico deve dichiarare che non ci sono incompatibilità. Sicuramente non può accettare il professionista che per caso abbia svolto un'attività di consulenza per l'impresa, o che abbia interessi personali in relazione alla stessa impresa in liquidazione giudiziale. Ma immediatamente deve compiere una serie di atti che sono propedeutici per lo svolgimento dell'attività di gestione della procedura. Deve fare un'informativa al giudice delegato, deve fare una relazione sulle cause del dissesto. Questa relazione è molto importante perché questa relazione viene inviata anche al pubblico ministero, perché le cause del dissesto potrebbero far emergere delle responsabilità penali degli amministratori o, se si tratta di impresa individuale, del titolare dell'impresa. Rapporti riepilogativi ogni 6 mesi pubblicati nel registro delle imprese. Oltre all'informativa iniziale, il curatore deve predisporre delle relazioni periodiche ogni 6 mesi. Queste relazioni, in cui viene indicata l'attività svolta durante il periodo in considerazione, sono depositate nel registro delle imprese. Durante la liquidazione giudiziale, a meno che non ci sia una gestione diretta dell'impresa, non ci sono i bilanci. Però questi rapporti riepilogativi iscritti nel registro delle imprese tengono invece il bilancio, nel senso che i terzi, in particolare i creditori, sono informati sui progressi della liquidazione giudiziale. Gestione della procedura. E poi tutta la gestione della procedura deve essere lui che si fa parte attiva, il curatore si fa parte attiva per svolgere l'attività di accertamento dei crediti, come vedremo tra poco, e della liquidazione dell'attivo. Responsabilità curatore, l'articolo 136, sempre del codice della crisi d'impresa, dirigenza professionale. L'attività di curatore, che come ho detto viene affidata normalmente ad avvocati o dottori commercialisti, è un'attività impegnativa ma che richiede un impegno ma soprattutto una professionalità. La legge impone che ci sia, nell'adempimento di questa attività, una diligenza professionale, non una diligenza, come si usa dire fin dai tempi del diritto romano, un buon padre di famiglia. No, non è il buon padre di famiglia, del buon professionista, esperto delle materie, quindi c'è una responsabilità qualificata. Naturalmente questa attività è retribuita e vedremo che poi, come avviene la liquidazione del compenso a favore del curatore. In osservanza a dovere di legge del programma di liquidazione. Sono due aspetti in cui diciamo, si misura la responsabilità del curatore. Innanzitutto deve adempiere a tutti i doveri della legge e poi soprattutto deve adempiere al programma di liquidazione che ha predisposto lui stesso, ma deve osservare quel programma. Azione di responsabilità del curatore esercitata dal nuovo curatore. Autorizzazione del giudice delegato. Qualora il curatore non adempia i propri doveri o non osservi il programma di liquidazione,

può esercitare l'azione di responsabilità. Però l'azione di responsabilità può essere sollecitata da chiunque, anche da un semplice creditore, ma non la può esercitare il creditore o un terzo. Eventualmente, se si propone l'azione di responsabilità, il tribunale nomina un nuovo curatore e il nuovo curatore eserciterà l'azione di responsabilità nei confronti del precedente. In questo senso è posto un limite all'azione di responsabilità che passa attraverso il filtro del tribunale, cioè il tribunale deve autorizzare l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del vecchio curatore, azione che viene esercitata dal nuovo curatore. Liquidazione giudiziale di gruppo, articolo 286 del codice della crisi di imprese. Procedura unitaria per imprese insolventi del gruppo e Concomi in Italia. Il Comi, ricordo, è il centro degli interessi principali. È una norma nuova. La vecchia legge fallimentare, compresa la riforma del 2006, non prevedeva la situazione di gruppo, che invece nella realtà è molto frequente. Si prevedevano soltanto procedure concorsuali individuali. Invece, il codice della crisi dell'impresa, sulla base anche di esperienze fatte nell'amministrazione straordinaria, di cui si parlerà in altra lezione, ha previsto la possibilità di fare una liquidazione giudiziale di gruppo. Come? Con una procedura unitaria per le imprese che siano insolventi nell'ambito di un gruppo e sempre che queste imprese insolventi abbiano come sede, secondo il Comune in Italia. Quindi c'è un gruppo di imprese che siano tutte insolventi, queste possono essere assoggettate a questa procedura unitaria. Tribunale competente è quello della prima domanda. Normalmente le domande di liquidazione giudiziale sono presentate dai creditori, per cui ciascun creditore pensa al suo credito e propone la domanda al tribunale competente per l'impresa insolvente debitrice. Ecco. La prima dichiarazione di insolvenza con l'apertura della liquidazione giudiziale determina la competenza per tutte le altre, diciamo, imprese insolventi, anche se per caso queste non hanno una sede nell'ambito del circondario di quel tribunale. Azione inefficace per operazioni precedenti infragruppo. Quindi noi abbiamo la possibilità di svolgere una procedura unitaria. Nell'ambito di questa procedura unitaria, però ciascuna impresa insolvente mantiene il proprio patrimonio e anche la propria massa di debiti. Quello che succede nell'ambito del gruppo, l'abbiamo visto anche parlando della disciplina del gruppo nelle società in bonis, cioè non insolventi, ma molto spesso le imprese in ambito del gruppo compiono delle azioni che possono favorire un'impresa a discapito di un'altra dello stesso gruppo. Nell'ambito della disciplina dell'insolvenza di gruppo, il codice della crisi d'impresa ha previsto delle azioni inefficacia per operazioni precedenti infragruppo, cioè un'impresa che ha pagato un debito di un'altra, non è l'azione revocatoria, sono un'azione inefficace per eliminare queste operazioni infragruppo che siano lesive degli interessi, diciamo, patrimoniali di ciascuna impresa. Separazione delle masse attive e passive. Pur essendo una procedura unitaria, rimangono ferme però le masse attive e le masse passive. Ci sono dei collegamenti, il giudice delegato e il curatore è il medesimo, ma la massa attiva e la massa passiva di ciascuna impresa viene tenuta separata. Accertamento del passivo. Domande ai creditori tempestive e tardive. Tra gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza abbiamo visto che c'è per i creditori l'onere di far accertare il loro credito. Anche se il loro credito risulta da documenti inoppugnabili, non possono non chiedere di essere ammessi al passivo. Se non dovessero chiedere l'ammissione al passivo, ovviamente bisogna che l'ammissione al passivo sia accettata, che ci sia l'ammissione da parte del giudice delegato, ma se non chiede l'ammissione al passivo, il creditore non perde il suo credito, ma perde la possibilità di essere soddisfatto nell'ambito della procedura. In teoria, perché questa è soltanto una ipotesi molto, molto astratta. Se per caso si chiude il fallimento, un creditore, il fallimento, scusate, la liquidazione giudiziale, e il creditore non ha presentato domanda di ammissione al passivo, potrebbe chiedere,
sempre a chi

manca qualche bene dopo la chiusura del fallimento, potrebbe far valere il suo credito nei confronti dell'impresa tornata in bonis. Ecco dunque qual è stata la funzione dell'accertamento del passivo, quello di accertare i crediti ed accertare i crediti che saranno soddisfatti nell'ambito della procedura concorsuale. Le domande ai creditori, diciamo, devono essere proposte in sede tempestiva, 30 giorni prima dell'udienza per la verifica dei crediti. La legge consente che però il creditore che non abbia fatto in tempo, non abbia potuto presentarsi in sede tempestiva, possa fare anche domande tardive entro un certo limite di tempo. Proposta del curatore all'osservazione dei creditori. L'accertamento del passivo avviene in due fasi. Una prima fase è rimessa al curatore. Il curatore, ricevute le domande di ammissione al passivo, le esamina e fa un progetto di stato passivo. Ne dà comunicazione ai creditori che hanno chiesto l'ammissione al passivo e questi possono fare delle osservazioni. Giudice delegato verifica dei crediti in udienza. Sulla base delle osservazioni dei creditori, il curatore spiega perché ritiene di accogliere o non accogliere le osservazioni e presenta la proposta definitiva di stato passivo al giudice delegato nell'udienza appositamente fissata fin dalla sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale. In questa adunanza, nell'udienza che si tiene in tribunale, il giudice delegato verifica il progetto di stato passivo e decide sulla base di quanto proposto dal curatore e sulla base delle osservazioni dei creditori. Quindi ammette o non ammette il credito. Opposizione allo stato passivo al tribunale e poi in Cassazione. Lo stato passivo, quale è approvato dal giudice delegato, viene comunicato, viene reso esecutivo dal giudice delegato al termine. Io ho parlato di un'adunanza, ma le udienze possono essere tante. Al termine di queste udienze rende esecutivo lo stato passivo che viene comunicato ai creditori. I creditori non ammessi al passivo possono impugnare il decreto del giudice delegato. Così pure i creditori ammessi possono impugnare l'ammissione di altri creditori, qualora ritengano che non dovessero essere ammessi. Su queste impugnazioni che si fanno in corte d'appello, al tribunale, scusate, una volta il tribunale, questa volta in sede collegiale, mentre lo stato passivo è approvato dal giudice delegato, sulla decisione del tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, cioè si emette un decreto. Questo decreto eventualmente può essere impugnato davanti alla Corte di Cassazione. Superata questa fase delle impugnazioni, il decreto dello stato passivo diventa definitivo e indica quali sono i creditori concorsuali. Prima si trattava di creditori concorrenti, cioè che intendevano partecipare al concorso. Poi diventano creditori concorsuali, cioè quelli a cui saranno rivolte le distribuzioni dell'attivo. Spunti di riflessione. Che succede se il creditore non presenta la domanda di ammissione al passivo? Realizzazione dell'attivo. È una fase importante perché la liquidazione giudiziale deve liquidare, cioè trasformare in denaro i beni, i cespiti dell'impresa e poi bisogna ripartire questo attivo a favore dei creditori. Come avviene la realizzazione dell'attivo? Ecco, programma di liquidazione presentato al curatore entro 150 giorni. La realizzazione dell'attivo inizia con una programmazione, un atto del curatore che, dopo che ha fatto tutte le relazioni, gli accertamenti, predispone il programma di liquidazione. Cioè deve spiegare in questo programma innanzitutto quali sono i beni che possono essere impiegati per la liquidazione e poi come intende liquidarli. Questo programma è presentato dal curatore, vi ricordo che poi il programma una volta approvato deve essere eseguito e va quindi rispettato, è approvato dal Comitato dei Creditori. Il curatore predispone il programma di liquidazione e lo sottopone all'approvazione del Comitato dei Creditori. I creditori, approvando questo programma, fissano le modalità
di liquidazione dell'attivo.

contiene la programmazione dell'attività di realizzazione dell'attivo concorsuale. Contiene tutta l'attività che il curatore ritiene che si debba fare per realizzare l'attivo concorsuale. Attenzione, realizzare l'attivo non significa soltanto vendere i beni, ma anche eventualmente incassare i crediti, riscuotere o diciamo esercitare l'azione di responsabilità, come vedremo tra poco. Giudice delegato autorizza gli atti di esecuzione. Il programma di liquidazione, per così dire, vincola non solo il curatore, ma tutti coloro che sono interessati alla liquidazione giudiziale. Il giudice delegato si deve limitare a autorizzare il curatore a compiere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Per carità, può succedere che nell'ambito dello svolgimento della procedura ci si renda conto che bisogna fare qualcosa di diverso, che le modalità debbano essere diverse. In questo caso bisogna predisporre una modifica del programma di liquidazione seguendo l'iter, cioè approvazione del comitato dei creditori e così via. Esercizio provvisorio, continuazione dell'attività con pa parere favorevole del comitato. Al momento della liquidazione giudiziale può succedere che l'impresa sia in attività, pienamente operativa, magari con perdite, ma pienamente operativa. Oppure che l'impresa abbia cessato l'attività, ma che l'attività possa essere ripresa. Chi la riprende? Ecco, la legge prevede due possibilità. Una è quella continuazione dell'attività con parere favorevole del comitato. Si continua l'attività dell'impresa, o se è stato interrotto, hanno chiuso i locali, l'attività si riprende, e la gestione però non è dell'imprenditore, la gestione è del curatore. C'è un rischio che la gestione sia negativa. La prosecuzione dell'attività dell'impresa, una prosecuzione che diciamo, è auspicabile, nel senso che l'attività dell'impresa, se prosegue, è più facilmente realizzabile nel suo complesso l'attività stessa. Ma c'è il rischio che la gestione, è molto facile che sia, la gestione sia negativa, nel senso che invece di guadagnare ottengono delle perdite. Perdite che sono poste a carico della procedura. Addirittura qualcuno aveva ipotizzato, diciamo, possibilità che ci fosse l'insolvenza dell'impresa insolvente. Un assurdo, ovviamente, non è quello. Però le perdite nella gestione dell'impresa che venga continuata dal curatore sono perdite che subisce la procedura stessa. Per cui questo è un rischio molto elevato. La legge però ha previsto anche un'altra possibilità. Alternativa, affitto d'azienda. La procedura non risponde dei debiti dell'azienda affittata. Come alternativa alla continuazione dell'impresa da parte del curatore, è possibile che si venga affittata l'azienda. In questo caso la procedura non risponde dei debiti dell'azienda affittata. Ma c'è un altro problema, diverso, ma sempre un problema. È difficile trovare qualcuno che accetti di prendere in affitto per breve tempo l'impresa quando il curatore prevede già la vendita della stessa impresa e quindi c'è un problema di durata dell'affitto. Comunque queste sono le modalità con cui si può fare l'esercizio provvisorio dell'impresa per tenere in attività, anzi meglio, in attività la gestione aziendale. Modalità delle vendite concorsuali, sempre in modo competitivo. Laddove ci sia da vendere un bene, qualsiasi tipo di bene, un immobile, le scorte di magazzino, il marchio, brevetti, altre cose del genere, le vendite nell'ambito della procedura concorsuale devono essere fatte in modo competitivo. Cioè bisogna rendere pubblica l'intenzione di vendere un certo bene, il prezzo di base in cui viene posto in vendita, per offrire a tutti la possibilità di partecipare a questa gara, una sorta di asta. In via prioritaria, cessione di azienda o di rapporto in blocco. Nelle vendite concorsuali, la legge prevede che debba essere in via prioritaria, cioè prima di altre soluzioni, si debba essere tentata la vendita dell'azienda con la cessione di azienda o la cessione di rapporto in blocco, in modo tale che per quanto possibile non si spezzetti il patrimonio aziendale, ma si realizzi, ove sia possibile, ovviamente, nel suo insieme.

Repubblico del Vendi. Per tutte le vendite, sia vendite di beni singoli, sia in cessione di azienda o di rapporti in blocco, bisogna rendere pubbliche questa l'intenzione di cedere questi asset, questi cespiti aziendali. È previsto un portale pubblico delle vendite, cui chiunque, anzi vi invito a farlo, c'è un portale delle vendite, tutti i tribunali in cui si indicano tutti i beni che sono posti in vendita, col loro prezzo, la documentazione del bene che si vende e le stime, perché ogni volta se la vendita è preceduta una stima che è stata fatta, quindi in modo tale da rendere più, diciamo, più facile esitare questi beni. Atti pregiudizievoli creditore, revocatore ordinario secondo il codice civile. Ho detto prima che la realizzazione dell'attivo non sia soltanto vendendo i beni, ma anche recuperando qualcosa che è già uscito. A diritto privato avete studiato la revocatoria ordinaria. La revocatoria ordinaria è esperibile anche nell'ambito della procedura della liquidazione giudiziale. Ma la legge prevede soprattutto la revocatoria concorsuale. L'articolo 166 del codice della crisi d'impresa, con presunzione. Ricordo che la revocatura ordinaria, anche se esperibile in ambito di un lasso di tempo antecedente di ben 5 anni, tuttavia richiede delle prove a carico di chi esercita la revocatura. Nel caso di revocatura ordinaria, nel corso della liquidazione giudiziale, queste prove devono essere fornite dal curatore, che è lui che esercita l'azione revocatoria. La legge però prevede anche le revocature concorsuali con presunzioni, in cui si presume che ci sia quel danno, quella frode che è tipica dell'azione revocatoria. Atti anormali fino ad un anno. Per atti che sono anormali, c'è un periodo, si chiama un periodo sospetto di un anno, entro il quale si presume che quell'atto sia compiuto in frode del creditore, spetterà eventualmente al terzo dimostrare che non era a conoscenza, che non ha compiuto un atto di frode, che non era a conoscenza dell'insolvenza del debitore poi diventato insolvente. Atti normali fino a 6 mesi. La liquidazione giudiziale fa scattare delle presunzioni molto forti. In questo caso, gli atti normali, per esempio il pagamento di un debito scaduto, che non sarebbe mai assoggettabile azione revocatoria ordinaria, è possibile revocarlo con le agevolazioni quando si tratta di pagamento di debiti o altre operazioni assolutamente normali compiuti fino a 6 mesi prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale. Esenzione dalla revocatura per molte operazioni. Tuttavia la legge, vista la gravità delle conseguenze, perché un creditore, diciamo, che si trova a dover restituire il pagamento che ha ottenuto entro i 6 mesi, può essere un fatto molto grave. D'altro canto, lo stesso creditore potrebbe trovarsi in difficoltà quando, pur a conoscenza dello stato di insolvenza, dovesse rifiutare il pagamento del debitore. Ecco, la legge perciò prevede delle esenzioni, per esempio il pagamento dei dipendenti, il pagamento dei debiti nell'ambito della gestione ordinaria originaria dell'impresa, questi sono esenti dalla revocatoria. Concordato nella liquidazione giudiziale, articolo 240, codice della crisi d'impresa. Proposta del debitore con limiti temporali dopo l'esecutività dello stato passivo dentro 2 anni e con risorse aggiuntive del 10%, altrimenti qualunque terzo. In un'altra lezione abbiamo visto il concordato preventivo, cioè il concordato fatto prima della liquidazione giudiziale, o meglio, per evitare la liquidazione giudiziale, proposto dal debitore. Qua ora invece vediamo che il debitore assoggettato alla liquidazione giudiziale può trovare opportuno, dopo la dichiarazione della liquidazione giudiziale, proporre un concordato concorsuale, soltanto che la legge, per scoraggiare i debitori che attendono la liquidazione giudiziale per proporre poi un concordato, con il concordato solitamente diciamo, il debitore se la cava più facilmente sotto il profilo personale e patrimoniale.
E qualora posto limiti, nel senso che il debitore può proporre un concordato concorsuale entro una finestra temporale ristretta, soltanto dopo l'esecutività dello stato passivo, entro 2 anni dalla esecutività dello stato passivo, e sempre che fornisca risorse aggiuntive rispetto al patrimonio sottoposto alla liquidazione giudiziale. Invece, qualunque terzo può proporre un concordato o, diciamo, concorsuale in qualunque momento. Parere del curatore e comunicazione della proposta ai creditori. Se qualcuno propone un concordato nella liquidazione giudiziale, il curatore deve esprimere un parere e darne comunicazione ai creditori. Votazione dei creditori e omologazione al tribunale. C'è la votazione dei creditori, e tra poco vi spiegherò come si svolge questa votazione, e poi c'è l'omologazione del tribunale. A quel punto nella liquidazione giudiziale si chiude osservando, adempiendo il concordato che è stato proposto. Assuntore del concordato, obbligato in solido col debitore o nel limite della proposta. Quando c'è un concordato concorsuale, il concordato che sia proposto dal debitore o che sia proposto o da un terzo può prevedere la figura dell'assuntore, cioè qualcuno che assume su di sé l'adempimento del concordato. A fronte di questo adempimento del concordato chiede di ottenere per sé il patrimonio dell'impresa insolvente. Acquisisce l'attivo della procedura. L'assuntore acquisisce tutto l'attivo e poi curerà lui l'adempimento, il pagamento dei creditori secondo la proposta concordataria. La proposta può prevedere la cessione di beni a società con attribuzione delle quote ai creditori. Anche questa è una novità. La proposta concordataria può prevedere che il patrimonio della procedura sia attribuito a una società e che invece di dare, cioè obbligarsi a un pagamento ai creditori, i creditori divengano soci della società che ha acquisito l'attivo. È una soluzione dal punto di vista concettuale molto interessante e un po' problematica per la sua attuazione. Non si trattava di liquidazione giudiziale, ma ricordo che questo sistema è stato attuato nel caso della Parmalat. Voto nel concordato. Creditori ammessi al passivo, privilegiati solo se non si prevede il pagamento totale. Il concordato deve essere approvato dai creditori. Votano i creditori chirografari e votano anche i creditori privilegiati se la proposta non prevede il pagamento integrale. Naturalmente il voto ai creditori privilegiati è solo per la parte del credito che non sarà soddisfatta. Approvazione col voto favorevole della maggioranza dei creditori ammessi al voto e se ci sono classi della maggioranza delle classi. Il concordato è approvato se c'è l'approvazione della maggioranza dei creditori ammessi al voto, e perché è possibile, come è possibile anche nel concordato preventivo, se ci sono delle classi di creditori, se il concordato concorsuale è stato approvato dalla maggioranza delle classi. Vale il silenzio assenso, articolo 245 del codice della crisi d'impresa. Attenzione, è un modo per favorire il successo del concordato, nel senso che possono esserci creditori che sono disinteressati, che mai voterebbero né a favore né contro. Se si contassero soltanto i voti favorevoli, gli astenuti inciderebbero negativamente sull'approvazione del concordato. Qua invece è previsto, cosa che non esiste per il concordato preventivo, il silenzio assenso, cioè il creditore che non vota è considerato favorevole all'approvazione del concordato. Spunti di riflessione. Che funzione ha la revocatoria concorsuale? Ripartizione dell'attivo. Ripartizione dell'attivo è, una volta realizzato le somme, perché si tratta sempre di somme, per il pagamento dei creditori, queste bisogna ripartirle nell'ambito dei creditori stessi, quelli che sono stati ammessi al passivo. Ordine dei crediti, crediti prededucibili. L'ordine dei crediti sono perché tutti i creditori hanno diritto di soddisfarsi sul patrimonio del debitore in modo paritario, salvo, dice la legge, le clausole legittime di prelazione. Normalmente le clausole legittime di prelazione non hanno rilievo,
Ma quando c'è un'impresa insolvente ed è tale se non può adempiere e non può pagare quindi completamente tutti i creditori, è importante sapere qual è il creditore che deve essere soddisfatto prima e quello che deve essere soddisfatto dopo, con quanto resida dopo la soddisfazione della prima categoria. La legge quindi prevede varie categorie con un ordine di crediti. Innanzitutto ci sono i crediti prededucibili, cioè sono i crediti sordi nell'ambito della stessa procedura concorsuale, oppure nell'ambito della procedura concorsuale, per esempio il concordato preventivo, che non ha avuto buon esito, in questo caso c'è una preduzione per i crediti sorti in funzione della procedura concorsuale. Dopo i crediti prededucibili ci sono i crediti privilegiati, con vari gradi, generali e speciali. I privilegi generali, cioè per esempio il privilegio generale sui mobili, ce l'hanno i crediti da lavoro dipendente, i crediti ai profilisti. Nell'ambito di questi c'è una successione. Il primo grado del privilegio generale dei lavoratori dipendenti, poi ci sono i crediti dei professionisti, poi ci sono i crediti dell'erario e così via. O speciali, per esempio il pegno all'ipoteca. Questi devono essere soddisfatti in modo privilegiato sul bene su cui si esercita il privilegio. Poi ci sono i crediti coreografari, quelli che non godono nessun privilegio. Ovviamente si passa alla ripartizione a favore dei creditori chirografari dopo che sono stati soddisfatti per intero gli ordini precedenti di crediti. Ci possono essere creditori postergati, per esempio i soci che hanno fatto finanziamento alla società sono postergati e questi saranno soddisfatti soltanto se sono stati soddisfatti tutti i creditori degli ordini precedenti. Riparti parziali, periodicamente se l'ordine di privilegi. La procedura concorsuale dura a lungo. La legge cerca in tutti i modi di accelerarla, però siccome nell'ambito della liquidazione giudiziale sorgono molte controversie delle cause e le cause hanno una durata spesso assai lunga, la procedura dura parecchi anni, diciamo, salvo una chiusura immediata, ma tutti gli altri casi, le liquidazioni giudiziali durano 7, 8, 10, qualcuna anche più di 20 anni. I riparti parziali si effettuano via via che vengono incassate delle somme da parte del curatore. Non ogni volta che c'è una somma, ma ogni volta che c'è una certa consistenza, sempre secondo l'ordine dei privilegi. Se ci sono crediti in contenzioso, questi vengono accantonati. Poi c'è la ripartizione finale. Rendiconto del curatore, approvato dal giudice delegato, se non ci sono contestazioni ai creditori. Per la ripartizione finale, quella che poi precede a chiusura e fallimento, bisogna fare prima il pagamento a uno dei creditori in prededuzione, il curatore. Il curatore, per poter essere pagato, deve far approvare il suo rendiconto. Presenta il rendiconto, lo sottopone all'esame dei creditori. Se non ci sono osservazioni, il giudice delegato approva il rendiconto. Se ci sono osservazioni, invece, si svolgerà un'azione contenziosa per accertare le regolarità denunciate dai creditori. Una volta effettuato il rendiconto, c'è la liquidazione del compenso al curatore. Viene liquidato il compenso al curatore, quindi si sa quello che residua, è tutto destinato al pagamento dei creditori. E si fa il reparto finale creditori, sempre secondo l'ordine dei privilegi, con deposito delle somme non ritirate. Durando molto tempo la procedura, è possibile che qualche creditore nel frattempo sia scomparso, non necessariamente perché sia morto, ma nel senso che ha cessato la sua attività. E quindi ci sono le somme che non vengono ritirate e queste sono depositate nella cancelleria. Spunti di riflessione. Chi paga il compenso al curatore se non ci sono fondi? Chiusura della procedura. La procedura alla fine si deve chiudere. Ecco, vediamo come. Causa di chiusura della procedura. Mancata presentazione di domande di ammissione. Se non viene presentata nessuna domanda di ammissione al passivo, non è detto che non ci siano debiti, ma può essere che il debitore preferisca soddisfare privatamente con l'ausilio di familiari o altri amici quei creditori in modo tale da far chiudere subito la procedura. Pagamento integrale dei creditori. Un'altra causa di chiusura, se sono pagati integralmente i creditori. Una causa di chiusura un pochettino rara, perché è difficile, non dico impossibile, ma è difficile
che ci siano risorse tali da soddisfare completamente i creditori. Le cause di chiusura più frequenti sono quindi queste. Ripartizione integrale dell'attivo. Si ripartisce in modo integrale l'attivo pagando i creditori, secondo l'ordine dei privilegi, con le percentuali che ne derivano. Oppure insufficienza dell'attivo. L'attivo potrebbe essere insufficiente o perché non c'è nessun attivo, oppure, cosa più frequente, perché c'è un attivo così scarso che le spese della procedura,

cessano gli organi della procedura. Quando si verifica una causa di chiusura della procedura, il tribunale, badate bene, non il giudice delegato, dispone la chiusura. In questo caso cessano gli organi della procedura, l'esdebitazione, articolo 280, se a certe condizioni, vediamo tra poco. Vi devo però dire che cos'è l'esdebitazione. L'abbiamo visto già in un'altra lezione. Esdebitazione significa che una volta chiusa la procedura, il debitore è liberato dalla parte dei debiti che non sono stati soddisfatti. Quindi è importante vedere quali condizioni è possibile ottenere l'esdebitazione. Se non c'è stata bancarotta fraudolenta, perché se c'è stata una bancarotta fraudolenta non ci può essere un comportamento che costituisce un reato molto grave, non ci può essere liberazione del debitore. Né distrazione dell'attivo, non risulta neanche distrazione dell'attivo da parte del debitore e c'è stata la cooperazione del debitore. Cioè il debitore, abbiamo visto in un'altra lezione, deve cooperare col curatore, orbene, se non ha compiuto atti di bancarotta fraudolento, non ha distratto l'attivo, c'è stata la sua collaborazione, il debitore è sdebitato, per cui ne esce pulito dopo la chiusura della liquidazione giudiziale. Riapertura della liquidazione. Se non è disposta l'esdebitazione e la procedura è stata chiusa per ripartizione integrale o per insufficienza dell'attivo, è possibile la riapertura del fallimento. Riapertura entro 5 anni se si rivengono nuove attività. Spunti di riflessione. Quali sono i presupposti per l'esdebitazione del debitore? Vediamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Che succede se il creditore non presenta domanda di ammissione? Che funzione ha la revocatoria concorsuale? Chi paga il compenso al curatore se non ci sono fondi? Quali sono i presupposti per l'esdebitazione del debitore? Ecco, con questi argomenti abbiamo esaurito i temi della lezione appena svolta. Vi ricordo, come al solito, che materiali e altre indicazioni si trovano nella pagina relativa a questo corso sul sito dell'Università. Grazie dell'attenzione.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, sono il professor Gianluca Della Maggiore, insegno in quest'Ateneo e mi occupo specificamente di ricerca nel campo del cinema, della televisione, della fotografia e dei nuovi media. In questo corso di film e visual culture affronteremo l'argomento cinema a partire dalla particolare prospettiva aperta dagli studi di cultura visuale. Gli studi di cultura visuale sono un campo di ricerca che è piuttosto recente, possiamo farlo partire alla fine degli anni 90 del secolo scorso, e si occupano dell'intero dominio delle

immagini, evidentemente anche delle immagini in movimento e delle forme di esperienza visiva ad esse correlata attraverso una prospettiva transdisciplinare. Questo corso mette proprio al centro questo, da un lato gli studi di cinema, da un lato gli studi di cultura visuale. E quindi vediamo come sono gli argomenti, i macroargomenti di questo corso. Partiremo sempre in ordine cronologico, alternando le due visioni, studi di cinema e studi di cultura visuale. Partiremo dunque dal cinema delle origini per poi declinare un particolare caso di studio dei film realizzati a fine Ottocento su Leone XIII che ci permettono di entrare nell'ambito della cultura visuale del periodo. Affronteremo poi la cultura del montaggio delle avanguardie e la cultura visuale staliniana, dunque partiremo con l'analisi delle culture del montaggio di quelle che sono le avanguardie cinematografiche storiche degli anni 20 e 30, pensiamo all'impressionismo francese o al cinema delle avanguardie sovietiche, per poi soffermarci appunto su un caso di studio molto particolare che cambia completamente il quadro della cultura sovietica, vale a dire la cultura visuale negli anni staliniani, dagli anni 30 agli anni 50. Affronteremo poi il cinema classico hollywoodiano e la cultura visuale di Hitchcock, sempre con questo duplice sguardo. Faremo un focus generale su quella che è il cinema narrativo classico di Hollywood, quindi la Hollywood degli anni 20 e degli anni 60, declinando tutte le varie tipologie di forme cinematografiche di quel periodo, per poi soffermarci su un caso di studio interessante, che è quello della cultura visuale propria di un regista dei più importanti della classicità hollywoodiana, che è Alfred Hitchcock, che lo faremo attraverso gli strumenti della cultura visuale che ci permetteranno anche di fare dei collegamenti molto interessanti con la storia dell'arte e la storia delle immagini presa nel suo senso complessivo. Un altro argomento che affronta questo corso è quello della crisi della forma classica del cinema moderno e la cultura visuale dell'Italia del 1948. Vedete come c'è sempre questo intreccio tra una descrizione ampia e articolata di un momento storico per il cinema, quindi la crisi della forma classica del cinema moderno fa riferimento a tutte quelle correnti cinematografiche che hanno definito la modernità del cinema, il neorealismo italiano, la Nouvelle Vague francese e la New Hollywood degli anni 70, quindi affronteremo in senso generale, per poi andare nel particolare analizzando quella che è stata la cultura visuale in un momento storico particolare dell'Italia del dopoguerra, 1948, andando a analizzare in particolare quello che è il cinema di propaganda. Infine, affronteremo l'argomento della nuova spettatorialità ludica del cinema postmoderno e la musica visualizzata. In questo caso il quadro ampio è quello di una nuova forma di visione in senso ludico, il bagno di sensazioni proposto dal cinema della postmodernità che va declinato nel suo senso complessivo, per poi arrivare ad un caso di studio specifico che ci immette in quello che è il flusso intermediale, ipertestuale, ipermediale della musica visualizzata, dalla nascita del videoclip negli anni 80 per arrivare alla musica visualizzata di TikTok che contraddistingue l'humus social mediatico dei nostri giorni, a noi contemporaneo. Bene, questo è sono queste le macro aree del nostro corso di Film and Visual Culture. Io vi saluto, spero di vedervi davvero numerosi a questo corso e vi ricordo che tutti i materiali di approfondimento relativi a questo corso si trovano sulla pagina web del corso sul sito di questo Ateneo. Grazie.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenute alla terza parte della lezione dedicata ai protocolli supervisionati di validazione. In questa lezione affronteremo il problema dei protocolli induttivi di validazione. E adesso vedremo quali sono gli argomenti. Innanzitutto esamineremo la differenza tra la divisione dei campioni in maniera induttiva e randomica, come abbiamo visto quella randomica nelle precedenti lezioni. Poi faremo dei test per vedere quanto l'approccio induttivo è migliore, peggiore o simile all'approccio randomico. Infine esamineremo un algoritmo adattivo speciale capace di fare questa distribuzione induttiva in classi, in cluster, in sottocampioni del campione originale. La prima cosa che dobbiamo chiederci è quali sono le differenze tra la divisione induttiva e la divisione randomica. Ma innanzitutto abbiamo visto che la divisione randomica, nelle precedenti lezioni l'abbiamo esaminata, e ha dei punti importanti di forza, ma anche dei punti di debolezza, specialmente quando il campione di dati che vengono analizzati è un campione complesso, cioè è un campione che possiamo vedere a posteriori che è interpolabile da una funzione altamente non lineare. In quei casi l'approccio randomico rischia di essere poco robusto e di non permettere di raggiungere risultati di accuratezza significativi. Abbiamo visto che l'approccio randomico si basa sulla divisione randomica casuale del campione intero in due o più sottocampioni, quindi approccio training testing 5x2 cross validation e l'approccio K-fold. Adesso vedremo come l'approccio induttivo ha un criterio completamente diverso di distribuire in sottocampioni l'intero campione per permettere una validazione sempre in cieco, ma più attendibile e più robusta. Infatti, uno dei compiti più difficili, i problemi più difficili per il training, per l'addestramento di una rete neurale artificiale è stabilire l'insieme di training e l'insieme di testing e la loro qualità. Il più delle volte il dataset completo è troppo piccolo, troppo complesso per essere diviso in due sottocampioni, secondo una logica è un criterio random o pseudo-random, perché la casualità completa non si riesce a realizzare. Questo è importante perché qual è l'obiettivo per il quale noi dividiamo un campione in almeno due metà? E adesso tentiamo di capirlo. Dunque, una distribuzione casuale del dataset generale in due, tre o più sottocampioni ha senso se noi stiamo supponendo che la funzione che rappresenta questo dataset in modo ottimale è una funzione semplice, potremmo dire lineare o semilineare. Questo non è affatto un fatto scontato, ma il più delle volte i dati sono iperpunti discreti di qualche sconosciuta e altamente non lineare funzione, cioè la funzione che è sotto il dataset ce lo rappresenta la funzione tramite entità discrete, che noi abbiamo definito iperpunti, punti se è lo spazio a due dimensioni, x e y, iperpunti significa che lo spazio di immersione ha più dimensioni, cioè ha più coordinate, fino a n per n molto grande. In questo caso, la maggior parte dei dati che rappresentano problemi reali, sia culturali che naturali, sono dati che, se vengono interpolati in maniera propria, cioè passando per ogni iperpunto, disegnano delle funzioni matematiche altamente non lineari. In questi casi, la distribuzione randomica provoca delle sottostime o delle superstime a seconda di come ci si regola. Inoltre, una distribuzione pseudo-random dell'intero dataset in un training e in un insieme di testing non tiene conto minimamente del problema dei
gli outlier. Gli outlier sarebbero i dati, le istanze strane, cioè quelle che normalmente nella statistica tradizionale dice questo dato è troppo strano, potrebbe essere un errore, cancelliamolo. E vi ricordo che nelle lezioni precedenti abbiamo fatto un esempio proprio sui bordi di un volto in una fotografia. I bordi rappresentano l'1-2% spesso di una fotografia, ma sono quelli che sono outlier, cioè presentano valori particolarissimi rispetto alla fotografia e rispetto allo sfondo. Se cancelliamo quei bordi, perdiamo il bordo della fotografia. Per affrontare questi problemi che abbiamo appena definito, abbiamo un nuovo problema e dobbiamo immaginare un nuovo protocollo per processare i dati in due o più sottocampioni, allo scopo che il training e il testing siano, come dire, più efficacemente si rappresentino in modo che una rete neurale artificiale e in generale una machine learning possa apprenderli e tirar fuori tutta l'informazione disponibile. Riassumendo, la domanda è: quali sono le debolezze di un approccio randomico, casuale, di una distribuzione randomica dei campioni? E adesso focalizziamoci su questo approccio induttivo. L'approccio induttivo significa che i campioni, mettiamo per ipotesi adesso i due sottocampioni che vogliamo generare, non sono distribuiti e scelti i casi in maniera casuale, randomica, ma c'è un criterio. Il criterio dobbiamo chiarirlo. Una volta chiarito il criterio col quale alcuni casi vanno in training ed altri vanno in testing, una volta chiarito questo criterio, dobbiamo trovare gli strumenti per implementare questo criterio e quindi renderlo usufruibile in modo che alla fine dei conti abbiamo due campioni anche in questo caso, ma potremmo averne due, tre, quattro, cinque. Adesso si tratta di capire qual è il criterio che noi usiamo per distribuire in maniera induttiva, cioè facendo delle inferenze, i campioni dal campione generale. Allora, la funzione di costo dell'approccio induttivo, cioè ciò a cui dobbiamo tendere, è un criterio semplice, un singolo criterio che mira a ottimizzare questa equazione che vedete sotto. In altre parole, F1 è la funzione che sottostà al campione di training, che noi non conosciamo al momento, abbiamo soltanto i dati. F2 è la funzione matematica che sottostà e interpola in maniera ottima il campione di testing. Queste due devono essere simili. Cioè, questa equazione ci sta dicendo, guarda, tu devi distribuire un campione di training e un sottocampione di testing in modo tale che le funzioni matematiche con le quali possono essere interpolate siano molto simili, perché più sono simili e più uno rappresenta l'altro. Ma se F1, il campione di training, rappresenta bene il campione di testing, allora ciascuno di loro rappresenta anche bene statisticamente l'intero campione. Qui c'è un passaggio fondamentale. Noi stiamo dicendo, guardate che perché dividiamo randomicamente negli approcci precedenti? Per sperare di avere due campioni equivalenti. Il che succede se la funzione che sottostà all'intero dataset è molto semplice, ma se la funzione è molto complessa, dividendoli randomicamente, casualmente, raramente si ottiene una equidistribuzione. Quando parliamo di equidistribuzione, stiamo dicendo che il campione di training che dobbiamo ottenere deve avere una funzione di densità di probabilità PDF simile a quella del campione di testing e ciascuno di loro quindi deve avere una funzione di densità di probabilità simile all'intero campione, perché questo è il criterio a cui tende la distribuzione randomica senza riuscirsi quando il dataset è molto complesso. Noi invece partiamo dal fatto che vogliamo riuscirci, quindi questo andrà bene sia quando la funzione è semplice usando questo criterio sia quando è complessa, perché riusciremo e vedremo come, a ottenere due sottocampioni, adesso nel caso più limitato, due sottocampioni
ciascuno dei quali è simile all'altro come funzione di densità di probabilità, che è l'obiettivo che si pongono tutti. E quindi ciascuno di loro è simile statisticamente al campione globale. E quindi, con questo criterio, se riusciamo a implementarlo in maniera opportuna, rischiamo anche di non perdere molta informazione del campione globale, mentre negli approcci precedenti, basati sull'approccio random, noi sapevamo che dividendo in due, per esempio, noi perdiamo nel training dell'informazione che mettiamo in testing, non sappiamo quale, ma sappiamo che la perdiamo. Col K-fold ancora di più, sappiamo che ne perdiamo uno su K ogni volta. Ecco, nel nostro caso invece, noi tenteremo di avere due sottocampioni in cui il training sia analogo come distribuzione di probabilità al testing e insieme siano analoghi al campione globale. Quindi tentiamo di avere un training nel quale abbiamo la maggior parte dell'informazione significativa di tutto il dataset. Questo è il criterio fondamentale dell'approccio induttivo. Ovviamente non esiste un'evidenza che la distribuzione, il criterio random di distribuzione possa ottimizzare questa funzione di costo che io ho appena mostrato, perché noi distribuiamo randomicamente, mi ripeto, se il campione è molto complesso, cioè suppone una funzione matematica sottostante altamente non lineare, è molto probabile che i due campioni siano con PDF diversi, cioè con densità di probabilità diverse. Inoltre, c'è un problema di ordine n fattoriale possibili modi per dividere un dataset di n record che per un dataset di 100 record, soltanto di 100 record, n fattoriale, cioè 100 fattoriale, è un numero già improponibile, un numero credo che comporti oltre un numero di 104 cifre di combinazioni diverse, per cui è impraticabile. Quindi c'è un problema reale che abbiamo di fronte. È chiaro che vorremmo ottenere due campioni con la stessa PDF, training e test, in modo che anche il reverse ci produca lo stesso risultato, come abbiamo visto in altri casi. Però è anche vero che decidere induttivamente chi mettere in training, chi mettere in testing, dovremmo fare n fattoriale prove se n è il numero dei casi. Comunque, per fortuna, esistono alcuni vincoli, vengono imposti, che riducono la complessità che rimane alta per computare questa funzione globale dell'equazione che abbiamo appena visto, che qui ripetiamo in maniera, come dire, più letterale. Io voglio ottenere una probabilità di densità di funzione, una funzione di densità di probabilità del training sample che sia analoga, non uguale, analoga alla funzione di probabilità del testing sample, del campione di testing, e che sia analoga questa stessa alla distribuzione di probabilità del campione globale. Questo è il mio obiettivo, per cui n fattoriale che dicevamo in questa fase si riduce perché vedremo ci sono dei vincoli che per fortuna ci riducono queste combinazioni, ma le permutazioni rimangono comunque altissime. Allora, se io dovessi non avere limitazioni, avrei un problema di questo tipo. Quanti campioni differenti posso creare? Ora, se ho un dataset che chiamo D, che è fatto di N record, il numero dei possibili campioni D di K record è dato dalle seguenti equazioni. N, K, per cui variando K possiamo avere una combinazione di questo tipo, per cui abbiamo 2 alla N. Ok? Nel migliore dei casi, qui avremmo n è 100, 2 alla centesima sono il numero di campioni diversi che posso ottenere. Qual è quello che mi interessa? Qual è quello che rispetta l'equazione che abbiamo visto precedentemente? Per fortuna ci sono dei vincoli, dicevamo. Quindi lo spazio delle soluzioni effettive è più piccolo, perché noi dobbiamo considerare almeno due vincoli fondamentali. Innanzitutto, la divisione tra training e testing è simmetrica, quindi soluzioni uguali, no, possono essere ripetute due volte, per cui dobbiamo AB e BA è la stessa divisione per noi, per cui siamo già sulla metà. Inoltre, il numero di record che compare in ciascuna sottocampione
non può essere più piccolo del numero di classi. Che vuol dire? Del compito che dobbiamo riconoscere. Mettiamo che noi dobbiamo, il nostro target è fatto da 3 variabili dipendenti, che è una classificazione. Ogni record può appartenere a una di 3 classi, va bene? Beh, in questo caso il campione di training, il campione di testi che dobbiamo generare, non potrà essere minore di 3 record, perché se è più piccolo di 3 record ci sarà una classe o in training o in testing che manca. Questi sono 2 vincoli che ci aiutano a ridurre lo spazio degli stati possibili che ci interessano. Di conseguenza, lo spazio effettivo delle soluzioni di queste permutazioni binomiali diventa il seguente che vediamo in questa equazione, cioè questo omega TNT, cioè TNT sta per training e testing, è uguale a un mezzo, perché abbiamo detto che è simmetrico, di che cosa? Di questa sommatoria, dove K inizia da C, che è il numero delle classi, per cui se sono 3 classi il target, K comincia uguale a 3, e arriva a N-C, cioè a N-3, N è il numero totale dei record. Di che cosa però questa sommatoria? Del fattoriale di N diviso il fattoriale di K, che ogni volta cambia nella sommatoria, per N meno K, il tutto fattoriale. Sembra complessa, però è una equazione molto semplice se ci ragionate e che ci consente di ridurre lo spazio, la dimensionalità dello spazio che dobbiamo esplorare per trovare almeno 2 campioni di training e di testing, che chiameremo semplicemente sottocampione A e sottocampione B, che abbiano una distribuzione di probabilità molto simile e quindi quando apprende su uno possa fare inferenze ragionevoli sull'altro, sia in un senso A apprende B verifica, sia nell'altro, il reverse, su B un modello apprende e su A si verifica in cieco. Proviamo a fare un esempio con N uguale 10, cioè immaginiamo un dataset in cui abbiamo 10 casi. Immaginiamo di

analizzare, estrarre tutti gli split di un dataset con 10 record, dove abbiamo solo due classi, C uguale a 2, ok? E praticamente procediamo a questa analisi. In questo caso lo spazio globale delle soluzioni sarebbe 2 alla decima, ma considerando lo spazio accettabile delle soluzioni in accordo ai vincoli che abbiamo esaminato, lo spazio sarà ridotto, secondo questa equazione, come vedete, un mezzo k che va da 2, cioè due classi, no? A 8, cioè 10 meno 2, che è il numero delle classi, di questa operazione che ci dà 501. Per cui invece di darci 2 alla decima, che per intenderci è 1024, ce ne dà 501 di soluzioni accettabili. Vediamo in dettaglio come si distribuiscono queste soluzioni. Ecco, qui abbiamo una casistica. Qui è k uguale a 0, che abbiamo un caso in training e tutto il resto in testing. Qui k uguale a 10, abbiamo un caso in testing e tutti gli altri 9 in training. K uguale a 1, vedete, 10, 10, significa che ce ne abbiamo tutte quante in training, in testing, e poi cominciano in grigio le soluzioni accettabili, vedete, vanno da K uguale a 2, 45, a K uguale a 8, sempre 45, la metà di questo, questi sommati, sono 501 se si considera un mezzo. Cosa succede? Ecco graficamente come avvengono le cose. Noi abbiamo un campione, una divisione di campioni con k uguale a 2, un'altra divisione di campioni con k uguale a 3 e così via. In blu vedete le soluzioni che non ci interessano, perché il numero di campioni che è in training o in testing sarebbe minore o uguale o minore al numero delle classi che consideriamo. Detto questo, il problema è come calcolare questo tipo di campioni ottimi. E a questo ci arriveremo tra un attimo, perché non è propriamente banale. Per il momento immaginiamo che abbiamo un algoritmo evolutivo e delle machine learning in grado di prendere in considerazione il campione globale e andarci a cercare quella distribuzione in training e testing in A e B, in cui la distribuzione di probabilità dei due sottocampioni sia il più vicina possibile. Immaginiamo di averlo, poi vedremo come funziona. Però la cosa più semplice è immaginare di averlo e confrontarlo su uno stesso dataset con una divisione K-fold, per vedere i risultati che si ottengono, e con una divisione in training e testing. E quindi questo confronto a tre ci dovrebbe dare l'idea di quanto si guadagna o no usando un approccio random o un approccio induttivo. Prenderemo come esempio un campione che potete trovare nel sito di Statlog, quello dedicato al cuore, l'indirizzo è quello che vedete, ed è un dataset composto di 13 attributi, cioè ogni istanza è caratterizzata da 13 variabili, due classi, sono quelle dalle variabili dipendenti, il target, e 270 record. Ok? Abbiamo utilizzato un algoritmo evolutivo particolare per l'approccio induttivo, che dopo 266 generazioni non aumentava più le sue performance, cioè ha trovato nel corso di 266 alla generazione evolutiva 266, aveva trovato la distribuzione in sottocampione A e sottocampione B che si assomigliavano di più come funzione di probabilità. Quindi mostrando quindi, come si dice qui, una PDF molto simile tra i due sottocampioni generati. Per la cross validation abbiamo scelto un K uguale 10 e per il random split abbiamo usato il criterio training testing random, metà da una parte e metà dall'altra, come al solito. Abbiamo usato anche molte machine learning e reti neurali per misurare su questo campione i tre approcci. Ovviamente troveremo dei nomi di reti neurali e di machine learning che ancora non abbiamo esaminato, ci dovremo semplicemente fidare del loro nome, che sono machine learning, e del materiale aggiuntivo che troverete nel sito dell'Ateneo dedicato

a queste lezioni in cui ci saranno materiali di approfondimento. Le commenteremo nei limiti del possibile. Ed ecco qui la prima tabella, nel quale compariamo su questo dataset l'approccio induttivo, quello randomico e il k-fold, che è sempre randomico. Su questa colonna che vedete indicata dal mouse, vedete i nomi delle machine learning che abbiamo utilizzato. Abbiamo utilizzato le machine learning classiche, Ada Boost, che è un albero decisionale, una rete bayesiana, KNN, un albero decisionale, Logic Boost, che è un altro albero decisionale, un classico multi-layer perceptron, Rotation Forest, che è una evoluzione di Random Forest, e il Sequential Minimal Optimization, che è un algoritmo di ottimizzazione che è una ottimizzazione di SVM della Support Vector Machine. Bene, questi sono gli algoritmi che abbiamo testato. Allora, usando il K-fold abbiamo ottenuto per ogni algoritmo queste percentuali di accuratezza in testing. Vedete? Cioè, mediamente abbiamo ottenuto l'80,28% con il K-fold. Usando l'algoritmo induttivo, cioè quello che ci ha diviso i due campioni in due metà in modo tale che ognuno avesse una probabilità molto simile all'altro, abbiamo ottenuto i seguenti risultati invece. Vedete? Sono tutti risultati, seguendo il mouse, molto o poco più alti di quelli ottenuti con l'approccio K-fold, al punto che abbiamo una media dell'84,14%, quindi quasi 4 punti percentuali di accuratezza in più, che vi garantisco sono parecchi quando si parla dell'80%. E qui potete vedere localmente che alcuni algoritmi hanno goduto un vantaggio maggiore, per esempio, guardate il multi-layer perceptron ha ottenuto un vantaggio estremamente significativo rispetto al K-fold. Altri algoritmi hanno migliorato di poco la rete bayesiana, questo ce lo aspettiamo da un punto di vista matematico, perché la rete bayesiana tenta di fare una PDF lei stessa. Ma in tutti i casi abbiamo un miglioramento. Guardate, con l'albero decisionale abbiamo 5 punti e 60% di miglioramento. Con Rotation Forest pure, con l'SMO un po' meno. Però grosso modo c'è un 3,8% di miglioramento usando l'approccio induttivo sullo stesso dataset rispetto all'approccio K-fold. Andiamo a vedere adesso il confronto con il random split, dove abbiamo diviso in due metà training e testing. Anche in questo caso, vedete, con il random split si raggiunge un risultato analogo a quello del K-fold. Vedete, a K-fold 80,28, random split 80,14. Con la differenza che per il K-fold abbiamo 10 modelli diversi, con random split quindi abbiamo uno o due al massimo se abbiamo fatto il reverse. Con l'approccio induttivo abbiamo gli stessi risultati che abbiamo usato una volta e anche questa volta i vantaggi sono notevoli. Notate sempre, abbiamo 4 punti percentuali netti di miglioramento questa volta e vediamo che il miglioramento questa volta rispetto all'approccio random è sempre più alto per gli approcci Rotation Forest e Multi Perceptron, però normalmente si tratta di un 4% medio di miglioramento. Quindi questa è una prova di tante che sono state fatte e li potete trovare negli approfondimenti, gli articoli dedicati a questo confronto su molti e diversi dataset. È un esempio di come l'approccio induttivo permetta di avere risultati più affidabili e più accurati, le prestazioni sono migliori addirittura. Ovviamente ci si può porre la seguente domanda, ma non è che questo approccio induttivo potrebbe essere, come dire, ottimistico? Quindi per assicurarci della validità ulteriore dell'approccio induttivo, il criterio induttivo l'abbiamo sottoposto a un test di falsificazione. Cosa vuol dire? Abbiamo praticamente generato un dataset di 1000 record randomici con i valori randomici delle variabili di input.

Ognuno abbiamo composto ogni record, ogni stanza di 20 variabili random che potevano andare da 0 a 1. E poi a ciascun record abbiamo attribuito a caso un'etichetta su due classi possibili, vero, falso. Per cui abbiamo costruito un dataset completamente artificiale e randomico. Ora, se abbiamo costruito un dataset veramente randomico, significa che tutti gli approcci che dobbiamo, che possiamo utilizzare, i protocolli di validazione, ci dovrebbero dare più o meno la capacità intorno al 50, 51, 52% nel migliore dei casi, ma anche 48, 49 di test in cieco. Perché? Perché non c'è alcuna connessione tra la Y dell'output e le X dell'input, perché entrambe sono state attribuite casualmente. Andiamo a vedere come si sono svolti gli esperimenti e i risultati. Se noi abbiamo generato un dataset randomico con una variabile dipendente distribuita randomicamente, noi abbiamo due possibilità di risultato. Una, alcune learning machine, alcuni algoritmi usando una sottoclasse dell'input selezionati dall'algoritmo induttivo mostrano migliori risultati delle stesse macchine, delle stesse algoritmi addestrati e testati usando sottoinsiemi generati tramite l'approccio K-fold o random split. Cosa vogliamo dire? Che un risultato può essere che con l'approccio induttivo io ottengo buoni risultati, con le stesse algoritmi usando il random split o il K-fold ottengo dei risultati intorno al 50%. In questo caso significa che il mio approccio induttivo è ottimistico, perché qui ho creato io il dataset random in input e random in output. Un secondo risultato può essere che l'insieme di algoritmi utilizzati per analizzare l'input selezionati dall'algoritmo induttivo mostrano gli stessi risultati delle stesse macchine quando sono state addestrate e valutate usando i sottocampioni generati con il random split o con la K-fold. In altre parole, che stiamo dicendo? Che il secondo esito può essere che, nonostante usi l'approccio induttivo in questo caso, ottengo in testing dei risultati che sono comparabili con quelli usati con la K-fold e quelli usati con il random split, quindi intorno al 50%. Beh, in questo caso significa che l'approccio induttivo non è ottimistico. Solo quindi se l'ipotesi 2 è vera, l'approccio induttivo mostra come una strategia random, quando non c'è informazione disponibile nel dataset, perché con la distribuzione random non c'è informazione da estrarre, e conseguentemente valida la capacità di questo algoritmo di estrarre informazione utile nei dataset quando realmente è presente l'informazione, cioè se io ottengo che con il mio dataset artificiale completamente randomico ottengo con l'approccio induttivo gli stessi risultati che ottengo con i protocolli K-fold e random split, significa che i risultati ottimi che ho ottenuto quando il dataset aveva delle informazioni reali, come nell'esempio precedente del dataset medico, beh, significa che quei vantaggi sono vantaggi reali, non vantaggi fittizi o frutto di ottimismo. Ed ecco qui i risultati che abbiamo ottenuto. Qui abbiamo addestrato ben 13 differenti algoritmi che appartengono a diverse famiglie, delle più usate machine learning in letteratura. Eccole qui, guardate. Alcune sono le stesse che abbiamo valutato prima, poi ne abbiamo aggiunte anche alcune, anche Random Forest abbiamo aggiunto, vedete? Anche K-Star, che non avevamo utilizzato prima. E cosa vediamo? Qui vediamo che ciascuno di questi algoritmi, con la K-Fold, ruotava a una previsione in testing media del 50-50%. Quello che ci aspettavamo. Il dataset è inventato, non c'è informazione, uno di due è più o meno il 50%. Con random splitting otteniamo, a prescindere dagli algoritmi, alcuni, come dire, più pessimistici, altri più ottimistici, il 50-84%. Per cui anche qui, anche in questo caso, l'approccio random splitting dimostra che non c'è informazione in questo dataset, perché è stato costruito in maniera completamente casuale.
Ma se andiamo a vedere l'approccio induttivo, ci accorgiamo che anche in questo caso la media delle previsioni in testing, la media della stima classificatoria in cieco è del 50,36, quindi anche meno degli altri due approcci. Non è una differenza significativa. Ci dice soltanto, guarda, anche questo approccio, quando non c'è informazioni, produce le stesse informazioni degli altri, cioè va a caso. Ma questo significa che quando l'abbiamo utilizzato su dataset che avevano informazioni e che era possibile estrarle, il vantaggio di 3-4 punti percentuali che ha guadagnato sugli altri due approcci aveva senso. Per cui questi modelli, questo approccio induttivo, si è dimostrato più affidabile degli approcci random basati sulla distribuzione training testing o basati sull'approccio K-fold. Domanda: qual è il vantaggio dell'approccio induttivo? E adesso vediamo in dettaglio uno degli algoritmi che abbiamo utilizzato per questo approccio, per l'approccio induttivo, chiamato algoritmo TWIST. L'algoritmo TWIST è un acronimo che significa Training with Input Selection and Testing, cioè addestramento con selezione dell'input e test in cieco. Vediamo in che cosa consiste, perché questo algoritmo è piuttosto complesso. È complesso da implementare. Però una volta implementato dà risultati straordinari che sono stati verificati in maniera completamente indipendente da noi che l'abbiamo ideato, cioè altri autori l'hanno utilizzato con ottime stime e risultati. Si tratta di una popolazione di algoritmi, di machine learning. Immaginate una popolazione di machine learning che cercano di individuare il minimo numero di variabili di input di un dataset supervisionato e il migliore divisione rispetto alla densità di probabilità in due sottocampioni. Cioè fa due cose simultaneamente questo algoritmo. Dice quali sono le variabili essenziali, le minime, per fare la migliore previsione delle variabili di target e simultaneamente come devono essere divisi, quali record devono andare nel campione A e quali devono andare nel campione B perché la PDF dei due sia il più simile possibile. È quello che abbiamo usato negli esempi che vi ho mostrato poc'anzi. Quindi TWIST è un algoritmo evolutivo in grado di generare due sottocampioni di dati con una densità di probabilità molto simile e con il numero minimo di variabili che possono essere utilizzate per il pattern recognition, cioè per il riconoscimento della classe a cui ogni input appartiene. Nell'algoritmo TWIST, ogni individuo, sapete, abbiamo già definito che una popolazione di un algoritmo evolutivo è fatta di individui. Ogni individuo, detto anche genoma, contiene un'ipotesi. Ogni individuo dell'algoritmo genetico contiene due vettori di differenza lunghezza. E vediamoli questi vettori di differenza lunghezza. Il primo praticamente contiene tanti componenti quanti sono i record nel dataset globale, perché deve decidere quali vanno in training e quali vanno in testing. Per cui ogni individuo ci avrà lunghezza n, se n è il numero di casi, e sarà 0 se quel caso va in training e uno se va in testing o viceversa. Ognuno sarà fatto in questo modo. Poi c'è un secondo vettore. Il secondo vettore sarà lungo m, dove m è il numero delle variabili di input e deciderà con uno 0 o con 1 in maniera evolutiva quale variabile va inserita nel campione di training e nel campione di testing e quale no. Con 1 le variabili importanti che vanno inserite, con 0 quelle che possono essere ignorate. Ovviamente l'algoritmo partirà con una popolazione, come dire, inizializzata con valori casuali. Proviamo adesso a vederla più in dettaglio. Ecco, vedete, questo è un individuo, questo che vedete qui. Vedete che è lungo n, questo è il numero di record, in verde immaginate i record che lui suggerisce di mettere nel campione A, nel sottocampione A, e in marrone i record che lui suggerisce di mettere nel sottocampione B.
Ovviamente lui ha un'ipotesi, il secondo individuo dell'algoritmo evolutivo ha un'altra ipotesi, il terzo e così via. Mettete che ne formiamo 100 casualmente. Ma guardate anche che questo individuo numero 1 ha un altro vettore che ci dice quali variabili, questo è M come lunghezza, cioè se le variabili sono 10, questo è lungo 10 celle, ci dice quali celle ignorare in blu e quali celle mettere in input, quindi significative. E vedete che anche in questo caso ogni individuo inizia con le sue ipotesi. Immaginate adesso che il primo individuo, con le sue ipotesi di chi mettere nel campione A e chi mettere nel campione B e quali variabili considerare e quali cancellare, venga messo in una rete neurale. Questa rete neurale apprende il campione A e spara sul campione B. Poi una seconda rete neurale apprende sul campione B e spara sul campione A. Il minimo dell'accuratezza dei due viene presa come fitness di questo individuo, cioè come capacità, come accuracy di questo individuo. Ovviamente farlo con reti neurali è molto costoso in termini di computazione, per cui abbiamo visto che se invece di farlo con delle reti neurali si va a vedere per ogni campione, che è un dataset, avremo due matrici, il sottocampione A e il sottocampione B. Se andiamo a trovare gli autovalori di uno e gli autovalori dell'altra e poi misuriamo la fitness come tanto più alta quando i due insiemi di autovalori sono simili, otteniamo un risultato analogo ed è molto più veloce, anche se il concetto di autovalori suppone una procedura. Col campione numero 2, l'individuo numero 2 propone un'altra soluzione e noi ne misuriamo la fitness e via dicendo. Una volta che ognuno degli individui ha ricevuto la sua fitness, andiamo a calcolare praticamente quali individui devono sposarsi e quali figli devono fare. Cioè combiniamo praticamente, secondo i criteri classici degli algoritmi genetici, i migliori, diciamo adesso per semplicità, i migliori individui, cioè le migliori ipotesi di distribuzione dei casi e di selezione delle variabili, li combiniamo tra loro in modo da avere dei nuovi offspring, cioè dei nuovi individui che presentano ognuno una certa distribuzione dei dati in training, in testing, ogni A e B, e una certa selezione delle variabili. E li sostituiamo questi nuovi ai casi peggiori, agli individui peggiori, in modo che la nostra popolazione rimanga fissa. Quindi abbiamo una nuova popolazione e ricominciamo con la generazione numero 2. Ognuno di questa nuova popolazione presenterà la sua ipotesi, questa sua ipotesi verrà valutata o con una rete neurale o con un altro algoritmo A, B, B, A, oppure trovando semplicemente quelli che hanno autovalori, le due matrici di dati che hanno autovalori simili e così via, finché si raggiunge il migliore risultato possibile. Ora, questo, come dire, visto qui, vedete, è semplice da spiegare. Proviamo a vederlo in realtà, a vederlo funzionare su un caso. In questo caso, vedete, noi abbiamo un software che ci mostra adesso come si evolveranno sia la fitness della popolazione su questa pagina, la fitness dovrà aumentare, sia quando l'algoritmo incontra dei risultati migliori, ogni volta che incontra un nuovo risultato migliore, lui si accende, e sia il numero delle variabili che quel risultato migliore comporta. Proviamo a vedere come funziona. Il dataset che abbiamo scelto è un dataset reale. Lo stiamo caricando, è il dataset dei cosiddetti iris, cioè i 150 tipi di fiore, che possono essere di tre classi. Una volta caricato, inizializziamo il sistema, vedete, sono 150 il dataset completo. Vedremo qui quanti ne metto in training, quanti ne metto in testing e qual è la fitness. La fitness la vedremo qui, fitness best, quant'è? Deve iniziare,
abbiamo inizializzato la popolazione di 100 individui e comincia il processo. Guardate, è velocissimo. Vedete la fitness come è cresciuta, la fitness media. Vedete, questo è l'ultimo risultato raggiunto. L'ha raggiunto dividendo 74 in training e 76 in testing, soltanto utilizzando due variabili. E siamo all'epoca 77, alla generazione 77. Adesso ha trovato con tre variabili un nuovo risultato, che è del 97%, ok? Con 90 in training e 60 in testing. Notate subito che questa volta l'algoritmo induttivo non ha necessità di sapere quanti ne deve mettere nel gruppo A e nel gruppo B, lo decide lui. Quando raggiunge la fitness migliore, significa che ha raggiunto il risultato migliore. Ecco, questa è stata una dimostrazione pratica che questi algoritmi sono costruibili. Basta che utilizziate, per esempio, una funzione di Python, che è quella dedicata agli algoritmi genetici, la incrociate con il calcolo degli autovalori delle due matrici che ogni algoritmo genetico propone per il sottocampione A e il sottocampione B, ci dovete lavorare un pochino, però sono cose già fatte, e potete vedere praticamente il risultato. La domanda con cui ci lasciamo è: quali sono i componenti di base dell'algoritmo TWIST che abbiamo appena esaminato? Globali, come le domande globali con cui ci lasciamo sono: quali sono le debolezze dell'approccio randomico, quali sono i vantaggi dell'approccio induttivo che abbiamo illustrato in questa lezione e quali sono quindi i componenti basi dell'algoritmo TWIST che possiamo anche costruire usando le librerie disponibili su Python. La lezione La terza parte di questa lezione è terminata, quella dedicata ai protocolli di validazione supervisionati. Abbiamo visto in quest'ultima parte l'approccio induttivo e l'abbiamo tentato di approfondire. Per ulteriori approfondimenti visitate il web del sito dell'Ateneo dedicato a queste lezioni. Quindi vi ringrazio e vi saluto.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vodeheba.

0: scholarship.
1: The scholarship is meant, it was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
2: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
0: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
2: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
0: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
2: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
4: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
5: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
6: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo, operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

benvenute e benvenuti in questa nuova lezione dal titolo Immagini e reti neuronali convoluzionali. Gli argomenti che tratteremo sono estrarre informazioni dalle immagini, architettura di una rete neuronale convoluzionale, CNN, la preistoria delle CNN, l'ANET 5. Partiamo dal primo argomento. Estrarre informazioni dalle immagini. Noi siamo naturalmente abituati a estrarre informazioni quando guardiamo un'immagine. Cerchiamo di capire chi è il soggetto, dove è stata scattata, quali sono i contenuti informativi o che ci innescano la memoria. È chiaro che una delle sfide dell'intelligenza artificiale è quella di codificare in classi ben precisi di operazioni le tipologie di estrazione e le informazioni che noi normalmente estraiamo da un'immagine stessa. Ci sono essenzialmente cinque task applicativi: la classificazione di un soggetto, la localizzazione, l'object detection, l'instance segmentation e la semantic segmentation. Sono cinque task non necessariamente disgiunti o distinti, in alcuni casi il task contiene altri task, e andiamo a vedere in dettaglio qual è il significato di questi cinque task, qual è il fine. La classificazione. La classificazione dell'immagine, in particolare la labellizzazione del soggetto oggetto principale. Questo è un pappagallo, questa è una foto di pappagalli, se è una foto di cani e gatti, questa è una foto di cani e gatti. E questa proposta, questa classificazione, labellizzazione, viene associata a una proposta di percentuale di predizione fra possibili categorie di oggetti definiti a priori. Quindi diciamo, se sto lavorando su cani e gatti, questo è un gatto con probabilità 25% e così via. Un aspetto, il secondo task che ha inserito anche la classificazione è classificazione e localizzazione. Analizzare, oltre a classificare l'oggetto, analizzare la locazione dell'oggetto, contornandolo con un bounding box, proponendo delle predizioni di riconoscimento. Cane al 75% in questo caso specifico. Altro task, l'object detection. Il possibile riconoscimento di molteplici soggetti oggetti all'interno di un'immagine con la relativa localizzazione e classificazione per ciascuno. Questo vediamo che è un task che contiene all'interno i due precedentemente citati, perché data un'immagine abbastanza complessa in cui ho delle persone che stanno sulla spiaggia e altre che fanno parapendio con degli aquiloni, il sistema classifica e contorna le persone. Questa per esempio è una persona al 99%, qui ci sarà un'immagine di qualcuno, è una persona al 54%, oppure kite è aquilona al 99% e così via. Quindi abbiamo in una sola immagine l'object detection, quindi il riconoscimento e localizzazione di soggetti diversi, persone e aquiloni, il contorno e la predizione, la percentuale di predizione dell'oggetto stesso. Poi c'è l'instance segmentation. Classifico e localizzo l'immagine e in più faccio la segmentazione dell'immagine stessa, cioè associo all'immagine classificata e localizzata, qui sono due farfalle, tutti i pixel che compongono la prima

farfalla è per esempio la seconda farfalla. E questo chiaramente, vista un segmentation, è necessaria per il task seguente, che è quello più ad alto livello, la semantic segmentation. Classifico, localizzo e faccio l'instance segmentation delle immagini e poi i pixel appartenenti a classi generali, come per esempio persone, strada, cielo, rappresentano una classe semantica. Ora, che queste siano due o tre persone distinte da questo non importa nella semantic segmentation. L'importante è che sono in grado di riconoscere in rosso la classe delle persone, come riconosco in questo che un colore che non conosco, diciamoci la verità, la strada, le macchine in blu, ce n'è una qui giù, vedete, per errore evidentemente di classificazione il bordo della Mercedes non è riconosciuto come macchina ma è segmentato come così e così via. Allora, diciamo, nella semantic segmentation le singole istanze di oggetti, come le singole persone, non sono separate, perché il fine è quello di, per esempio, in una guida autonoma, se c'è qualcuno della classe persone davanti a me, mi devo fermare o devo frenare. Questo è anche un esempio, per esempio nella frenata automatica ormai si cominciano a usare due telecamere, una visione stereo, che fanno sia la object detection, sia la semantic detection, segmentation e insieme possono darmi e indicarmi la distanza degli oggetti dalla macchina stessa, chiaramente necessaria per impostare il sistema di frenata. Il software, l'auto usa due telecamere come gli occhi umani per aiuti come la frenata automatica. Il software riconosce che cosa vede dalla semantic segmentation e la distanza. E quindi è in grado di prendere delle decisioni più o meno autonome e così via. Questo breve argomento finisce qui, diciamo giusto per introdurre di cosa stiamo parlando, degli spunti di riflessione. Il primo è giusto affermare che il processo dell'instance segmentation è parte integrante del processo di semantic segmentation. Nella semantic segmentation le istanze tra gli oggetti delle classi sono separate? Nel secondo argomento, introduciamo il concetto di architettura convoluzionale, CNN, che sono le reti neurali, le architetture di reti neurali sviluppate ad hoc per eseguire in maniera efficiente i cinque task computazionali che abbiamo appena presentato. È un'evoluzione di architetture che parte dagli anni 90 del secolo scorso e che, come vedremo, ha avuto un boost, un incremento, uno sviluppo quasi esponenziale negli ultimi 10 anni. Le CNN, Convolutional Neural Network, sono l'architettura di riferimento oggi per ogni problema legato all'analisi di immagini. Il principale vantaggio è che rilevano automaticamente le caratteristiche importanti senza alcuna supervisione umana. Nonostante la profondità dei layer neuronali hanno un numero di gradi di libertà molto elevato, sono anche efficienti dal punto di vista computazionale. Ciò consente ai modelli CNN di funzionare su qualsiasi dispositivo di calcolo, compreso i computer portabili, quindi hanno un'enorme flessibilità. Due blocchi funzionali, essenzialmente. Il primo, mediante operazioni di convoluzione polling, che descriveremo in questo punto, estrae le caratteristiche dell'immagine. E può essere rappresentato da questo blocco qua.
Il secondo.

a connettività completa esegue una classificazione multiclasse, che è questa qua. In questo caso scegliamo semplicemente due classi, ma insomma è un esempio. Potrei avere 10, 15, 20 classi a seconda del tipo di classificazione che voglio fare. Allora, il primo blocco è quello che si chiama di estrazione. Di caratteristiche dell'immagine multipla in parallelo. Diciamo, ed è stato in qualche modo progettato in stretta analogia con la parte del cervello umano che è la corteccia inferotemporale che si occupa di visione. Diciamo, come vedete, il principale approccio è quello di analizzare l'immagine in maniera locale. Cioè, invece di mandare tutta l'immagine, tutto il vettore rappresentante l'immagine a un layer di input di neuroni, si sceglie un intorno di un punto, si analizza questo e poi pian piano, facendo uno scanning continuo dell'immagine, si selezionano intorni locali diversi. L'immagine, poi le caratteristiche meglio selezionate dall'immagine, poi vengono passate attraverso un filtro non locale e ridotte utilizzando un processo di pooling. Questo processo può essere ripetuto molte volte, diverse volte, per migliorare la qualità dell'estrazione delle feature e essenzialmente ridurre i gradi di libertà mantenendo inalterato la qualità delle caratteristiche estratte. La seconda parte è una classica rete, un classico percettrone multiplo che semplicemente classifica in base alle caratteristiche estratte dalla rete convoluzionale. Ok? Andiamo in dettaglio. Convoluzioni. Il principale blocco della CNN è lo strato convoluzionale, il primo. La convoluzione è un'operazione matematica che serve per unire due insiemi di informazioni. Diciamo, correlo fra di loro, due set separati di informazioni. Tecnicamente, la convoluzione viene applicata ai dati di input utilizzando un filtro convoluzionale o kernel per produrre una mappa delle caratteristiche. Convoluzione in 3D, in tre dimensioni, un'immagine è una matrice tetri, altezza, larghezza e RGB, i tre toni rosso, grigio, blu. Allora, vediamo in dettaglio un po' questi punti. Io ho una matrice di punti di pixel 32x32 che mi rappresentano la mia immagine. Ho una profondità di 3, che sono i tre canali rosso, giallo, blu, quindi ognuno di questi tre canali è rappresentato con un numero che va, diciamo, da 1 a 2,55. L'analisi che faccio mediante una matrice di convoluzione, che qui prendo 5x5x3, comporta moltiplicare la matrice di convoluzione per il valore dei pixel che sto andando a guardare e pongo il risultato di questa convoluzione in un pixel ben preciso, che poi è quello centrale, della mia matrice delle caratteristiche. Allora, per capire un po' meglio, rappresentiamo sotto il processo 2D planare, cioè non consideriamo il fatto che in realtà gli strati da analizzare sono tre, che sono i tre colori. Per semplicità abbiamo degli input che possono essere 0, 1. Questa è per esempio la mia matrice di input che è un 5x5 e ho un kernel convoluzionale o un filtro che è 3x3. Vediamo in dettaglio come eseguiamo l'operazione di convoluzione. Eseguiamo l'operazione di convoluzione facendo scorrere il filtro sull'input. Partiamo
in alto a sinistra, poi ci spostiamo di uno, poi ci spostiamo ancora di uno e così via. Una volta posizionato il filtro, il kernel sull'immagine, moltiplichiamo bit per bit l'immagine con il filtro e storiamo il valore della somma di queste moltiplicazioni nella mappa delle caratteristiche. Quindi questa prima operazione di convoluzione ha 4 come risultato, 1, 1, 1, 1, 1, quindi sono 1, 2, 3, 4 e 5, questo è 0. Mentre avendo spostato a destra di 1 abbiamo 3 e così via. Poi facciamo la moltiplicazione matriciale elemento per elemento e sommiamo il risultato. Questa somma va nella mappa delle caratteristiche. Siamo in qualche modo, non diminuendo le dimensioni dell'immagine di partenza, ma applicando appunto un filtro all'immagine per selezionare le caratteristiche che mi interessano. Faccio un esempio, il becco di un uccello. Se sono in una foto dove ci sono molti uccelli, è chiaro che il filtro che uso per determinare se i pixel corrispondono a un becco o no di un uccello sarà lo stesso e diciamo devo applicarlo in posizioni diverse. In questa maniera, con questa operazione e questa operazione di scorrimento della finestra, copro tutta l'immagine. C'è una bellissima animazione di ciò, vedete, il processo è esattamente questo. Parto da in alto a sinistra, fra poco, poi scorro il filtro di 1, continuo a scorrere, ogni volta che faccio riempio la matrice, finché alla fine dello scanning ho praticamente che il filtro che sto utilizzando ha coperto tutte le possibili posizioni dell'immagine e la matrice delle caratteristiche è stata creata. Chiaramente da un'immagine voglio selezionare diverse caratteristiche, quindi ripeto questa operazione di convoluzione per tutti i filtri che mi sono necessari o che ho progettato eseguire. Quindi utilizzo un altro filtro, caratteristica B. Se ipotizziamo utilizzato 10 filtri, avremo 10 mappe delle caratteristiche di dimensione 32x32x1, la singola. Se le impilo in un blocco che chiamo mappa, blocco delle mappe di tutte le caratteristiche, ottengo che l'output finale del mio processo convoluzionale, del mio strato convoluzionale, è un volume di dimensione 32x32x10. Se sono 10 filtri usati, se uso 20 filtri, avrò un 32x32x20. Paradossalmente il processo di convoluzione non riduce le dimensioni delle immagini, anzi aumenta il volume dell'informazione che devo manipolare, perché in qualche modo creo un'immagine, se vogliamo, per ogni caratteristica. Ora, per semplicità, qui ho parlato di immagine bidimensionale. In realtà questo processo viene fatto col filtro che ha la profondità di 3, che sono gli RBG, quindi di fatto questa caratteristica è le dimensioni dell'immagine per i 3 strati dei fristri nell'immagine stessa, ma diciamo concettualmente non cambia. In questa descrizione ho omesso un piccolo fatto, ma solo per semplicità discorsiva, si è messo il fatto che all'operazione convoluzione è applicata la funzione ReLU, Rectified Linear Unit, cioè in pratica se ho un valore del calcolo della convoluzione minore di 0, storo nella mappa 0, se ho un valore positivo maggiore di 0, memorizzo quel valore stesso.
Quindi i valori delle mappe delle caratteristiche finali non sono effettivamente le somme, ma la funzione ReLU applicata ad esse. Questo mi permette un po' di pulire l'immagine, qui c'è un esempio. Allora, l'input è questa foto di questa macchina, è una Volvo, credo, sì. E il mio filtro convoluzionale è questa matrice 3x3 che ha un 8 centrale e tutti meno 1. Già intuite che questo filtro cerca di mettere in evidenza i contrasti, cioè i bordi. Qui c'ho l'effetto del filtro. E vedete che in realtà i bordi sono ben delineati, ma il colore rosso è piuttosto marcato e presente. Se applico la convoluzione, la ReLU dopo la convoluzione, praticamente elimino tutti i valori minori di 0, li sostituisco con 0 e vedete che ho questa immagine che mi ha ridefinito i bordi, i contorni della foto iniziale in maniera abbastanza ben precisa. Quindi diciamo la non linearità della ReLU mi permette di pulire la caratteristica, quindi diciamo offrire poi al successivo strato di processamento una informazione di maggiore qualità. Ci sono poi due parametri che controllano lo scorrere della finestra del filtro sull'immagine. Il primo è lo stride, che mi dice di quanti passi mi sposto. Per esempio, se ho un'immagine 5x5 e un filtro 3x3, se mi sposto di un passo, ogni situazione, vedete, parto qui, successivo sta qui, praticamente ho una matrice, una mappa delle caratteristiche che è 3x3, perché sono tutti i possibili modi in cui posso piazzare una matrice 3x3 in 5x5 spostandola di 1. Se invece mi sposto di 2, da destra a sinistra, da su e giù, vedete che ho una riduzione della mappa, ho una 2x2. Quindi, diciamo, impostare il valore di stride è uno dei parametri di controllo e di progetto della rete. L'impostazione predefinita ha valore 1, cioè quindi essenzialmente si fa questo. L'altro parametro diciamo viene da sé. Se guardiamo le figure che abbiamo mostrato per far capire il processo di convoluzione, avevamo che la mappa delle caratteristiche di dimensione minore dell'input, ma questo è dovuto al fatto che abbiamo uno stride di 1, quindi facendo scorrere all'interno dell'immagine una finestra di dimensioni superiori, riduciamo le dimensioni della mappa delle caratteristiche. Va da sé per eliminare l'inconveniente, cioè avere una dimensionalità della mappa delle caratteristiche uguale a quella dei input, io posso contornare l'immagine con una zona di padding, cioè dei pixel che artificiali, cioè è un artefatto della che io pongo a 0. In questa maniera, con uno stride 1, io riesco a creare una mappa delle caratteristiche alla stessa dimensionalità di quella dell'immagine stessa. Mantenere la stessa dimensionalità utilizzando il padding per circondare l'input con seri. Ulteriore aspetto e di fondamentale interesse è il pooling. Il pooling è il processo chiave nelle CNN. Il pooling riduce la dimensionalità della matrice delle caratteristiche mantenendo le informazioni importanti dell'immagine. Si riduce così il numero di parametri, accorciando il tempo di addestramento e combattendo l'overfitting, tutte problematiche che avevamo già visto ed affrontato. Il tipo più comune di pooling è il max pooling, si prende semplicemente il valore massimo di quelli selezionati. Ora, come si fa il pooling?
Supponiamo di avere una finestra 2x2 e di avere uno stride di 2. Quindi un'immagine 4x4 è divisa in 4

parti, la prima, la seconda, la terza e la quarta. Se prendo il max pool, allora in queste sono colorate proprio per distinguere al meglio l'operazione. In questa scelta vedo che il massimo è 6 e scrivo 6 nella mappa delle caratteristiche, nella mappa sì, delle caratteristiche ridotte. Il secondo blocco il massimo è 8, il terzo blocco il massimo è 3, il quarto blocco il massimo è 4. Allora vedete che qualsiasi sia poi la scelta, perché per esempio invece del massimo potrei prendere il valore medio, quindi sommo tutto e divido per 4, qui ho 13 diviso 4 è 3 qualcosina e così via, o potrei prendere la somma globale. In ogni caso vedete che prendendo un valore medio, diciamo, della finestra di pooling, voi non state alterando globalmente l'informazione generale sull'immagine che state analizzando, cioè non state minando la possibilità di riconoscere l'oggetto, state un po' modificando i particolari, quelli proprio particolari, però riducendo le dimensioni dell'immagine stessa. Quindi state andando verso una situazione di maggiore computabilità dell'analisi. Chiaramente le scelte della finestra di pooling determinano il livello di riduzione. Ogni colore denota una finestra diversa, poiché sia la dimensione della finestra che lo stress sono 2, le finestre non si sovrappongono. Chiaramente io potrei avere un pooling, se faccio uno stride 1 con finestra 2 e 2, che mi dà anche un valore di finestre sovrapposte. Questi parametri, il modo di utilizzare la larghezza della finestra, lo stride e il padding, sono processi che sono parametri che si decidono durante il processamento. Ora, per esempio, in questo caso abbiamo della sovrapposizione. Considerando che tipicamente trattiamo milioni di pesi nelle architetture CNN, è chiaro che questa riduzione con il pooling è piuttosto significativa. Ora, va da sé che una riduzione drastica, come nel caso di una finestra 2 più 2 col max pooling con uno stride di 2, ha una riduzione che è esattamente la metà rispetto alle dimensioni dell'input. Se uso per esempio sempre una finestra 2x2 ma con uno stride di 1, chiaramente la matrice risultante è una 3x3, che è una riduzione minore essenzialmente di un quarto. Ora, chiaramente la scelta anche qui dei parametri dipende da quello che devo in qualche modo analizzare, quindi diciamo in qualche modo dipende dagli esempi che poi userò per addestrare la rete stessa. Nelle architetture CNN il pooling viene tipicamente eseguito con finestre 2x2 e stride 2, quindi riduzione massima, e senza padding, mentre la convoluzione viene eseguita con finestre 3x3, stride 1 e con padding. E questo per ricordare che è un processo di sequenziale scorrimento del filtro sull'immagine stessa. Questo per esempio è una possibile implementazione. Voglio distinguere gatti da cani con un dataset che viene presa da Kaggle. Kaggle è un repository di dataset molto in voga per testare architetture neuronali. Questo è un tipico esercizio da studenti che si occupano di queste cose. Come architettura prendo 4 strati di convoluzione più pooling. Vedete l'input, convoluzione più max pooling, convoluzione più max pooling, convoluzione più max pooling, convoluzione più max pooling. Man mano che procedo, convoluzione e pooling, riduco le dimensioni, vedete che in questo processo tendo ad aumentare la dimensione delle caratteristiche, riducendo

quella delle, diciamo, dell'immagine. A questo punto do da analizzare le caratteristiche a una rete full connessa, due strati di rete full connessa e un output, che in questo caso è binario, perché mi devi dire se l'immagine presentata è un cane o un gatto. Ora, dal punto di vista di addestramento, queste reti vengono addestrate esattamente come quelle per i percettori multipli con la back propagation. L'input d'immagine è un gatto o un cane, l'output è binario, cane o gatto. Con questo abbiamo finito questo argomento, i soliti spunti di riflessione. Il primo è corretto dire che il pooling aumenta le dimensioni della matrice delle caratteristiche? Il secondo, la convoluzione non necessita il padding della matrice degli input, è vero? Ora passiamo all'ultimo argomento, che è la preistoria delle CNN, il LANET 5. È una rete presentata il secolo scorso, diciamo intorno al 98, quindi alla fine del secolo scorso, non troppo tempo fa, e diciamo è la prima in letteratura, presentata in letteratura, che ha le caratteristiche che caratterizzano le attuali CNN, cioè essenzialmente l'idea di fare convoluzione e pooling. Diciamo, ve la mostro semplicemente per mettere in evidenza come l'idea di avere le tre idee, convoluzione, pooling e condivisione dei pesi, è quella che poi ha portato alle architetture che negli ultimi 10 anni, con la presenza di grandi potenze di calcolo, oggi lavorano sull'immagine in maniera estremamente soddisfacente. Un po' di storia: la preistoria è l'ANET 5 del 98, poi, come vedete, come capita, ci sono stati 14 anni di silenzio, di vuoto pneumatico, in realtà di lavoro sotto copertura, finché nel 2012 è stata presentata l'AlexNet, che ha avuto come caratteristica che è la prima rete che ha fatto uso di GPU. Le GPU sono i coprocessori grafici presenti nei vostri PC, che comportano, se usati con intelligenza, un aumento della potenza di calcolo di un fattore 100.000 a seconda di quanto siete bravi a sfruttare le loro caratteristiche. È quel che vi dicevo, l'architettura è più o meno definita alla fine del secolo scorso. Un'applicazione seria, avendo un numero di parametri abbastanza grandi, è stata possibile solo quando la potenza di calcolo è cresciuta in maniera significativa. Da allora, dal 2012, c'è stata una pletora di nuove architetture, sempre variazioni sul tema di quelle che abbiamo visto, fino a, per esempio, nel 2005. L'era moderna in qualche modo è rappresentata da ResNet, che è una rete molto profonda, cioè un'architettura un po' particolare, una CNN camuffata in qualche senso, vabbè, ma va al di fuori dello scopo del corso. Noi vogliamo parlare della LANET 5. La LANET 5 è una rete piccolina in qualche modo, veniva usata per riconoscere caratteri scritti a mano. Noi abbiamo visto funzionare una rete convolutionale per riconoscere i numeri scritti a mano, essenzialmente una matrice 32x32, ha solo 60.000 parametri. Le mappe delle caratteristiche diminuisce e il numero di canali aumenta. E gli ultimi due strati sono full connesse. La struttura generale è conv, pool, full connected output.

Quindi qui questa è una A, questa è un 7 in qualche modo. Allora, vedete che essenzialmente parto da una matrice 32x32, ho uno stride uguale a 1, una convoluzione 5x5, senza padding scendo a un 28x6 per 28 con 6 caratteristiche, poi faccio un average pool, quindi prendo il valore medio e passo a una dimensione 14x14x6, poi a una dimensione 16, sempre facendo una convoluzione 16 e 10x10x16, e poi facendo un average pooling a un 5x5x16. Questo viene dato a un po' il centrone e l'output è decimale. Cioè ho 10 uscite che mi si accendono con una determinata probabilità a seconda del riconoscimento del numero, oppure se voglio riconoscere le lettere in inglese sono 23, se non ricordo male, ho 23 neuroni che si accendono come non linearità nella convoluzione c'è sigmoide e tangente iperbolica. Quel che è importante sono queste tre idee chiave che sono alla base delle convoluzionali, che hanno cambiato la situazione. La prima è definire il campo recettivo locale. La correlazione spaziale è locale. E chiaramente questo, oltre a analizzare meglio l'immagine, riduce il numero di parametri e la complessità computazionale. Il punto essenziale è semplice, cioè è inutile che io prendo tutti i pixel e li mando a un neurone di input, e questo lo faccio per n neuroni di input. Perché quel che accade nell'intorno di questo pixel è nel suo intorno. Quindi primi vicini, tutt'al più i secondi vicini. Quindi definendo il campo recettivo, definisco un numero di parametri e un numero di collegamenti al neurone che rappresenta la mappa delle caratteristiche inferiori. Inferiore a questo. Quindi, diciamo, l'idea della località dell'analisi dell'immagine, che è del tutto istintiva, oltre ad essere iperplausibile perché è vera, diciamo, mi porta un guadagno nella possibilità di calcolo di una rete siffatta, di un'architettura siffatta. Il pooling mi riduce la quantità di oggetti memorizzati, di dati memorizzati, ma non mi cambia il riconoscimento dell'oggetto. E mi riduce la necessità di memoria del computer per storare. Qui, per esempio, ho questa immagine, ho seguito un primo livello di pooling, un secondo livello di pooling e un terzo. Il primo col max, il secondo stocastico, prendendo a caso, e il terzo LS3. Vedete che è vero che i dettagli sono diventati incomprensibili, ma che questo sia un gatto e corrisponda a questa immagine iniziale, non ho perso l'informazione. Però riesco a mantenere l'informazione, questo è un gatto, con un numero di parametri molto più piccolo. Quindi guadagno sia in necessità di memoria, ho bisogno di meno memoria, e poi come effetto secondario guadagno in potenza di calcolo, necessito di meno calcolo rispetto all'immagine. Quindi pensate a questo processo convoluzione pooling ripetuto, arrivate a una situazione in cui forse il singolo dettaglio su una zona più o meno grande rispetto a un punto, non si distingue, ma l'immagine globale ancora riporta l'identità dell'oggetto che ho lavorato. L'altra idea è la condivisione dei pesi. Ora, quando io dico faccio scorrere la finestra del mio kernel per l'estrazione dei pesi su tutta l'immagine,
Sto semplicemente dicendo che non devo

lavorare con dei kernel a caso, con un apprendimento complesso, riconoscendo tutte le possibili immagini in questo campo visivo. Dico semplicemente che se addestro a riconoscere queste immagini, questa caratteristica dell'immagine, essa può essere in tutta l'immagine, e quindi mi serve solo questo filtro per estrarre questa particolare caratteristica. Quindi una volta che ho definito dall'addestramento una serie di filtri che mi estraggono tutte le caratteristiche principali, lì ho finito di usare nuovi pesi per addestrare qualcos'altro. Cioè, questo concetto, faccio scorrere sull'immagine la finestra del kernel, vi risparmia il numero di pesi, quindi memoria e potenza di calcolo. Questi tre semplici concetti, idee, hanno permesso, quindi qui in qualche modo questa trasparenza richiama tutte e tre, dall'approccio full connected percettrone multiplo ho l'idea di connettività locale, lo sharing dei pesi, questo a livello di convoluzione, e il pooling sopra. Con questa slide è finito questo argomento, vi lascio i due spunti di riflessione su questo argomento stesso. Furono usate le GPU per l'addestramento della LANET 5? E il secondo è il pooling, che riduce essenzialmente la necessità di potenza di calcolo, è corretto? Come al solito, il riepilogo degli spunti di riflessione. È giusto affermare che il processo dell'instance segmentation è parte integrante del processo di semantic segmentation? Nella semantic segmentation, le istanze fra gli oggetti nelle classi generali sono separate? È corretto dire che il pooling aumenta le dimensioni della matrice delle caratteristiche? La convoluzione non necessita il padding della matrice degli input, è vero? Furono usate le GPU per l'addestramento della LANET 5? Il pooling riduce essenzialmente la necessità di potenza di calcolo, è corretto? Con questo abbiamo finito questa lezione, immagini e reti neuronali convoluzionali. Come di solito vi ricordo che approfondimenti e ulteriore materiale è sul sito dell'Ateneo, nello spazio dedicato al corso. Arrivederci.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, io sono Antonio Laurino, sono docente a contratto all'Università di Bologna e all'Università di San Marino e mi occupo di didattica della scrittura, di italiano scritto quindi, e in particolare di didattica della scrittura accademica, professionale e più in generale funzionale. Sono qui per illustrarvi i contenuti del corso Processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing. Questo corso si suddivide in alcune macro aree. Innanzitutto ci occuperemo della scrittura funzionale, del processo e del prodotto. Daremo quindi una definizione di scrittura funzionale, diremo che si tratta di una scrittura che quotidianamente pratichiamo e soprattutto capiremo come si arriva consapevolmente o meno, ma d'ora in avanti maggiormente consapevolmente, alla produzione di un testo, quindi attraverso un processo di scrittura funzionale che si suddivide in diverse fasi, un processo che può essere ottimizzato e vedremo alcune tecniche di ottimizzazione di questo processo di scrittura e soprattutto un processo che poi prevede la produzione, quindi un prodotto e il prodotto naturalmente non può che essere il testo. Parleremo di testualità, analizzeremo diverse tipologie di testi e soprattutto daremo una serie di indicazioni, potremmo dire di principi, di buona scrittura per fare in modo che il nostro testo possa aspirare ad essere non solo corretto ed adeguato, ma soprattutto efficace. Successivamente parleremo della scrittura professionale, dalla carta allo schermo. Ci concentreremo quindi sulla cosiddetta comunicazione scritta d'impresa. Vedremo che ognuno di noi, svolgendo una professione non per forza di scrittura, ma più in generale della comunicazione, affronterà quotidianamente compiti di scrittura. Ed è quindi importante definire quelle che sono le competenze, le abilità degli scrittori e delle scrittrici d'impresa, potremmo dire. I business writer. E oltre a questa prima definizione, cercheremo anche di approfondire le nozioni che riguardano il tono e lo stile dell'informazione, quindi burocratese da un lato, aziendalese dall'altro, e capiremo quali sono i tratti, di questi due stili di comunicazione, tratti naturalmente da evitare. Quindi dovremo fare in modo di evitare che il nostro testo abbia un tono aziendalese o burocratese. Inoltre parleremo ampiamente della declinazione della scrittura professionale digitale, quindi di web writing e dei relativi principi di scrittura per il web, e poi di social media writing, quindi della produzione della scrittura di contenuti dedicati e rivolti ad un'utenza digitale e rivolti quindi ad un contesto, digitale. Vedremo quindi una serie di accorgimenti che si aggiungeranno ai principi di buona scrittura che avremo già visto. Dopodiché parleremo dei testi professionali, dandone una panoramica e facendo alcuni focus. Ossia, introdurremo una serie di tipologie testuali tra quelle più comuni e più utili nel mondo del lavoro oggi, con cui ragionevolmente ognuno di noi si troverà a confrontarsi. Ci saranno quindi per ognuna di queste tipologie testuali, per ognuno di questi tipi di testi, delle definizioni della loro natura e anche rispetto alla rilevanza che i testi che

si è scelto di affrontare e di proporre hanno all'interno dell'ecosistema, possiamo dire, testuale contemporaneo. Dopodiché, sempre per ognuno di questi testi, proporremo alcune caratteristiche testuali, elencheremo alcune caratteristiche testuali. E infine, per ognuno di questi testi, ci sarà un certo numero di esempi, esempi concreti, quindi tratti dalla realtà testuale, appunto. Esempi che quindi presenteranno dei punti di forza e dei punti di debolezza, di cui discuteremo ed esempi che analizzeremo nel dettaglio. Infine, ci occuperemo del rapporto tra scrittura e intelligenza artificiale, vedendo le implicazioni, i principi e le applicazioni. Oggi, infatti, gli strumenti di intelligenza artificiale, e preciso generativa, ci aiutano a scrivere, possono aiutarci ad affrontare compiti di scrittura che di solito sono sempre cognitivamente impegnativi. Vedremo quindi innanzitutto una definizione di intelligenza artificiale generativa. Vedremo quali sono le implicazioni sul processo di scrittura e sul nostro modo di scrivere, di produrre contenuti scritti. Inoltre, proporremo dei principi, delle linee guida, potremmo dire dei prompt, daremo quindi delle istruzioni, come si definiscono, per cercare di ottenere i testi che vogliamo, quindi un prodotto che ci soddisfa, interagendo e dialogando in modo proficuo con l'intelligenza artificiale generativa. Infine, vedremo anche alcune applicazioni, cioè concretamente produrremo dei testi, in particolare con due strumenti, ChatGPT e Gemini. Produrremo quindi dei testi e cercheremo di applicare tutti quei principi teorici che avremo visto in precedenza. Bene, la presentazione si conclude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e la visione e vi ricordo che i materiali di approfondimento, i materiali didattici di questo corso sono presenti sul sito di Ateneo all'interno della sezione relativa al corso di processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio
5: e di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione.

Benvenute e benvenuti, sono Cristiano Migliorelli, responsabile commerciale dell'archivio fotocinematografico di Istituto Luce, che dal 2017 entra a far parte della società Cinecittà, ma che conserva ancora sotto il brand Istituto Luce la gestione del proprio archivio storico, che nasce, nel 1924. La lezione che affronteremo tratterà della commercializzazione e gestione dei diritti del patrimonio d'archivio fotocinematografico. Gli argomenti della lezione saranno i diritti esercitabili sul patrimonio di un archivio fotocinematografico, le fonti normative di base, la commercializzazione del patrimonio. Partiamo con il primo argomento, i diritti esercitabili sul patrimonio di un archivio fotocinematografico. Che cosa sono i diritti, di un archivio fotocinematografico? Sono quel complesso, di facoltà che l'archivio, produttore, proprietario o gestore di un fondo fotocinematografico ha a sua disposizione per poterlo mettere a sua volta a disposizione di terzi che vogliono utilizzare parte o in tutto i contenuti e i supporti di quel patrimonio specifico. Entriamo nel merito dell'argomento. Fondi di produzione, fondi acquisiti, fondi in gestione, fondi in deposito. La tipologia dei fondi e la tipologia di acquisizione di questi fondi è importante perché insieme al contenuto e ai supporti che vengono ceduti all'interno di un archivio, si porta dietro una contrattualistica che ne definisce termini e modalità di utilizzo. Tratteremo quindi i singoli fondi per capire quali sono le tipologie di contratto che sono alla base dell'acquisizione o quali sono le facoltà che ogni singolo archivio ha nella gestione di uno specifico fondo. Partiamo con i fondi di produzione. L'archivio è il produttore originario dei contenuti posseduti. Ha generalmente la titolarità di tutti i diritti di sfruttamento del fondo e, salvo limitazioni contrattuali ad opera degli autori o cessioni specifiche, può esercitare tali diritti senza limitazioni temporali, territoriali o di diffusione. I fondi di produzione sono quei fondi di cui l'archivio è produttore originario, quindi ha realizzato i contenuti di cui sta disponendo, ha definito con gli autori, che possono essere il regista, l'autore delle musiche, l'autore della sceneggiatura o tutti coloro che concorrono alla produzione di quel particolare contenuto, ha definito dei contratti di cessione, quindi ne può disporre in maniera assolutamente libera, a meno che non siano intercorse nel tempo delle cessioni specifiche, ad esempio alienazione di una parte del patrimonio ad altri soggetti e quindi passaggio del titolo di proprietà a un soggetto terzo, quindi quell'archivio, quella produzione non ha più la facoltà di poter gestire quella specifica produzione e quindi quella parte di quel patrimonio deve essere limitato nel suo sfruttamento. I fondi acquisiti. L'archivio non è il produttore dei contenuti, ma ne ha acquisito contrattualmente i diritti dal produttore originario o dall'avente causa. I fondi acquisiti sono una tipologia diversa. In questo caso, come leggevamo, l'archivio non è il produttore originario del fondo, quindi non ha messo in

campo, non hai investito per produrre quel determinato contenuto. C'è un produttore terzo che ha realizzato quei contenuti audiovisivi e ad un certo punto quel produttore decide di cedere all'archivio tutto il contenuto prodotto, quindi il fondo prodotto da lui. L'archivio acquisisce quel fondo e lo fa attraverso un contratto. Quel contratto si porta dietro tutte le liberatorie che il produttore originario o colui che ne ha acquisito nel tempo i diritti dispone. Quindi anche lì l'archivio verrà in possesso delle liberatorie da parte degli autori originari che hanno prodotto quei contenuti audiovisivi o fotografici e diventerà il fondo acquisito diventerà parte stabile del patrimonio dell'archivio. Solitamente gli archivi acquisiscono in via definitiva i fondi, perché il lavoro di un archivio è un lavoro importante di non solo di conservazione, ma anche di investimento per la catalogazione e la gestione di quel fondo. Quindi solitamente le acquisizioni vengono fatte a titolo definitivo. Il contratto di acquisizione definisce termini e modalità di sfruttamento. L'archivio acquisisce specificatamente dei diritti del fondo acquisito e ne diventa titolare. Appunto, nel fondo acquisito, l'archivio diventa assolutamente il titolare del fondo, può disporlo con amplissima libertà, a meno che non ci siano all'interno di quel contratto delle limitazioni specifiche che sono le stesse che valgono per gli archivi, i fondi prodotti direttamente dall'archivio. I fondi in gestione. L'archivio definisce contrattualmente col titolare del fondo una modalità condivisa di sfruttamento, commercializzazione e gestione. La gestione può riguardare l'organizzazione dei contenuti, la loro diffusione e la loro commercializzazione. Un fondo in gestione invece ha un'ampiezza di diritti da gestire diversa rispetto ai primi due fondi che abbiamo visto. Nel fondo in gestione l'archivio non è il titolare originario dei diritti, quindi ha un raggio d'azione più limitato, ma definisce con il produttore una modalità di gestione del proprio fondo. Molto spesso i fondi in gestione sono fondi per i quali l'archivio investe in termini di conservazione, catalogazione ed eventualmente anche la commercializzazione dello stesso fondo. Il contratto che è alla base di un fondo in gestione definisce termini e modalità, ma è chiaro che l'archivio che gestisce il fondo di un terzo soggetto deve sempre relazionarsi con il soggetto proprietario del fondo, nel caso in cui debba muoversi al di fuori o oltre le limitazioni che il contratto di gestione ha definito. È un contratto generalmente con maggiore limitazione rispetto alle due precedenti tipologie e solitamente ha una durata definita nel tempo. La durata è un fatto importante. La gestione di un fondo può avere una durata che è legata a tutte le operazioni che ne definiscono l'organizzazione di quel fondo. Pensate ad un fondo prodotto da una società che non ha nel proprio asset le specifiche tecniche e professionali per poter organizzare la propria produzione in un archivio. Ha bisogno di affidarsi ad un archivio e quindi a professionalità e tecnologie specifiche per poter rendere organizzati i propri contenuti, catalogare il materiale, quindi metadatare i contenuti di quel fondo e mettere in campo tutte le possibilità per poterlo conservare al meglio. I fondi in deposito. L'archivio è ente di conservazione del fondo che, per indicazione di legge, oltre ad osservare le corrette modalità di tutela del patrimonio, possono, secondo quanto definito, legge

numero 106 del 2004, metterle a disposizione di terzi. I fondi in deposito sono una caratter hanno caratteristiche ancora diverse rispetto ai primi tre fondi che abbiamo individuato. Per i fondi in deposito, l'archivio è un ente sostanzialmente conservatore, quindi prende in deposito il fondo di un produttore. Molto spesso i fondi in deposito nascono da obblighi di legge, un caso specifico è quello del Centro Sperimentale di Cinematografia della Cineteca Nazionale, tengono in conservazione i fondi e possono disporre, secondo quanto dice la legge 106, possono disporre entro determinati limiti per finalità che sono strettamente legate a finalità da cineteca o non commerciali in senso stretto e che possano favorirne la diffusione, culturale. Il primo spunto di riflessione. Su quale tipologia di patrimonio un archivio ha maggiore libertà di gestione? Passiamo al secondo argomento, le fonti normative di base. Che cosa, è alla base, di una gestione di un archivio fotocinematografico? Fondamentalmente ci sono degli impianti normativi, delle leggi che danno la possibilità a quell'archivio di disporre del proprio materiale. Chiaramente non affronteremo il discorso da un punto di vista strettamente giuridico, ma cercheremo di trarre degli elementi sostanziali ed importanti che possano essere da guida nel momento in cui ci si relaziona con materiale d'archivio all'interno, di un archivio o con materiale acquisito all'interno di una produzione che ha bisogno di utilizzare quel materiale d'archivio per realizzare nuovi prodotti audiovisivi. Legge 633 del 22 aprile del 1941, protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Codice civile. Libro 1, titolo 1, delle persone fisiche, libro 3, titolo 2, della proprietà, libro 4, titolo 8, dell'arricchimento senza causa, libro 5, titolo 9, dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali. Queste due fonti normative sono quelle che sono alla base, della gestione, di un, materiale audiovisivo. Abbiamo innanzitutto la legge sul diritto d'autore, la 633, nasce nel 41, e poi abbiamo il codice civile. Il codice civile che interviene sostanzialmente su due specifiche, importanti, l'immagine dei personaggi ritratti e le opere dell'ingegno. Diciamo, in via successiva interviene anche sul bene fisico, perché dobbiamo, ricordare che gli archivi fotocinematografici si basano sempre sulla proprietà di un bene, la proprietà, l'acquisizione o la gestione, di un bene fisico, che possa essere il supporto in pellicola, fotografica o cinematografica, o altri tipi di supporto, di natura più recente, sui quali è inciso il contenuto di cui quell'archivio può disporre. Le fonti normative di base legate all'autore. La 633 del 1941 definisce, la tutela per le opere dell'arte cinematografica muta o sonora in 70 anni. Entreremo poi nello specifico. Le opere fotografiche, quelle espresse con procedimento analogo a quelle della fotografia, fotografie d'autore 70 anni, fotografie semplici 20 anni. Le banche dati 15 anni. Queste sono, diciamo, le fonti normative che intervengono sull'autore dell'opera cinematografica, fotografica e, sulla banca dati, di cui parleremo più avanti. La 633 del 41
opera cinematografica, articoli 44, 50 e diritti dei produttori di opere cinematografiche audiovisive o sequenze di immagini in movimento, articoli 78 bis, 78 ter. Diritti relativi alle fotografie, articoli dall'87 al 92. Banche dati, articoli 64 quinquies, 64 sexies, 102 bis e 102 ter. Accanto alla tutela del diritto d'autore, ci sono tutelati anche diritti cosiddetti correlati, che sono i diritti per il produttore dell'opera cinematografica, il diritto per l'utilizzazione non solo dell'opera cinematografica, ma anche della fotografia, e come detto, i diritti sulle banche dati. Nella slide che avete visto ci sono i riferimenti agli articoli che all'interno della legge sul diritto d'autore trattano quegli specifici argomenti. Fonti normative di base, il produttore. Il produttore di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni. La legge sul diritto d'autore individua anche una tutela per il produttore, che è colui che ha investito nella produzione di quello specifico contenuto e che, una volta acquisiti i diritti dagli autori delle opere, può disporre di quel bene e può essere lui il titolare esclusivo della commercializzazione dell'opera cinematografica o fotografica. Ha facoltà di autorizzare la distribuzione, il noleggio, la messa a disposizione del pubblico. La durata dei diritti è di 50 anni dalla fissazione o dalla prima pubblicazione. Il produttore, come dicevamo, è quindi colui che può far circolare l'opera cinematografica ed è importante specificare che è anche il titolare di sequenze specifiche di quell'opera. Questo è un concetto importante perché rientra appieno nella facoltà che l'archivio ha di far riutilizzare non solo le opere in maniera completa, ma anche brani specifici di quelle opere per poter costruire e realizzare nuove opere audiovisive. Sono considerate fotografie le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale ottenute col processo fotografico con processo analogo. Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione della fotografia. Tuttavia, se l'opera è stata ottenuta per un contratto di impiego, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro. Qui entriamo nell'ambito fotografico. In questo caso il produttore e l'autore coincidono perché il fotografo mette in campo direttamente i suoi mezzi per poter realizzare la fotografia e quindi diciamo è lui stesso il produttore del proprio del contenuto che realizza. Può, nel caso in cui invece agisca su commissione di un datore di lavoro, pensate ad esempio ad un fotografo incaricato da un giornale per un reportage fotografico. Il datore di lavoro diventa in quel caso il produttore dopo aver acquisito tutti i diritti da parte del fotografo autore delle fotografie per poter gestire lavoro realizzato, quel lavoro fotografico realizzato. La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende la cessione dei diritti. Il diritto esclusivo sulle fotografie dura 20 anni dalla produzione della fotografia. Introduciamo qui un concetto importante che non solo vale per le immagini fotografiche, ma vale anche per tutti i contenuti. La cessione del negativo. Che cos'è il negativo? Il negativo è il supporto originario sul quale vengono incise le immagini fotografiche, ma anche le immagini cinematografiche.
una pellicola in 35 mm negativa.

è il supporto, diciamo, è la matrice dalla quale si possono ottenere copie di quel contenuto. La cessione di quel supporto fisico negativo, ricordate bene il termine supporto fisico che abbiamo, diciamo, sorvolato molto velocemente parlando delle tutele del codice civile, ma che ritroveremo successivamente, sono un punto fondamentale. La cessione del supporto fisico della matrice originaria porta con sé, insieme alle cessioni fatte dagli autori, il patrimonio dei diritti che quell'archivio, di cui quell'archivio può disporre liberamente. La durata della tutela per lo sfruttamento economico della fotografia è di 20 anni nel caso in cui ci sia una fotografia di tipo generico e non d'autore. Nel caso in cui la fotografia invece sia una fotografia autoriale, quindi con una costruzione artistica individuabile ed importante, la fotografia viene assimilata all'opera cinematografica. E quindi la durata dei diritti è di 70 anni dalla morte dell'autore. Fonti normative di base, le banche dati. L'autore è l'unico che può modificare, distribuire al pubblico. Escluse dall'autorizzazione sono accesso o consultazione con esclusive finalità didattiche o di ricerca, sempre per scopo non commerciale. La riproduzione è sempre soggetta all'autorizzazione del titolare del diritto. Entriamo nel discorso relativo alle banche dati. Che cosa sono le banche dati? Per gli archivi sono una cosa importantissima. La banca dati è una costruzione informatica di dati, metadatazione, contenuti che vengono correlati tra di loro. E costituiscono un prodotto vero e proprio, un'opera dell'ingegno vera e propria, che come detto è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. Qual è la cosa specifica da ricordare? La tutela sulla banca dati va a proteggere la costruzione complessiva di quell'impianto, non il singolo contenuto che fa parte dell'impianto. L'autore della banca dati è colui che ha la massima facoltà di poter agire su quella banca dati. Chiaramente le banche dati possono essere agite, ci si può arrivare per finalità didattiche, per finalità di ricerca, di studio, ma tutto quello che attiene la riproduzione, quindi acquisire tutte le informazioni per riprodurle, ad esempio, all'interno di un portale web piuttosto che dentro un altro impianto informatico deve essere autorizzato essenzialmente dall'autore della banca dati. Spesso gli autori delle banche dati possono essere delle società, possono essere dei giornalisti iscritti all'albo che organizzano dal punto di vista contenutistico le informazioni archivistiche. Modifiche o integrazioni sostanziali intervengono sulla durata originariamente di 15 anni della protezione. La durata di tutela della banca dati è di 15 anni dal suo primo deposito, deposito che viene fatto al pubblico registro cinematografico nel caso in cui si tratti di una banca dati che attiene, le opere cinematografiche e la durata della tutela è di 15 anni. Laddove non intervenga una modifica sostanziale. Per modifica sostanziale intendiamo ad esempio l'inserimento corposo di un fondo che va a modificare completamente l'organizzazione dei contenuti di quella banca dati. A quel punto viene fatta una successiva integrazione al deposito e la tutela di quella banca dati riparte per ulteriori 15 anni. Fonti normative di base, il bene fisico. Articolo 10, abuso dell'immagine altrui. Articolo 832 a 839 e articoli dal 948 al 951
disposizioni e tutela della proprietà del bene, il supporto. Entriamo nel concetto che dicevamo poc'anzi, quello che ogni archivio porta con sé, insieme ai contenuti, tutti i supporti fisici sui quali quei contenuti sono incisi e registrati. Quindi non abbiamo solamente un patrimonio immateriale fatto di diritti e contenuti, ma abbiamo un vero e proprio patrimonio materiale che è costituito da tutti i beni fisici che compongono quell'archivio. E quindi parliamo ad esempio di pellicole 35 mm, 16 mm, 8 mm, oppure di supporti in cassetta. Di supporti analogici di varia natura, negativi, diapositive, sono beni fisici che come tali hanno una tutela individuata dal codice civile. Articolo 2041, azione generale di arricchimento. Chi senza una giusta causa si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima dalla correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura se sussiste al tempo della domanda. Quest'articolo del Codice Civile, pone una tutela sull'uso improprio dei contenuti d'archivio, un utilizzo che è legato ad un ingiustificato arricchimento. Una terza parte utilizza un bene fisico, di un proprietario se da quel bene fisico trae un beneficio economico e quindi sottrae al proprietario di quel bene fisico la possibilità di avere per sé un beneficio dalla commercializzazione, dall'utilizzazione, dalla gestione del suo bene, il terzo che ha usato impropriamente, senza autorizzazione da parte del produttore, quel bene specifico, deve indennizzare il produttore originario. Questo è importante da capire, soprattutto laddove parliamo di archivi che conservano materiali che sono andati al di là della tutela del diritto d'autore e quindi tecnicamente sono in pubblico dominio. Quello che ancora è tutelato dalla legge è la gestione del bene fisico su cui sono incisi i contenuti di cui quell'archivio dispone. Quindi questo articolo è importante per capire che il patrimonio di un archivio ha una tutela non solo sulla parte contenutistica, ma anche sulla parte materiale e patrimoniale in senso stretto. Articoli dal 2575 al 2594. Opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali. L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera o di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. I diritti di utilizzazione sono trasferibili. Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto. Come abbiamo detto, le opere cinematografiche, le banche dati, le fotografie sono opere dell'ingegno e il Codice Civile interviene rafforzando la tutela sul diritto d'autore. Quindi anche dal punto di vista civilistico abbiamo una tutela di quell'opera ed è importante sottolineare che tutti i trasferimenti e gli sfruttamenti che devono essere fatti di natura economica devono avere alla base una forma scritta. Quindi ci deve essere un contratto di cessione che definisce il passaggio, del diritto su quell'opera dell'ingegno. Spunto di riflessione: quali sono i fondamenti normativi per la tutela di una pellicola 35 mm? Passiamo al terzo argomento, commercializzazione del patrimonio. Entriamo nel vivo con questo argomento di quali sono
le variabili e le caratteristiche che ha un archivio nel commercializzare il patrimonio di cui dispone. Quindi commercializzare il patrimonio vuol dire mettere a disposizione di terzi determinati contenuti per averne un rientro economico. Quel rientro economico può essere di tipo diretto o indiretto. Quindi può essere un rientro economico dato dal pagamento di un importo specifico, oppure può essere un rientro economico indiretto perché produce effetti di vantaggio per l'archivio in termini di immagine, di comunicazione, di marketing. Cosa può essere commercializzato da un archivio? Il diritto sui contenuti, la proprietà dei beni fisici, le informazioni riportate in banca dati. Queste tre variabili sono quelle di cui un archivio può disporre, di cui può commercializzare le sue parti. Quindi abbiamo i contenuti, i supporti e le banche dati, anche le informazioni catalografiche, proprio perché nascono da un'organizzazione, da un investimento, hanno un valore economico che può essere messo a disposizione di enti o società che vogliano utilizzare quella banca dati per poter arricchire la propria immagine o costruire un nuovo prodotto, magari diffuso online. Contenuti, è molto chiaro. I contenuti che vengono messi a disposizione sono quelli incisi sui supporti, ma anche il bene fisico. E per di più, tutte le volte che un archivio realizza e produce un'estrazione di contenuti da mettere a disposizione a terzi, lo fa producendo un nuovo supporto fisico, che fino ad alcuni anni fa, era un supporto analogico. Oggi è un supporto strettamente digitale, ma anche quel supporto fisico è un prodotto realizzato dall'archivio per la messa a disposizione a terzi delle sequenze dei contenuti che sono all'interno di quel supporto specifico. Lo strumento principale di commercializzazione del patrimonio è la stipula di una licenza commerciale che definisce termini e modalità di utilizzazione e sfruttamento del materiale, definendo garanzie e obblighi per acquirenti e gestori del fondo. Lo strumento di base attraverso il quale un archivio mette a disposizione i propri contenuti, i propri supporti o le informazioni della propria banca dati è una licenza d'uso. Una licenza d'uso è una forma contrattuale non particolarmente complessa, ma che definisce tutte le caratteristiche del materiale che viene ceduto, di come quel materiale dovrà essere utilizzato e di quale sarà la durata dell'utilizzazione di quel materiale, il valore economico e diverse altre specifiche che vedremo più avanti. La licenza d'uso ha le seguenti caratteristiche specifiche: opera, prodotto, evento nel quale viene utilizzato il patrimonio. Ogni licenza d'uso deve riportare tassativamente l'opera, il prodotto o l'evento all'interno del quale il materiale, di repertorio d'archivio confluisce. Quindi, nel caso in cui si tratti di un'opera cinematografica, si riporterà il titolo del film o del documentario e la regia del film o del documentario. Nel caso in cui si tratti di un evento espositivo, il titolo della mostra e i curatori della mostra, laddove si tratti di una pubblicazione, titolo e autore della pubblicazione. In questo modo si lega la licenza d'uso ad un utilizzo specifico, di quel materiale d'archivio, strettamente legato a quel tipo di prodotto. Durata della licenza. La licenza d'uso può avere una durata variabile, laddove si tratti di un evento, un singolo evento, la durata è legata alla pubblicazione di quel singolo evento. Laddove si tratti di un'opera cinematografica, può
può avere diverse durate nel tempo. Solitamente più diciamo, ha un investimento importante l'opera all'interno della quale il materiale d'archivio confluisce e più è lunga la licenza di utilizzo. Chiaramente si parte appunto dal singolo evento fino ad arrivare ad una licenza di utilizzo in perpetuo, quindi senza limiti temporali. All'interno di questo si definiscono licenze di tipo diverso, con durate diverse. Perché la durata è importante? Perché la durata definisce intanto il valore economico di quella licenza d'uso. Più è lunga la durata di uno sfruttamento e più è alto il valore economico che si porta dietro. E soprattutto è un vincolo, pensate ad un produttore di un'opera cinematografica che vende ad una televisione per un determinato periodo il proprio film. Se all'interno dell'opera cinematografica esistono contenuti che hanno una limitazione temporale, il produttore non potrà concedere alla televisione o ad un broadcaster o ad altri canali la propria opera per periodi che sono superiori a quelli dei contenuti che fanno parte della sua opera cinematografica specifica. Tipologia dei diritti esercitabili. La licenza d'uso contiene i diritti che il licenziatario di cui il licenziatario può disporre. Quindi, se si tratta di una se un produttore ha l'esclusiva necessità di pubblicare online la propria opera o esclusivamente di fare una diffusione cinematografica o solo televisiva, all'interno della licenza d'uso vengono riportati tutti i diritti di cui il licenziatario può disporre relativamente ai contenuti che fanno parte della sua opera cinematografica, audiovisiva, editoriale e via discorrendo. Quei diritti non possono essere oltrepassati se non con una modifica della licenza d'uso stessa. È importante specificare all'interno dei diritti esercitabili tutte le tipologie concordate con chi deve acquisire quel materiale in maniera chiara, soprattutto molto definita. Perché, come immaginerete, i canali di sfruttamento e di diffusione delle opere cinematografiche, delle pubblicazioni editoriali, nel tempo hanno assunto grandissima complessità, i canali di diffusione si sono moltiplicati attraverso il progresso tecnologico e quindi è bene specificare all'interno della licenza d'uso tutte le indicazioni necessarie. La licenza d'uso ha le seguenti caratteristiche specifiche. Territori di esercizio della licenza. Altra variabile è il territorio di esercizio. Un'opera cinematografica può essere sfruttata esclusivamente all'interno di un paese oppure si vuole avere la facoltà di distribuirla in tutto il mondo. All'interno della licenza d'uso devono essere specificati i territori entro i quali si può diffondere l'opera che contiene i materiali di repertorio ceduti. Finalità dello sfruttamento. È bene indicare se lo sfruttamento ha una natura commerciale o non commerciale, se la finalità è didattica piuttosto che di studio o se ha una finalità commerciale in senso stretto, come ad esempio può essere uno spot televisivo. Valore economico è fondante all'interno di un accordo tra le parti. Il valore economico è quello che rende quel contratto un contratto applicabile perché c'è uno scambio, si dà un diritto, l'esercizio di un diritto a fronte di un valore economico. Quel valore economico dipende da quelle variabili specifiche che abbiamo individuato poco fa. La licenza d'uso ha le seguenti caratteristiche generali.
attestazione dei diritti detenuti dal gestore con eventuali limitazioni, proprietà, immagine, eccetera, obblighi dell'acquirente.

edits, riservatezza, corretta gestione dei contenuti, materiali acquisiti. Ecco, le caratteristiche generali, che sono caratteristiche che possono non variare rispetto ai vari prodotti che acquisiscono materiali di repertorio, sono caratteristiche che, come dire, individuano una corretta modalità di utilizzo, una corretta gestione del contratto e soprattutto individuano in maniera specifica quali sono le limitazioni che quel materiale ha. Una cosa importante, i materiali d'archivio molto spesso hanno la mancanza di dell'autorizzazione della gestione del diritto all'immagine dei personaggi ritratti all'interno dei loro contenuti. Pensate ad un filmato del 1930, le persone ritratte all'interno di quel filmato avrebbero dovuto rilasciare un'autorizzazione per la gestione della propria immagine. Era una pratica che non avveniva, molto spesso, non sempre avviene a seconda del tipo di prodotto che si sta realizzando anche oggi. Quindi l'archivio che mette a disposizione quel contenuto specifica che non esiste il diritto all'immagine dei personaggi ritratti o il diritto a gestire brand o altre opere dell'ingegno che sono all'interno del contenuto stesso. Si individuano poi i credits, si individuano poi delle modalità generiche di accordo per la valorizzazione e per il riconoscimento della cessione dei contenuti da parte dell'archivio ad un ente, al produttore o a chi ne sta utilizzando i materiali. Il valore economico di una cessione è definito dall'intensità dello sfruttamento dell'opera, prodotto o evento nel quale sono presenti i contenuti e dipende dall'ampiezza dei diritti, della durata e dei territori e dalla finalità dello sfruttamento stesso. Molto semplicemente, tutte le variabili di cui abbiamo parlato prima concorrono a rendere il valore economico più o meno incisivo. Più è alto lo sfruttamento commerciale del materiale di repertorio e più sarà alto il valore economico presente nella licenza d'uso. Più meno è intensa la diffusione e più basso sarà il valore economico relativo. Sono tutte variabili che concorrono a definire il corrispettivo economico che colui che acquisisce materiale di repertorio deve riconoscere all'archivio o al possessore di quei contenuti. La finalità dello sfruttamento può essere commerciale o non commerciale, in entrambe le categorie si fa una valutazione su quale sia l'ampiezza della diffusione e il vantaggio che ne ricava l'utilizzatore. Come dicevamo, finalità commerciale ha un'incidenza molto più alta sul valore economico, la finalità non commerciale invece ha un'incidenza molto relativa. Si fa una valutazione perché anche nelle finalità non commerciali ci può essere una diffusione molto ampia del prodotto all'interno del quale sono contenuti i materiali di repertorio, quindi nel momento in cui si fa l'accordo con chi deve utilizzare il materiale si fa una valutazione. Ma sostanzialmente il discrimine importante è la commercializzazione o la non commercializzazione del prodotto, evento o opera all'interno del quale ci sono materiali di repertorio. Nell'uso non commerciale rientrano finalità didattiche di ricerca e studio, promozione di prodotti culturali che non hanno un rientro economico, realizzazione di prodotti per finalità sociali, prodotti e eventi realizzati da amministrazioni pubbliche, pubblicazioni online senza advertising. Sono tutte le specifiche entro le quali dei casi che possiamo considerare non commerciali, chiaramente sono esemplificativi, ma possono inserirsene degli altri, e queste finalità sono finalità altamente attenuanti del valore economico del materiale che viene ceduto, proprio perché colui che utilizza il materiale non ha un rientro economico diretto da quell'utilizzo di materiale. Nell'uso commerciale rientrano sfruttamento sui media, prodotti per corporate brand identity, eventi con biglietto d'ingresso, spot o altro. Diciamo che qui abbiamo generalmente
le tipologie di diffusione più importanti.

importanti che ci sono commerciali. Chiaramente all'interno di queste tipologie l'intensità dello sfruttamento è variabile e concorrono insieme a al tipo di sfruttamento tutte le altre variabili di cui abbiamo parlato prima, quindi la durata, il territorio e tutto quello che sottostà agli accordi all'interno della licenza d'uso. È bene ricordare che maggiore è il vantaggio economico che colui che utilizza il materiale di repertorio avrà con la diffusione e lo sfruttamento del proprio prodotto, e maggiore sarà proporzionalmente la licenza d'uso e il valore economico del materiale di repertorio messo a disposizione. Quindi all'interno di questi canali potete bene individuare che ci sono alcune tipologie che porteranno un vantaggio economico molto, molto intenso e che quindi potranno avere un valore, il materiale di repertorio ceduto potrà avere un valore economico molto alto. Secondo quanto abbiamo detto, vi lascio un piccolo spunto di riflessione. Qual è il canale di diffusione che incide maggiormente sul valore economico del repertorio ceduto in licenza? Riepiloghiamo gli spunti di riflessione che abbiamo visto all'interno della lezione. Su quale tipologia di patrimonio un archivio ha maggiore libertà di gestione? Quali sono i fondamenti normativi per la tutela di una pellicola 35 mm? Qual è il canale di diffusione che incide maggiormente sul valore economico del repertorio ceduto in licenza? La lezione è terminata, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi ricordo che i materiali di approfondimento saranno disponibili sul sito dell'Ateneo nelle pagine relative al corso. Grazie.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare

quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione, il cui titolo è La valutazione neuropsicologica nelle gravi cerebrolesioni acquisite. Vediamo quali sono gli argomenti trattati all'interno di questa lezione. Il primo argomento è le gravi cerebrolesioni acquisite. Il secondo, deficit cognitivi nelle gravi cerebrolesioni acquisite. Poi parleremo della valutazione globale e infine della valutazione neuropsicologica. Bene, partiamo con il primo argomento, e cioè le gravi cerebrolesioni acquisite. Daremo alcune definizioni che sono importanti per comprendere la complessità di questo quadro clinico. Bene, per grave cerebrolesione acquisita o GCA si intende un danno cerebrale dovuto a trauma cranico e cranioencefalico o ad altre cause, anossia cerebrale, emorragia, eccetera, tale da determinare una condizione di coma più o meno protratto, ma comunque di durata superiore alle 24 ore, e menomazioni sensomotorie, cognitive e comportamentali che conducono a disabilità. Quindi questi concetti molto importanti per definire le gravi cerebrolesioni acquisite, quindi un danno cerebrale molto importante, una condizione di coma e poi una disabilità dovuta a gravi conseguenze dal punto di vista cognitivo, comportamentale o motorio. Bene, definiamo anche il coma, che è una condizione di grave insufficienza cerebrale che comporta perdita dello stato di coscienza con incapacità di risvegliarsi in seguito a stimoli esterni o interni, e la Glasgow Coma Scale è lo strumento principale per valutare le varie fasi dello stato di coma. Bene, definiamo anche il trauma cranico, che è un danno encefalico causato da forza fisica esterna, rapida, improvvisa e violenta, che determina un diminuito o alterato stato di coscienza con interessamento di funzioni cognitive, sensomotorie e comportamentali. In effetti, nelle gravi cerebrolesioni acquisite, il trauma cranico rappresenta la più frequente causa di, appunto, grave cerebrolesione acquisita. Parliamo della coscienza, cioè la consapevolezza di sé e dell'ambiente. Abbiamo detto che appunto la coscienza può essere alterata nelle gravi cerebrolesioni acquisite, soprattutto quelle secondarie a trauma cranico. Possiamo distinguere il contenuto di coscienza, cioè le funzioni cognitive nel normale funzionamento, quindi quelle funzioni appunto che nel normale funzionamento portano al contenuto di coscienza, e anche il concetto di stato di veglia, cioè il tono di base dell'attività cerebrale. Bene, quali sono le possibili cause di una grave cerebrolesione acquisita? Abbiamo già detto il trauma cranico, cranioencefalico, una condizione di anossia ipossia cerebrale, per esempio causata da strangolamento, una condizione cerebrovascolare, ischemia o emorragia cerebrale, quindi la mancanza di apporto di sangue a determinate aree cerebrali, oppure una emorragia cerebrale. Una neoplasia, quindi la presenza di un'area tumorale, cause un'infezione, quindi cause infettive, o una condizione tossico-metabolica tale da portare appunto a un grave danno cerebrale. Bene, la grave cerebrolesione acquisita conduce a una riduzione globale del livello di responsività comportamentale, che può essere dovuto a un danno diffuso di aree corticali, come ad esempio nel trauma cranico, in cui la concussione determina appunto un danno cerebrale diffuso, quindi a più aree anteroposteriori,

e alla connettività tra le varie aree cerebrali, oppure a un danno selettivo a vie afferenti alla corteccia, dal tronco encefalico e dal diencefalo, che regolano il livello di coscienza. Questo solitamente accade in condizioni cerebrovascolari, in cui appunto un danno selettivo focale di aree però strategiche, dal tronco encefalico e dal diencefalo, che causano appunto un'alterazione del livello di coscienza. Bene, le gravi cerebrolesioni acquisite causano una disabilità grave che necessita di un intervento sanitario e sociale lungo ed integrato. In effetti è una condizione che determina appunto un percorso diagnostico e terapeutico molto lungo e integrato, cioè in cui si integrano appunto diverse figure professionali. Possiamo distinguere da una fase acuta, cioè il ricovero ospedaliero per trattamenti rianimatori o neurochirurgici, quindi appunto proprio la fase acuta in cui la causa della grave cerebrolesione acquisita è appena accaduta, e quindi appunto abbiamo un ricovero ospedaliero e trattamenti acuti. Possiamo distinguere invece poi una fase post-acuta e riabilitativa, interventi medico-riabilitativi di tipo intensivo in regime di ricovero ospedaliero, cioè ordinario e day hospital. Questa è la fase appunto in cui il paziente è uscito dalla fase acuta e viene inserito in un contesto riabilitativo in cui seguirà appunto un percorso di riabilitazione cognitiva o riabilitazione motoria, questo ovviamente in funzione delle condizioni cliniche del paziente. La terza fase invece è quella del reinserimento o degli esiti, cioè interventi di carattere sanitario, riabilitazione estensiva e psicosociale a lungo termine. Bene, questa è la fase finale del percorso, che può essere tuttavia anche molto lunga, in cui diciamo, a seguito della fase post-acuta e della riabilitazione, nella fase post-acuta il paziente viene seguito dal punto di vista sia riabilitativo ma anche del reinserimento psicosociale all'interno della famiglia, del contesto lavorativo, della società. Bene, come spunti di riflessione per questa prima parte di lezione, possiamo chiedere di fornire una definizione di trauma cranico. Bene, passiamo al secondo argomento, i deficit cognitivi nelle gravi cerebrolesioni acquisite. Bene, i disordini cognitivi sono centrali nelle gravi cerebrolesioni acquisite perché influiscono su qualità del recupero, autonomia personale, capacità di interazione, reinserimento socio-lavorativo. La centralità dei disordini cognitivi nelle gravi cerebrolesioni acquisite appunto si esplicano in questi fattori, quindi incidono moltissimo sia sulla qualità del recupero, ma anche ovviamente sull'evento finale, che è quello del reinserimento socio-lavorativo. Bene, abbiamo detto un'alta variabilità dell'estensione delle lesioni cerebrali e del livello di disconnessione tra le aree corticali. Sia le eziologie diverse, ma anche all'interno della singola eziologia, una grande variabilità di lesioni cerebrali, di condizioni, determina appunto una variabilità di estensione delle lesioni cerebrali, che ovviamente portano a una alta eterogeneità dei profili cognitivi. Cioè è molto difficile stabilire un profilo cognitivo tipico del paziente con grave cerebrolesione acquisita. Ogni paziente, in funzione della gravità del danno subito e dell'eziologia ovviamente della condizione, mostrerà un profilo cognitivo diciamo molto particolare. Bene, tuttavia è possibile delineare quali sono i deficit cognitivi maggiormente frequenti e sono a carico delle funzioni esecutive, e parliamo di sindrome frontale, e delle capacità di memoria. Ovviamente tante altre funzioni cognitive possono essere compromesse, l'attenzione prima di tutto, ma anche il linguaggio, le capacità plastiche. Tuttavia, le due funzioni cognitive che hanno un impatto maggiore sul reinserimento sociolavorativo del paziente e che hanno una frequenza di presentazione molto più alta sono appunto le disordini a carico delle funzioni esecutive, parliamo appunto di sindrome frontale e i disturbi di memoria. Bene, parliamo innanzitutto della sindrome frontale.
che cos'è la sindrome frontale? È un quadro

clinico caratterizzato da deficit cognitivi e disturbi comportamentali a seguito di lesioni fondamentalmente prefrontali. Possiamo vedere in questa immagine in giallo delineato appunto il lobo prefrontale con le aree di Brodmann, le aree corticali di Brodmann 8, 9, 10, 46, 11, 47, 45 e 44. Quindi tutta la parte anteriore del cervello, dobbiamo immaginare ovviamente che la lesione non interesserà soltanto le aree corticali,

Bene, possiamo delineare tre quadri clinici della sindrome frontale. Il primo quadro è la tipologia disesecutiva, cioè il paziente presenta minori capacità di giudizio, deficit di programmazione, pianificazione, astrazione, problem solving e supervisione attentiva, cioè corteccia prefrontale dorsolaterale, che appunto è la zona corticale più interessata nella tipologia disesecutiva, appunto caratterizzata da difficoltà di natura esecutiva, quindi a carico delle funzioni cognitive superiori delle funzioni esecutive. Il secondo quadro invece è la tipologia disinibita, cioè uno scarso controllo degli impulsi, una irritabilità, aggressività, comportamento socialmente inadeguato, e questo a carico solitamente di lesioni a carico della corteccia orbitofrontale. Quindi il paziente è caratterizzato appunto da disturbi comportamentali sostanzialmente di natura disinibita. Il paziente è molto irritabile ed ha uno scarso controllo degli impulsi. Questa è seconda tipologia di sindrome, cioè la tipologia disinibita. Abbiamo una terza tipologia, che è quella apatica, cioè caratterizzata da perdita di interesse o tundimento affettivo a bulia. Quindi il paziente dimostra appunto uno scarsissimo interesse per il mondo esterno, non ha voglia di fare nulla, anche un appiattimento affettivo e anche un'apatia motoria, un'inerzia anche motoria, per cui che sono tutte le caratteristiche cliniche che contraddistinguono questa terza classificazione di grave cerebrolesione acquisita e sindrome frontale. Questi tre quadri possono alternarsi nelle tre fasi di malattia, cioè non è detto che un paziente mostri appunto dei tre quadri clinici e che questo caratterizzi tutta la fase di malattia, ma il paziente può per esempio iniziare diciamo, la sua condizione clinica con una tipologia apatica e poi invece virare verso una tipologia disesecutiva. Insomma, quindi questi tre quadri possono alternarsi all'interno della fase di malattia. Bene, parliamo ora invece dei disturbi della memoria. Quindi abbiamo danni alle aree mediali del lobo temporale, solitamente causate da condizioni di ipossia, e quindi deficit nella codifica della traccia. Quando parliamo di aree mediali parliamo solitamente dell'ippocampo, della corteccia parippocampale e della corteccia entorinale. Ma possiamo avere anche invece danni alle aree prefrontali, quindi nel caso di trauma, e deficit nel recupero della traccia. Quindi queste due condizioni, deficit nella codifica o nel recupero, che sono associate a due diciamo, aree corticali differenti. Bene, possiamo avere un quadro di amnesia anterograda, in cui il paziente mostra una incapacità di apprendere nuove informazioni dopo l'evento. Oppure un'amnesia retrograda, in cui il paziente mostra una incapacità di rievocare informazioni immagazzinate prima dell'evento, quindi questa distinzione temporale prima o dopo l'evento, ma possiamo avere anche invece una condizione di amnesia globale, in cui abbiamo un interessamento di entrambe le componenti mnesiche. Possiamo avere anche una condizione di danni, di deficit della memoria prospettica, cioè la capacità di rievocare azioni da eseguire nel futuro, cioè di programmare gli eventi e poi ricordare appunto quali eventi devono essere svolti, quindi la capacità di pianificare il futuro e le azioni da compiere nel futuro. Memoria prospettica, appunto. Bene, come spunto di riflessione per questa parte di lezione, possiamo chiedere di indicare i quadri clinici della sindrome frontale. Bene, passiamo al terzo argomento di questa lezione, che è quello della valutazione globale. Che cos'è la valutazione globale? È un complesso processo investigativo e decisionale che consente di giungere a formulazioni diagnostiche, prognostiche e riabilitative sufficientemente attendibili ed oggettive. Quindi, diciamo così, la considerazione globale delle condizioni cliniche del paziente, che ci permettono di giungere a una diagnosi e di avere delle proposte riabilitative e pensare anche a degli indici prognostici. Bene, il funzionamento globale è determinato da appunto alcune sottocomponenti, quindi il funzionamento cognitivo, il funzionamento emotivo, quello motivazionale, quello comportamentale e il funzionamento relazionale. Tutte queste sottocomponenti determinano ovviamente diciamo, la riuscita all'interno delle attività di

vita quotidiana, il reinserimento familiare e il reinserimento lavorativo. Quindi, diciamo così, il funzionamento suddiviso nelle sue sottocomponenti, da quello cognitivo a quello relazionale, determinano appunto la capacità del paziente di reinserirsi all'interno delle attività di vita quotidiana della famiglia e del contesto lavorativo. Bene, come possiamo portare avanti una valutazione globale? Possiamo portare avanti appunto delle osservazioni dirette che consistono in colloquio con il paziente, quindi appunto una valutazione che passa attraverso l'interazione tra il valutatore e il paziente stesso, osservazioni in diversi contesti, quindi ospedale, casa, scuola, quindi l'osservazione da parte dell'operatore, appunto, del funzionamento del paziente in diversi contesti, sia quello ospedaliero, durante la fase ovviamente di ospedalizzazione, di ricovero e di riabilitazione, o nel contesto familiare a caso, oppure nel contesto lavorativo, o nel caso in cui stiamo parlando di un paziente giovane all'interno della scuola. Quindi i diversi contesti in cui il paziente funziona, quindi l'osservazione in questi diversi contesti. Ovviamente un altro modo di fare osservazione diretta è quello di somministrazione di checklist e questionari, quindi strumenti che ci servono, strumenti standardizzati ovviamente, pubblicati, che ci servono per quantificare i vari aspetti del funzionamento globale del paziente. Ma possiamo portare avanti delle osservazioni indirette. Queste osservazioni indirette possono essere portate avanti con colloqui con i familiari, in cui noi parliamo del paziente con appunto le persone all'interno della sua famiglia, e questo ci permette di ottenere ovviamente informazioni diverse da quelle che otteniamo direttamente con il paziente, anche perché il paziente con grave cerebrolesione acquisita solitamente, non invariabilmente, ma solitamente appunto mostra delle difficoltà di consapevolezza dei propri disturbi, sia cognitivi che di funzionamento globale che motori. Somministrazione di questionari ai familiari, questo appunto ci servono per quantificare anche le difficoltà, diciamo, oggettive, ma anche psicologiche e affettive dei parenti che si trovano appunto diciamo, ad avere a che fare con un paziente con una grave cerebrolesione acquisita, il confronto in equipe tra gli operatori. Solitamente i pazienti con grave cerebrolesione acquisita appunto hanno disturbi di varie funzioni personali, per cui solitamente ci sono all'interno dell'equipe diverse figure professionali, quindi possiamo avere per esempio il neurologo, il riabilitatore motorio, quello cognitivo, lo psicologo, il neuropsicologo, quindi diverse figure che appunto si confrontano in riunioni di equipe. Bene, qual è lo strumento principe utilizzato per valutare, appunto, per fare una valutazione del funzionamento globale? È il Levels o Cognitive Functioning Scale, esistono diverse versioni. È uno strumento che classifica e descrive il livello di coscienza, di confusione, agitazione e il funzionamento cognitivo comportamentale dalle prime fasi del recupero alla stabilizzazione degli esiti. Quindi uno strumento molto globale che ci permette appunto di valutare durante l'evoluzione clinica del paziente, dalla fase acuta a quella finale del reinserimento, i vari livelli di funzionamento, appunto il livello di coscienza, quello cognitivo, quello motorio e quello comportamentale. Questo strumento è appunto una scala descrittiva di tipo nominale con 8 o 10 livelli. Ora parleremo della versione con 10 livelli. È caratterizzato da buone caratteristiche psicometriche, quindi una buona affidabilità e una buona validità. Rappresenta appunto una osservazione sistematica senza partecipazione attiva del paziente, cioè è uno strumento che può essere utilizzato, anzi deve essere utilizzato senza la partecipazione attiva del paziente, e utilizza un linguaggio interdisciplinare comune, per cui qualunque figura professionale, quando sente parlare appunto del livello di LCF, sa a che cosa ci si riferisce, indipendentemente dalla propria formazione. Bene, andiamo a vedere quali sono i livelli
di questa scala. Dunque abbiamo l'LCFR1, quindi il primo livello in cui noi non abbiamo nessuna risposta da parte del paziente, il paziente è in coma. Il livello 2, in cui noi invece abbiamo una risposta generalizzata e quindi uno stato vegetativo. Il livello 3, in cui abbiamo una risposta localizzata e quindi il paziente è in uno stato di minima coscienza. Poi abbiamo invece la fase 4, quella che viene definita confuso agitato, in cui il paziente ha un'agitazione, quell'agitazione abbastanza frequente, agitazione post-traumatica. Poi abbiamo il livello 5, che è quella che viene definito confuso inappropriato, in cui il paziente mostra confusione e un'amnesia post-traumatica. Poi abbiamo il livello 6, che viene definito come confuso appropriato, e quindi il paziente ha bisogno di una assistenza moderata, quindi il paziente è ancora confuso ma comportamentalmente appropriato. Poi abbiamo il livello 7, quindi automatico appropriato, in cui il paziente ha bisogno di una assistenza minima. Il livello 8, finalizzato, appropriato, in cui il paziente ha bisogno di soltanto una supervisione, quindi ancora non un'assistenza, ma una sola supervisione, in cui il paziente mostra già un certo grado di autonomia. Poi abbiamo il livello 9, che è quello finalizzato, appropriato, in cui abbiamo una supervisione su richiesta, e ancora sempre finalizzato appropriato il livello 10, in cui il paziente è indipendente e mostra delle strategie che gli servono a compensare le difficoltà che ha. Bene, questi sono i 10 livelli della LCF, quindi dallo stato di coma, quindi il livello più basso, fino al livello 10, appunto quello finalizzato, appropriato, in cui il paziente è del tutto indipendente e mostra già l'applicazione di strategie di compenso dei propri disturbi. Bene, un altro strumento molto utilizzato è la Disability Rating Scale, che è uno strumento che consente di misurare il livello di disabilità in soggetti con traumi cranici di gravità moderata o severa. Abbiamo detto che la disabilità è uno dei principali fattori nelle gravi cerebrolesioni acquisite e quindi deve essere in qualche modo quantificata. Bene, la Disability Rating Scale è uno strumento molto utilizzato per appunto misurare e quantificare il livello di disabilità. Prevede 8 item su 4 sottoscale, che adesso vedremo tra un attimo, e un punteggio totale che va da 0 a 30. Bene, la prima sottoscala è quella che viene definita vigilanza, consapevolezza e responsività. Vedete che gli item sono apertura degli occhi, un punteggio che va da 0 a 3 con spontanea, alla parola, al dolore, nessuna. Abilità di comunicazione, orientata, confusa, inappropriata, incomprensibile o nessuna. Miglior risposta motoria su ordinazione oppure localizzata, generalizzata, in flessione, in estensione o nessuna. Il secondo, invece, la seconda sottoscala è abilità cognitiva per le attività della cura di sé, quindi il paziente sa e come quando ignorare la disabilità motoria. Abbiamo la sottoscala di nutrirsi, quindi l'item nutrirsi, completa, parziale, minima o nessuna, quindi sempre dall'indipendenza fino alla gravità, sfinteri, completa, parziale, minima o nessuna, e rassettarsi di nuovo, completa, parziale, minima o nessuna. Le altre due sottoscale invece sono il livello funzionale, che va da 0, completa indipendenza, a 5, dipendenza totale dal punto di vista funzionale generale, e la impiegabilità, ovviamente qui ci riferiamo all'impiegabilità nel lavoro, quindi non ristretta, impieghi selezionali competitivi oppure lavoro protetto non competitivo o non impiegabile, quindi dalla totale indipendenza e reinseribilità lavorativa globale fino alla totale inimpiegabilità del paziente. Quindi abbiamo diverse categorie di disabilità in questa scala, quindi andiamo da una nessuna disabilità con un punteggio complessivo di 0 fino al appunto disabilità lieve, disabilità parziale, disabilità moderata, moderatamente severa, severa, estremamente severa, stato vegetativo, vegetativo grave e morte. E questi sono i punteggi complessivi che si hanno appunto sommando i singoli item delle quattro sottoscale, che determinano appunto la categoria di disabilità del paziente.
Bene, come spunti di riflessione per questa parte di

sul funzionamento globale, possiamo chiedere di indicare i 10 livelli della Levels of Cognitive Functioning Scale. Bene, passiamo all'ultimo argomento, che è quello della valutazione neuropsicologica. Abbiamo detto che i disordini cognitivi sono centrali nelle gravi cerebrolesioni acquisite, e vediamo adesso quali sono gli strumenti che vengono maggiormente utilizzati per valutare appunto i disordini cognitivi, soprattutto a carico delle funzioni esecutive e dei disturbi di memoria nei pazienti con grave cerebrolesione acquisita. Bene, diamo una prima definizione, che è quella di amnesia post-traumatica, che è appunto il periodo di tempo che intercorre tra il momento del trauma e il momento in cui il paziente dimostra di saper rievocare episodi verificatesi nelle 24 ore precedenti, quindi appunto la distanza temporale tra il momento del trauma e quello in cui il paziente riesce a rievocare appunto gli eventi che si erano verificati nelle 24 ore precedenti. Questa finestra temporale è quella che determina appunto la amnesia post-traumatica, che è una condizione clinica molto frequente nei pazienti con grave cerebrolesione acquisita, soprattutto ovviamente nei pazienti con trauma cranico. Bene, l'amnesia post-traumatica appunto è un indice standardizzato che definisce la gravità del trauma cranico, cioè viene considerato appunto un indice standardizzato che ci dà un'idea della gravità del trauma cranico, e rappresenta un fattore predittivo fondamentale rispetto al recupero cognitivo del paziente e dell'outcome stesso, quindi ha una sua validità, una sua importanza centrale dal punto di vista prognostico, quindi nel determinare, nel prevedere gli esiti e l'outcome clinico del paziente con grave cerebrolesione acquisita. Ovviamente l'amnesia post-traumatica ha anche una grande importanza medico-legale, ovviamente quando parliamo appunto di cause che sono legate all'evento che ha determinato la grave cerebrolesione. Bene, è molto importante definire l'uscita dall'amnesia post-traumatica, in quanto dalla sua risoluzione si inizia un assessment specifico delle funzioni cognitive, una programmazione riabilitativa. Quindi bisogna, per valutare le funzioni cognitive del paziente, bisogna aspettare che il paziente stesso esca dalla fase di amnesia post-traumatica, perché la presenza di amnesia post-traumatica ovviamente inficerebbe i risultati che noi otteniamo nei test che somministriamo con il paziente. Quindi bisogna aspettare che il paziente esca dall'amnesia post-traumatica. Nel momento in cui il paziente esce, appunto, si possono iniziare le valutazioni cognitive. Come possiamo determinare però il momento in cui il paziente esce? Lo strumento maggiormente utilizzato è la GOAT, o Galveston Orientation and Amnesia Test. Vedete qui le domande da porre al paziente, le vedete qui su questa colonna di sinistra, sono il nome, la data di nascita, l'abitazione, il luogo in cui si trova, l'ospedale, la data di ricovero, lunghezza della degenza, il primo ricordo successivo, una descrizione dettagliata, l'ultimo ricordo precedente ovviamente all'evento traumatico e la descrizione dettagliata, ora giorno della settimana, giorno del mese, quindi il numero, la data, il mese e l'anno. Vedete che per ogni item si parte da un punteggio di 100, per ogni item si toglie, in funzione dell'item stesso, si tolgono alcuni punti, quindi per la prima domanda meno 2, per la seconda domanda meno 4 e via dicendo. Quindi si fa una somministrazione giornaliera fino a ottenere un punteggio maggiore di 75 per 3 giorni consecutivi. In quel momento viene definito, cioè se il paziente per 3 giorni consecutivi ottiene un punteggio maggiore di 75 alla GOAT, si definisce appunto la conclusione del periodo di amnesia post-traumatica. Quindi appunto la PTA è il tempo che intercorre tra il trauma e una GOAT superiore, un punteggio alla GOAT, alla scala GOAT superiore a 75, ripeto, per 3 giorni consecutivi, perché ovviamente bisogna assicurarsi che la prestazione del paziente abbia una certa stabilità nel tempo. Quindi per 3 giorni consecutivi il paziente deve ottenere un punteggio maggiore di 75. Questo è lo strumento che serve, principalmente utilizzato per definire appunto fase di amnesia post-traumatica.
Bene, quali sono invece gli strumenti?

che vengono utilizzati per quantificare i deficit di memoria a breve termine verbale e spaziale. Innanzitutto il digit span è uno strumento molto utilizzato, è fondamentalmente noi chiediamo al paziente di ripetere nell'ordine in cui noi abbiamo detto alcune cifre. Queste cifre possono essere 2, 3, 4, 5, 6 fino a 8, ovviamente questo determina lo span di cifre del paziente. Solitamente nei compiti di digit span dobbiamo passare dal numero, per esempio, da due cifre a tre quando il paziente è riuscito a rievocare correttamente almeno tre serie da due cifre, poi quindi si passa a tre, poi a quattro e via dicendo. Un'altra prova per valutare il deficit di memoria a breve termine verbale è lo span di parole bisillabiche, quindi non più cifre, ma parole bisillabiche, come per esempio casa. E la somministrazione ovviamente è la stessa. Noi chiediamo al paziente di ripetere nello stesso ordine in cui noi le abbiamo presentato queste parole. Per quanto riguarda invece la memoria immediata, la memoria a breve termine spaziale, il test, lo strumento maggiormente utilizzato è il tapping test di Corsi, in cui sul lato del somministratore, del valutatore, ci sono dei cubi con dei numeretti. E l'operatore deve toccare con le dita alcuni di questi cubi in una certa sequenza e dobbiamo chiedere al paziente di toccare gli stessi cubi nella stessa sequenza, quindi una memoria a breve termine spaziale in cui il paziente deve indicare un percorso che noi abbiamo presentato pochi secondi prima. Ovviamente anche qui la somministrazione varia da due cubi fino a un massimo di 6, 7, 8 cubi, questo dipende ovviamente dallo span spaziale del paziente. Un'altra prova di memoria a breve termine spaziale è il pattern span, in cui noi facciamo vedere al paziente una figura con dei blocchi neri che sono presentati con un certo pattern e poi chiediamo al paziente qual era questo pattern una volta che noi abbiamo tolto il foglio, quindi su un foglio in cui questi cubetti sono tutti quanti bianchi, il paziente deve indicare quali erano quelli neri, insomma come era distribuito il pattern di cubi bianchi, di quadrati bianchi e di quadrati neri. Un'altra prova è il Benton Visual Retention Test, in cui noi facciamo vedere al paziente una figura simbolica, ovviamente senza significato, e poi chiediamo di indicare tra quattro alternative qual era la figura appunto corretta che noi avevamo appena presentato. Ora parliamo invece dei deficit di memoria a lungo termine verbale, quindi abbiamo affrontato il tema dei disturbi, dei deficit di memoria a breve termine verbale e spaziale, vediamo invece i deficit di memoria a lungo termine verbale. Alcuni di questi strumenti li abbiamo visti nelle precedenti lezioni, per esempio il raccontino di Babcock, in cui noi leggiamo un racconto abbastanza breve al paziente e diciamo e chiediamo al paziente di rievocare questo racconto e ovviamente il punteggio è funzione di quanti elementi all'interno di questo racconto il paziente è riuscito correttamente a rievocare. Una prova successiva, un altro strumento per riuscire a determinare i deficit di memoria a lungo termine verbale, l'apprendimento di coppie di parole associate. Anche questo strumento lo abbiamo già visto in altre lezioni. Appunto, sono 10 coppie in cui c'è appunto un'associazione e noi chiediamo appunto di rievocare l'associazione al paziente. Un'altra prova molto molto utilizzata in quasi tutte le condizioni cliniche che determinano disturbi di memoria a lungo termine è il test delle 15 parole direi, in cui noi valutiamo sia la capacità di apprendere 15 parole, quindi noi leggiamo queste 15 parole al paziente e gli chiediamo di rievocarle nell'immediato, questo va avanti per 5 somministrazioni, quindi possiamo determinare una curva di apprendimento di queste 15 parole da parte del paziente, ma poi chiediamo dopo un quarto d'ora al paziente di rievocare queste parole per vedere appunto quante
di queste parole appunto vengono rievocate a distanza di tempo, quindi una rievocazione. Quella

che viene definita la rievocazione differita, quindi apprendimento, rievocazione immediata e rievocazione differita. Bene. Un altro strumento molto utilizzato per quantificare la presenza di deficit di memoria a lungo termine visuospaziale è l'apprendimento supraspan visuospaziale, 8 cubi fino a 3 sequenze corrette. Quindi il setting è lo stesso del tapping test di corsi, quindi la presenza di cubi su una piattaforma. Noi tocchiamo 8 cubi in una certa sequenza e chiediamo al paziente di rievocare questo percorso. Ovviamente sono molti questi cubi, quindi il paziente nelle prime rievocazioni diciamo, avrà delle difficoltà e noi dobbiamo valutare quante somministrazioni dobbiamo impiegare affinché il paziente rievochi correttamente questo percorso per almeno 3 sequenze corrette. Un'altra prova, sempre per valutare la presenza di deficit di memoria visuospaziale, è il Root Learning Task, quindi cubi di corsi in versione non interferente, stesso percorso di 8 cubi per 12 serie, o interferente, alternando lo stesso percorso con percorsi differenti. Bene, la prova è molto simile a quella del supraspan spaziale, quindi noi facciamo vedere un percorso nella condizione non interferente, questo percorso per 12 serie al paziente. Invece nella condizione interferente abbiamo il percorso target e ogni somministrazione del percorso target è poi alternata con un percorso diverso. Ma comunque l'evento finale, la valutazione finale è sempre quella di vedere, di quantificare di quante somministrazioni il paziente ha bisogno per imparare il percorso a lungo termine. Bene, ancora un'altra prova è questa, anche questo test, lo abbiamo visto nelle lezioni precedenti, è il test della rievocazione differita della figura complessa di Rey, in cui noi facciamo vedere al paziente copiare nell'immediato una figura complessa senza significato e poi a distanza di tempo gli chiediamo, senza ripresentare la figura stessa al paziente, di rievocare questa figura nella maniera più corretta possibile. Ovviamente dobbiamo valutare diciamo, la corretta apposizione di una serie di elementi che devono essere appunto riportati in maniera corretta sia spazialmente che dal punto di vista figurativo. Bene, una batteria molto utilizzata per valutare appunto queste le difficoltà di memoria del paziente, tutte le difficoltà di memoria del paziente, è la batteria ecologica RiverMid Behavioral Memory Test, che è appunto una batteria molto completa che prevede appunto la somministrazione di diverse prove. La prima è quella di apprendimento di nomi e cognomi di due persone che sono raffigurate. La seconda prova è quella di effetti personali, cioè ritrovare due effetti personali nascosti, quindi noi nascondiamo due effetti all'interno della stanza e poi il paziente deve ricordare dove erano stati messi questi due effetti personali da parte dell'operatore. Appuntamenti, quindi ricordare due frasi per un tempo stabilito, quindi noi diciamo due frasi al paziente che poi nell'arco della valutazione il paziente deve ricordare in fasi diverse. Riconoscimento di figure, quindi ricordare e rievocare appunto degli stimoli visivi. Il brano, quindi rievocazione immediata e differita di un brano relativamente semplice. Poi abbiamo il riconoscimento di volti precedentemente appresi, il percorso, quindi la rievocazione immediata e differita di un percorso all'interno della stanza, messaggi, quindi il collocare nello spazio alcuni oggetti come precedentemente appreso, orientamento e data, quindi collocare nel tempo e nello spazio degli eventi. Mentre l'ultimo compito è quello di apprendimento, in cui il paziente deve comporre una forma inserita all'interno di una sagoma. Bene, queste sono diciamo, le sottoprove di questa batteria, che viene definita appunto la RiverMid in maniera colloquiale, che è una delle batterie maggiormente utilizzate per valutare i disturbi mnesici nei pazienti con grave cerebrolesione acquisita. Bene, parliamo ora invece
degli strumenti che ci servono per valutare le funzioni esecutive. Bene, il primo strumento, ne abbiamo già accennato nelle precedenti lezioni, è il Frontal Assessment Battery, che è appunto una batteria con

alcune prove, come la prova di somiglianza, quella di fluenza, la programmazione di una serie motoria da fare con gli arti, la risposta ad istruzioni contrastanti, un compito di go-no-go e la valutazione del comportamento di prensione. Quindi sono delle sottoprove che appunto hanno a che vedere con le funzioni frontali, insomma le funzioni esecutive. Il tempo di somministrazione di questa batteria è relativamente breve e ci dà un'idea generale e globale del funzionamento frontale del paziente, anche se ovviamente non dettagliato per le singole funzioni cognitive che sono coinvolte e che sottostanno il funzionamento appunto della corteccia prefrontale. Un altro strumento molto utilizzato, e anche questo lo abbiamo visto nelle lezioni precedenti, il Wisconsin Card Sorting Test, in cui noi valutiamo le capacità del paziente di categorizzare del materiale astratto con appunto delle categorie astratte che sono quelle del colore, il numero degli elementi e la forma degli elementi, ma anche la capacità del paziente di adeguarsi a un feedback esterno, quindi a una risposta esterna, quando noi diciamo al paziente appunto che le categorizzazioni che ha utilizzato sono giuste o sono sbagliate. Bene, un altro strumento molto utilizzato è quello che viene definito il bagel test, il materiale testologico, lo vedete qui, sono delle tessere che variano per forma, quindi abbiamo dei quadrati, dei cerchi e dei triangoli, per dimensione abbiamo delle tessere grandi e delle tessere piccole, per colore ovviamente abbiamo colori diversi, quindi il rosso, il verde, il blu e il giallo, per spessore abbiamo tessere più o meno spesse, per il simbolo che è inserito all'interno, che è il simbolo appunto del cuore, dei quadri e altri fiori e picche, insomma simboli diversi. In questo test noi chiediamo al paziente di categorizzare nella modalità attiva, il paziente che deve categorizzare queste tessere sulla base di criteri che appunto possono essere il colore, la forma e via dicendo, invece nella modalità che viene definita passiva è l'esaminatore a categorizzare e il paziente deve individuare qual è la categoria appunto alla quale l'operatore, l'esaminatore sta facendo riferimento. Bene, un altro test molto utilizzato è quello delle stime cognitive, in cui noi chiediamo al paziente, facciamo una serie di domande al paziente che non prevede una risposta corretta definitiva, ma appunto la capacità di stimare appunto la risposta giusta. Vediamo qui alcuni esempi: quanto è pesante un paio di scarpe, la risposta corretta, che viene definita corretta, è 400 grammi, ma vedete che si possono dare diversi punteggi in funzione della risposta del paziente. Cioè se il paziente dice una cifra che è compresa tra 280 o 520, si danno 0 punti. Se il paziente dice invece una cifra che va da 40 a 279 o da 521 a 760, si dà un punto, 2 punti se la risposta è inferiore a 40 o superiore a 760, e poi viene definito come risposta bizzarra, quella appunto che ha un minimo di 80 o massimo di 2000. Vedete, qui ci sono una serie di domande che appunto fanno riferimento quanto è alto per esempio un semaforo, quindi delle domande che appunto non prevedono una risposta corretta basata su delle conoscenze enciclopediche precedentemente acquisite. Bene, l'ultimo strumento di cui parliamo è una batteria che si chiama Behavioral Assessment of Dissociative Syndrome, ho detto anche BADS, che è una batteria di test che servono per valutare appunto le capacità esecutive frontali e prevede ovviamente la somministrazione di alcune prove. Una di queste è il test del cambio di regole delle carte, che appunto prevede una modificazione di un pattern di risposta precedentemente stabilito, quindi un test di flessibilità cognitiva. Poi abbiamo un test di programmazione delle azioni, in cui chiediamo al paziente l'estrazione di un tappo mediante l'uso di diversi materiali a disposizione, quindi abbiamo del materiale, un piccolo tubicino con dentro un tappo di sughero, uno strumento, un contenitore e un grande contenitore pieno di liquido e delle pinze,
e noi chiediamo al paziente di non toccare il grande contenitore con il liquido, quindi non può toccare appunto questi contenitori, e chiediamo al paziente appunto di elaborare una strategia per tirare fuori questo tappo. Ovviamente il paziente deve prendere le pinze, aprire il tappo del contenitore grande, prendere il liquido con il contenitore piccolo, infine

infilarlo all'interno del tubicino in modo tale che il liquido porti in alto il tappo di sughero. Poi abbiamo il test della ricerca delle chiavi, in ricerca di un insieme di chiavi smarrite in un ambiente, quindi noi chiediamo al paziente non tanto di trovare le chiavi, ma di attuare una strategia corretta che permetta l'individuazione, appunto, il ritrovamento delle chiavi. Poi abbiamo il test delle stime cognitive, giudizi temporali, in cui noi chiediamo al paziente appunto di stimare la durata di alcuni eventi. Poi abbiamo il test della mappa dello zoo, in cui il paziente deve pianificare, scegliere il percorso all'interno di uno zoo, quindi una mappa che noi presentiamo al paziente e il paziente deve pianificare e scegliere un certo percorso all'interno dello zoo. E poi il test modificato dei sei elementi, in cui il paziente deve pianificare l'esecuzione pa di parte di sei diversi compiti in un tempo massimo di 10 minuti, quindi due set di descrizione di eventi, denominazione scritta e una parte aritmetica alternandoli. Quindi al paziente vengono dati sei diversi, sono tre compiti divisi in diciamo in due tranche, il paziente non riuscirà mai in 10 minuti a fare tutti i compiti, quindi chiediamo al paziente di farne un bel po' di ogni tranche, soprattutto alternando appunto le varie sottoprove. Quindi il compito A, il primo compito nella versione A e B, alternarlo con il compito 2 nella versione A e B, quindi alternare i diversi set. Il paziente ovviamente deve programmare la sua prestazione per fare un maggior numero di prove per tutte le singole sottoprove. Bene. Come spunti di riflessione per questa sezione lezione, possiamo chiedere di indicare gli strumenti principali per valutare le funzioni esecutive. Facciamo il riepilogo di tutti gli spunti di riflessione di questa lezione. Quindi abbiamo chiesto di fornire una definizione di trauma cranico, di indicare i quadri clinici della sindrome frontale, di indicare i 10 livelli della Levels of Cognitive Functioning Scale, e di indicare gli strumenti principali per valutare le funzioni esecutive. Bene, questa lezione finisce qui. Io vi ringrazio per l'attenzione, per ulteriori spunti di riflessione, approfondimenti, riferimenti bibliografici. Vi suggerisco di consultare il sito web del corso. Grazie.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso dal titolo La memoria, prima parte. Gli argomenti che vedremo sono i processi cognitivi sottostanti i processi mnesici, il modello a tre stadi, la memoria sensoriale, la memoria di lavoro o a breve termine, la memoria di lavoro e il modello di Budley and Hitch. A cosa serve la memoria di lavoro? I processi cognitivi sottostante i processi mnesici. Memoria, serie di processi che ci permettono di registrare, immagazzinare e poi recuperare esperienze e informazioni. La memoria è uno dei processi cognitivi più articolati del sistema cognitivo umano, è un sistema complesso, non è un sistema unitario, si differenzia per tipologia di memoria, per tipologia di eventi e per modalità in cui questi eventi vengono codificati e vengono recuperati. In realtà il sistema di memoria è un sistema, come dire, che prevede dei passaggi simili per tutte le tipologie di memoria esistenti. Codifica, processo attivo che trasforma lo stimolo in una forma utilizzabile da parte della memoria. Il primo processo cognitivo sottostante alla memoria è la codifica dell'informazione. Lo stimolo, una volta che ha eccitato i recettori periferici, è stato percepito, viene trasferito al cervello e può essere memorizzato, ma per essere memorizzato deve essere codificato in una traccia neurale che sia compatibile con le tracce di tipo mnesico, quindi deve essere trasformata in una traccia mnesica. Questa trasformazione trasforma lo stimolo in una cosa che viene definita engramma mnesico. L'engramma mnesico è la traccia mnesica o mnestica. Ritenzione, processo che consente di conservare l'informazione all'interno della memoria. Una volta che l'informazione è stata codificata e trasformata in traccia mnestica, questa deve essere immagazzinata. Quindi il processo di ritenzione è un processo di immagazzinamento che serve a conservare questa traccia mnestica all'interno dei circuiti neurali. Recupero. Processo necessario per individuare e utilizzare le informazioni immagazzinate in memoria. Il recupero è la parte finale del processo cognitivo che porta alla memoria. Il recupero consente di andare appunto a recuperare le informazioni che abbiamo precedentemente codificato ed immagazzinato, recuperarle al momento opportuno. Questi tre processi cognitivi, codifica, immagazzinamento e recupero sono comuni a tutti i processi di memoria che andremo a vedere. Chiaramente la differenza dove sta? La differenza sta nella tipologia di informazione, nella profondità del processamento effettuato, nella durata di ognuno di questi processi. A seconda, questo cambia appunto a seconda della tipologia di memoria che andremo a considerare. Vi lascio un primo spunto di riflessione. Quali sono i processi cognitivi sottostanti alla memoria? Il modello ha tre stadi. Sono state individuate tre modalità mnesiche principali, distinte ma non separate. Memoria sensoriale, memoria a breve termine primaria, memoria a lungo termine secondaria. Questa è la prima suddivisione del sistema mnesico che fu ipotizzata da Atkinson e Shiffrin, un modello a tre stadi. Appunto, la memoria non è un processo unitario, prevede delle subcomponenti. Atkinson e Shiffrin identificarono queste tre sottocomponenti: memoria sensoriale, memoria a breve termine o primaria e memoria a lungo termine o secondaria. È un modello, questo di Atkinson e Shiffrin del 1968, che come potete vedere dal grafico, è un modello lineare, cioè i processi sono stati pensati in sequenza lineare uno con l'altro. Che cosa accade secondo questo modello? Arriva un input sensoriale dall'esterno, quindi i recettori si attivano. Questo input sensoriale accede a un magazzino di memoria che è stato definito da Atkinson e Shiffrin memoria sensoriale. Poi di ognuno di questi vedremo le caratteristiche. Questo magazzino di memoria sensoriale produce una prima forma di codifica molto semplificata dell'informazione sensoriale in ingresso e la trasferisce al secondo magazzino di memoria identificato, che è la memoria di lavoro o a breve termine, dove la traccia precedentemente codificata

codificata dalla memoria sensoriale, subisce un'ulteriore forma di codifica più strutturata, più profonda. Questa forma di codifica consente l'invio dell'informazione alla memoria a lungo termine, dove verrà immagazzinata in modo virtualmente perenne. Come potete vedere, all'interno di questo modello ci sono però altri processi che intervengono e che consentono l'evoluzione del processamento mnesico, e sono l'attenzione e il recupero. Questo che significa? Significa che tutto il processamento della memoria non sarebbe possibile se non vi fosse l'azione dell'attenzione, che è appunto quel sistema supervisore centrale che a cascata cade su tutti i processi cognitivi e consente ai vari processi cognitivi di poter essere messi in essere. In questo caso ha un ruolo importante nella fase di codifica dell'informazione, nel passaggio quindi dal magazzino di memoria sensoriale al magazzino di memoria di lavoro, successivamente anche a quello di memoria a lungo termine. Perché la fase di recupero è qui? La fase di recupero Atkinson e Shiffrin la pongono prima della memoria a lungo termine, perché una volta che la traccia è stata codificata dalla memoria di lavoro e quindi è stata trasformata dalla memoria di lavoro, deve essere da questa recuperata per poter essere inviata alla memoria a lungo termine, dove verrà appunto di nuovo codificata, immagazzinata ed eventualmente recuperata al bisogno. Nel modello di Atkinson e Shiffrin 1968 la memoria ha tre componenti o stadi principali: la memoria sensoriale, che mantiene brevemente gli input sensoriali. La memoria sensoriale è una memoria che dura pochissimi secondi, pochissimi decimi di secondo. La memoria di lavoro o memoria a breve termine, working memory, che riceve le informazioni recuperate dalla memoria sensoriale e da quella a lungo termine. La memoria di lavoro è una memoria, un magazzino di memoria, che ha una capienza leggermente maggiore della memoria sensoriale e una durata leggermente superiore. Le informazioni mantenute nella memoria a breve termine durano circa un 20-30 secondi. Dopodiché si passa al terzo stadio, che è la memoria a lungo termine, che immagazzina le informazioni per periodi più prolungati. La durata dell'informazione, una volta aggiunta alla memoria a lungo termine, è verosimilmente infinita. Perché dico verosimilmente? Perché? Perché se non intervengono fattori disturbanti, come ad esempio alterazioni del sistema nervoso centrale, a seguito di incidenti, di lesioni, di invecchiamento patologico, i nostri ricordi vengono immagazzinati, trattenuti e ipoteticamente recuperati dalla memoria a lungo termine per tutta la durata della nostra vita. La memoria sensoriale registra le rappresentazioni delle caratteristiche fisiche di uno stimolo per un tempo brevissimo, un secondo o meno. È il primo magazzino di memoria che incontriamo. Il magazzino di memoria sensoriale fondamentalmente cosa fa? Una volta che i recettori si sono attivati a seguito della stimolazione esterna, registra le caratteristiche strutturali dello stimolo. Quindi esisterà una memoria sensoriale di tipo visivo, detta iconica, di tipo uditivo, detta ecoica, ma esisterà anche una memoria sensoriale tattile, una memoria sensoriale gustativa, cioè ognuno dei nostri cinque sensi che invia informazioni al cervello attiva un suo specifico magazzino di memoria sensoriale, dove le caratteristiche dello stimolo, caratteristiche fisiche, vengono codificate. È difficile distinguere questo tipo di memoria dalla percezione. Questo è un punto cardine. La memoria sensoriale viene di fatto resa indistinguibile dalla percezione. La traccia nella memoria sensoriale si crea all'atto della percezione. Abbiamo visto nella lezione sulla percezione come sia complesso il processo di percezione. Benissimo, nel momento in cui il cervello costruisce questa rappresentazione mentale percettiva dello stimolo, in quell'esatto momento si attiva la memoria sensoriale. Quindi di fatto è quantomeno sperimentalmente impossibile separare i due momenti. L'informazione contenuta nella memoria sensoriale rappresenta lo stimolo originale con adeguata accuratezza e contiene tutte o gran parte delle informazioni appena percepite. La memoria sensoriale quindi è un magazzino che conserva in sé tutte le caratteristiche sensoriali dello stimolo appena percepito. Ma per quanto tempo? Meno di un secondo, pochissimo. È rapidissima la dissoluzione della traccia della memoria sensoriale.
La memoria a breve termine, working memory, è una memoria immediata dello stimolo appena percepito. Il magazzino di memoria a breve termine viene dopo l'attivazione di quello sensoriale, è più capiente di quello sensoriale e lievemente più duraturo, ma anche questo è immediato, che vuol dire che ha un suo tempo di permanenza e dopodiché la traccia nella memoria a breve termine passa, scompare o decade o passa nel magazzino di memoria a lungo termine, ma non può permanere più di tanto nel magazzino di memoria breve, ha una sua limitata capacità sia spaziale che temporale, che poi vedremo meglio. La sua capacità è limitata in termini di numero di elementi che riesce ad immagazzinare e in termini di durata. Esatto, c'è un numero massimo di elementi che può trattenere la memoria a breve termine e un tempo massimo che per i quali possono essere gestiti dalla memoria a breve termine. L'informazione abbandona presto la memoria a breve termine e a meno che non venga immagazzinata in quella a lungo termine è persa per sempre. Quindi l'informazione una volta uscita dalla memoria a breve termine ha due possibili destini, solo due. O passa dalla memoria breve alla memoria a lungo termine e lì viene immagazzinata in modo perenne, o decade, ce la perdiamo, non abbiamo più memoria di quello che abbiamo appena processato nel magazzino di memoria a breve termine e non lo recuperiamo più. La memoria a lungo termine, le informazioni sono rappresentate in maniera quasi permanente, essa non ha limiti noti. La memoria a lungo termine è di fatto senza limiti temporali e di capacità. Può contenere un infinito numero di informazioni per una quantità di tempo indefinita. Vi lascio un primo spunto di riflessione. Come è organizzato il modello a tre stadi? La memoria sensoriale. La memoria sensoriale è il primo stadio della memoria, secondo il modello di Atkinson e Shiffrin. Le informazioni sensoriali vengono conservate non più di mezzo secondo per informazioni visive e 3 o 4 secondi per informazioni sonore. Quindi il magazzino di memoria sensoriale ha una durata diversa a seconda della tipologia di input. Mezzo secondo per quello visivo, massimo 4 secondi per quello uditivo, ma non va oltre. Quindi è una memoria veramente rapida, è un magazzino veramente super immediato. Incorpora vari sottosistemi, detti registri sensoriali, che sono i processori iniziali delle informazioni. I registri sensoriali che cosa sono? Sono le strutture in cui le informazioni sensoriali vengono processate, vengono codificate. La memoria sensoriale induce una sua propria forma di codifica all'input ricevuto dall'esterno, cioè traduce questo input in traccia neurale per trasferirla poi alla memoria a breve termine. La memoria sensoriale visiva è la memoria iconica, che trattiene brevemente la rappresentazione visiva di una scena appena percepita ed è strettamente connessa con la percezione della traccia visiva. La memoria iconica, quindi, è quella memoria sensoriale che ha a che fare con le immagini, di fatto è indistinguibile dalla percezione, dura pochissimo, abbiamo detto massimo mezzo secondo. La memoria ecoica è uditiva ed è necessaria per la comprensione di numerosi suoni, particolarmente quelli linguistici. La memoria ecoica è quello che ci consente di riconoscere i suoni, ad esempio i suoni della nostra lingua o di una lingua esterna alla nostra. Vi lascio un primo spunto di riflessione. Cosa è la memoria sensoriale? La memoria di lavoro o a breve termine. In base al modello a tre stadi, attraverso l'attenzione selettiva, alcune informazioni entrano nella memoria a breve termine, un magazzino mnemonico che conserva temporaneamente un numero limitato di informazioni. Quindi, quando l'informazione viene passa nel magazzino sensoriale, nella memoria sensoriale subisce una prima forma di codifica, poi può entrare nella memoria a breve termine. La memoria a breve termine è un magazzino limitato per numero di informazioni che può contenere e per il tempo in cui le può contenere. Una volta che le informazioni abbandonano la memoria sensoriale, devono essere trasformate in un codice neurale affinché rimangano nella memoria a breve termine. Quindi, una volta che abbandonano la memoria sensoriale, subiscono una prima forma di codifica, aggiungono la memoria a breve termine, qui subiscono un'ulteriore codifica. La memoria a breve termine ricodifica le informazioni ricevute.
I codici della memoria sono rappresentazioni mentali di informazioni o stimoli di vario tipo e possono assumere varie forme. Quindi che cosa sono i codici della memoria? Sono le tracce mnesiche che derivano dalla stimolazione iniziale, quindi possediamo tante tracce, tante quanto sono le stimolazioni che abbiamo ricevuto. Queste stimolazioni vengono appunto trasformate sotto forma di traccia neurale che però deve mantenere le informazioni sulle caratteristiche iniziali dello stimolo percepito. In molti casi la forma di codice di memoria non corrisponde alla forma dello stimolo originario. Quando avviene questo? Avviene nei passaggi successivi, quando si abbandona il magazzino sensoriale, si entra nella memoria a breve termine e da lì poi si passa a quella a lungo termine. Molte informazioni accessorie che erano contenute, soprattutto strutturali, che erano contenute nella memoria, dalla memoria sensoriale, man mano che la traccia viene riscritta, vengono perse. Che cosa rimane? Rimane l'essenza dell'evento, l'essenza dello stimolo, le caratteristiche distintive, quelle che consentono di discriminare quella traccia da un'altra traccia. La memoria a breve termine può trattenere solo un numero limitato di informazioni. E quante sono queste informazioni? Sono state determinate, adesso vedremo quanto è capiente la memoria a breve termine. Un minimo di 5, un massimo di 9 elementi. È stato determinato che un soggetto adulto normale, quindi in assenza di qualsiasi forma di patologia, possa trattenere in sé, utilizzando i meccanismi di memoria a breve termine, da un minimo di 5 informazioni ad un massimo di 9. Oltre le 9 informazioni, il magazzino di memoria a breve termine non ce la fa a gestire queste informazioni, che quindi passano per essere recuperate, codificate e recuperate nuovamente al magazzino di memoria a lungo termine. Sotto 5 elementi, molto probabilmente la persona presenta un magazzino di memoria a breve termine deficitario che non funziona bene. Quindi da 5 a 9 è un range in cui la media, diciamo, è 7. Infatti si dice che uno span di memoria a breve termine, lo span è la grandezza del magazzino di memoria a breve termine, è intorno a 7 più o meno 2, quindi da 5 a 9. Esercizio. Leggete queste lettere, poi senza vederle scrivete tutte quelle che riuscite a ricordare nell'ordine presentato. Questo è un esercizio di memoria a breve termine. Se io adesso vi dicessi: leggete tutte queste lettere, O, T, A, P, P, A, R, T, S, O, T, I, T, S, E, V, N, U, A, VA, V, A, S, S, O, D, N, I. Adesso, chiaramente, togliamo le lettere e vi chiederei di riscrivere immediatamente tutte quelle che avete letto. Vediamo quante ne ricordate. Adesso, dopo aver fatto questo primo esercizio, ne facciamo un secondo. Adesso, invertendo l'ordine, cercate di ricordarle tutte e 20. Ora voglio che voi riscriviate tutte le lettere che ricordate invertendo l'ordine, partendo dall'ultima lettera verso la prima che avete studiato. Verrebbe fuori una cosa del genere: indossava un vestito strappato. Nel primo caso abbiamo fatto un esercizio per suscitare l'attivazione della memoria a breve termine. Chiaramente, essendo 20 lettere, è una quantità di materiale che eccede la memoria a breve termine. Non sareste stati in grado di ricordarli tutte e 20, ma ne avreste ricordate un tot. Nel momento in cui vi ho chiesto di fare quest'altro esercizio, cioè di invertire l'ordine delle lettere, non state esercitando la semplice memoria a breve termine, ma la working memory, la memoria di lavoro, che di fatto è un magazzino di memoria a breve termine, indistinguibile dal magazzino di memoria a breve termine propriamente detto, ma che consente di operare delle operazioni mentali sul materiale. Ad esempio, quando usiamo la memoria a breve termine? La memoria a breve termine la usiamo, adesso molto meno, ma un tempo, quando usavamo la rubrica per leggere i numeri di telefono e avevamo il telefono, avevamo lo smartphone, dovevamo guardare la rubrica, mantenere in memoria il numero di telefono, il tempo necessario da digitarlo sulla tastiera. Ecco, quello era un ottimo esercizio di memoria a breve termine. Cosa succedeva se nel frattempo che facevamo questa operazione noi ci distraevamo perché magari qualcuno ci chiamava, intercorreva un evento? Succedeva che noi queste cifre, diciamo, di numero di telefono appena apprese, le perdevamo.
riuscivamo praticamente a fare questo passaggio, a mantenere in memoria queste cifre soltanto per pochissimo tempo, e se

nel caso in cui non ci siano state delle interruzioni nel mentre. Perché la memoria a breve termine ha queste caratteristiche, è labile, è veloce, labile, poco, come dire, produce una traccia poco resistente. Nell'altro caso, nel caso della memoria, della working memory, l'esercizio sarebbe stato quello, ad esempio, di ricordare i numeri di telefono al contrario rispetto a come

proposto il modello di Atkinson e Shiffrin, che è un modello estremamente semplice di funzionamento dei processi amnesici, vediamo adesso il modello di Budley ed Hitch, che ancora oggi è uno dei modelli prevalenti. Quindi più, come dire, che meglio spiegano i processi di memoria. Loro si sono dedicati soprattutto allo studio del magazzino di memoria a breve termine e lo hanno denominato magazzino di memoria working memory, cioè per loro la memoria breve e la memoria working memory sono fondamentalmente la stessa cosa, anche se poi sappiamo che non è esattamente così, che sono dissociabili con quel giochetto che vi ho mostrato prima con i due esercizi. Però, come è organizzato il modello di memoria a breve termine di Budley e Hitch? Il modello tripartito della Working Memory di Budley Hitch venne teorizzato come alternativa a quello dei magazzini a breve termine formulato da Atkinson e Shiffrin. Il modello di memoria formulato da Atkinson e Shiffrin prevedeva dei magazzini, tre di memoria, sensoriale, breve termine e lungo termine, ma nessun dettaglio era stato dato dagli autori rispetto all'organizzazione interna di ognuno di questi magazzini. Budley e Hitch hanno invece ipotizzato che la memoria a breve termine potesse essere distinta in tre sottocomponenti, in tre diverse parti. Il modello tripartito della Working Memory prevede sistema adibito all'elaborazione e al mantenimento dell'informazione linguistica, loop articolatorio. Quindi esistono, il modello tripartito, tre parti. Una parte che si occupa di gestire le informazioni di tipo linguistico, definito dagli autori loop articolatorio. Sistema responsabile dell'elaborazione e del mantenimento dell'informazione visuospaziale, taccuino visuospaziale, un sistema che gestisce le informazioni visuospaziali e che è stato definito dagli autori taccuino visuospaziale. I due sistemi sono controllati da un sistema dalle capacità attentive limitate, denominato esecutivo centrale. Loop articolatorio e taccuino visuospaziale sono gestiti e controllati da un terzo sistema, che ha una funzione centrale di raccordo e che è definito esecutivo centrale. Come dice la parola stessa, è un sistema che non attiene al processo mnesico, ma al processo esecutivo, esecutivo centrale. È un sistema supervisore, un sistema attenzionale, dalle capacità però limitate. In questo schema si vede bene come è articolato il modello della memoria di lavoro di Budley Hitch. Questa è la versione dell'86, che è la più recente. Allora, cosa succede? C'è un input in ingresso, un input sensoriale. Cosa succede? L'input sensoriale raggiunge innanzitutto il sistema esecutivo centrale. Il sistema esecutivo centrale ha delle caratteristiche specifiche, capacità limitata, controlla e coordina le risorse, distribuisce le risorse attentive ai due servosistemi, loop articolatorio e taccuino visuospaziale, e svolge compiti cognitivi superiori di associazione. Quindi l'input eccita il sistema esecutivo centrale, il quale fa una prima cosa: intanto analizza la natura dello stimolo. Se è uno stimolo di tipo verbale, lo invia al sistema del loop articolatorio, che è quel sistema di memoria a breve termine che mantiene le tracce di tipo linguistico, di tipo verbale. Il loop articolatorio cosa fa? Dopo aver fatto un suo processamento di tipo verbale sulla traccia, la rinvia all'esecutivo centrale. L'esecutivo centrale la ricontrolla e che cosa fa? La manda alla memoria a lungo termine. Se l'esecutivo centrale si rende conto che l'input inviato invece non è di natura verbale, ma è di natura visospaziale, lo invia al taccuino visospaziale, che è sempre un magazzino di memoria a capacità limitata che mantiene gli stimoli visivi per poco tempo e serve per svolgere dei compiti appunto di tipo visopercettivo, visospaziale. Anche qui il taccuino visospaziale opera una sua codifica dell'informazione ricevuta, la rinvia all'esecutivo centrale che la manda al magazzino di memoria a lungo termine. Quindi voi capite da questo schema come il sistema di memoria di lavoro ipotizzato da Budley fosse molto più articolato di quello inizialmente pensato da Atkinson e Shiffrin e molto probabilmente più verosimile al reale funzionamento del sistema di memoria a breve termine. Effetto di priorità ed effetto recenza, primacy and recency. Ricordare le parole iniziali è nota come effetto priorità, primacy
privacy. Ricordare quelle finali è noto come effetto di recenza.

recency. Quando si parla di magazzini di memoria a breve e lungo termine, non possiamo esimerci dal considerare l'effetto di primacy e l'effetto di recency. Quando si manifestano questi effetti? Banalmente, quando tentiamo di imparare una lista di cose. Quando avete mai provato a imparare una lista di parole, magari una lista di 16 parole, cosa succede? Succede che voi ricorderete le parole non nell'esatto ordine in cui vi sono state lette, ma in un ordine che sembrerebbe casuale, ma in realtà non lo è. Si tenderanno a ricordare parole che sono raggruppate in vario modo. Le parole che appartengono alle prime posizioni della lista vengono ricordate attraverso un meccanismo che viene definito meccanismo di primacy, di priorità. Le parole che appartengono all'ultima porzione della lista vengono ricordate attraverso un processo che viene definito processo di recenza, di recency. I processi di primacy e i processi di recency attengono a due sistemi di memoria diversi. Il sistema di primacy attiene all'attivazione del sistema di memoria a lungo termine. Perché? Perché quando leggo una lista di parole, tra la prima parola della lista e l'ultima parola della lista passa un certo tempo che eccede i famosi 20 secondi di permanenza nel sistema di memoria a breve termine. Dopo 20 secondi di reiterazione, le informazioni passano al magazzino di memoria a lungo termine. Quindi le informazioni, le parole che si trovano nelle prime posizioni della lista, al momento in cui ho letto tutta una lista di 16 parole, sono transitate dal magazzino di memoria breve al magazzino di memoria a lungo termine e da lì vengono recuperate. Le parole dell'ultima, diciamo, le parole che occupano l'ultima porzione della lista, invece, probabilmente vengono recuperate grazie ancora all'azione della memoria a breve termine. Quindi, guardando come si distribuisce quella che viene definita curva di posizione setiale, cioè come si distribuiscono lungo una serie di apprendimenti il recupero delle informazioni di una lista di parole apprese, noi possiamo capire se il soggetto che abbiamo di fronte a noi ha un effetto di primacy o un effetto di recency, utilizza prevalentemente la memoria a breve termine o la memoria a lungo termine. Qual è la differenza? La differenza è che, ad esempio, i magazzini di memoria a lungo e a breve termine sono compromessi in maniera differente a seconda delle patologie a cui un soggetto può andare incontro. Ad esempio, i pazienti anziani con malattia di Alzheimer possono recuperare a questo test delle parole, cioè possono avere, soprattutto in fase iniziale, possono ricordare alcune parole. All'interno di questo test possono avere delle prestazioni diverse da zero, ma se andiamo ad analizzare la curva di posizione seriale ci accorgeremo che le parole ricordate dai pazienti con malattia di Alzheimer sono tutte quelle che si trovano collocate nelle porzioni finali della lista, cioè quelle a carico, il cui recupero è a carico della memoria a breve termine. Perché? Perché la memoria a breve termine nella malattia di Alzheimer si deteriora molto più tardi della memoria a lungo termine. Quindi, nella curva di posizione seriale di un paziente con malattia di Alzheimer avremo delle parole che sono revocate, che si trovano nella posizione finale della lista grazie all'effetto recency, ma non avremo nessuna o pochissime parole che invece si trovano nella porzione iniziale della lista, perché l'effetto primacy non si ha, perché la memoria a lungo termine è danneggiata. Come sottolineato da Atkinson e Schiffrin 1968, le ultime parole della lista sono ancora disponibili nella memoria a breve termine e quindi possono essere utilizzate ancora per un brevissimo lasso temporale. I limiti della memoria di lavoro. Quanto a lungo vengono trattenute le informazioni all'interno della memoria di lavoro? Il limite della memoria di lavoro a breve termine è di 7 più o meno 2 chunks o blocchi di informazione. E non di 7 elementi singoli, sono blocchi di informazioni, sono chunks, sono digit, cioè sono elementi combinati fra di loro, sono dei blocchetti di informazione che il nostro cervello codifica fino a un massimo di 9 elementi. Cercate di memorizzare più numeri possibili.
Se io vi dicessi adesso, se io vi leggessi questi numeri 4390264197328325620197, vi dicessi ripetete più numeri possibili, quello che voi, la maggior parte di voi probabilmente farà è rievocare un numero di informazioni che va da 7 a 5 o 9, più o meno 2. Questo è il range di normalità di estensione della memoria a breve termine. Oltre passiamo alla memoria, all'utilizzo della memoria a lungo termine, sotto 5 cominciamo a pensare che ci sia una patologia sottostante. Esempio, quanti numeri riuscite a ricordare? Provate ad esercitarvi a casa. Vi lascio uno spunto di riflessione. Descrivi il modello di Budley and Hitch. A cosa serve la memoria di lavoro? La codifica dell'informazione. La memoria a breve termine non è semplicemente una stazione tra percezione e memoria a lungo termine. È qualcosa di molto di più. È un sistema cognitivo in cui avviene una specifica codifica dell'informazione, quindi una riscrittura della traccia amnesica che già aveva subito una prima forma di trascrizione nella memoria sensoriale, ma a questo punto viene codificata in maniera diversa, in maniera più profonda, in maniera più, più articolata dalla memoria a breve termine. L'informazione può entrare nella memoria a breve termine da due fonti, dalla memoria sensoriale o da quella a lungo termine. I modelli cognitivi, ricordatevi, più complessi, sono sempre modelli che prevedono un feedback e un feed forward. Quindi anche per quanto riguarda il sistema di memoria più articolato, la memoria a breve termine ha due ingressi, dalla memoria sensoriale direttamente e di ritorno dalla memoria a lungo termine. Perché? Perché io posso recuperare un'informazione dalla memoria a lungo termine, trattenerla di nuovo in quella a breve termine, farla ricodificare dalla memoria a breve termine e rinviarla a quella a lungo termine in un circolo costante. Budley ha utilizzato il termine di memoria di lavoro per intendere un tipo di memoria che opera sulle percezioni, quindi che opera sugli stimoli, opera una codifica fondamentalmente. Rappresenta la capacità di ricordare ciò che abbiamo appena percepito e di pensarci in termini che già sappiamo. Che vuol dire? Vuol dire che la memoria a breve termine è una cosa che non solo lavora sugli stimoli esterni, ma anche sulle concezioni che riguardano noi stessi, sulle informazioni che riguardano noi stessi. La utilizziamo per pensare a ciò che già sappiamo e per trarre conclusioni sulla base di queste conoscenze. Quando recuperiamo delle informazioni relative a delle nostre conoscenze di base, comunque utilizziamo la memoria a breve termine per ricodificare queste informazioni. I livelli di codifica dell'informazione. Craig e Lockhart, 1972, sviluppano una teoria alternativa a quella di Atkinson e Shiffrin, la teoria della profondità della codifica. Che cosa cambia? Cambia il modo in cui l'informazione può essere codificata. Secondo Craig e Lockhart esistono diversi livelli di codifica. L'aspetto centrale consiste nel ritenere che la durata della traccia presente nella memoria dipenda dalla profondità con cui lo stimolo è stato elaborato in fase di codifica. Quindi, perché recuperiamo certe informazioni sì e certe informazioni no? Secondo la teoria di Craig e Lockhart, dipende da quanto bene e quanto profondamente abbiamo codificato l'informazione nella memoria a breve termine. Gli autori ipotizzano tre livelli di elaborazione: strutturale, fonemico, semantico. Questo è il modello. A livello di codifica strutturale, ad esempio, se io presento questo cartellone, una diapositiva con queste due parole, vi chiedessi la parola è in minuscolo o maiuscolo, voi rispondereste, indicate la parola in maiuscolo o in minuscolo, voi rispondereste automobile, e il tipo di codifica fatta sarebbe semplicemente di tipo percettivo, strutturale, avreste semplicemente fatto un discrimine tra le lettere maiuscole e le lettere minuscole. E questa è una prima forma di codifica che possiamo effettuare col nostro sistema di memoria. Una seconda forma di codifica più profonda è la codifica di tipo fonologico. Se io vi dicessi indicate la parola che contiene la lettera Z e voi dovreste leggere zanzara e mosca ed indicare zanzara, in questo caso avreste dovuto fare un discrimine di tipo fonologico, cioè non limitarvi soltanto alle caratteristiche visive e percettive degli stimoli, ma avreste dovuto fare una elaborazione a livello proprio fonologico, fonetico. Poi c'è un terzo livello più profondo di codifica che è il livello semantico.
La parola indica un non vivente? Se io vi dicessi di indicarmi quale tra cucchiaio e zebra è un non vivente, voi mi rispondereste cucchiaio. Per identificare questa parola, voi avreste dovuto codificare l'informazione a un livello profondo, a un livello semantico. Il livello semantico è quel magazzino di memoria che contiene tutte le informazioni strutturali, fonologiche, rappresentazionali di ogni oggetto o di ogni evento che noi abbiamo, di cui noi abbiamo fatto esperienza. Questi tre livelli hanno un effetto importante sulla capacità di recupero. È stato visto che, ad esempio, il livello semantico è quel tipo di codifica che consente di rievocare con più accuratezza le parole, quindi è quel tipo di processamento che consente un maggior recupero della parola. Che vuol dire questo in soldoni? Che se voi quando studiate, concettualizzate a livello semantico quello che state studiando, il recupero delle informazioni poi sarà molto più forte, sarà molto più accurato. Questo è il modello secondo il modello, diciamo, di memoria a vari stadi ripensato dopo, diciamo, dopo che Budley ha rivisitato il concetto di memoria a breve termine. C'è un'informazione in arrivo, si attiva la memoria sensoriale, se non c'è sufficiente attenzione la traccia decade e va nel dimenticatoio. Se invece c'è sufficiente attenzione, attenzione di tipo selettivo, la traccia dopo essere stata codificata nella memoria sensoriale va nella memoria a breve termine, stessa cosa. Se l'attenzione qui è bassa, la traccia cade nel dimenticatoio. Se l'attenzione è elevata, la memoria a breve termine codifica uno dei tre sistemi che abbiamo visto, l'informazione, la spedisce alla memoria a lungo termine e contemporaneamente dalla memoria a lungo termine si ha un'informazione a feedback di ritorno alla memoria a breve termine. L'informazione quindi subisce un'ulteriore ricodifica e un ulteriore invio alla memoria a lungo termine e via dicendo. In questo modo il processamento dell'informazione diventa via via più forte, via via più strutturato e quindi la traccia diventa via via più resistente. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quanti sono i livelli di codifica delle informazioni? Ecco quindi il riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono i processi cognitivi sottostanti alla memoria? Come è organizzato il modello a tre stadi? Cos'è la memoria sensoriale? Cos'è la working memory? Descrivi il modello di Budley e Deitch. Quanti sono i livelli di codifica delle informazioni? In questa prima lezione sulla memoria abbiamo quindi osservato come lavorano i sistemi sensoriali e il sistema di memoria a breve termine. Nella lezione successiva ci occuperemo invece del magazzino di memoria a lungo termine in maniera più dettagliata. Vi ricordo che per tutte le specifiche riguardanti il materiale aggiuntivo potete consultare il sito del corso. Grazie.

Questo era un brano dedicato alla cultura sufi, un brano con le poesie di Hakim Omar Khayyam, famoso poeta persiano, che la traduzione di questa poesia, perché lui diceva delle quartine, ci fa capire bene, ci avvicina tanto al concetto di che cos'è il sufismo. Giustamente quello che vi dirò è la mia interpretazione, perché nel mondo sufi abbiamo diverse interpretazioni e io rispetto per tutte le forme di interpretazioni. Lui dice, in persiano dice, Meinush ke omre jove dani inast. Meinush vuol dire bevi il vino. Proprio con la prima parola ti dice una cosa assurda nell'Islam, perché nell'Islam è vietato bere vino. Invece lui dice, Meinush ke omre jove dani inas, vuol dire bevi il vino, che questa è la vita eterna. E poi un'altra rima dice che tutto quello che hai fatto nella tua gioventù puoi paragonare con un bicchiere di vino. E poi dice, vivi nel momento, vivi di adesso, in questo momento che stai vivendo, goditi la vita. Cosa ci insegna Khayyam, che era un grande scienziato, era un grande artista, che nel concetto diciamo del sufismo, con la sua interpretazione, bisogna vivere la vita con la gioia. E il vino nella letteratura persiana è sempre un simbolo della libertà, del pensiero. Loro spesso non parlavano veramente del vino come noi pretendiamo. Era un simbolo un simbolo di libertà, di protesta, no? E spesso vediamo che il vino, figura del vino, nelle poesie persiane rappresenta misticismo e il sufismo. Sufismo in realtà nasce alcuni dicono

dopo 200 anni dopo morte della profeta Maometto, in alcuni paesi, alcune città, nascono prime confraternità sufi. Queste confraternità hanno diversi nomi, dipende chi ha fondato oppure il nome della zona. Non dimentichiamo che esistono più di 40 confraternite sufi nel mondo. Quella che è più famosa nell'Occidente è quello Mevlevi, che è fondato da Rumi o Mevlevi in Turchia, che anche lui era un poeta persiano, che sono più famosi per questo tipico danza dei dervisci rotanti, no? Queste persone con vestiti bianco, con la gonna che si apre, girando questa gonna si sale sempre di più, e ha un effetto bellissimo. Però esistono altri tipi di confraternita che alcune addirittura non si danza, non c'è questa forma di trance, loro magari solamente suonano, oppure alcuni solamente cantano. Nello stesso, diverse di queste confraternità, poi con l'epoca sono nati purtroppo alcuni anche di limitazioni. Alcuni sono diventati addirittura delle sette, no? Che io nel mio percorso che faccio qua sempre combatto con questo pensiero, perché in realtà quel pensiero vero del sufismo, del misticismo che deriva dai paesi musulmani è quel messaggio di pace e dell'arte. Quello che vediamo bene. Invece alcuni confraternita sufi hanno rispetto per questa cosa e loro organizzano tanti eventi artistici, anche tanti concerti. Tanto vero che in diversi paesi musulmani alcuni posti che sufi andavano lì, praticavano, suonavano, vengono distrutti purtroppo. O nell'epoca sappiamo che alcuni sono stati anche uccisi purtroppo dai governatori musulmani che hanno utilizzato l'Islam solamente per governare e comandare. Un'altra parte importante del concetto del sufismo è una parte che riguarda i rituali, rituali che si fanno con percussioni particolari. Io qua ho portato anche un percussione che si chiama Daf, questa percussione qua. È un percussione che si suona in tutta la zona di Kurdistan, anche in Iran si suona, e con questo fanno dei rituali particolari, suonando, facendo un cerchio e suonano tutte queste persone. Adesso vi faccio sentire anche un brano che fanno dei rituali e loro cantano, fanno dei canti portando nome di Dio, di Allah, oppure dando delle indicazioni su alcuni personaggi importanti. Ad esempio, in questo rituale che io adesso faccio, loro dicono Hu Madad come risposta. Hu sarebbe quel suono primordiale, Hom Hu, che vuol dire il Dio che c'è dentro di te. E Madad vuol dire io sono qua, sono presente, aiutami, sono qua. E loro ad esempio dicono poi nel fraseggi, utilizzano anche nomi come vi ho detto, dei famosi caposcuola di Sufi, oppure dicono Ya Shams Tabrizi. Shams Tabrizi era un personaggio che Rumi diventa innamorato di lui, era suo guru. E normalmente utilizzano dei ritmi particolari, che noi questi ritmi troviamo anche nell'Occidente, ad esempio questo ritmo che faccio, loro si chiamano Oda Em oppure Hadadi, sono dei nomi diversi, però ho 2/4 o 4/4 semplice, però con gli accenti particolari, che adesso vi faccio sentire questo rituale, un modo piccolino, che volevo addirittura, siccome siamo in un periodo di natalizio, quindi anche dedicare questo pezzo a tutti gli amici che ci vedono.

Una parte importante della cultura sufi è il dialogo con mondo, non solamente con mondo occidentale, anche altre religioni, perché poi alla fine il sufismo arriva alla libertà della mente e il suo messaggio di pace è l'amore soprattutto, perché l'amore non riconosce religioni. E noi vediamo che questa cosa succede anche per mistici occidentali, San Francesco nei suoi viaggi verso il mondo arabo, andare a dialogare con i musulmani è un simbolo del dialogo proprio nel momento difficile delle crociate, no? E noi in realtà io ho fatto diversi progetti su questo dialogo tra sufismo e cristianesimo. Ho fatto diversi concerti proprio dedicato al rapporto, un rapporto immaginario tra Rumi, questo poeta, e San Francesco, un rapporto immaginario che loro due si sono incontrati. Si dice che Rumi e San Francesco non si sono visti mai, non si sono incontrati, però per me è stato un simbolo, una scusa per parlare di questo argomento. Abbiamo fatto anche un film su questo dialogo. E io, da quando vivo qua nell'Occidente, vedo spesso le musiche del Medioevo, musiche spirituali, che quanto assomigliano nelle musiche nostre. E abbiamo trovato radici comuni tra le parole di San Francesco con parole di Rumi. Ad esempio, in diverse poesie, tutte e due parlano del sole. O tutte e due parlano degli animali, degli uccelli, del rapporto tra loro e il cosmo. Spesso Rumi racconta delle storie sugli animali. Tutte e due parlano del cerchio. C'è un film di Rossellini in bianco e nero che c'è una scena di San Francesco, se non sbaglio si chiama Francesco Giullare di Dio. Che lui parla con tutti i seguaci e dice: ok, cominciate a girare, cominciate a girare. Si vede proprio nel film che loro cominciano a girare, questi francescani, ognuno casca in direzione diversa.

per terra. E lui dice: ok, prendete quella direzione, andate a portare il nostro messaggio di pace. Addirittura si dice vestito, che si mettono i francescani col vestito lungo, proprio come se fosse San Francesco a qualche modo ispirato dai sufi. E non dimentichiamo che parola suf o sufi vuol dire quel vestito grezzo che si mettevano, perché i dervisci e i sufi mettevano quel vestito. Secondo me assomigliano tantissimo, c'è un rapporto molto vicino tra il pensiero dei San Francescani e dei Sufi. Quel messaggio che ha dato San Francesco assomiglia tanto ai messaggi che hanno dato dei maestri Sufi, anche più o meno la stessa epoca. E noi come possiamo capire questi messaggi? Grazie alle poesie che hanno scritto. E grazie alle musiche che hanno scritto. Ad esempio, alcuni brani musicali proprio parlano di un'atmosfera musicale dell'epoca, parlano anche il ritmo non è sempre 2 quarti o 4 quarti, spesso noi sentiamo dei ritmi dispari. Adesso vi voglio far sentire un'altra canzone delle poesie di Rumi, che la traduzione di questa poesia è molto interessante, perché Rumi dice che continuamente dice Divanesho, Divanesho, in persiana significa diventa pazza, loro parlavano spesso di una follia, delle tue passioni, spesso ti invitavano di andare dietro delle tue passioni, perché si vive solamente una volta. Spesso i grandi sufi dicono non sappiamo al di là che cosa c'è, anche questo è una grande contraddizione sulla cultura musulmana, perché cultura musulmana ti dice c'è l'inferno, c'è paradiso, come si dice anche in cultura cristiana. Però nei grandi sufi hanno dei grandi dubbi su questo argomento. Anzi, come se fosse paradiso, l'inferno per loro non è più importante. Grandi maestri sufi dicono: io talmente sono innamorato del Dio, del Dio che esiste dentro di me, che per me non è più importante che al di là dove andrò. Io andrò da Lui. Lo Dio posso trovare che nell'inferno che nel paradiso. E questo brano, Rumi dice: diventa pazza, poi dice Parvanesho, Parvanesho, vuol dire diventa falena, diventa farfalla. Perché? Perché c'è un rapporto interessante tra farfalla e la fiamma di una candela, perché la farfalla sempre si avvicina di più a questa fiamma, perché è innamorato della luce. E la fiamma dice che senti, non avvicinarti tanto a me, perché ho paura che ti bruci. E poi muori, però la falena o la farfalla dice che io non ho paura perché io sono innamorato della luce di te e sempre si avvicina di più girando intorno finché a un certo punto, una notte, prende il fuoco e muore. Però muore con gioia, muore con massimo dell'amore, muore mentre sta danzando, mentre sta girando intorno del suo amata. E poi che succede? Che la storia che poi dopo racconta la candela è interessante perché racconta tutta la storia d'amore tra lui e la falena, che adesso che non c'è, però lui continua a piangere per sua mancanza, però dà la luce agli altri, dall'arte. Quindi la vita anche delle nostre sofferenze, se quelle sofferenze sono con l'amore, non sono più sofferenze, daremo sempre la luce agli altri. E in questo concetto così interessante, Rumi con bellissime parole racconta proprio questo concetto che io adesso vi ho raccontato, perché tradurre proprio direttamente dal persiano un po' perde significato. E vi canterò questa poesia.

È il messaggio universale, di tutte le religioni del mondo, compreso il sufismo o l'Islam, perché io penso che comunque quella parte spirituale dell'Islam e tutte le altre religioni, quella che conta. Nell'Islam l'abbiamo chiamato sufismo. Può essere buddismo, può essere cristianesimo, può essere san francescani, possono avere diversi termini. È un messaggio di dialogo e l'amore. L'amore che significa? L'amore vuol dire, è parola più importante della nostra vita, che non possiamo raccontarlo che cos'è veramente, è una sensazione che percepiamo. E tutto quello che noi esseri umani abbiamo fatto durante la nostra vita, secondo me abbiamo fatto per l'amore. Quindi raccontare l'amore è difficile, si può interpretarlo in diversi modi. Io penso che, come dicono i grandi sufi, la via del sapere, quella che conta, la via che tu, un percorso che fai per la conoscenza e per la nostra curiosità verso il mondo, per scoprire le cose belle. Quella via che state facendo forse anche tutti gli studenti di Uninettuno. Penso che la cosa più bella della vita è proprio questo, il percorso dello studio, della cultura, l'arte e la scienza. Proprio questi tre elementi che grandi poeti sufi ci hanno indicato. Spesso vediamo nelle poesie sufi loro ci indicano e ci invitano ad imparare la scienza. Grandi, non dimentichiamo che grandi sufi erano anche dei grandi scienziati, come Omar Khayyam, che era un grande astronomo, astrologo anche. Ancora ci sono costellazioni stellari con nomi che ha creato lui. Erano grandi poeti, erano grandi artisti. Ecco perché sono diversi con una persona che solamente perde tempo, io dico perde tempo per certe cose che ti dice religione, che poi hanno scoperto, oppure abbiamo scoperto che queste cose solamente erano di alcuni comandi per governare il popolo. Quindi io nel mio mondo che vivo oggi non penso che non mi sento un sufi, anche perché nella lezione del sufismo mi hanno insegnato che se tu ti dichiari un sufi e dici che io sono un sufi, non sei più un sufi, perché il sufismo non è un marchio, non puoi essere fiero che io sono un sufi, perché appena diventi fiero di te stesso, di seguire certo modo di pensiero, già lì c'è qualcosa che non va. Non dimentichiamo che i grandi poeti sufi sempre ci hanno messo un dubbio, e il dubbio fa parte di noi esseri umani. Non possiamo mai dire che il mondo è questo, raccontiamo per la gente, no, possiamo dire che questa è la nostra interpretazione verso il mondo. E quindi io adesso che continuo a vivere qua in Italia, paese che mi piace tanto, ho trovato tanti sufi anche qua nella cultura italiana per me. Dico sempre che per me alcune musiche che ha composto, ad esempio Ennio Morricone, sono delle musiche sufi. Certe volte vedo personaggi, canzoni che ha fatto De André, per me alcune sono canzoni sufi. Non è che per forza devi suonare uno strumento orientale o dici le poesie che diventi un sufi. Certe interpretazioni di grandi direttori di orchestre, certi pittori, per me sono sufi. Vi faccio un esempio, ad esempio, siccome sono anche un pittore, mi piace, pittori italiani, che ne so, mi piace molto Fontana, no? Con quel gesto che lui tagliava i quadri per trovare lo spazio che sta dietro, per andare oltre la pittura. Era un gesto sufi. Quadri di Mario Schifano, certi quadri di Mario Schifano per me sono dei quadri sufi. Quindi il concetto del sufismo è un concetto per me mondiale. Spero che un giorno, anche se non è facile, viviamo un mondo con più amore e più pace. Penso che l'unica cosa che ci salverà e ci fa stare bene è la cultura. La cultura, quando cominciamo a impararlo,
poi ci insegna di rispettare per altri esseri umani e capire l'amore veramente che cos'è.

0: Quando scegli l'eccellenza, scegli Uninettuno. L'Anvur ci ha riconosciuti ancora una volta come migliori. Uninettuno è la migliore università telematica d'Italia. Siamo ancora i primi, grazie ai nostri studenti, ai nostri docenti e a chi ci sceglie ogni giorno. Studenti da tutto il mondo, insegnamenti innovativi, risultati straordinari. Uninettuno, l'università che cambia il tuo domani. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

chiamo Nureddin Fati, vengo dal Marocco, del nord del Marocco. Vengo da una tradizione musicale ancestrale. La mia tradizione musicale risale dai periodi di Isewa, ovvero una tribù di musicisti itineranti nelle montagne del Rif. Il mio nonno, maestro Ahmed, mi ha trasmesso con la tradizione orale l'arte del flauto.

Lui era un personaggio molto importante nel nord del Marocco, suonando questo strumento, quello che si chiama El Gaita, ovvero strumento di questa tradizione di musicale Issawa. I miei nonni, sia bisnonno che mio nonno, erano uno dei veri fondatori di questa tribù o di questa confraternita. La loro musica non era una musica con un repertorio, ma una musica con un rito. La loro musica era un rito, non è dei brani musicali. Quindi la loro presentazione musicale dureranno un paio d'ora, come possano durare una notte intera. Rito musicale in quell'epoca era un rito legato alle credenze prima dell'arrivo dell'Islam nel fuoco, nella terra, nel sole, nella luna, e quindi la musica si faceva in onore della terra o anche la raccolta, perché questa gente erano tutti praticamente di agricoltori e quindi la loro musica era legata alla terra.

La musica Issaouah si è sviluppata non solo nel nord del Marocco, ma si è sviluppata in tutta Nord Africa e ha anche contaminata tutto il bacino mediterraneo, dal sud di Spagna alla sud Italia. La troviamo questo strumento un po' dappertutto, perché è l'unico strumento più antico. Questo strumento lo troverai anche in Cina. Però nel bacino mediterraneo è molto presente, perché ora in Marocco ogni festa di matrimonio o una festa di qualsiasi tipo di festa religiosa, tipo la circoncisione, ma anche la festa del Ramadan o la festa di Eid al-Kbir, o qualsiasi festa troviamo queste tribù di musicisti ancora adesso con questo, suonano questo strumento e che praticano anche questo rituale. Potrei dire molto di più, perché questa musica, che la musica Issaouah, è entrata anche nella tradizione therapeutic. Ci sono delle cerimonie therapeutic che praticano questi musicisti in presenza di alcune persone che sono, diciamo, toccate da un male. Il male era, o anche una malattia era legata a un spirito del male, e questi musicisti praticano questa arte per sia un'elevazione del spirito, ma sia anche sbarazzarci del spirito del male. Col tempo questa musica si è sviluppata, e all'inizio si suonava soltanto con le percussioni. Le percussioni accompagnano l'strumento del flauto. Tra l'altro, la storia della musica è iniziata con un battito della mano, e poi, dopodiché, l'uomo ha scoperto anche il soffio, la musicalità attraverso la sua. E quindi si explica bene che la musica Issaouah è una delle musiche più antiche del Nord Africa, perché si usava soltanto gli strumenti di percussione e le fiate.

Dopodiché, nelle montagne del Rif, si sono sviluppati altri aspetti musicali con la scoperta di un strumento anche molto antico e ancora più antico di liuto. E lo tsar, o il gambri, sempre un strumento presente, molto presente nelle montagne del Rif, o anche adesso è molto presente in tutto il Marocco. Questo strumento prima aveva solo tre corde, poi i marocchini col tempo l'hanno sviluppato, hanno aggiunto un'altra corda e è diventato quattro corde. Questo strumento ha accompagnato anche i maestri musicisti di Issaouah, quindi l'orchestra di le musiche antiche marocchini erano sviluppati o formati da corda, percussioni e flauti.

Questo praticamente è un timbro di canti di montagne, di reef, o di Atlas anche, però io l'ho cantato adesso in arabo, però normalmente i canti sono in lingua berbera di questo tipo, diciamo, di musica. Questa musica normalmente si accompagna con un altro strumento a percussione che è diverso di tabal di Isawa, e un strumento che si chiama il bendir. Bendir è un strumento a percussioni molto presente nel questo tipo di musica. Tra l'altro, molti musicisti marocchini si andate, per esempio, nelle parecchie piazze, trovate un strumentista col bendir e un altro col lutar. È più comodo, però normalmente le orchestre sono formate da più musicisti con i bendir, trovate anche la lira, il flauto e poi lo tar. La scala musicale è una scala antichissima, prima anche dell'arrivo degli arabi. È molto caratteristica delle popolazioni che rappresentano la maggiorità del popolo marocchino, che è il popolo berbero. Questo strumento non solo è rimasto nella tradizione di musiche diciamo popolare marocchina, ma ha influenzato anche diversi stili musicali del sud del Marocco, anche il centro, dove è nato anche la musica, diciamo, la musica shabi del Marocco. E la musica shabi, che la parola shabi vuol dire pop, popolare, musica popolare. E questa musica è presente anche nei nostri repertori, nei nostri grandi musicisti, compositori dell'era moderna marocchina, che hanno introdotto questo strumento, anche se era un po' dimenticato negli archivi. Adesso sta uscendo fuori molto di più per ridare l'importanza di questo strumento. Gli storici di questo strumento, ci sono due scuole della storia di questo strumento. C'è la scuola che dice che questo strumento ha di origine nell'India, nel Bangla, nel sud di un paese, Bangladesh, che anche lì, nel sud di Bangladesh, lo chiamano il Jambri. Quindi già la parola Gembri viene dalla fonetica Jambri e Gembri, non c'è molta differenza. Quindi, e poi c'è l'altra scuola che dice che questo strumento è un derivato di un strumento africano che troviamo nel Mali, nel Sudan, nella Mauritania, che si chiama Nguni. Chi Nguni non è altro un strumento che deriva di un altro strumento che si trova molto in Marocco, che è il hejouj. Questo strumento, il hejouj, e anche questo lo chiamiamo in Marocco il gembri. E questo normalmente ha molto differenza, perché questo ha un suono molto più basso, è rimasto con tre corde, però la tradizione di questa musica è una tradizione molto africana, è una tradizione musicale che si chiama la musica Gnawa.

0: presente molto nella tradizione subsahariana, ma anche nel Sahara. Questo strumento anche è molto importante nella tradizione musicale marocchina perché è un strumento, a parte il fatto che è molto antico ancora, anche questo strumento, e ha avuto molto successo nelle ultimi anni perché sono creati molti festival, tra l'altro il Festival di Sawira, che è il Festival della Musica Gnawa, che ha dato importanza a questo strumento. Direi che la musica, i marocchini, o il festival, ha dato l'importanza dopo che un grande maestro della produzione musicale, si chiama Bill Aswell, che lui ha fatto una produzione con gli Gnawa negli anni 80, negli anni 70-80, e ha avuto molto successo sia nel circuit, World Circuit, americani, e lì ci sono stati molti jazzisti che si sono interessati a mischiare la scala jazz o la musica jazz con la scala pentatonica della musica gnawa. La scala pentatonica della musica gnawa è una scala antichissima per sé, perché è nata più che altro nell'Africa, e come noi sappiamo l'Africa è un po' la mamma di tutti, parlo dell'Africa nera. E gli arabi, quando hanno conquistato l'Africa nera, portavano degli schiavi neri nel sud del Marocco. Questi schiavi neri passavano di giorni interi nel palazzo reale a fare lavori duri, e la sera c'avevano un momento di relax e cominciavano a suonare il krakeb, che è un strumento tradizionale di questo rito musicale che si chiama Gnawa, e con questo strumento a corda, che era Nguni all'epoca, una più piccolo di questo, però è proprio la mamma di questo strumento. E questo rito che facevano nelle corte di questi grandi palazzi faceva che questa musica dava la gioia alle re, alle proprietarie di questi palazzi, che erano tutti di arabi. E gli arabi sono interessati a questo fenomeno musicale, e di là sono apparsi i primi, fenomeni della liberazione del Negri. Io posso comparare la musica Gnawa come il blues americano, e tra l'altro la musica Gnawa è il blues del deserto. La musica Gnawa ha radici molto forti nel Sahara, ma anche nella tradizione musicale africana, perché noi vediamo che il repertorio della musica Gnawa è intanto un repertorio cantato con la lingua Bambara nelle origini. Quando gli arabi sono arrivati e hanno scoperto questo fenomeno musicale, la lingua Bambara l'hanno fatta un po' sparire dal repertorio e hanno rimpiazzato questa lingua con la lingua araba, e soprattutto il testo non era più il testo che parlava di rito, ma parlava proprio che altro di dhikr, ovvero la ripetizione del gloria a Dio, Allah e a Muhammad. Questa musica, normalmente, come ho detto, è molto importante nella tradizione musicale marocchina, perché per un fatto importante, che questa musica è una musica di liberazione, perché questi re, quando hanno scoperto che questi africani avevano un dono forte, o questi schiavi avevano un dono forte, una capacità forte di liberare le anime dell'inquietudine, dell'angoscia e dell'insicurezza, e tutti i problemi che l'uomo vive nei tempi moderni, ma li viveva anche in quel periodo, hanno deciso di liberare questi personaggi, questi musicisti, e tutti hanno dato una raccomandazione a tutti i califfi che si trovano in tutta Nord Africa per poter ricevere questi musicisti. E questi musicisti, anche loro itineranti che vengono dal sud, finora noi li troviamo nelle strade del Marocco a suonare il gmbri, lo hejouj, e il krakeb. Il repertorio è un repertorio molto divertente e interessante, perché è un repertorio che si può suonare in tutta la notte, con delle fasi, è molto rigoroso come repertorio, non è un repertorio così, è un repertorio molto rigoroso perché sono, si suona in tutta una notte, si chiama, tra l'altro la loro usanza si chiama El Lila, la tradizione musicale di Gnawa, con diverse fasi per arrivare all'elevazione del spirito.
1: Lila kitchat aliyah shorot diala fash ma khassou yidir awwal haja huwa khassou yishri dbiha dbiha lkbira w dbiha lsghira tani haja lbkhour tarit haja li dgha latwab li kbash yitghtaw shghol lhal hatta yibda lmuallem tatji lwaqt dial lila كتبدأ أول حاجة نقوم بها هي تديروا الحنة للمريض كان شخصه تنديروا فوق كرسي كنغطيوه بالألوان كاملين بسبعة اللي تبدأ ميقات ديك 8 حتى 9 الليل كيبداو يبداو بولاد بامبرا ولاد بامبرا يعني المعلم بالقنبري اللي مزيان الموسيقي اللي معاه تيضربوا غير باليد تتسمى ولاد بامبرا من بعد تيجيو تروحات كويو المعلم ونفس القراقبيه تيبداو يخدموا القراقب تيتسماو كويو الوغ من بعد المامر تيدوزو للعاده العاده كينوض المعلم بلي طومبو طبوله تينوضو البنات اللي محاضرين كلهم في الليله بالشمع الحليب التمر ديك السيده المريضه او المريض حتى هما حتى هو تيوقف تيبخروا ليه الو تيخرجوا على برا ديال ديك الدار ديال ديك السيد ديال المريض ولا المريضه تيديروا العاده تيدخلوا تيديروا فاتح تيدعي معاها الو من بعد هادي تتبدا الليله

Quindi noi da quello che abbiamo, diciamo, quello che ho detto finora, parlando di due riti importanti e ancestrali della musica marocchina, che è il rito di Issawa, che si suona con il gaita e gli strumenti a percussione, e l'altro rito che è molto importante in Marocco, che si chiama la musica o la tradizione musicale di Gnawa. Il rito di Issawa è proprio presente dall'uomo berbero, l'uomo bianco del Marocco, invece il rito della musica Gnawa è un rito dell'uomo nero. Ecco, questi sono i due aspetti di musica tradizionale marocchini prima dell'arrivo dell'Islam. E ora parlerò proprio di la musica, diciamo, di quanto gli arabi sono arrivati nella terra del Maghreb. Parto da una storia molto bella, che è la storia di un grande maestro, Ziryab, un maestro che viene da Baghdad, e anche lui, le origini di Ziryab, alcuni dicono che è uno africano, perché aveva il colore, anche lui era scuro, però le storie dice che è un persiano. Questo ragazzo a Baghdad aveva un talento forte come suonatore di questo strumento che è il liuto, l'oud, e il suo maestro nella corte, perché la musica si faceva sempre nelle corte di re o degli imperi, e nella corte di Harun al-Rashid, Ziryab era diventato molto bravo, più bravo del suo maestro, e il suo maestro era, diciamo, geloso, aveva paura di perdere la sua posizione di grande maestro di Lud, e decide di ammazzarlo. E questo prende il suo liuto e viaggia, arriva in Marocco, attraversa il mare, arriva in Andalusia, e lì che si installa, e liuto all'epoca aveva solo 4 corde doppie, e lui ha aggiunto la quinta e la sesta corda, e praticamente grazie a lui che

repertorio, diciamo, il nato repertorio della musica arabo andalusa che in seguito ha influenzato il Marocco e tutta Nord Africa. Queste sono le radici vere e proprie della musica arabo andalusa grazie a questo maestro Ziryad.

Ziryab è il maestro di questo strumento. Ziryab ha lasciato un repertorio molto, anche lui molto rigoroso, o la nuba, la chiamiamo la nuba andalusa, molto presente in Marocco. E la musica è una musica culta, una musica di contemplazione. E tra l'altro si assimila un po' alla musica classica occidentale. La musica di Ziryab era una musica, anche questa una musica di corte, una musica che si faceva nelle corte andalusi. Si è sviluppata nei grandi salotti della parte nobile della popolazione. Un repertorio che parte dalla mattina fino alla notte, anche perché ci sono delle nubet per la mattina, ci sono la nuba per il pomeriggio e c'è la nuba della notte. Questa è una musica che si suona, che si pratica tutto il giorno, e questa è una musica anche, e per quello è molto presente nelle case.

tutti praticamente le famiglie del Marocco sentono questa musica sia la mattina, la sera, il pomeriggio, nelle case. È una musica che ha influenzato tutti praticamente nord del Marocco, nord dell'Africa, perché poi la troviamo in Algeria, in Tunisia, fino alla Turchia, lo troviamo su altre forme, ma è sempre musica araba andalusa. Ma non solo, questa musica ha influenzato anche tutta l'altra sponda del Mediterraneo, perché troviamo di tracce della musica araba andalusa nella corte di Federico II a Catania. Poi Federico II portava i musicisti arabi marocchini dell'Andalusia e anche del nord del Marocco per tutta l'Italia, in Calabria, Napoli. E troviamo sia le tracce sia nel repertorio classico napoletano, ma anche alcune melodie napoletane. Nel sud Italia, per esempio, alcuni brani della tarantella calabrese troviamo dei motivi della musica tradizionale, diciamo, arabo-andalusa. La musica arabo-andalusa è stata la prima a introdurre anche il violino. Ora troviamo anche la viola, il contrabbasso, la formazione classica della musica classica, ma all'epoca c'era rabab, che era similare al violino. Oltre al rabab c'era ney, che è il flauto tradizionale arabo, e poi il qanun. Il qanun è un strumento anche antichissimo arabo, che è entrata è anche un strumento importante nella musica araba andalusa, ovvero il pianoforte occidentale. Il qanun non è altro, è praticamente la stessa configurazione del pianoforte. L'esecuzione di questo repertorio viene affidato a un'orchestra dove ci sta al minimo un suonatore di rabab, un suonatore di ney, un suonatore di oud e un suonatore di qanun, è un suonatore di un strumento di percussione, si chiama derbuka. Le vere strumenti antichi era una derbuka col pelle di pesce, e questa è la tradizione, no, dell'orchestra della musica araba andalusa. L'esecuzione di questo repertorio può arrivare fino a 30 elementi, fino a di più di 30 elementi, quindi non è solo non è un'interpretazione di solo 5 o 6 musicisti, ma può andare fino a un'orchestra grande.

E il repertorio è cantato solo in arabo, il repertorio della musica araba andalusa. Alcuni repertori sono stati cantati in lingua ebraica perché troviamo che la cultura sefardita in il sud di Spagna sono stati molto, c'è stato molto scambio musicale in quell'epoca tra la musica diciamo della comunità ebraica e la comunità musulmana. Direi che ora ho parlato sia della musica tribale, che è la musica jazzuca e gnawa, e la musica culta, che è la musica arabo-andalusa, e di tutto questo è nato anche un grande fenomeno musicale, che è la musica shebi, che noi troviamo in Marocco, come la musica in Algeria, come in Tunisia, la chiamano musica shebi. Questa musica shebi non è altro un mischio di tutti questi ingredienti che io adesso ho citato, sia la musica Isao, la musica di tradizione Gnawa, o la musica dell'Atlas, o la musica arabo-andalusa, che ha fatto nascere anche tantissimi altri fenomeni musicali in Marocco. Non potrei citare tutti i fenomeni musicali dell'epoca perché poi non finirei, io rimanerei soltanto in questi tre aspetti musicali che hanno veramente che fanno parte veramente della radice della musica marocchina.

riguarda la mia esperienza da musicista ed emigrato, da uomo che ha viaggiato nel spazio. Io direi uno quanto viaggia nel spazio non fa altro che viaggiare dentro di se stesso, perché poi noi viaggiamo con le nostre radici, la nostra cultura, ma non solo che viaggiamo la nostra cultura, però viaggiamo anche con nostra psicologia, viaggiamo con il nostro corpo, ma viaggiamo anche dentro di noi stessi. E quando uno viaggia e viaggia dentro di se stesso non fa altro che richiederci tutti i giorni da dove vengo. E lì uno riscopre ancora di più le sue radici. Io che sono nato in una tribù di musicisti ho riscoperto moltissime cose nella mia tradizione viaggiando. E la mia tradizione, come dicevo prima, è una tradizione che ho conosciuto da berbero nomado, ha conosciuto moltissime influenze e moltissimi incontri anche nel passato, non solo ora. Io non faccio altro che continuare le storie. E quindi con il mio viaggio io ho incontrato tantissimi realtà musicali, ma anche uomini, musicisti che hanno influenzato il mio repertorio.

io direi che il mio repertorio è un repertorio che parte dalla radice della musica Isawa, o la musica jazz, quello che ho citato prima della montagna del riff, e poi questo repertorio ha incontrato tantissime altre realtà musicali. Parto da un lavoro che ho fatto nel 2003, un lavoro che ho fatto si chiama Taragnawa, è un lavoro musicale che non è altro l'incontro della musica rituale del sud del Marocco, che è l'Ignawa, quello che ho detto prima, che è caratteristica della musica subsahariana, e la musica tarantella, che è della Calabria. Eravamo 5 musicisti marocchini e 5 musicisti calabresi. Questa è stata la prima esperienza per far vedere che l'incontro tra i ritmi 6 ottavi di Ignawa con i ritmi terzè della tarantella si sposano molto bene.

e anche nel rito, nella tradizione della tarantella, troviamo rito, rito caratteristico della Calabria nella musica tarantella.

0: maestri musicisti della pizzica, che là è anche un rito che è similare alla musica, diciamo, Hiseo. Poi mi sono divertito anche di incontrare la scala pentatonica marocchina col jazz, perché molti del repertorio jazz troviamo, o il blues, troviamo la scala pentatonica. E questa scala pentatonica, che ha permesso anche la liberazione di neri in America attraverso i loro canti di sofferenza nel blues, che ritroviamo uguale nella musica gnawa, che è scala pentatonica per la liberazione di neri nel periodo degli arabi, della conquista degli arabi. E poi ultimamente sto lavorando anche a fare incontrare questo strumento che, come ho detto prima, che alcuni storici dicono che viene dall'India, con un grande amico, un fratello che ho incontrato a Roma, che si chiama Rashmi Bhat, che lui viene dall'India, e lui è un suonatore del tablas. In questo periodo sto anche facendo incontrare il suono di questo e la scala di questo strumento con la tablas indiana. Direi che sono arrivato nel momento che dobbiamo andare, che c'è un mio amico qua nell'altra sala, Rashmi Bhat. Ciao Rashmi, assalamu alaikum.
1: Merhaba, merhaba, merhaba, namaste. Io sono sul do.
0: Anch'io.

0: È questo strumento che mi lega molto a Rashmi perché, come dicevo prima, questo strumento ha origini, alcuni storici dicono che ha origini indiane. E questa esperienza di mischiare la musica marocchina con l'India, anche diciamo, lo ritroviamo non solo un incontro umano, ma un incontro anche reale sulla musica, perché poi le ritmi loro si incastrano molto bene con le nostre, c'hanno delle matrici comune, e oltre a questo strumento. Mi ritrovo nella musica indiana anche nella melodia, oltre al ritmo, perché la melodia è un po' di, non lo so se le influenze storiche era degli canti contadini o la melodia degli canti indiani antichi, che erano dei canti consacrati al divino. Quindi questo incontro si trova sia nel ritmo sia nella forma del
1: Infatti
0: canto.
1: noi abbiamo il primo incontro che noi abbiamo avuto era nel X secolo con un arabo che ci ha invaso in India e già da quell'epoca abbiamo già dei scambi culturali, anche di commercio, però anche culturali. E ci sono molte scale vostre che sono simili a nostre scale, che voi lo chiamate maqam, no?
0: Matam.
1: Noi le chiamiamo raga. E quindi ci sono molte assomiglianze, e quando ho scoperto Nurdin per me era come se già ci conoscevamo sempre. Poi c'è anche il fenomeno di Bollywood, che noi abbiamo preso tantissimo dalla musica araba. Nel Bollywood abbiamo preso l'oud, l'uso dell'oud nel Bollywood adesso ormai è molto
0: Molto
1: comune. Vogliamo provare
0: comune. Una raga bambara.
1: una bambra, dai.

Vuoi acquisire competenze per costruire con successo il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Ingegneria Gestionale, indirizzo logistico-economico della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre. Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti. Buonasera a voi che siete qua, buonasera agli archi dell'Accademia di Santa Cecilia. Io sono Michele Dall'Ongaro e ho il privilegio di essere il sovrintendente, il presidente dell'Accademia di Santa Cecilia. L'ultima volta che ho visto dei musicisti su un palco qua è stato 40 anni fa. Ero col motorino, ero sceso a sentire Tchaikovsky e oggi torniamo qua per sentire Mozart, quindi Santa Cecilia torna nella sua casa estiva e questo lo deve, beh, intanto alla cortesia e all'ospitalità del Festival delle Letterature, una manifestazione così importante per questa città che ha pensato di ospitare una pagina musicale. Noi ringraziamo tanto, come ringraziamo la direzione del Parco Archeologico, il Comune di Roma, voi che siete qua, Zetema, i nostri tecnici, il nostro personale, i nostri musicisti, perché è con grande orgoglio che torniamo qui. Stiamo lavorando per tornare in pianta più o meno stabile, per fare una bella stagione estiva, per accogliere voi.

0: per condividere l'idea che questa meravigliosa musica è di tutti, come vogliamo ricordare con questo concerto, tutto dedicato a Mozart. Queste musiche che stiamo ascoltando spesso erano concepite per essere eseguite all'esterno, e come ci racconterà anche il direttore di questo concerto. Gli archi di Santa Cecilia, beh, sono molti di più, tutti gli archi in orchestra, ma questo complesso è nato qualche anno fa, fanno un sacco di concerti in giro, un sacco di dischi molto belli, e tutto questo è animato dal nostro primo violoncello Luigi Piovano, che è anche il direttore di questo complesso e che poi vi racconterà strada facendo quello che ascolteremo, a cominciare da questo primo capolavoro dei tre. Tra l'altro c'è anche Heine Klein e Nacht Music, quello che conoscono anche le pietre di questo luogo meraviglioso. Ma tutto questo ce lo dirà Luigi Piovano e lo sentirete grazie agli archi di Santa Cecilia. Grazie di essere venuti, e vi ricordo che noi siamo al Parco della Musica, la nostra stagione lì si inaugura il 10 ottobre, il 12, non mi ricordo, ma insomma a ottobre, con una cosa gigantesca di Berlioz, con 4 bande, 16 percussioni, orchestra, un coro sterminato, e sarà l'unica occasione per sentire in tempi recenti questo lavoro. Per cui vi aspettiamo anche lì, ma intanto qui Luigi Piovano con gli archi di Santa Cecilia, eccolo. In bocca al lupo.
1: Grazie a te.

Thank you.

Gentile pubblico, buonasera. Un attimo di respiro anche per accordare, visto che siamo all'aperto. E due parole su questo programma. In gergo si direbbe che il Presidente mi ha spoilerato con il fatto dell'esecuzione all'aperto di questi brani, perché è la verità. I divertimenti, come le serenate, erano brani nati per essere suonati all'aperto, come questa sera. Sia i divertimenti che andremo ad eseguire, questo è l'ultimo, sia la serenata, probabilmente Mozart l'aveva scritta per gli aristocratici, per i nobili, esecuzioni che andavano fatte nelle case dei mecenati salisburghesi e viennesi. Salisburghesi e viennesi perché i tre divertimenti Mozart li scrive a Salisburgo, fra i due dei tre viaggi che farà in Italia col papà. Aveva 16 anni, questo ragazzo promettente, e scrive questi divertimenti appunto probabilmente per essere eseguiti in casa di mecenati, aristocratici, nobili, salisburghesi. Sentite quanto è fresca questa musica, già sentiamo il talento, il genio che sarà quello di Mozart un pochettino più, con più qualche anno in più, che si trasferisce a Vienna e che nel 1787, in una pausa mentre stava scrivendo Don Giovanni, immaginatevi che lui, Don Giovanni, parte per Praga ad ottobre, dove va a fare Don Giovanni, ma ad agosto prende una pausa e scrive la serenata, Light Music. La stesura, la prima stesura era in cinque tempi, c'erano due minuetti, come lui scrive in una lettera, ma uno dei due minuetti è andato perso, o probabilmente è stato spostato in un'altra opera, ma questo non lo sapremo mai. E sentirete già nella Eine Kleine, che l'ha resa famosa per sempre, già ci sono i personaggi di Don Giovanni. C'è Don Giovanni che si prende, che scherza con il suo servo, c'è Zerlina, non ci sono, diciamo, i personaggi bruschi come Donna Anna, ma appunto c'è Leporello che viene sempre preso in giro da Don Giovanni. Sentirete tanto di Don Giovanni nel carattere, non nella tonalità, perché è solare. Tutte queste musiche sono solari, dovevano intrattenere, è una musica di intrattenimento, come stiamo cercando di fare noi questa sera per voi. Ultimo, abbiamo fatto una specie di sandwich, facciamo questo divertimento, due dei tre divertimenti, che è in re maggiore, l'abbiamo girati come numeri solamente per questioni di tonalità, per lasciarvi il re maggiore nelle orecchie. Grazie per essere venuti così numerosi e buon ascolto.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, illimitare di gioventù salivi, suonava le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia. Quale allor ti apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi di cotanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e torno il mio dolere di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allora? Perché di tanto inganni i figli tuoi? All'apparir del vero tu misera cadessi. No, tu pria che l'erba inaridisse il verno, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti molceva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fatti, la giovinezza. Ahi, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera di eventi, onde cotanto ragionammo insieme. Questa è la sorte delle umane genti. All'apparir del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, la fredda morte, ed una tomba ignuta, mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute, benvenuti a questa nuova lezione. Il tema è procedimento di liquidazione giudiziale. Procedimento perché si tratta della liquidazione giudiziale di una procedura, un sistema di svolgimento della procedura e quindi, cioè, ne abbiamo visto in un'altra lezione come si apre la liquidazione giudiziale. Vediamo ora come la liquidazione giudiziale si svolge. Ricordo ancora che la liquidazione giudiziale è il termine che ha sostituito al vecchio nome di fallimento. Gli argomenti di questa lezione: organi e accertamento del passivo, realizzazione dell'attivo, ripartizione dell'attivo, chiusura della procedura. Iniziamo dal primo argomento: organi e accertamento del passivo. L'accertamento del passivo è una fase molto importante perché l'insolvenza dell'impresa è causata da impossibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni, quindi sono dei debiti a cui adempiere. Quali? Questi vengono accertati nell'ambito della procedura. Organi concorsuali: tribunale, nomina il giudice delegato e il curatore. Il primo organo della procedura è il tribunale. Ricordo che il tribunale competente è quello dove ci si trova il COMI, cioè il centro di interessi principali dell'impresa. Il Tribunale, con la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale, nomina il giudice delegato, cioè il giudice incaricato della procedura, ed il curatore, che cura la gestione della procedura. Giudice delegato, funzione di vigilanza e di controllo. Il giudice delegato è incaricato di seguire la procedura, ogni giudice delegato ne segue tante contemporaneamente, ovviamente, ha la funzione di vigilare sull'adempimento della legge, esercita un controllo sulla gestione del curatore. Curatore, amministrazione del patrimonio e gestione. Che cosa fa il curatore? Il curatore svolge tutte le funzioni che sono demandate dalla legge e principalmente gestisce l'impresa, non necessariamente l'attività, perché può essere che l'attività operativa sia cessata, ma gestisce tutta l'attività della procedura. Comitato dei creditori, vigilanza, parere e autorizzazione. Noi abbiamo quindi due organi giudiziari, il tribunale e il giudice delegato, e due organi invece esterni al tribunale non giudiziari, il curatore e il comitato dei creditori. Il comitato dei creditori è quello che rappresenta gli interessi dei creditori nell'ambito della procedura, ha una funzione di vigilanza, di concedere pareri e di dare autorizzazione. Vediamo poi come si esercitano queste funzioni nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale. Ruolo centrale del curatore.

relazione tra funzione giurisdizionale, tribunale, giudice delegato, e gestionale, curatore, comitato e creditore. In un sistema questo che nasce, come ho parlato in un'altra lezione, dalla riforma della legge fallimentare. In origine c'era, una legge fallimentare originaria, c'era una prevalenza dei poteri giudiziari del tribunale e del giudice delegato. Ora invece c'è una ripartizione di poteri, con separazione delle funzioni giurisdizionali attribuite al tribunale e al giudice delegato e le funzioni gestionali, cioè di svolgimento della procedura, attribuite al curatore da un lato e al comitato dei creditori dall'altra. Curatore, avvocati, dottori commercialisti e anche manager. Chi sono i curatori? Sono nominati, come ho detto, dal tribunale nella sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale. Devono avere requisiti di professionalità. E questi requisiti di professionalità implicano che possono essere scelti nell'albo degli avvocati o nell'albo dei dottori commercialisti. La legge prevede che possono essere nominati curatori anche manager, cioè persone esperte nella gestione di imprese che abbiano avuto esperienza nella gestione della crisi. Tuttavia devo dire che, nonostante che la legge prevede questa terza categoria di soggetti abilitati a essere nominati amministratori, di solito gli amministratori sono nominati tra le prime due categorie. C'è un albo apposito, ecco, non c'è soltanto un requisito di professionalità, ma c'è un albo apposito in cui si possono iscrivere i soggetti e poi possono essere nominati come curatori delle liquidazioni giudiziali. Poca funzionalità del comitato dei creditori, 3 o 5 creditori rappresentativi dei crediti per qualità ed entità. In quella riforma di cui ho parlato e che è stata confermata dal codice della crisi, il comitato dei creditori ha attribuito una funzione molto importante, quella di esprimere gli interessi della massa dei creditori. Per questo devono essere nominati nel numero di 3 o di 5, a seconda del numero dei creditori stessi, 3 o 5 creditori che siano rappresentativi per qualità del credito. Per esempio, non so, non può mancare un creditore che abbia crediti di lavoro o crediti bancari, e per entità, cioè per maggiore rappresentatività dal punto di vista della quantità del credito. Questo prevede la legge, nel senso che ne vuole fare un organo di controllo legato agli interessi direttamente dei creditori. Ogni componente può delegare soggetti con requisiti di curatore. Ciascuno dei creditori nominato componente nel comitato dei creditori, non è obbligatorio accettare l'incarico, e vi dico che è difficile normalmente trovare creditori che siano disponibili ad accettare l'incarico. La legge prevede che ogni componente può delegare un professionista che abbia gli stessi requisiti per essere nominato curatore. Non è curatore, ma deve avere gli stessi requisiti di professionalità. I creditori sono poco interessati e spesso il comitato non si costituisce. I creditori sono poco interessati, noi stiamo parlando di una liquidazione giudiziale, cioè una procedura che si svolge quando non è stato possibile fare nient'altro di diverso della liquidazione giudiziale. I creditori sono, per così dire, ormai assuefatti alle idee che perderanno il loro credito o riceveranno una quota assai minima. Non sono disposti a impegnarsi oppure a far impegnare un loro professionista che perda tempo a seguire la procedura, anche perché ci sono pure delle responsabilità. Esprimendo dei pareri e dell'autorizzazione, se questi dovessero essere impugnati, potrebbero essere chiamati a rispondere i componenti del comitato dei creditori. Per questo spesso il comitato dei creditori, nella pratica, io devo dire quello che è scritto nella legge, ma anche quello che accade nella realtà giudiziaria, il comitato dei creditori non si costituisce. La legge l'ha previsto, disponendo che nel caso in cui non si riesca a comporre il comitato di creditori, il giudice delegato esprime i pareri e le autorizzazioni previste dal comitato dei creditori. Adempimenti del curatore. Curatore pubblico ufficiale. Il curatore è l'organo centrale della liquidazione giudiziale. La legge qualifica pubblico ufficiale nello svolgimento delle sue funzioni.
pubblico ufficiale

implica che ha poteri appunto di pubblico ufficiale, ma che ha anche le responsabilità, anche sotto il profilo penale, del pubblico ufficiale. Entro 30 giorni informativa al giudice delegato, entro 60 giorni relazione sulla causa del dissesto, e questo lo prevede l'articolo 130 del codice della crisi d'impresa. Il curatore, una volta che viene nominato, deve accettare l'incarico. Accettando l'incarico deve dichiarare che non ci sono incompatibilità. Sicuramente non può accettare il professionista che per caso abbia svolto un'attività di consulenza per l'impresa o che abbia interessi personali in relazione alla stessa impresa in liquidazione giudiziale. Ma immediatamente deve compiere una serie di atti che sono propedeutici per lo svolgimento dell'attività di gestione della procedura. Deve fare un'informativa al giudice delegato, deve fare una relazione sulle cause del dissesto. Questa relazione è molto importante perché questa relazione viene inviata anche al pubblico ministero, perché le cause del dissesto potrebbero far emergere delle responsabilità penali degli amministratori o, se si tratta di impresa individuale, del titolare dell'impresa. Rapporti riepilogativi ogni 6 mesi pubblicati nel registro delle imprese. Oltre all'informativa iniziale, il curatore deve predisporre delle relazioni periodiche ogni 6 mesi. Queste relazioni, in cui viene indicata l'attività svolta durante il periodo in considerazione, sono depositate nel registro delle imprese. Durante la liquidazione giudiziale, a meno che non ci sia una gestione diretta dell'impresa, non ci sono i bilanci. Però questi rapporti riepilogativi iscritti nel registro delle imprese tengono invece il bilancio, nel senso che i terzi, in particolare i creditori, sono informati sui progressi della liquidazione giudiziale. Gestione della procedura. E poi tutta la gestione della procedura deve essere lui che si fa parte attiva, il curatore si fa parte attiva per svolgere l'attività di accertamento dei crediti, come vedremo tra poco, e della liquidazione dell'attivo. Responsabilità curatore, l'articolo 136, sempre del codice della crisi d'impresa, dirigenza professionale. L'attività di curatore, che come ho detto viene affidata normalmente ad avvocati o dottori commercialisti, è un'attività impegnativa, ma che richiede un impegno, ma soprattutto una professionalità. La legge impone che ci sia, nell'adempimento di questa attività, una diligenza professionale, non una diligenza, come si usa dire fin dai tempi del diritto romano, del buon padre di famiglia. No, non è il buon padre di famiglia, del buon professionista, esperto della materia, quindi c'è una responsabilità qualificata. Naturalmente questa attività è retribuita e vedremo che poi, come avviene la liquidazione del compenso a favore del curatore. In osservanza a dovere di legge del programma di liquidazione. Sono due aspetti in cui si misura la responsabilità del curatore. Innanzitutto deve adempiere a tutti i doveri della legge e poi soprattutto deve adempiere al programma di liquidazione che ha predisposto lui stesso, ma deve osservare quel programma. Azione di responsabilità del curatore esercitata dal nuovo curatore, autorizzazione del giudice delegato. Qualora il curatore non adempia i propri doveri o non osservi il programma di liquidazione, si può esercitare l'azione di responsabilità. Però l'azione di responsabilità può essere sollecitata da chiunque, anche da un semplice creditore, ma non la può esercitare il creditore o un terzo. Eventualmente, se si propone l'azione di responsabilità, il Tribunale nomina un nuovo curatore e il nuovo curatore eserciterà l'azione di responsabilità nei confronti del precedente. In questo senso è posto un limite all'azione di responsabilità che passa attraverso il filtro del Tribunale, cioè il Tribunale deve autorizzare l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del vecchio curatore, azione che viene esercitata dal nuovo curatore. Liquidazione giudiziale di gruppo, articolo 286 del codice della crisi d'impresa. Procedura unitaria per imprese insolventi del gruppo e Concomi in Italia. Il Comi, ricordo,

il centro degli interessi principali. E una norma nuova, la vecchia legge fallimentare, compresa la riforma del 2006, non prevedeva la situazione di gruppo, che invece nella realtà è molto frequente. Si prevedevano soltanto procedure concorsuali individuali. Invece il codice della crisi dell'impresa, sulla base anche di esperienze fatte nell'amministrazione straordinaria, di cui si parlerà in altra lezione, ha previsto la possibilità di fare una liquidazione giudiziale di gruppo. Come? Con una procedura unitaria per le imprese che siano insolventi nell'ambito di un gruppo e sempre che queste imprese insolventi abbiano come sede, secondo il Comune, in Italia. Quindi c'è un gruppo di imprese che siano tutte insolventi, queste possono essere assoggettate a questa procedura unitaria. Tribunale competente è quello della prima domanda. Normalmente le domande di liquidazione giudiziale sono presentate dai creditori, per cui ciascun creditore pensa al suo credito e propone la domanda al tribunale competente per l'impresa insolvente debitrice. Ecco, la prima dichiarazione di insolvenza con l'apertura della liquidazione giudiziale determina la competenza per tutte le altre diciamo, imprese insolventi, anche se per caso queste non hanno una sede nell'ambito del circondario di quel tribunale. Azione inefficace per operazioni precedenti infragruppo. Quindi noi abbiamo la possibilità di svolgere una procedura unitaria. Nell'ambito di questa procedura unitaria, però, ciascuna impresa insolvente mantiene il proprio patrimonio e anche la propria massa di debiti. Quello che succede nell'ambito del gruppo, l'abbiamo visto anche parlando della disciplina del gruppo nelle società in bonis, cioè non insolventi, ma molto spesso le imprese in ambito del gruppo compiono delle azioni che possono favorire un'impresa a discapito di un'altra dello stesso gruppo. Nell'ambito della disciplina dell'insolvenza di gruppo, il codice della crisi d'impresa ha previsto delle azioni inefficacia per operazioni precedenti infragruppo, cioè un'impresa che ha pagato un debito di un'altra, sono operazioni, non è l'azione revocatoria, sono un'azione inefficace per eliminare queste operazioni infragruppo che siano lesive degli interessi, diciamo, patrimoniali di ciascuna impresa. Separazione delle masse attive e passive. Pur essendo una procedura unitaria, rimangono ferme però le masse attive e le masse passive. Ci sono dei collegamenti, il giudice delegato e il curatore è il medesimo, ma la massa attiva e la massa passiva di ciascuna impresa viene tenuta separata. Accertamento del passivo. Domande ai creditori tempestive e tardive. Tra gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza abbiamo visto che c'è per i creditori l'onere di far accertare il loro credito. Anche se il loro credito risulta da documenti inoppugnabili, non possono non chiedere di essere ammessi al passivo. Se non dovessero chiedere l'ammissione al passivo, ovviamente bisogna che l'ammissione al passivo sia accettata, che ci sia l'ammissione da parte del giudice delegato, ma se non chiede l'ammissione al passivo, il creditore non perde il suo credito, ma perde la possibilità di essere soddisfatto nell'ambito della procedura. In teoria, perché questa è soltanto una ipotesi molto, molto astratta. Se per caso si chiude il fallimento, un creditore, il fallimento, scusate, la liquidazione giudiziale, il creditore non ha presentato domanda di ammissione al passivo, potrebbe chiedere, sempre che rimanga qualche bene dopo la chiusura del fallimento, potrebbe far valere il suo credito nei confronti dell'impresa tornata in bonis. Ecco dunque qual è stata la funzione dell'accertamento del passivo, quello di accertare i crediti ed accertare i crediti che saranno soddisfatti nell'ambito della procedura concorsuale. Le domande ai creditori, diciamo, devono essere proposte in sede tempestiva, 30 giorni prima dell'udienza per la verifica dei crediti. La legge consente che però il creditore che non abbia fatto in tempo, non abbia potuto presentarsi in sede tempestiva, possa fare anche domande tardive entro un certo limite di tempo. Proposta del curatore, l'osservazione dei creditori. L'accertamento del passivo avviene in due fasi. Una prima fase è rimessa al curatore. Il curatore, ricevute le domande di ammissione al passivo, le esamina
e fa un progetto di stato passivo. Ne dà comunicazione ai creditori che hanno chiesto l'ammissione al passivo e questi possono fare delle osservazioni. Giudice delegato verifica dei crediti in udienza. Sulla base delle osservazioni dei creditori, il curatore spiega perché ritiene di accogliere o non accogliere le osservazioni e presenta la proposta definitiva di stato passivo al giudice delegato nell'udienza appositamente fissata fin dalla sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale. In questa adunanza, nell'udienza che si tiene in tribunale, il giudice delegato verifica il progetto di stato passivo e decide sulla base di quanto proposto dal curatore e sulla base delle osservazioni dei creditori. Quindi ammette o non ammette il credito. Opposizione allo stato passivo al tribunale e poi in Cassazione. Lo stato passivo, quale è approvato dal giudice delegato, viene comunicato, viene reso esecutivo dal giudice delegato al termine. Io ho parlato di un'adunanza, ma le udienze possono essere tante. Al termine di queste udienze rende esecutivo lo stato passivo che viene comunicato ai creditori. I creditori non ammessi al passivo possono impugnare il decreto del giudice delegato. Così pure i creditori ammessi possono impugnare l'ammissione di altri creditori, qualora ritengano che non dovessero essere ammessi. Su queste impugnazioni che si fanno al tribunale, una volta il tribunale, questa volta in sede collegiale, mentre lo stato passivo è approvato dal giudice delegato, sulla decisione del tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, cioè si emette un decreto. Questo decreto eventualmente può essere impugnato davanti alla Corte di Cassazione. Superata questa fase dell'impugnazione, il decreto dello stato passivo diventa definitivo e indica quali sono i creditori concorsuali. Prima si trattava di creditori concorrenti, cioè che intendevano partecipare al concorso, poi diventano creditori concorsuali, cioè quelli a cui saranno rivolte le distribuzioni dell'attivo. Spunti di riflessione. Che succede se il creditore non presenta la domanda di ammissione al passivo? Realizzazione dell'attivo. È una fase importante perché la liquidazione giudiziale deve liquidare, cioè trasformare in denaro i beni, i cespiti dell'impresa e poi bisogna ripartire questo attivo a favore dei creditori. Come avviene la realizzazione dell'attivo? Ecco, programma di liquidazione presentato al curatore entro 150 giorni. La realizzazione dell'attivo inizia con una programmazione, un atto del curatore che, dopo che ha fatto tutte le relazioni, gli accertamenti, predispone il programma di liquidazione, cioè deve spiegare in questo programma innanzitutto quali sono i beni che possono essere impiegati per la liquidazione e poi come intende liquidarli. Questo programma è presentato dal curatore, vi ricordo che poi il programma una volta approvato deve essere eseguito e va quindi rispettato, è approvato dal comitato dei creditori. Il curatore predispone il programma di liquidazione e lo sottopone all'approvazione del comitato dei creditori. I creditori, approvando questo programma, fissano le modalità di liquidazione dell'attivo. Contiene la programmazione dell'attività di realizzazione dell'attivo concorsuale. Contiene tutta l'attività che il curatore ritiene che si deve fare per realizzare l'attivo concorsuale. Attenzione, realizzare l'attivo non significa soltanto vendere i beni, ma anche eventualmente incassare i crediti, riscuotere o esercitare l'azione di responsabilità, come vedremo tra poco. Giudice delegato autorizza gli atti di esecuzione. Il programma di liquidazione, per così dire, vincola non solo il curatore, ma tutti coloro che sono interessati alla liquidazione giudiziale. Il giudice delegato si deve limitare a autorizzare il curatore a compiere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Per carità, può succedere che nell'ambito dello svolgimento della procedura ci si renda conto che bisogna fare
qualcosa di diverso che nel modello.

realtà debbano inserirsi. In questo caso bisogna predisporre una modifica del programma di liquidazione seguendo l'iter, cioè approvazione del comitato dei creditori e così via. Esercizio provvisorio, continuazione dell'attività con parere favorevole del comitato. Al momento della liquidazione giudiziale può succedere che l'impresa sia in attività, pienamente operativa, magari con perdite, ma pienamente operativa. Oppure che l'impresa abbia cessato l'attività, ma che l'attività possa essere ripresa. Chi la riprende? Ecco, la legge prevede due possibilità. Una è quella continuazione dell'attività con parere favorevole del comitato. Si continua l'attività dell'impresa, o se è stato interrotto, hanno chiuso il locale, l'attività si riprende, e la gestione però non è dell'imprenditore, la gestione è del curatore. C'è un rischio che la gestione sia negativa. La prosecuzione dell'attività dell'impresa, una prosecuzione che diciamo, è auspicabile, nel senso che l'attività dell'impresa, se prosegue, è più facilmente realizzabile nel suo complesso l'attività stessa. Ma c'è il rischio che la gestione, è molto facile che sia, la gestione sia negativa, nel senso che invece di guadagnare si ottengono delle perdite. Perdite che sono poste a carico della procedura. Addirittura qualcuno aveva ipotizzato, diciamo, possibilità che ci fosse l'insolvenza dell'impresa insolvente. Un assurdo, ovviamente, non è quello. Però le perdite nella gestione dell'impresa che venga continuata dal curatore sono perdite che subisce la procedura stessa. Per cui questo è un rischio molto elevato. La legge però ha previsto anche un'altra possibilità. Alternativa, affitto d'azienda, la procedura non risponde dei debiti dell'azienda affittata. Come alternativa alla continuazione dell'impresa da parte del curatore, è possibile che si venga affittata l'azienda. In questo caso la procedura non risponde dei debiti dell'azienda affittata. Ma c'è un altro problema, diverso, ma sempre un problema. È difficile trovare qualcuno che accetti di prendere in affitto per breve tempo l'impresa quando il curatore prevede già la vendita della stessa impresa. E quindi c'è un problema di durata dell'affitto. Comunque queste sono le modalità con cui si può fare l'esercizio provvisorio dell'impresa per tenere in attività, anzi meglio, in attività la gestione aziendale. Modalità delle vendite concorsuali, sempre in modo competitivo. Laddove ci sia da vendere un bene, qualsiasi tipo di bene, un immobile, le scorte del magazzino, il marchio, brevetti, altre cose del genere, le vendite nell'ambito della procedura concorsuale devono essere fatte in modo competitivo. Cioè bisogna rendere pubblica l'intenzione di vendere un certo bene, il prezzo di base in cui viene posto in vendita, per offrire a tutti la possibilità di partecipare a questa gara, una sorta di asta. In via prioritaria, cessione di azienda o di rapporto in blocco. Nelle vendite concorsuali, la legge prevede che debba essere in via prioritaria, cioè prima di altre soluzioni, si debba essere tentata la vendita dell'azienda con la cessione di azienda o la cessione di rapporto in blocco, in modo tale che per quanto possibile non si spezzetti il patrimonio aziendale, ma si realizzi, ove sia possibile, ovviamente, nel suo insieme. Portale pubblico del vendita. Per tutte le vendite, sia vendite di beni singoli, sia in cessione di azienda o di rapporti in blocco, bisogna rendere pubblica l'intenzione di cedere questi asset, questi cespiti aziendali. È previsto un portale pubblico delle vendite, cui chiunque, anzi vi invito a farlo, su un portale delle vendite, tutti i tribunali cui si indicano tutti i beni che sono posti in vendita con il loro prezzo, la documentazione del bene che si vende e le stime, perché ogni volta la vendita è preceduta da una stima che è stata fatta, quindi in modo tale da rendere più, diciamo, più facile esitare questi beni. Atti pregiudizievoli creditore, revocatore ordinario, secondo il Codice Civile. Ho detto prima che la realizzazione dell'attivo non sia soltanto vendendo i beni, ma

ma anche recuperando qualcosa che è già uscito. A diritto privato avete studiato la revocatoria ordinaria. Revocatoria ordinaria è esperibile anche nell'ambito della procedura della liquidazione giudiziale. Ma la legge prevede soprattutto la revocatoria concorsuale, l'articolo 166 del codice della crisi d'impresa, con presunzione. Ricordo che la revocatoria ordinaria,